0: Ecco, una musichetta allegra per parlare di una manifestazione altrettanto allegra. Si svolgerà domani, seconda domenica di maggio, a Camogli, un paese che sta in provincia di Genova, famosissimo. Si svolgerà questa manifestazione a Camogli ed è la 25esima sagra del pesce fritto. La festa vera e propria comunque inizia oggi. Gli abitanti dei due quartieri di Camogli portano sulla spiaggia moltissima legna, gli danno fuoco e fanno due falò che durano poi tutta la notte. Ma la festa del sabato non è determinata soltanto dalla presenza di questo fuoco allegro, ma anche da una prima distribuzione di pesce insieme a fave, a salame e a vino bianco.
1: Domani mattina verso le 10 viene portato sulla piazza del Porticciolo un grosso padellone veramente fuori dal comune. Ha infatti un diametro di 5 metri, pesa circa 17 quintali ed è munito di un grosso manico lungo 7 metri. Questa grossa padella è contornata da altre 15 padelle di dimensioni minori, ma pur sempre gigantesche.
0: Sì, perché in fondo tutto è relativo, no? E dunque il padellone viene sistemato su impalcature di ferro che lo sostengono e dentro ci mettono 600 litri d'olio e vengono fritti circa 30 quintali di pesce. Questo vi dà l'idea mastodontica della mangiata che si farà domani a Camogli. Ma comunque, prima di dare l'avvio alla frittura, le padelle vengono benedette.
1: All'origine di questa sagra c'è un voto fatto dagli anziani e dalle donne durante una terribile notte dell'ultima guerra, quando un gruppo di giovani era uscito in mare per pescare in una zona minata. Le barche tornarono tutte senza danno, con le reti colme di pesce, e la gente decise allora di offrire ogni anno, in omaggio al patrono San Fortunato, la pesca di un giorno e di una notte a tutti gli ospiti di Camogli.
0: San Fortunato, si dice a Camogli, pesce regalato, e visto che sono liguri non so fino a che punto siano contenti di regalarlo tutto. Comunque è noto che chi mangia pesce nel giorno della sagra di Camogli si assicura pace e prosperità per tutto l'anno.
1: La distribuzione del pesce, iniziata la mattina, continuerà nel pomeriggio verso le 16. Verso sera verranno gettati dalle finestre tanti pesciolini colorati di stoffa.
0: E la serata continua, la sagra non è finita, finirà a tarda notte, perché ci sarà la processione in onore di San Fortunato e poi uno spettacolo musicale e gli immancabili fuochi artificiali.

0: La nuova compagnia di canto popolare ha raccolto a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, questo canto cumulativo di cui esistono molte versioni e nel quale ogni strofa è dedicata a un animale diverso.
1: E provate anche voi allora a cantare con l'altro suono e la nuova compagnia di canto popolare Rancio e Mosca.

0: Ragazzi, affacciatevi alla loggia e ascoltate questa maliziosa serenata romana.
1: Ve la canta Gabriella Ferri e con lei c'è tanta gente, tutti senza peli sulla lingua. Se ci contiamo, siamo in 123.

0: sempre più accanito e farfugliante, ecco qua il coruspante.
1: Finalmente ce l'abbiamo fatto.
0: Anche noi.
1: Totò, bella lingua.
0: L'anonimo napoletano.
1: È quello che canta, o tenta.

0: ragione tra i cuori, non capisco.
1: Non si sa.
0: Questa pure ingrata era, bionda e ingrata. Ma no.
1: Senti che rock and roll ruspando questo.
0: Che poi è facile da cantare per lui.
1: Camminava solo.

0: Sono il poeta popolare della vecchia tradizione che suonava il chitarrone e sapeva improvvisare.
1: Un canto allo umano, una forma di canto cileno nato dalla tradizione orale profana in contrapposizione a quella religiosa. Soy el poeta popular.
0: Canta Ugo Arevalo.

0: L'altro suono è etnomusicologico. Siamo nella Repubblica Centroafricana.
1: Stiamo ascoltando il suono di una fanfara composta da trombe lunghe da 26 a 170 centimetri, che esegue un motivo rituale legato al culto degli aghi.

0: Ed ecco il suono alternativo degli Stati Uniti, ecco la ballata per antonomasia, cantata da un'autentica voce alternativa e popolare.
1: È una ballata che ha fatto il giro del mondo, è John Brown, cantata da Pissier.

0: Nell'anno 1087 un gruppo di 62 marinai giunse a Mira, paese della Licia, e apprese che in questo luogo erano conservate le reliquie di San Nicola, vescovo appunto di Mira. I marinai, appena seppero che le ossa del santo stavano per essere trafugate dai musulmani che minacciavano già la città, le presero, le misero in una botte e le portarono a Bari, riuscendo tra l'altro a prevenire un'analoga iniziativa già progettata da alcuni marinai veneziani.
1: Questi uomini giunsero a Bari il 5 maggio, attraccarono alla secca di Filoscene e tre giorni dopo sbarcarono. Nel punto dello sbarco sorse la chiesa di San Nicola, santo che poi divenne il protettore della città di Bari. E Bari ricorda questo episodio con una festa che dura diversi giorni.
0: Ieri c'è stato il corteo storico della caravella. La caravella, che rappresenta la nave che trasportò le ossa del santo, viene riprodotta fedelmente da un carro trasportato a braccia da alcuni marinai.
1: La caravella parte dal castello Svevo e arriva fino alla chiesa di San Nicola, preceduta da cavalieri, gentiluomini, armigeri, sbandieratori e trombettieri. E su di essa viene trasportato un grande quadro che riproduce l'immagine del santo con il volto nero.
0: Oggi lo stesso corteo viene ripetuto sul mare. Una grande barca parte al mattino portando la statua di San Nicola e giunge nel punto in cui attraccò la famosa caravella e poi ritorna verso la spiaggia al tramonto.
1: Questi giorni di festa sono allietati dagli immancabili spettacoli di fuochi artificiali e c'è anche una fiera che viene allestita nei giorni precedenti e dura anche dopo che la festa dedicata al Santo Nicola è terminata.

0: Una precisazione fondamentale: non sono i bersaglieri.
1: Ah no?
0: No.
1: E chi sono?
0: A Canobi c'è tutto un altro giro folcloristico. Sei presente cos'è Canobi?
1: Canobi è un paese vicino a Nuara.
0: Canobbio, detto anche Canobbio. E sono, cioè, è bandella folk proprio di Canobbio, che è lì che suona una polca.
1: Straniera?
0: Sì, perché ticinese, non so, c'entra col Ticino o con i cinesi?
1: Non non si sa, polca pechinese del canton Ticino sarebbe.
0: Comunque bella, ballatela e via, così.

0: Per chi avesse acceso la radio solo in questo istante...
1: Male!
0: È sabato, sabato 8 maggio. Questo programma si chiama L'Altro Suono, è il programma più importante di Radio 1, 2 e 3 messo insieme.
1: Ecco, comunque inizia alle 11 il martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì e il sabato. E lei ha fatto malissimo aprire adesso, se lo ricordi.
0: Lei chi?
1: Quello lì che ha detto adesso aprire. Beh, insomma, fa niente.

0: Largo ai folcamatori, largo alla posta popolare, largo alle segnalazioni. Oggi festa popolare a San Cono, in provincia di Catania, come ci ha scritto Alfredo Randazzo. I festeggiamenti iniziano con la traslazione della statua del santo dalla chiesa di San Cono a quella della matrice. Domani la festa prosegue con i fuochi artificiali, con la banda che suonerà e con i giochi popolari.
1: Sempre domani, cioè 21 giorni dopo Pasqua, a Ripabottoni, in provincia di Campobasso, ci sarà la festa di San Giuseppe. Per questa festa c'è l'usanza del famoso pranzo, di cui abbiamo già parlato il 19 marzo, parlando di altre località, di altri paesi. Le pietanze sono molte e molto genuine, ci sono le salsicce affettate, lo spezzatino di agnello e poi un piatto locale a base di cacio e uova e poi tantissimi dolci.

0: domanda, per favore, vuoi dare l'indirizzo? Grazie.
1: Sì. L'altro suono, via Asiago numero 10, 00195 Roma. E vi ricordiamo che questa settimana hanno collaborato alla realizzazione del programma Valeria Alberti, Anna Fraschetti, Daniela Gambuti, Paola Scarabello.
0: E poi Francesco Muzzioli, Giustino Di Fonso, Giorgio Manni, Carlo Terribili e Umberto Marcone.
1: E a questo punto tanti saluti e buon fine settimana da Anna Melato.
0: Grazie per l'ascolto e arrivederci a martedì da Antonio De Robertis.
1: Tanti saluti dal curatore Mario Colangeli.
0: E anche dal regista Pasquale Santoli.
1: Naturalmente appuntamento su Radio 1 per martedì
0: alle 11.
1: Ciao!

di luci sgargianti, con i bicchieri pieni di limonata fresca e sotto i tigli verdi a passeggiare e basta. Sono belli i tigli quando giugno arriva e l'aria è così dolce e se la si respira si sente bene il suono della città vicina, si sente bene il vino mischiato alla benzina.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Oggi per lo speciale dei teatri alla radio dedicato ad Andrina Pagnani vi proponiamo una conversazione con Alberto Bentoglio, professore ordinario in discipline dello spettacolo presso l'Università degli Studi di Milano, dove insegna storia del teatro e dello spettacolo e coordina il corso di laurea in scienze dei beni culturali. Autore di numerosi saggi sul teatro italiano del Novecento, Bentoglio è tra i massimi studiosi della scena e dell'attore nel periodo tra le due guerre e il dopoguerra. Professor Bentoglio, chi era Andrina Pagnani e quale ruolo ha avuto nella storia del teatro italiano del Novecento?
2: Allora, che bella questa domanda, perché mi dà la possibilità di parlare di un'attrice, di una grande attrice che è stata importante nella storia non solo del teatro ma anche del cinema, insomma, come cercheremo di raccontare. E la Pagnani nasce nel 1906 e muore nell'81. Do queste date perché con la sua attività copre sostanzialmente tutto il secolo scorso, quindi attraversa un momento molto importante nella storia del teatro, essendo un esponente, diciamo, che porta l'attività dell'attore dalla vecchia tradizione ottocentesca invece alla tradizione contemporanea, alla tradizione, insomma, che abbandona quelle modalità del grande attore di cui diremo qualche cosa dopo. È una grandissima attrice, prima attrice, con un repertorio è infinito, nel senso che se noi dovessimo raccontare tutte le commedie, tutti i testi, tutte le interpretazioni, non ci basterebbe la nostra conversazione solo per i titoli. E anche da ricordare, e forse questo può essere, insomma, può essere utile anche per inquadrare il tipo di modalità recitative, una grandissima doppiatrice, cioè è stata una donna che ha contribuito al successo di tante pellicole, tantissime pellicole che sono diventate davvero importanti grazie alla sua capacità di dare voce, di doppiare, quindi di dare voce ad altri attori.
1: A molte dive del cinema internazionale, ricordiamo alcuni nomi: Marlene Dietrich, Bette Davis, poi anche Greta Garbo, così, giusto?
2: È giustissimo. E poi, se vogliamo fare anche, come posso dire, un'osservazione magari più piccante, anche attrici italiane, perché come spesso capitava, attrici soprattutto cinematografiche avevano un'impostazione vocale che a volte non era così perfetta, così importante, emozionante come quella teatrale. Quindi Andrina Pagnani, insomma, ha doppiato anche importanti attrici italiane proprio grazie alla sua capacità, a quella sua sonorità della voce che è rimasta insomma indimenticata.
1: Infatti aveva varie modulazioni nella voce, no? Ed era capace di passare da un registro brillante a un registro invece drammatico.
2: È verissimo, lo era lei come lo era tutta quella tradizione di attori di quel periodo, perché l'interpretazione avveniva soprattutto attraverso la vocalità. Quindi l'attore proveniva da una tradizione, insomma, anche di grande scuola ottocentesca, che solo nella voce trovava la modalità giusta di mettere in scena il testo. Poi ovviamente anche la parte fisica è stata valutata, e Andrina Pagnani è stata anche una grande attrice capace di utilizzare il proprio corpo, la propria fisicità, ma soprattutto la capacità vocale. In quel periodo grandi attrici come lei, ne ricordo qualcuna, Rina Morelli per esempio, Sara Ferrati, le grandi attrici erano soprattutto attrici capaci di utilizzare la voce con quell'abilità che avveniva dalla tradizione della Duse, insomma, che era capace di essere ascoltata, di emozionare in spazi enormi, perché la voce proprio era impostata in modo da saper toccare tutti i registri, ma anche da correre in sala, quindi da raggiungere il pubblico in qualsiasi ordine di posto, sia nei momenti più forti sia nei momenti più sussurrati, no? E la Pagnani è stata sicuramente è sicuramente una straordinaria interprete proprio grazie anche a questa sua capacità di modulazione della voce.
1: Ecco, ha anticipato una domanda, visto che ha citato Rina Morelli e Sara Ferrati, con cui Andrina Pagnani ha lavorato. Ricordiamo soltanto appunto la rappresentazione di Santa Oliva di Ildebrando Pizzetti con la regia di Jacques Copon, no? Un grandissimo regista, in cui appunto la Pagnani recitava insieme a Rina Morelli e Sara Ferrati. Come possiamo definire lo stile di recitazione della Pagnani rispetto a queste due colleghe importanti del suo tempo?
2: Sì, è bellissimo ricordare queste esperienze, no? Che poi erano legate anche a quella grande tradizione del maggio musicale fiorentino, insomma, che aveva messo in scena delle importanti commedie, delle importanti tragedie, facendosi proprio carico di utilizzare la capacità degli attori. Beh, io credo che la Pagnani fosse un po' unica proprio per quel tono, quella vocalità particolare, quel tono della sua voce morbido, ma in certi momenti anche capace di raggiungere delle tonalità tragiche, che la rendeva immediatamente riconoscibile rispetto agli altri attori. Lei ha citato delle attrici straordinarie, cioè il grande teatro italiano del secolo scorso, e il posto della Pagnani era proprio quello legato alla sua intensità vocale, insomma è una qualità che è riuscita a sviluppare, e non a caso, rispetto alle altre due straordinarie attrici, questa qualità poi, lo abbiamo già detto, lo ha sviluppato nell'attività cinematografica di doppiaggio. Quindi insomma era una voce capace di raggiungere tutte le sonorità, tutte le tonalità, e soprattutto con una in modalità, insomma, riconoscibile al pubblico.
0: Permette, illustrissimo?
3: Ah, siete voi. Che cosa volete?
0: Ecco, qui della biancheria migliore.
3: Bene, mettetela lì.
0: La supplico almeno degnarsi vedere se è di suo genio.
3: Che roba è?
0: Questa biancheria l'ho fatta per i personaggi di merito, per quelli che la sanno conoscere. In verità, illustrissimo, la do per essere lei. Ad un altro non la darei.
3: Per essere lei, solito complimento.
0: Osservi il servizio di tavola.
3: Oh, queste tele di Fiandra quando si davano perdono assai. Non vi è bisogno che la insudiciate per me.
0: Per un cavaliere della sua qualità non guardo queste piccole cose. Di queste salviette ne ho parecchie e le serberò per Vossignoria Illustrissima.
3: Non si può però negare che costei non sia una donna obbligante.
0: Veramente ha una faccia burbera da non piacergli le donne.
3: Date la biancheria al mio cameriere o ponetela lì, in qualche luogo. Non vi è bisogno che vi incomodiate per questo.
0: Oh, io non mi incomodo mai quando servo un cavaliere di sì alto merito.
3: Bene, bene, non occorre altro. Costei vorrebbe adularmi. Donne, tutte così.
0: La metterò nell'alcova.
3: I gonzi sentono queste belle parole, credono a chi le dice e cascano.
0: A pranzo che cosa comanda?
3: Mangerò quello che vi sarà.
0: Vorrei pur sapere il suo genio. Se le piace una cosa più dell'altra, lo dica con libertà.
3: Se vorrò qualche cosa, lo dirò al mio cameriere.
0: Ma in queste cose gli uomini non hanno l'attenzione e la pazienza che abbiamo noi altre donne. Se le piacesse qualche intingoletto, qualche salsetta, favorisca a dirlo a me.
3: Vi ringrazio, ma neanche per questo verso vi riuscirà di far con me quello che avete fatto col conte e col marchese.
0: Che dice della debolezza di quei due cavalieri? Vengono alla locanda per alloggiare e pretendono poi di voler fare l'amore con la locandiera. Abbiamo altro in testa noi che dar retta alle loro ciarle. Cerchiamo di fare il nostro interesse. Se diamo loro delle buone parole, lo facciamo per tenerli a bottega. E poi io principalmente, quando vedo che si lusingano, rido come una pazza.
3: Brava, mi piace la vostra sincerità.
0: Non ho altro di buono che la sincerità.
3: Ma però con chi vi fa la corte sapete fingere.
0: Io fingere? Guardimi il cielo. Domani un poco a quei due signori che fanno gli spasimanti per me se ho mai dato loro un segno d'affetto. Se ho mai scherzato con loro in maniera che si potessero lusingare con fondamento. Non li strapazzo perché il mio interesse non lo vuole, ma poco meno. Questi uomini effeminati, io non li posso vedere. Come aborrisco anche le donne che corrono dietro agli uomini. Vede, Io non sono una ragazza, ho qualche annetto, non sono bella, ma ho avuto delle buone occasioni. Eppure non ho mai voluto maritarmi perché stimo infinitamente la mia libertà.
3: Ah, sì, la libertà è un gran tesoro.
0: E tanti la perdono scioccamente.
3: So ben io quel che faccio, alla larga.
0: Con permissione di Vostra Signoria Illustrissima.
3: Che diavolo ha costei di stravagante che io non capisco.
0: Il satiro si andrà poco a poco addomesticando.
3: Orsù, se avete da badare alle cose vostre, non restate qui per me.
0: Sì, signore, vado ad attendere alle faccende di casa. Questi sono i miei amori, i miei passatempi. Se comanderà qualche cosa, manderò il cameriere.
3: Bene, se qualche volta verrete anche voi, vi vedrò volentieri.
1: E questa era una scena dalla Locandiera di Carlo Goldoni in onda su Radio 1 nel 1953 con la regia di Corrado Pavolini, in cui Mirandolina, Andrina Pagnani, incontra il misogino cavaliere di Ripa Fratta, interpretato da Roldo Thieri, con il proposito di farlo capitolare. Professor Bentoglio, qual è stato il contesto culturale in cui la Pagnani è emersa come attrice?
2: La Pagnani, diciamo che è emersa in un contesto teatrale che era il contesto degli anni 30, degli anni 40, come attraverso la partecipazione alle grandi compagnie di giro che attraversavano l'Italia e che nelle quali appunto a fianco di grandi attori come insomma Gino Cervi è stato un altro protagonista, Paolo Stoppa che ha lavorato tanto anche con Rina Morelli, insomma attraverso questo lavoro svolto nelle grandi compagnie che giravano l'Italia la Pagnani si è affermata come una grande primatrice per la voce, come abbiamo già detto, ma anche poi per la sua solidità fisica, per la sua capacità recitativa eccetera. Grande fascino, una bellissima donna, una e qui viene anche il salto ulteriore, la sua attività artistica ha poi saputo modificarsi con l'avvento della nascita della regia, nel senso che Andreina Pagnani poi è stata capace di capire come ormai la figura dell'attore avesse bisogno di una guida artistica, di una guida creativa, critica, intellettuale, che è stata quella del regista. La figura del regista si è affermata in Italia un po' più tardi rispetto alle altre nazioni europee, ma quando si è affermata ha trovato proprio insomma in Andreina Pagnani una delle prime esponenti. L'esempio che solitamente si fa e che forse è anche bene ricordare è stato il suo rapporto con Luchino Visconti,
1: sì.
2: che proprio la utilizzò, lo dico in maniera insomma, un termine un po' forte, però la utilizzò per far capire quanto fosse importante la regia in una commedia che era I parenti terribili,
1: sì,
2: di Cocteau, che Luchino Visconti mise in scena, oltretutto anche con un certo, insomma, una certa coraggio, perché un testo di Cocteau era un testo complesso.
1: Terribile. Terribile per quei tempi, appunto, 45 debuttò infatti il testo di Cocteau con la regia di Luchino Visconti.
2: L'interpretazione della Pagnani fu un'interpretazione insomma che la vide molto, come posso dire, la vide lasciare una certa modalità di fare teatro per aderire alla richiesta del regista. Che cosa fece in sostanza? Visconti la rappresentò con un realismo per allora insomma nuovo, la rappresentò struccata, la rappresentò con un costume teatrale insolito che era una vestaglia, insomma in cui tutto questo doveva rientrare in una modalità di fotografia della realtà. Per noi ovviamente questa cosa è una cosa già acquisita, ma per allora fu un vero e proprio colpo, e sia la critica che tutto il mondo teatrale insomma si accorse non soltanto della nascente bravura di Luchino Visconti, ma anche della capacità appunto della Pagnani di interpretare anche questi ruoli particolari che aderivano al discorso registico.
1: Ecco, volevo dirle a questo proposito, lei appunto giustamente dice che la Pagnani ha superato quella modalità recitativa che era proprio dell'attore ottocentesco, no? Del grande attore, del mattatore, per mettersi anche al servizio del regista, figura che allora insomma non era tanto centrale, anzi tutt'altro. Questo è importante ovviamente perché dà l'idea anche della capacità interpretativa
4: di Andrina Pagnani,
1: anche della voglia di interpretare un testo, di comprendere le parole dell'autore, no? E poi dopo le volevo chiedere di più del rapporto con Luchino Visconti, dell'importanza che ha avuto per la Pagnani, però poi a un certo punto litigano durante le prove del Candelieri di De Musset, non a caso poi la regia fu realizzata da Ottavio Costa.
2: Allora, sono tante cose, insomma, diciamo che anzitutto, per essere precisi anche storicamente, non fu soltanto la Pagnani che aderì al discorso registico, insomma anche le attrici che abbiamo nominato prima, Rina Morelli, Sara Ferrari, insomma, tutte il mondo teatrale di quel periodo capì che la figura del regista, che già all'estero era affermata, era ormai necessaria anche nel teatro italiano, e quindi si passò da quell'idea un po' antica di teatro capocomicale in cui l'attore faceva anche l'allestitore dello spettacolo che doveva mettere in scena, si passò invece al teatro di regia. I nomi che abbiamo fatto, il nome è sicuramente Luchino Visconti, ne facciamo solo un altro,
1: Streller,
2: quello di Giorgio Streller, che non collaborò poi direttamente con la Pagnani, con la Morelli, eccetera, perché era più un ambito romano questo, mentre invece collaborò con altri grandi attori, insomma, che poi furono la base del successo del Piccolo Teatro di Milano, mentre invece, diciamo, Visconti si dedicò piuttosto a Roma e alla Compagnia del Teatro Eliseo.
1: Infatti,
2: appunto, portando in scena un repertorio straordinario. E certo, Luchino Visconti era un personaggio, diciamo, molto impegnativo e che credo abbia discusso un po' con tutti i suoi attori, con tutti i suoi cantanti, con tutte le persone importantissime con le quali collaborò, e credo che Andrina Pagnani, insomma, forte della sua esperienza e anche delle bellissime produzioni che aveva già fatto, a un certo punto, come spesso capita, non trovò l'accordo probabilmente artistico su un momento, su delle scelte che divisero i due, però va detto anche che rimase sempre un rapporto, diciamo, di grande amicizia e di grande affetto, ecco. Insomma, non furono molte le attrici, le personalità che Visconti amò ricordare. Andrina Pagnani fu invece sicuramente una persona che gli fu sempre vicina e per la quale lui ebbe sempre grande riconoscenza, proprio perché, insomma, quei parenti terribili, quello spettacolo rappresentato nell'immediato dopoguerra, fu un momento che rimase assolutamente indimenticato. Visconti non amava circondarsi di personalità mediocri, e quindi avere scelto la Pagnani era già stata una scelta importante.
1: Di lei si è parlato spesso come signora del palcoscenico. Cosa significava questo appellativo per il pubblico e la critica?
2: Beh, sicuramente faceva riferimento a una sua capacità di eleganza, di portamento, di grande padronanza della scena. Non a caso anche nei suoi interventi, sia televisivi, no? A fianco, per esempio, di Gino Cervi, insomma, nelle famose trasmissioni del commissario Maigret, insomma, indimenticate, aveva sempre questa capacità di essere una donna bella, una donna capace di mantenere, di riempire la scena soltanto con la sua presenza, che era poi una caratteristica propria delle attrici di quel periodo. Ma credo che vada ricordato anche che, al di là di questa sua, insomma, capacità di essere sempre in scena, elegante e presente, c'era anche la capacità poi di annullare tutto quello che poteva essere esteriore per andare a interpretare veramente il personaggio. E questo lo deve sicuramente al rapporto che ha avuto con vari registi. Appunto, noi abbiamo citato Luchino Visconti, ma ne potremmo citare anche altri. Per esempio Renato Simoni è stato un personaggio che ha lavorato molto con Andreina Tagnani, ma la sua intelligenza era proprio quella di capire che l'interpretazione doveva essere fatta attraverso lo studio attento del testo e quel lavoro di grande immedesimazione che le permetteva appunto di scomparire come donna, ma di essere veramente il personaggio che doveva rappresentare in scena.

0: È vero.
1: Che cosa?
0: L'uomo che io ho abbordato quella notte a Bruxelles. È vero. Solo che sarei morta piuttosto che ammetterlo davanti a Michele. Quando mi scopro a fare una cosa ridicola è tutto felice. Sarà meglio che cominci dal principio. Dunque, personalmente io ho sempre pensato che fosse un mestiere semplice fare la donna di facili costumi, che bastasse dondolare la borsetta ancheggiando sull'orlo del marciapiede. Invece no. Non è vero, l'ho provato.
1: Santo cielo, Giulia, ma perché l'ha fatto?
0: Perché Michele sosteneva che io non ero abbastanza sexy per fare la parte di Lola Montez. Ma aveva fatto venire un complesso di inferiorità. Così ho deciso di affrontare la prova. Io volevo sapere se il mio sex appeal esisteva ancora. Era notte ed eravamo a Bruxelles. Io ero sicura che nessuno mi avrebbe riconosciuta.
1: Oh, che pazzia!
0: Durante la prima ora, niente. Sì, per meglio dire, non passa nessuno. Poi è apparso un ragazzo. Amico mio.
1: Giulia, e cosa è successo?
0: Una cosa atroce.
1: Cosa?
0: Mi ha chiesto un autografo. Mi aveva riconosciuta. Infatti, chi non conosce Giulia Lambert? La grande attrice, la divina, adorabile Giulia. È una stella il cui fulgore è oscurato da una sola piccola nube. Non ha più 20 anni. Ma no, 15.
2: 17.
0: Ma guarda che ti sbagli, sono 15.
2: Ma ne ha compiuti 17 l'11 marzo, Ruggero.
0: Ne sei sicuro?
2: Eh sì, dato che è nostro figlio, c'ero anch'io 17 anni fa.
0: Davvero?
2: Mm-hmm.
0: Ma di che cosa stavo recitando quando è nato?
2: Fenomeno strano, lo hai messo al mondo in una clinica e non nel tuo camerino. Non stavi recitando niente. Una semplice coincidenza, immagino.
0: Sei meravigliosamente sciocco.

0: Ed erano Andrina Pagnani e Warner Bentivegna nell'adorabile Giulia di Marc Gilbert Sauvageon, trasmessa da Radio 1 nel 1969 con la regia di Lina Wertmüller. Professor Bentoglio, quali sono stati i ruoli più significativi che hanno segnato la carriera di Andrina Pagnani, a parte la rappresentazione di Santa Oliva, i parenti terribili che abbiamo già citato? Non facciamo tutto l'elenco perché sarebbe sterminato. Però...
1: Allora, guardi, la risposta è molto semplice. La Pagnani ha fatto tutti i grandi ruoli della drammaturgia italiana del periodo, quindi è passata sostanzialmente da Goldoni, quindi penso ai titoli importanti come La Locandiera, fino a quel genere adesso un po' dimenticato di commedie dei Telefoni bianchi e delle Rose scarlatte, quindi Aldo De Benedetti, tutta una drammaturgia che adesso insomma ha forse lasciato il posto ad altre scelte. Ha veramente attraversato tutto il repertorio italiano, andando italiano e internazionale, andando poi a, come posso dire, a toccare anche altri generi. Ricordiamoci anche una cosa curiosa: ha lavorato con Garinai e Giovannini per una commedia musicale, insomma genere che anche questo adesso si è un po' perso, ma in cui anche qui Andrina Pagnani è stata grande interprete a fianco di attrici di tipo molto diverso, come era Lauretta Masiero, no? Quindi è riuscita anche con Garinai e Giovannini, quindi un mondo completamente diverso da quello di Luchino Visconti, da quello della drammaturgia, però anche lì è riuscita a dire qualche cosa. E quindi direi che veramente, come spesso capitava nel teatro di quel periodo, ha toccato tutto il repertorio e lasciando un segno sempre presente e sempre importante della sua capacità. Questo repertorio poi è stato ampliato, e qui veramente in maniera infinita, ma l'abbiamo già ricordato, dal fatto della sua capacità di doppiare il cinema, perché doppiare il cinema voleva dire interpretare, voleva dire ristudiare e dare una nuova voce a dei personaggi che erano straordinari. E quindi

0: e le capacità sviluppate nel corso di una carriera che va anche detto, la vista continuativamente sempre tra la scena, il palcoscenico, il cinema e la televisione sempre attiva, cioè credo che
1: Anche la
0: insomma sono.
1: radio.
0: La radio, grazie, anche questo non lo dicevamo, no? Grazie proprio alla sua bravura, straordinaria bravura, la radio era diventata uno strumento ideale, non soltanto per lei, ma anche per molti altri, no? Che in quel periodo in cui la radio era un
1: Sì.
0: servizio di diffusione
1: Sì.
0: e riuscire a proporre della prosa alla radio con personaggi così importanti voleva dire appunto fare anche un servizio al teatro e all'arte in generale.
2: Vivi, ascoltami. Tu non capisci. Tu non sai che cos'è il mondo realmente. Ma tu credi che la gente sia quella che finge di essere? Tu credi che quello che ti hanno insegnato a scuola o in collegio sia vero? No! Non è vero! È tutto falso. Serve soltanto a non fare alzare la cresta alle persone più comuni, più vili, più schiave. Ma vorresti accorgertene a 40 anni, quando avrai sprecato te stessa e perso tutte le tue possibilità, ma non preferisci accorgertene al momento opportuno, adesso, attraverso tua madre che ti vuol bene e ti giura che questa è la verità vera. Vivi, le persone in vista, le persone intelligenti, le persone che comandano, lo sanno benissimo, fanno come me. E pensano quello che penso io. Oh, ne conosco tante. Ci parlo. Te le posso presentare. Io posso farne dei tuoi amici. Io non voglio nulla di male. È questo che tu non capisci. T'hanno riempito la testa di idee sbagliate sul mio conto. Ma che cosa ne sanno della vita o delle persone come me? Quelli che ti hanno dato questi insegnamenti, ma quando mai hanno parlato con me o hanno lasciato che qualcun altro parlasse loro di me, stupidi? Avrebbero mai fatto qualcosa per te se io non li avessi pagati? Ma non ti ho forse detto che voglio che tu sia una donna rispettabile? Ma non t'ho allevata perché tu fossi rispettabile? E come fai a tenere in piedi tutto questo senza il mio denaro, la mia influenza, i miei amici? Ma non vedi che voltandomi le spalle rovini te stessa e spezzi il cuore a me?
3: Mamma, l'ho già sentita questa filosofia della vita. Me l'ha enunciata Croft quel giorno dai Gardner.
2: E tu credi che io voglia importi quello sporco individuo? No, Vivi, no, ti giuro di no.
3: Anche se volessi non ci riusciresti. Mamma, anche tu non sai che genere di persona sono io. Io non m'oppongo a Croft più di quanto m'opponga a qualsiasi altro volgare individuo della sua classe. A dirti la verità, quasi lo ammiro, perché ha il coraggio di divertirsi come piace a lui e di fare tanto denaro, anziché vivere la solita esistenza di sfaccendato, vissuta da tutto il suo mondo. Sono perfettamente sicura che se mi fossi trovata nelle stesse circostanze in cui si è trovata la zia, io avrei proprio fatto quello che ha fatto lei. Non credere che io abbia più pregiudizi di te. Forse ne ho anche meno, e sono di certo meno sentimentale. So benissimo che la morale di moda non è che una finzione e che se io prendessi il tuo denaro e dedicassi tutta la mia vita a spenderlo nel modo più elegante, sarei inutile quanto potrebbe desiderare di essere la donna più stupida e nessuno avrebbe qualcosa da ridire. Ma io non voglio essere inutile. Io non mi diverto a trottare su e giù nei viali del parco per far pubblicità al mio sarto o al mio carrozziere e a sbadigliare all'opera per esibire un'intera vetrina di
1: Ma
3: brillanti.
1: io
3: Un
1: se...
3: momento, non ho finito. Dimmi perché sei rimasta nei tuoi affari adesso che ne sei indipendente. Tua sorella, quanto mi hai detto, ha lasciato tutto questo dietro di sé. Perché non fai altrettanto?
2: No, sai. Per Lisa è facilissimo. A lei piace la buona società. Ha tutta l'apparenza di una gran signora. Ma immagina me. Immagina me in una città rispettabile. Perfino le cornacchie sugli alberi scoprirebbero chi sono. E poi io non riuscirei a sopportare la noia di quella vita.
1: Io ho bisogno di lavorare, di svagarmi, se no impazzisco di malinconia.

0: Io sono adatta soltanto a questa vita. E poi, guarda, se non la facessi io, la farebbe qualcun altro. Quindi non faccio niente di male. E poi mi rende denaro. E a me piace guadagnare. No, no, no, no, no, è inutile. Io non posso rinunciarci per nessuno al mondo. Ma che bisogno hai tu di saperlo? Io non ne parlerò mai. Non ti darò molto fastidio. Io devo correre sempre da un posto all'altro. E quando morirò, ti sarai liberata di me per sempre.
1: Io sono la figlia di mia madre. Sono come te. Io debbo lavorare e debbo guadagnare più denaro di quanto ne spendo. Ma il mio lavoro non è il tuo lavoro. E la mia strada non è la tua strada. Ci dobbiamo separare. Per noi non sarà molto diverso. Anziché riunirci sì e no per alcuni mesi in 20 anni, non ci riuniremo mai. È tutto qui.
0: Vivi. Io avrei voluto stare di più con te. L'avrei voluto davvero.
1: È inutile, mamma. Io non mi lascio cambiare da qualche lagrimuccia a buon mercato e dalle suppliche più di quanto ti lasci cambiare tu, se permetti.
0: Chi ami lacrimucce a buon mercato, le lacrime di una madre?
1: Non ti costano nulla. E tu mi chiedi in cambio la pace e la serenità di tutta la mia vita. A che ti servirebbe la mia compagnia se potessi ottenerla? Che cosa abbiamo in comune noi due? Perché una di noi trovi felicità vivendo con l'altra?
0: Siamo madre e figlia, noi! E io voglio mia figlia! Io ho diritto ad averti!
2: Ed erano Andrina Pagnani e Giuliana Lo Iodice nella Professione della signora Warren, commedia di George Bernard Shaw che in piena epoca vittoriana affrontava il tema della prostituzione senza falsi moralismi. La commedia fu trasmessa da Radio 1 nel 1967 con la regia di Mario Ferrero. Professor Bentoglio, quali sono stati i registi più importanti con cui ha lavorato Andrina Pagnani? A parte Visconti che abbiamo appunto citato e anche Jacques Copeau.
3: Allora, anche qui ovviamente sono stati moltissimi i registi, perché la Pagnani ha avuto occasione di lavorare con molte personalità e quindi molto spesso si è trovata a fare degli spettacoli, a lavorare sulla scena teatrale ma anche nel cinema con registi che hanno lasciato in vario titolo, insomma, un segno nella sua attività. Ho ricordato prima Renato Simoni, che è stato, diciamo, un regista che l'ha accompagnata nella prima parte. Simone è stato un personaggio molto importante, è stato anche il critico teatrale del Corriere della Sera, quindi è stato un personaggio che ha aiutato tantissimo la Pagnani ad acquisire anche una capacità di lettura del testo che sicuramente le è stata utile nel corso della sua carriera. Ma poi i registi sono stati molti e l'hanno accompagnata, ha lavorato con molti nomi che adesso magari sono meno conosciuti,
2: sì,
3: da Mario Ferrero a Corrado Pavolini, a molti altri.
2: Che
3: insomma,
2: sono stati, mi scusi se la interrompo, degli importantissimi registi Rai, appunto, che hanno realizzato numerose commedie. Ecco, allora Mario Ferrero, dicevamo, Corrado Pavolini, Renato Simoni e Garinei e Giovannini. Ricordiamo che la commedia musicale a cui faceva cenno prima si chiamava La padrona di Raggio di Luna.
3: Sì.
2: Andrina Pagnani recitava a fianco di Ernesto Calindri.
3: Allora, tenendo conto che, come succedeva, la Pagnani faceva per stagione tutti gli anni e quindi ogni anno girava con la compagnia, girava col repertorio con un numero di testi messi in scena da vari registi che le ha permesso sostanzialmente di lavorare con tutti, insomma.
2: Sì, infatti.
3: Orazio Costa è stato il grande maestro che, insomma, con Andrina Pagnani ha avuto il rapporto anche legato alla scuola di teatro. Insomma, va ricordato anche che la Pagnani poi fu molto, come posso dire, fu un grande esempio anche per le generazioni successive, proprio per la sua capacità di essere un'attrice poliedrica e di essere un'attrice moderna. Forse adesso questo termine a noi fa sorridere,
2: sì.
3: Però all'epoca ha detto qualcosa qualche cosa di più rispetto ad altre attrici di grandissimo valore, che però erano più legate a un modo di fare teatro precedente, a un modo di fare teatro che non ha avuto una sua continuazione.
2: Invece, per quel che riguarda il cinema, lei sì, ha recitato in alcuni film, però la sua grandezza è stata prevalentemente teatrale. In realtà era poco fotogenica la Pagnani, nonostante fosse una gran bella donna, però ecco, per il cinema non funzionava molto, è così?
3: Allora, credo che insomma anche qui bisogna forse cercare di capire quello che veniva richiesto dal cinema. Allora c'era un'immagine che doveva essere probabilmente più legata a una certa morbidezza, legata a un certo portamento, che forse nella Pagnani non trovava, cosa che a me sembra un po' strano, essendo stata una donna veramente, veramente bellissima, però non aveva forse quel viso, quella capacità di soddisfare anche le richieste del pubblico di quel periodo, no? Che vedeva in tutt'altro tipo di fisicità, insomma, le attrici più importanti. Io credo che la Pagnani si sia dedicata anche volontariamente di più al teatro, proprio perché, e questo lo dice lei stessa, insomma, in varie interviste, eccetera, aveva bisogno del pubblico. La sua capacità di raggiungere il pubblico, il suo pubblico, che l'ha portata a fare appunto andare in giro da sempre con le grandi compagnie, è stata per lei una grande soddisfazione. Quindi credo che sia stata anche un po' una scelta di lavorare soprattutto in teatro. Certo, a differenza di altre attrici, e questo è un peccato perché a noi rimane poco della sua rispetto ad altre. Faccio l'esempio di Rina Morelli, che abbiamo nominato tante volte, interprete straordinaria di moltissimi film di Luchino Visconti, e noi della Morelli attrice di teatro sappiamo poco o niente, perché ovviamente non l'abbiamo vista, però noi abbiamo i film che ci testimoniano la grande attrice. E di Andreina Pagnani invece non abbiamo questa testimonianza. Ma sono scelte, direi, secondo me sono scelte personali, sono scelte che fanno riferimento proprio anche a un desiderio di andare incontro al proprio pubblico che la Pagnani aveva e lo ha fatto continuativamente fino alla fine.
2: E qual era il suo rapporto con il pubblico? Diva distante o attrice, diciamo, tra virgolette, popolare? Ecco.
3: Assolutamente attrice popolare, ma nel senso positivo della parola, nel senso attrice che dava tutto per il suo pubblico e per tutto il suo pubblico, quindi un'attrice che rideva un po', è capace di ridere anche di quella sua, diciamo, aristocraticità che a volte emergeva in alcune interpretazioni, quindi molto vicina al pubblico e che le ha dato poi anche, ricordiamoci, un grande riscontro, perché appunto a fianco quello sceneggiato che abbiamo già ricordato, a fianco Gino Cervi, sì, nel ruolo della signora Cervi, cioè della signora Maigret, insomma divenne una delle più celebri attrici nel periodo sostanzialmente che va dagli anni 60 agli anni 70, ecco, quindi il pubblico poi recepì questa sua capacità di essere straordinariamente brava, ma anche vicina.
2: Sì.
4: Cara signora Pagnani, presto, mi parli.
0: Parlarle? E che cosa le dico, Dorelli?
4: Ma non lo so, tutto quello che vuole, purché io senta il suono della sua voce.
0: Le piace la mia voce?
4: Mi piace, ma è una sinfonia di toni, un caleidoscopio di intonazioni, di sentimenti, di femminilità. La prego, parli, non rida, parli.
0: Si calmi.
4: La sua voce è una tale musica che sono sicuro, mentre lei dirà il madrigale, io danzerò.
0: Addirittura?
4: Sì.
0: No, vabbè, penso invece che non avrà modo di danzare, perché ho desiderato che il primo madrigale fosse dedicato proprio a lei.
4: A me?
0: Dovendo madrigaleggiare agli uomini più importanti, mi è sembrato giusto che il primo della lista fosse il presentatore di gran varietà.
4: Lei è molto gentile, ma che tipo di madrigale è?
0: Ah, l'avverto che si tratta di un tipo agrodolce.
5: molto più agro che dolce.
4: Io sono disposto a tutto.
5: Scommetto che la mia voce le sembrerà molto meno sinfonica.
4: Andreina, lei con quella voce può dirmi tutto. Sarà sempre un complimento. L'ascoltiamo.
5: Dal primo volume dell'endecasillabario degli uomini illustri tolgo questo madrigale dedicato alla simpatia di Johnny Dorelli. Violini, prego. Esimio Johnny, timida e gentile, mischiando l'ironia con l'eleganza, io verseggio per te in rappresentanza di tutto il gentil sesso femminile. Tu, retour d'Amérique, mettesti amori presso noi tutte, con la melopea, calipso e rumba, e avesti la nomea del Don Giovanni, ossia del rumba cuori. Che tempi, Johnny. Bello e adolescente, modesto, tutta grazia e bonomia, provocavi sospiri e simpatie limitandoti al canto solamente. Ma il destino, che compie i suoi bislacchi cattivi scherzi come fosse niente, un certo giorno proditoriamente ti mise nelle mani di Eros Macchi, il quale ti aprì un mondo straordinario, guidandoti con somma maestria. Lui lo sa che cosa è la regia, poiché l'ha letto sul vocabolario. E tu, volonteroso, bello, chic, ti illuminasti di recitazione e, curando pronuncia ed espressione, un giorno interpretasti Dorellic. E noi smettemmo d'essere ottimisti e diventammo facili profeti, prevedendo ben pochi giorni lieti e presagendo molti giorni tristi. E ti confesso, esimio, che in cotanta tragedia brindo a Pippo Baudo mio, che esagera anche lui, ma viva Dio, ha un lato positivo, ossia non canta. Tu sì, per la tua voce sospirosa sei un Frank Sinatra, a detta della gente, ed io al raffronto penso onestamente, se lui è Sinatra, tu Sinatra cosa? Comunque fai l'attore e ne hai le chance. Meriti un premio per il Johnny Sera, l'ordine eccelso della giarrettiera, con un Johnny Soa chi mali pans.
2: Ed era Andrina Pagnani con Johnny Dorelli in una puntata del celebre programma di Amurri e Jürgens Gran Varietà, in onda la domenica mattina su Radio 2 negli anni 60. Professor Bentoglio, Andrina Pagnani amava affermare che lavorava, recitava per il pubblico, gli spettatori, e cercava di dare loro quello che si aspettavano, e cioè cose semplici, gesti, parole in cui ritrovarsi, confrontarsi, oppure anche soltanto divertirsi.
3: Che era poi, torniamo a quello che dicevamo, era poi alla base del teatro di Copeau, di quel signore che l'aveva portata in scena ancora giovanissima, no? Al Maggio Musicale Fiorentino, e che era il teatro che doveva emozionare, doveva raggiungere tutti, che doveva essere un momento anche di comunione del pubblico, che è poi stata la scelta del Piccolo Teatro, è stata la scelta dei primi spettacoli di Visconti. Quindi davvero la Pagnani si inserisce a pieno titolo in questa capacità dell'attore, che non doveva essere più distante, non doveva più suggerire, ma doveva essere invece un personaggio che rappresentava sostanzialmente la società, una società anche che stava cambiando. E qui credo, insomma, non lo dico solo io, che l'intelligenza della Pagnani fu anche quella di capire da subito che quell'immagine dell'attrice del passato doveva essere in qualche modo presa in considerazione, ma anche superata.
2: E quanto l'immagine della Pagnani è legata alla Roma del dopoguerra e al teatro italiano del tempo, a suo avviso, professor Bentoglio?
3: Ah, direi della Roma del dopoguerra non poi così tanto. Secondo me Andreina Pagnani è un'attrice veramente slegata da questioni, diciamo, da elementi regionali. È un'attrice che ha una sua universalità. Non a caso tutti i testi che ha fatto poi sono stati visti da pubblico di tutta Italia, lo stesso mezzo televisivo l'ha portata nelle case di tutti gli italiani, quindi non la vedo tanto legata a un momento particolare. Certo, l'attività col Teatro Eliseo, con Luchino Visconti, l'abbiamo ricordato, aveva trovato in Roma la sua grande, insomma, la grande casa, ma parliamo di un teatro universale, cioè non parliamo di un teatro legato in qualche modo a insomma delle questioni di carattere locale, eccetera. No, io vedo, credo che sia veramente in questo che è stata anche la sua forza, anche i mezzi che ha usato, perché la televisione, il cinema,
2: certo,
3: il cinema anche come doppiatrice le hanno permesso veramente di andare dappertutto, insomma.
2: E qual è secondo lei l'eredità di Andrina Pagnani per le attrici contemporanee?
3: Dovrebbero ascoltarla tanto. Beh, allora scherzi a parte. È chiaro, è un tipo di, diciamo, di fare teatro che ormai va inquadrato storicamente, quindi è un tipo di recitazione che è stata poi la recitazione portata avanti negli anni successivi da grandi attori, penso alla Compagnia dei Giovani, penso a tutte quelle attrici che poi sono diventate le attrici del teatro di regia, quindi da quel gruppo, tra le quali sicuramente spicca Andreina Pagnani, hanno imparato a recitare e a essere in grado di dare il proprio contributo anche all'interno di un disegno registico. Certo, adesso un modo, diciamo, di recitare, di utilizzare la voce come quello della Pagnani è sicuramente un modo che è legato a un tempo che forse per adesso ce lo fa sentire un po' datato, ma ciò detto io credo che le grandi interpretazioni non abbiano tempo, no? E quindi ascoltare la Callas adesso non vuol dire ascoltare, certo, una cantante degli anni 50, ma vuol dire ascoltare una grandissima interprete, e ascoltare la Pagnani, mi piace fare questo paragone, insomma, che è un paragone illustre, legato poi anche a Visconti.
2: Esattamente.
3: No? Che ha lavorato con tutte e due poi anche discusso, quindi
2: memorabile l'interpretazione della Callas nella Traviata,
3: e quindi anche qui siamo di fronte a un qualche cosa che va al di là delle epoche.

0: Dimmi tutto, ragazzone mio. Che cosa intendeva mia figlia? Desiderate qualcosa?
1: Semplicemente discorrere di amore e di nozze, come appunto lei vi ha detto.
0: Ma guarda un po'. Non credevo che voi pensaste ad Agatha. Io mi ero messa in mente tutt'altra cosa.
1: Ma no, no, no, non è a lei che penso. Oh, la parola nozze deve averle un po' montato la testa.
0: Ma guarda quella ragazzina. Vero è che non vi detesta affatto. E in questo somiglia a sua madre.
1: Oh, un'altra innamorata in vista, eh? I miei meriti sono infiniti. No, a lei non pensavo davvero.
0: Volevate parlarmi d'amore e di matrimonio. Ah, ora ci sono. Soltanto ora ho capito.
1: E se è lecito, che cosa avete capito, signora Allen?
0: Perbacco, ragazzo mio, ho capito ciò che i vostri meriti hanno sempre cercato di farmi capire. Mi sembra lampante. Avete talmente detto e ripetuto che apprezzate il mio temperamento, le mie maniere, e mi ciondolate sempre così perdutamente intorno che non c'è davvero bisogno di lunghi discorsi.
1: Io le ciondolo intorno.
0: Da tempo ho capito di non esservi antipatica e non me ne dispiace affatto.
1: Quanto a non essermi antipatica, avete ragione, eh? Avete un portamento, una freschezza.
0: E perché non dovrei averli? Non ho che 35 anni, ragazzo mio. Mi hanno maritata a 15, mia figlia ha quasi la mia stessa età. E ho ancora mia madre e mia madre ha la sua.
1: Siete soltanto una bambina un po' cresciuta.
0: E questa bambina vi piace, vero? Parlate francamente.
1: Che prospettiva. E come no?
0: Io non ho peli sulla lingua e vi confesso che... anche voi mi andate proprio a genio. Ve ne eravate accorto?
1: In un certo senso, per così dire.
0: Non poteva essere diversamente. Però non sarebbe male se voi aveste 10 anni di più. Mi sembrate proprio di primo pelo. Che età avete?
1: Non ho ancora 20 anni. Ma li compirò domani mattina.
0: Non affrettatevi. Per me andate bene anche così come siete. La vostra età non mi spaventa oggi più di quanto non mi spaventerà domani. E a ben guardare, un marito di 20 anni e una vedova di 5 fanno proprio una bella coppia, guarda, una coppia ideale.

0: Ed erano Andrina Pagnani e Dante Biagioni nella Comare di Pier de Marivaux, commedia tradotta da Maria Luisa Spaziani e diretta da Pietro Masserano Taricco per Radio 3 nel 1970. Professor Ventoglio, e ancora due brevi domande per lei, perché ci avviamo alla conclusione della nostra conversazione. È possibile riconoscere oggi qualcosa della lezione Pagnani nel teatro italiano?
1: Ma sicuramente sì, eravamo partiti da quell'idea di Visconti che l'aveva messa struccata, spettinata, senza rossetto, in una situazione che per allora era addirittura stata considerata, insomma, quasi fastidiosa, eccetera.
0: Certo, perché lei recitava la madre ubriaca, molto legata al figlio, Yvonne, insomma, non un personaggio positivo che alla fine si uccide, ecco, quindi non era...
1: assolutamente, ma aveva accettato l'idea, cosa per allora, siamo nel 1946, assolutamente insolita, di mettersi in scena così, cioè di rappresentare questa donna anche fisicamente, insomma, in disordine, non come doveva essere l'attore, sempre ben composto per ben comparire anche nelle situazioni più disperate. E questa è rimasta, questo suo modo, questo suo coraggio, ha poi dato l'avvio a tante attrici spettinate, chiamiamole così, che per mettere in scena la volontà dell'autore, per mettere in scena quello che l'autore voleva rappresentare, hanno fatto e fanno tuttora, insomma, dei gesti che magari sono insoliti, non sono esteticamente perfetti, sulla scorta di quella rivoluzione, insomma, che la Pagnani fece in quella straordinaria interpretazione, sempre, va ricordato, sotto le indicazioni di Visconti, che del resto faceva anche togliere le scarpe a Maria Callas durante la Traviata, e la scuola è quella, e ancora adesso io credo che, insomma, sia rimasta, lei sia stata una grande, grande e piccola rivoluzionaria in questo modo di fare teatro, e ancora adesso l'insegnamento è rimasto.
0: Infine, se dovesse raccontarla, professor Ventoglio, raccontare la Pagnani in un'unica scena, immagine, ricordo, quale sceglierebbe?
1: Ah, beh, mi spiace ripetermi, ma quello che sceglierei è proprio la madre sì, dobbiamo ricordarlo, il ruolo della madre nei Parenti terribili di Cocteau, perché attraverso le pensare che non abbiamo dei video, abbiamo solo delle immagini, però vedere questa donna che solitamente si mostrava sulla scena sempre perfetta, struccata, pettinata, con abito, vederla improvvisamente
0: discinta,
1: ma oltretutto con una discinta e disperata, come doveva essere, no? Con anche una certa trasandatezza, beh, poi insomma la vicenda è una vicenda drammatica, ecco, quella scena è forse, a mio avviso, quella che più rende il coraggio, la bravura e anche l'intelligenza, no? Dell'attrice, che ha saputo rendere al volo delle indicazioni che arrivavano al momento giusto, momento in cui bisognava dire basta a un modo di fare teatro che aveva avuto per 100 anni una grande fortuna, ma bisognava entrare invece in quell'idea di realismo che sarà poi, è stata la linea portante di tutto il teatro dei decenni successivi.
0: E ringraziamo il professor Alberto Bentoglio, ordinario di storia del teatro e dello spettacolo presso l'Università degli Studi di Milano, per questa appassionata conversazione su Andrina Pagnani, una delle grandi attrici italiane del Novecento, a cui stiamo dedicando un lungo speciale. A tutti grazie per l'ascolto, da Silvana Matarazzo.

incontri, ovvero gli anni 70 in purezza, i miti vecchi e nuovi degli anni 70 nelle interviste di due signore della radio, Dina Luce e Elena Doni, alle stelle del tempo, della cultura e dello spettacolo, e che Rai Radio Techetè propone all'ascoltatore di oggi in una selezione a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: Incontri a cura di Dina Luce.
1: Cari amiche, cari amici, buongiorno e bentrovati tutti. L'incontro di oggi è con Raf Vallone. Raf Vallone lo vediamo da 3 settimane in televisione, la domenica sera nello sceneggiato Marco Visconti, e già dopo la prima puntata, andata in onda il 4 di maggio, il suo indice personale di gradimento era assolutamente eccezionale, cioè 91. 91 significa che Raf Vallone è piaciuto, nonostante fosse una puntata abbastanza interlocutoria, è piaciuto a 91 persone su 100. Questo mi sembra abbastanza lusinghiero. Lei come se lo spiega? Mi sembra così un po' intimidito, come se lo spiega?
2: Ma in genere, diciamo, parlare dei miei successi non è che mi piaccia molto. Ancora alla mia età la possibilità è di arrossire, di avere il senso del pudore.
1: Parliamo subito del lato negativo. Marco Visconti ha avuto delle critiche abbastanza severe, nelle quali non rientra la sua interpretazione.
2: Sì, si è parlato di un certo diciamo tradizionalità nello sceneggiato e dell'evoluzione dei gusti dei telespettatori nel tempo verso forme, diciamo, più strette, più emancipate, più rigorose. Io non credo di condividere con affettuosamente queste critiche, perché secondo me ci sono due modi di intendere la cultura. Una cultura, diciamo così, di avanguardia, che esplora, tenta delle vie nuove, commette anche degli errori coerenti a questa novità di ricerca, vi dicendo. E poi c'è un'altra cultura di divulgazione che fa da ufficiale di collegamento fra queste avanguardie e il resto della massa che deve seguire. Ora, Marco Visconti si situa proprio, è un'opera che si situa come ufficiale di collegamento fra questa cultura di avanguardia e il resto della massa che deve seguire. È evidente che si tratta di un'opera di divulgazione, quindi un'opera molto piana, molto semplice, mentre invece i critici spesso hanno il torto di partire dal loro gusto personale, diciamo, che è indubbiamente molto più avanzato rispetto a quello della massa dei telespettatori. E poi ci deve essere uno spazio anche per le persone che non sono assolutamente provvedute di una cultura così rigorosa e quindi necessitata di nuovi esiti, e che quindi possono gustare un fatto che secondo me è anche condito da una certa problematica moderna. Per esempio, non so, il senso dell'aridità che la lotta per il potere provoca nell'uomo che si mette su questa strada, il tema molto romantico di inseguire un amore folle per, diciamo, perduto già in partenza. Questi due temi rendono Marco Visconti abbastanza contraddittorio e quindi umano, alla ricerca da una parte di un potere che gli sfuggirà inesorabilmente, non diventerà mai infatti signore di Milano, e di una donna che anche quella gli sfuggirà ineluttabilmente, fatalmente, e questo fa di lui un vinto che però ha dato una certa battaglia. Diceva Guglielmo II che non sempre è necessaria una vittoria per combattere.
1: E adesso io vorrei dividere il personaggio, se così mi è consentito dire, in due, cioè Raf Vallone professionista, attore molto sfaccettato, perché attore di televisione, di teatro e di cinema. Così, una brevissima sintesi, e naturalmente salterò varie tappe importanti per brevità proprio, della carriera di Raf Vallone. Cominciamo dalla televisione. Moltissimi ricorderanno Jane Eyre, un successo assolutamente fantastico per quei tempi, proprio il primo grosso successo della televisione. Poi il Mulino del Po, questo risale a quanto tempo fa?
2: Circa 7-8 anni fa, non ricordo.
1: E poi Marco Visconti.
2: Marco Visconti, sì.
1: E questo per quanto riguarda le tappe importanti della televisione. Poi Raf Vallone, attore di teatro. Attore di teatro molto all'estero, una specie di esilio che è cominciato nel 1953 e che lo ha visto recitare nel Teatro Antoine di Parigi per 2 anni in francese per la regia di Peter Brook, Uno sguardo dal ponte, del quale ha fatto anche una versione cinematografica in 3 lingue, francese, inglese e italiano. Uno sguardo dal ponte l'abbiamo visto anche in televisione recentemente, così abbiamo potuto finalmente ammirare la sua bravura, mi lasci dire.
2: Beh, fu la regia di Claudio Fino, del quale ebbe una collaborazione molto affettuosa.
1: Come sentite, mi è molto faticoso far parlare Raffaele Vallone di se stesso, comunque spero di riuscirci. Passiamo all'attore cinematografico. Raffaele Vallone esordisce nel 1948 con Riso amaro, poi passiamo al 1950 e salto certamente qualche film con Il cammino della speranza, che abbiamo rivisto in televisione quando c'è stata tutta la serie dedicata a Pietro Germi. Nel 1953 ha girato l'unico film per la regia di Curzio Malaparte, Cristo proibito, e nel 1953 comincia questo esilio in Francia, dove ha girato film importanti come Teresa Raquin, Ossessione, Fedra, il Cid e ancora altri. Io vorrei sapere subito perché un attore veramente bravo come lei, e questo non sono soltanto io a dirlo, perché a un certo punto, dopo film così importanti nei quali ha dato prova della sua bravura, a un certo punto dal 1953 non trova più posto nel cinema italiano?
2: Beh, no, è una domanda che mi pongo io stesso spesse volte, alla quale non so rispondere. Forse questo dipende dal fatto che io sono stato legato a un'epoca neorealista e quindi, diciamo così, identificato con quest'epoca che è stata superata, si crede che sia superata, oppure da un certo provincialismo dei nostri esercenti o produttori o anche registi italiani che si preferiscono affidarsi a nomi stranieri che non sempre coincidono con reali valori. D'altronde questa mia carriera si è spostata all'estero e sono felice perché questo mi ha aperto molte strade nel senso anche mentale della parola. Mi pare che la cultura sia qualcosa che diciamo nasca dall'esperienza, da un'esperienza diretta. Ora altro è stare in America o in Inghilterra o in Francia o in Spagna o in Africa come turista, altro è invece immettersi proprio nel lavoro e quindi parlare la lingua locale, il che significa entrare proprio nell'anima di un popolo, nella storia della sua civiltà, della sua evoluzione sociale e politica, quindi è capire dall'interno le ragioni degli altri. La cultura allora in questo senso acquista un significato vero, cioè imparare a conoscere e forse ad amare meglio il prossimo.
1: Però ciò non toglierebbe che lei potrebbe lavorare anche in Italia, nel cinema italiano. Adesso poi Raffaele Vallone, non voglio sapere l'età, ma ha acquisito una maschera facciale, diciamo, più sofferta, un volto scavato, con questo sguardo limpido, diciamo, che giovane, ecco. Quindi un attore importante potrebbe essere. Che cosa è successo? Succede che lei non chiede lavoro in Italia, magari per una forma di orgoglio sdegnoso?
2: Beh, io non ho mai chiesto del lavoro, insomma l'attore viene scelto. Ora la scelta è una cosa abbastanza delicata, se i registi, i produttori italiani non mi scelgono, non vado io certo a proporre o a insistere per una mia scelta. Io aspetto, nello stesso tempo non è che diciamo mi manchi il lavoro, grazie a Dio, quindi dico aspetto sempre un segno di una maturazione mentale dei nostri registi, dei nostri produttori.
1: Vallone, mi scusi la domanda spicciola e pratica, ma non ha un agente che possa chiedere per lei, un agente cinematografico?
2: Sì, ho un agente, ma evidentemente non ha molta fortuna verso questi produttori o questi registi, insomma, no? L'agente mio migliore è il pubblico, che nelle strade, ovunque io vada, eccetera, mi dà una testimonianza di una tale partecipazione affettuosa, di una tale credo che riconoscano in me un amico, insomma un uomo che comunque ama la verità, una specie di galantuomo nel quale amano rispecchiarsi e diciamo così riconoscersi, insomma, ecco.
1: Le dà amarezza tutto questo, questa situazione del suo non lavoro cinematografico in Italia?
2: Beh sì, ogni tanto ho del senso di frustrazione perché vorrei intervenire, diciamo, L'attore così è una specie di mediatore tra quello che sono, diciamo, le esigenze, i sogni, le aspirazioni del pubblico e gli altri. E io che mi sento all'altezza di essere un mediatore abbastanza sensibile, un filtro abbastanza chiaro di queste aspirazioni, mi sembra di essere abbastanza frustrato nel non aderire a questa specifica funzione dell'attore proprio nel mio paese, perché vorrei essere il portatore di queste aspirazioni specifiche che sono di tutti gli italiani di oggi, insomma.
1: Dove si vedrebbe collocato?
2: Beh, mi vedrei collocato in certi film di carattere contestatorio rispetto a una società che è molto, molto pigre, molto lenta rispetto a questo bisogno di rinnovamento profondo che oggi, diciamo così, viene sentito in una maniera sempre più perentoria. Ora, un film che sia fatto anche d'amore, d'amore verso la verità, e quindi l'amore verso la verità implica anche l'essere sgradevole rispetto a quelli che vogliono ignorare questa verità, quindi diciamo non un film, diciamo così, a tarallucce e vino, insomma un amore, diciamo, di carattere consumistico, ma animato da un amore del reale, un amore del prossimo, un amore di quello che è sono le aspirazioni della maggioranza del popolo.
1: In chiusura d'incontro vorrei parlare di Raf Vallone Uomo. Come avevo detto all'inizio, dividiamo il personaggio in due, il professionista e l'uomo. Raf Vallone è sposato con Elena Varzi da 25 anni, hanno tre figli, Eleonora di 22 anni che è sposata e ha un bambino, quindi lei è un giovanissimo nonno, Saverio e Arabella che sono gemelli e hanno 20 anni. Vorrei chiederle, credo che in questa domanda, che probabilmente per questioni di tempo è la domanda finale, riusciremo a convogliare tante cose che lei ha detto prima. Lei ha parlato di aspirazioni, di speranze, di amore, eccetera. Com'è Raf Vallone padre?
2: Come padre devo dire che sono stato un fallimento totale.
1: Ma è strano, perché si dice in giro, quando si parla di lei, che lei sia un marito e un padre splendido.
2: Non lo so, questo credo che sia un giudizio del tutto ottimistico. Come marito non discuto, nonostante, diciamo, certe mie, chiamiamole, evasioni. Comunque, come padre devo dire che io ho concepito l'educazione come un modello di lucidità, e anche ispirandomi a certe, non solo a certe mancanze che avevo avuto nella mia educazione, o che credevo di aver avuto nella mia educazione, ma addirittura ispirandomi a certi modelli di comportamento basati su trattati di scientifici addirittura. E devo dire che è stato un fallimento totale, perché i figli non hanno visto l'ora di andarsene fuori di casa e fuori dal giro della mia. Io li ho portati in tutti i musei del mondo, io ho spiegato loro sul posto che cosa era un popolo, la sua tradizione, la sua civiltà, il suo atteggiamento politico, che si manifestava attraverso l'arte come misura, come diciamo specchio di una determinata civiltà, da quella greca, quella francese, quella inglese, quella americana e via dicendo. Ho cercato di far loro, di sostituirmi alla scuola e diciamo alla ristrettezza psicologica della scuola italiana. Tutto questo ha dato loro semplicemente degli impulsi di libertà sfrenata, e che loro non hanno concepito non come un diritto dopo aver realizzato i propri doveri, ma lo hanno concepito come diritto a sé stante, senza bisogno di conquistarla questa libertà. Ora, qualsiasi cosa nella vita deve essere conquistata, e la libertà è una delle conquiste più difficili, ma non per questo meno straordinarie quando la si possiede, insomma. Ma tutto questo implica anche una fustigazione di se stessi, uno spronarsi, un vincere degli ostacoli, questa specie di dell'uomo contro il proprio destino, in lotta contro il proprio destino, che è la caratteristica della vita di ogni tempo, insomma.
1: Forse a volte falliscono i figli, prima cosa, e poi può darsi che sia un momento di transizione, perché lei mi sembra che ha seminato bene, e può darsi che questi figli, che sono molto giovani, perché hanno 22 anni e 20, poi capiscano, maturino, riflettano e tornino, non crede?
2: Sì, ma vede, all'ansia di eternità che ha costituito sempre, caratterizzato nell'epoca passata, si è sostituita l'ansia del presente. Io vorrei vedere i risultati subito e mentre ancora i miei occhi sono aperti.
0: Avete ascoltato Incontri, a cura di Dina Luce. È intervenuto Raff Vallone.

0: Incontri,
1: un programma a cura di Dina Luce. Cari amiche e cari amici, buongiorno e bentrovati tutti. L'incontro di oggi è con Fernanda Pivano. Con Fernanda Pivano io vorrei parlare del mestiere, diciamo, dell'attività del traduttore. Fernanda Pivano è qualche cosa di più di un traduttore. È anche colei che ha introdotto in Italia determinati autori, a cominciare da Edgar Lee Master, l'autore dell'antologia di Spoon River, agli autori della generazione successiva, quella che fu soprannominata la Lost Generation, la generazione perduta, cioè Fitzgerald, Faulkner, Hemingway, Gertrude Stein, alla generazione intermedia, la generazione negra che fa capo a Richard Wright, fino alla Beat Generation, di cui vi dico due nomi, Ginsberg e Kerouac. E che cosa significa quindi introdurre anche degli autori? Probabilmente significa scoprirli nel loro paese di origine e poi portarli, come in questo caso, nel nostro paese. Fernanda Pivano fa questo lavoro da molti anni e quindi ha anche conosciuto molti di questi autori, per cui può anche raccontarci, io spero, qualche ricordo. Fernanda Pivano, io

0: quale si traduce. Ma prima ancora forse bisogna conoscere l'autore, e cioè sapere con molta esattezza, con molta umiltà e con molto amore che cosa l'autore voleva fare.
1: Che cosa significa anche il fatto che molti autori poi desiderino sempre quel traduttore? Nel tuo caso, per esempio, Hemingway voleva soltanto te.
0: Significa proprio questo, che a un certo punto questi autori che non conoscono la nostra lingua si fidano dell'amore e dell'umiltà con la quale traduciamo. Quando Hemingway si rendeva conto degli sforzi che facevo discutendo con lui, telefonandogli magari fino a Cuba, andando a incontrarlo nei posti più lontani, magari anche soltanto per discutere con lui come interpretare una certa frase o un certo passo, a questo punto si capisce che un autore dà la fiducia a un traduttore. Ma certo che a questo punto capisci anche tu che il problema non è più di usare semplicemente un vocabolario come alcuni credono.
1: Fernanda Pivano, come hai cominciato? Cioè, com'è stato che a un certo punto ti sei trovata a tradurre delle opere di altri autori? Forse ti piaceva scrivere. Come hai cominciato?
0: Ho incominciato quasi per caso, perché ho avuto per professore in liceo Cesare Pavese, che era, come sai, uno degli specialisti di letteratura americana, di quelli che hanno veramente introdotto la letteratura americana in Italia. Quando è ritornato dal confino ci siamo incontrati un giorno e lui mi ha chiesto che cosa facevo. Gli ho detto che stavo votando una tesi in letteratura inglese. In realtà io la tesi l'avevo chiesta in primo anno da brava signorina. Pavese mi ha detto: perché invece non chiedevo una tesi in letteratura americana? E io gli ho chiesto che differenza c'era tra letteratura americana e letteratura inglese. Lui si è messo a ridere e il giorno dopo mi ha portato da leggere l'antologia di Spoon River, l'addio alle armi, l'autobiografia di Sherwood Anderson e i fili d'erba di Walt Whitman.
1: Nella lingua originale?
0: Naturalmente, che io sapevo perché una signorina a modo come me sapeva due o tre lingue, naturalmente, sapeva suonare il piano, sapeva fare tutte queste cose. Io ho letto questi libri, naturalmente, siccome erano i primi libri americani che leggevo, sono rimasta molto stordita, perché poi lui con estrema scaltrezza mi aveva portato proprio i libri ideali per adolescenti. I libri cioè che fanno più presa sulle passioni, i libri della protesta, i libri della speranza dunque anche. Per un adolescente la protesta e la speranza sono sempre le chiavi più immediate. E anche è abbastanza comprensibile che di questi quattro libri quello del quale proprio mi sono innamorata sia stata l'antologia di Spoon River. E da quel momento io ho incominciato a tradurla di nascosto, perché mai più avrei pensato che sarei stata capace di tradurre. Ero una ragazzina veramente, facevo il liceo insomma. Un giorno, intanto Pavese aveva preso l'abitudine di venire sovente a trovarmi, e un giorno in un cassetto ha trovato questa mia traduzione. Quando l'ha trovata io mi sono vergognata letteralmente come una ladra, e lui ha soltanto fatto uno dei suoi risolini e mi ha detto: ah, adesso ha capito che differenza c'è tra la letteratura americana e la letteratura inglese. E l'ha fatta pubblicare da Einaudi. Come vedi è quasi un caso, insomma.
1: Prima di passare proprio ai ricordi di Fernanda Pivano, vorrei sapere, per concludere così la descrizione della figura del traduttore, si guadagna molto a fare le traduzioni?
0: Ah, non si guadagna una lira. Veramente non si guadagna proprio un bel niente. Per esempio, per questa famosa antologia di Spoon River, già che dico famosa nel senso che ne abbiamo parlato adesso, io ho preso 1000 lire che mi erano state date allora più che altro per scaricarmi dai doveri, diciamo, contrattuali. Devo anche dire però che quando sono passati i 25 anni dopo la traduzione, l'editore mi ha fatto un nuovo contratto dandomi una piccolissima percentuale, dalla quale però io sono molto contenta, perché la cosa più immorale delle traduzioni è che le traduzioni vengono fatte a forfè e non a diritto d'autore.
1: A forfè che significa? Mi viene in mente un tanto a pagina, per caso?
0: Ecco, a forfè significa un tanto a pagina, e questo tanto a pagina è così miserabilmente basso che è quasi indecoroso.
1: C'è da stupirsi che si trovino ancora persone disposte a perdere tanto tempo a tradurre delle opere.
0: Questo spiega da un lato come i buoni traduttori disertino questa professione, che peraltro è appassionante, e dall'altro è da stupirsi anche come le varie organizzazioni che dovrebbero sovrintendere alla difesa professionale non siano ancora intervenute.
1: Fernanda Pivano, all'inizio ho detto che tu, oltre che come traduttore, sei nota per aver introdotto alcuni di questi scrittori in Italia, e dire introdotto vuol dire anche che all'inizio dell'opera, delle opere di alcuni di questi scrittori, c'è proprio una tua introduzione scritta. Questo significa che li hai conosciuti?
0: Questo significa da un lato che li ho conosciuti, dall'altro

0: Anche significa che ho molto desiderato che questi autori venissero pubblicati in Italia. Per lo più si trattava di autori che il pubblico italiano non conosceva ancora. Per fare in modo che il pubblico li conoscesse, ma certe volte anche che i funzionari editoriali che sovrintendono la scelta dei libri li conoscessero, ho scritto queste introduzioni e sembra presuntuoso, ma certe volte si è trattato proprio di questo, e alludo adesso agli ultimissimi autori della Big Generation, che sono stati introdotti in un clima di sfiducia molto pesante da parte dell'establishment editoriale italiano, come d'altronde da parte dell'establishment editoriale americano e di tutti gli altri paesi. Questo non è detto con disprezzo per l'Italia, ma in generale tutte le volte che un autore si mette in una posizione di pesante critica della società contemporanea, culturale o politico o di qualsiasi genere, è per forza anche messo in una posizione di diffidenza da parte di chi lo ascolta.
1: Quindi paga uno scotto al presente, diciamo, salvo essere poi riscoperto qualche anno dopo. E a questo punto, purtroppo, io devo sempre guardare l'orologio. Il tempo a disposizione per questi incontri a volte risulta veramente poco, perché ci sarebbero da dire tante cose. Con Fernanda Pivano, come ho detto all'inizio, si potrebbe parlare di varie generazioni di letterati appartenenti alla letteratura americana. Dobbiamo restringere il campo. Io mi fermerei, anche per quel fenomeno di risveglio di interesse per gli anni venti che sta avendo luogo in questi mesi, mi fermerei alla Lost Generation, a qualche nome, a Fitzgerald, a Hemingway. Ecco, tu hai conosciuto tra gli altri Ernest Hemingway. Questo lo racconti nella introduzione di un suo libro, Di là dal fiume e tra gli alberi, che hai anche tradotto. Fu nell'autunno del 1948. Hemingway ti aveva mandato una cartolina nella quale ti aveva scritto: vorrei conoscerti, perché non vieni a Cortina? E tu racconti che di quel tuo lungo viaggio verso Cortina non ricordi nulla, ricordi soltanto che arrivasti all'albergo che ospitava Hemingway e che era rimasto aperto nonostante la stagione fosse ormai chiusa, era rimasto aperto apposta per lui. Arrivasti al ristorante, lo vedesti in questa grande sala vuota, non avesti il coraggio di passare la soglia, ma ti appoggiasti allo stipite finché Hemingway ti vide e ti venne incontro e ti abbracciò e non ti chiese perché tu stessi piangendo, perché tu stavi piangendo per la commozione e l'emozione. Ecco, io vorrei sapere, Fernanda Pivano, com'era Ernest Hemingway?
0: Quando l'ho conosciuto era ancora un uomo molto forte, forte bevitore, con tutti queste sue pesanti allegorie, questi suoi pesanti segni della caccia, della pesca, del gin, le donne. Era il tipo tough, il tipo magliardo alla Clark Gable. Incominciava soltanto un pochettino già a mostrare un po' di anima, era ancora molto forte. Aveva ancora il modo un po' cocasse di guardare con un occhio un po' socchiuso e così via. Era un uomo straordinario, beveva molto naturalmente, ma siccome sono stata in casa loro, era con Mary, era sposato con la Mary in quel periodo, sono stata in casa loro e vivendo con loro si vedeva anche quando questo gran bere che faceva incominciava a intaccarlo. Nelle prime ore del mattino, quando lui si alzava alle 6, era ancora abbastanza immune dagli effetti di queste cose che beveva, ed era veramente di una lucidità e di una freschezza e di una acutezza soprattutto impressionante. Era come vedere passare un fulmine in mezzo a un cielo grigio. Rimane una striscia di luce, non si capisce da dove parte, o era come veder passare un'improvvisa folata di vento che solleva tutte le foglie. Non so, era un tipo di magnetismo molto difficile da realizzare in parole, ma che avvolgeva veramente con delle vibrazioni.
1: Io ti invidio molto per aver conosciuto queste persone, per aver conosciuto Ernest Hemingway. Ne parli così, ecco, sembra che possa essere nell'altra stanza. E ti vorrei chiedere, abbiamo ancora qualche minuto, come spieghi questo risveglio di interesse per gli anni venti, a livello anche, diciamo, pure popolare, che forse è culminato nel film che per la terza volta è arrivato sugli schermi, Il grande Gatsby, dal romanzo di Fitzgerald?
0: Purtroppo ti devo deludere, questo ultimo revival è un fatto puramente commerciale, puramente economico, puramente pubblicitario. L'organizzazione che ha provocato questa rinascita dell'interesse è stata un'organizzazione pubblicitaria quasi spietata, quasi da Caimani. Hanno incominciato l'azione pubblicitaria 2 anni prima delle riprese del film. Hanno mobilitato l'industria della moda, l'industria degli oggetti ornamentali, gli oggetti della decorazione della casa, come si dice, dell'arredamento della casa. Hanno mobilitato 2 coiffeur che avevano molti saloni sparsi a catena nelle varie città. È stata insomma una cosa organizzata con una freddezza, con una lucidità. Ci si chiede certe volte se tanta energia e tanta scaltrezza venissero dedicate a qualche cosa di veramente utile per la società. Ci si chiede se questo avvenisse, quanto bene potrebbe venire fatto la società.
1: Tu hai perfettamente ragione per quanto riguarda l'azione commerciale, ma ritieni che poi il pubblico abbia risposto, sia caduto, diciamo, pure nella trappola?
0: Ah, il pubblico cade quasi sempre in queste trappole.
1: Ma questo perché questa azione pubblicitaria ha mosso qualche molla dentro?
0: Ma forse ha potuto muovere questa molla dentro, perché se tu hai notato, quasi sempre le persone sono giovani, supponi, una persona che ha 20 anni, mentre ha 20 anni vive un certo clima, si veste in un certo modo. Tu sei giovanissima, quindi mettiamo che tu abbia 20 anni adesso. Mettiamo che tu abbia 20 anni adesso. In questo momento tu sei vestita con questi calzoncini a scacchi. Quando tu avrai 40 anni e avrai raggiunto in qualche modo il potere sociale, il tuo grande desiderio sarà quello di rivivere i tuoi calzoncini a scacchi di quando avevi 20 anni, perché ti illuderai, rivivendo i tuoi calzoncini a scacchi, di ritrovare i tuoi 20 anni. Se tu noti, tutti questi revival sono sempre dei revival che vengono 20 anni dopo. Per cui queste signore, per esempio, che vogliono ballare il Charleston, sono signore che lo hanno ballato magari quando erano ragazzine e che sperano, riballando il Charleston o almeno vedendolo ballare, di rivivere in qualche modo il sogno fatato della loro adolescenza.
1: Questo è vero, Fernanda, però un certo fascino lo ha anche per noi quell'epoca, vederla così, almeno proiettata, da un punto di vista esteriore, perché poi erano anni anche molto pesanti sotto altri aspetti, erano gli anni di Sacco e Vanzetti.
0: Eh già, ma questo però, quelli che hanno fatto la propaganda del film sono stati molto attenti a non ricordarlo.
1: Fernanda Pivano, in chiusura, hai detto che Cesare Pavese è stato il tuo maestro. Che cosa ti ha insegnato?
0: Cesare Pavese mi ha insegnato l'integrità.
2: Avete ascoltato Incontri, a cura di Dina Luce. È intervenuta Fernanda Pivano.

State ascoltando Rai Radio Tech & Tech. Le ragioni di Gurdulù, un programma di Giulio Giorello.

0: Buongiorno a tutti, Giulio Giorello, le ragioni di Gurdulù. Quest'oggi affrontiamo un grande problema drammatico, un problema che ha dei risvolti spesso anche di paura, di panico, ma che forse può avere anche invece degli altri aspetti più confortanti che ci spingono non soltanto a costruire sulle nostre paure, ma a costruire invece nella strada della conoscenza. Sto parlando delle malattie infettive, delle grandi epidemie, dei meccanismi di contagio. Una volta si credeva che le grandi epidemie fossero prodotte dalla congiunzione delle stelle. Chi non ricorda la fine ingloriosa del Don Ferrante dei Promessi Sposi? Poi sono venute le analisi, poi o anche prima qualche volta del nostro 600, sono venute le analisi minuziose degli agenti patogeni. E io mi ricordo da ragazzino, quando si diceva che bisogna stare molto attenti, lavarsi bene le mani, prendere le precauzioni igieniche, perché ci sono i microbi che ci circondano. Ecco, forse adesso abbiamo delle idee un po' più chiare su queste cose che si chiamavano un tempo i microbi, in cui c'era dentro di tutto, dai batteri ai virus. È anche vero, come diceva Leopardi, che man mano che aumenta la conoscenza aumenta anche il numero delle malattie. Forse non perché le malattie si diffondono di più tra le persone che sono dotate di un buon livello tecnologico o scientifico, ma perché la scienza e la tecnologia ci permettono di fare delle classificazioni più fini e anche di fare delle diagnosi precoci con anticipo sugli eventi. Allora, di questo tema vorrei parlarne oggi con Giampiero Carosi, direttore della clinica di malattie infettive tropicali all'Università di Brescia, e con Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Istituto Nazionale Lazzaro Spallanzani, anche questo per la cura delle malattie infettive, a Roma. Esistono ancora le grandi malattie infettive, nel senso delle grandi epidemie, quelle che hanno spaventato anche il mondo, tra virgolette, avanzato? Penso, uno potrebbe pensare alla peste di Atene, che conclude tragicamente il De Rerum Natura di Lucrezia, ma potrebbe pensare anche alla terribile epidemia detta di Spagnola, che fece, mi dicono, più vittime dell'azione militare durante la Prima Guerra Mondiale.
1: Mi sembra che
0: Giuseppe Ippolito.
1: L'esempio che hai fatto circa la Spagnola e circa la peste ci siano emblematici di come le malattie infettive scrivono capitoli della storia. Se pensiamo solo che a metà del 300 l'epidemia di peste in Europa annientò circa un terzo di quella che era la popolazione di tutta l'Europa del tempo. E se uno pensa che la storia dell'uomo è stata legata alla storia dei microbi, quindi noi siamo abituati a pensare ai microbi, non per niente poi ai virus, virus vuol dire veleno, e come qualcosa che ammazza, come qualcosa mistico tra una bestemmia verso l'umanità, un senso di colpire l'umanità per quelle che sono state le sue colpe. Ma periodicamente il mondo è sconvolto da grandi epidemie, e poi ci sono epidemie, come hai detto prima l'influenza, che sono epidemie che fanno tanti morti e uno non se ne accorge. E questo fine di anno è caratterizzato da tutta una serie di epidemie ancora attive nel paese, di cui una è quella che ha avuto l'onore dei giornali, che è stata Ebola in Uganda, e che si è tragicamente avviata verso una situazione che ha coinvolto il nostro paese, visto che c'è un ospedale gestito da una missione italiana, con un decesso emblematico di un religioso che si era molto dedicato. E il problema di queste malattie, però, Ebola è solo la punta di un iceberg. Ci sono altre febbri emorragiche che noi pensiamo che non siano vicine a noi e che invece periodicamente colpiscono anche soggetti europei, come è successo la scorsa primavera a Londra, di uno che è tornato portandosi dietro un'altra di queste pericolose febbri emorragiche.
0: Le malattie, soprattutto le grandi epidemie, come curioso fattore anche di comunicazione, di unificazione tra civiltà, culture, strutture piuttosto diverse. Chi non ricorda la emblematica, tragica e anche paradossale nella sua tragedia e ironia, vicenda della morte rossa di Edgar Allan Poe. Non c'è bisogno di chiudersi in un castello, anzi è inutile chiudersi in un castello e rompere tutti i contatti con l'esterno. La malattia ad un certo punto irrompe e viene a turbare la festa. Giampiero Carosi, abbiamo parlato già di Ebola come di un qualche cosa che dà fatto abbastanza esotico, no? Quando credo fu nel ormai per noi lontano 76 che contagiò per primo un maestro di scuola nel nord dello Zaire e poi cominciò a diffondersi in quel paese, appunto da Ebola, da fatto diciamo così esterno, legato a società molto diverse dalla nostra, è diventato un fatto che ci interessa e che ci coinvolge drammaticamente. Lei, Carosi, appunto, è uno specialista proprio di malattie infettive tropicali.
2: Lei parlava prima di peste, di influenza, e si potrebbe aggiungere anche colera, eccetera. Questi sono i classici flagelli, però questi non sono mai spariti. Questi ancora tornano. Abbiamo avuto la minaccia della peste in India, che per fortuna è rimasta più una minaccia che altro. L'influenza ogni anno continua a fare senza tanto clamore, ma decine di migliaia di morti. Il colera ha avuto una pandemia recente, è arrivata in Perù, si è affacciata anche negli Stati Uniti. Ecco, poi invece ve ne sono altre che a noi sono molto meno note, o almeno ci toccano molto di meno nel nostro egoismo occidentale, perché interessano i paesi in via di sviluppo. Però l'endemia di malaria, l'endemia di tubercolosi sono fatti assolutamente epocali. E poi c'è a metà strada alcune altre come l'AIDS che hanno suscitato un grande allarme, emozioni, perché hanno toccato anche noi, però oggi l'AIDS è fondamentalmente una malattia tropicale perché abbiamo 40 milioni di persone interessate dall'AIDS, dall'HIV, dal virus dell'AIDS, e di questi il 95% nei paesi in via di sviluppo. Ecco, quindi voglio dire che noi quando parliamo di epidemie tendiamo sempre a dire quelle che arrivano da noi, però ecco, se noi invece le volessimo guardare su scala mondiale il problema sarebbe estremamente più grave e diverso. Ecco, l'ultima, un altro punto che vorrei toccare è però che queste di cui abbiamo parlato, e cioè peste, influenza, colera, malaria, tubercolosi, ecco, l'unico grande successo che abbiamo avuto è stato il vaiolo. Il vaiolo è stata l'unica fra le malattie infettive storiche che effettivamente siamo riusciti a debellare, ma tutte le altre invece covano, possono tornare, hanno una diffusione, come noi diciamo, pandemica, che vuol dire pan, vuol dire interessano tutto il mondo. Però invece un altro discorso va fatto per l'Ebola, per le febbri emorragiche virali, ad esempio Lassa, Marburg, eccetera, e altre che periodicamente possono affiorare. Beh, qui è diverso, qui non si tratta di si tratta di epidemie che normalmente restano circoscritte o comunque interessano, sì, destano un grande allarme, però la prima epidemia nello Zaire ha interessato 300 persone, anche quella più recente in Congo, ecco, siamo sempre in quell'ordine di grandezza. Queste perché hanno un meccanismo di diffusione diverso, implicano un contatto molto più stretto con i pazienti, quindi praticamente soltanto il personale di assistenza. Però ecco, un concetto che vorrei affermare è che le epidemie, le malattie infettive sono strettamente legate alle condizioni economiche e alle condizioni sociosanitarie. E quindi noi in definitiva dovremmo veramente aspettarci un progresso nella lotta contro le malattie infettive quando si realizzerà un progresso nello sviluppo. Prima storicamente abbiamo battuto i pregiudizi, quelli a cui si riferiva lei, gli untori, i miasmi, eccetera. Ecco, ora veramente la lotta va combattuta nel breve e medio termine con vaccini e farmaci, nel lungo termine con lo sviluppo.
0: Bene, Carosi diceva prima appunto, prima abbattere i pregiudizi e poi abbattere anche gli egoismi, e richiamava proprio tante volte l'egoismo dell'Occidente, dei paesi cosiddetti a capitalismo maturo, dei paesi ricchi, come tante volte si dice adesso sbrigativamente, che o non vedono o anche se vedono non intervengono. Ma cosa può fare appunto l'Occidente tecnologicamente avanzato nei confronti di questi punta dell'iceberg che appunto si diceva prima, Giuseppe Ippolito?
1: Io credo che intanto bisogna pensare che l'emergenza o la riemergenza delle malattie infettive è in gran parte legata ai comportamenti umani, quindi riconsiderare le malattie infettive in un momento ecologico nel senso perché gli interventi che vengono fatti cambiano equilibri e cambiano equilibri sia a livello di paesi nei quali si va a intervenire che di comportamenti umani. Basta pensare che la forma più efficace di trasmissione delle malattie infettive oggi è sicuramente l'aereo, che trasporta persone, milioni di persone da un capo all'altro del pianeta, e queste persone possono albergare microrganismi che diventano pericolosi nel posto di destinazione. Quindi un secondo problema per il controllo delle malattie infettive è legato ai comportamenti alimentari. Non dobbiamo dimenticare che il fatto di mangiare sempre più spesso almeno un pasto fuori casa, il fatto di usare sistemi di alimentazione collettiva cambia radicalmente quella che è il rischio di acquisire un'infezione a trasmissione orofecale, e la contaminazione di un impianto di ristorazione, di una mensa, di un'istituzione e così via rischia di colpire molte persone. Un modello elegante che è stato costruito a Londra da John Oxford per capire che cosa può succedere in tema di comportamenti, per esempio se dovesse venire fuori una nuova influenza con una variante non facilmente identificata, come si è posto l'anno scorso da Hong Kong, ha fatto ipotizzare che ci potrebbero essere nel mondo tra 70 e 80 milioni di vittime. Quindi questo apre uno scenario totalmente drammatico. Allora è necessario da un lato investire su conoscenza, secondo intervenire su quelli che sono i comportamenti e terzo mettere in atto sistemi per isolare quanto prima è possibile i malati. Questi sono i tre interventi che ritengo sia un dovere di sanità pubblica di ogni paese, a parte quello che ha detto Carosi di intervenire aiutando i paesi in via di sviluppo che rappresentano la grande riserva naturale di agenti infettanti e soprattutto di virus.
0: Giuseppe Ippolito sottolinea anche le possibili dimensioni enormi di questo disastro previsto, prevedibile, annunciato, che noi speriamo che non si produca mai, in un momento in cui gli storici riscoprono, è stato appena pubblicato un bel libro presso Mondadori di Gina Colatta dedicato proprio all'epidemia della spagnola. Carosi, come lei vede questi scenari? Sono scenari così terrificanti? C'è la possibilità di evitare invece il ritorno, o meglio l'avvento direi, di flagelli delle dimensioni dei 70-80 milioni di vittime, come diceva Ippolito prima, che sarebbero in qualche modo questi flagelli, curiosamente, un prodotto secondario, ma non meno importante, di quel progresso di cui noi siamo così fieri, dalle comunicazioni, cioè all'aereo, alle aree di ristorazione, eccetera, eccetera. Quindi un po' avrebbe ragione Leopardi, con il progresso le malattie aumentano e non diminuiscono.
2: Quando si dice possono tornare delle grandi epidemie e delle grandi endemie, beh, insomma, l'AIDS è nato 20 anni fa e in 20 anni è arrivato ad interessare 40 milioni di persone e interessare tutti i paesi del mondo. Come mai? Proprio perché si sono sconvolti certi equilibri di comportamento umano. Ricordo i primi anni che noi in Italia eravamo esterrefatti leggendo le prime casistiche statunitensi, in cui si parlava del comportamento sessuale delle persone che erano HIV positive, e leggevamo che venivano stratificati in coloro che avevano fino a 10 partner l'anno e fino a 100, fino a 1000, oltre 1000, e per bacco, dicevamo, ma com'è possibile un
0: sono
2: comportamento?
0: Cifre che fanno impallidire persino il catalogo del signore di Don Giovanni, insomma.
2: Esattamente, ah, per carità, lui l'avrà avuto in tutta la vita, forse, ecco quello, e invece si parlava di un anno. Ed erano dei comportamenti sessuali per cui, non so, 20 persone andavano in una sauna, avevano rapporti tutti 20, poi dopo questi 20, il giorno dopo con altri 20 e così via, con un meccanismo di moltiplicazione. Questo è uno sconvolgimento dei comportamenti umani. Sconvolgimento di altri comportamenti, per esempio trasformare i bovini da erbivori in carnivori, dandogli le farine a animali, eccetera. Ecco, i viaggi, una volta la quarantena, cioè il viaggio si faceva per nave, c'era un caso sospetto, aveva tempo di manifestarsi, si lasciava in rada per 40 giorni e l'epidemia potenziale si arrestava. Adesso in 2 ore uno arriva dallo Zaire a Fiumicino. Voglio dire, noi culturalmente dobbiamo essere attrezzati per poter cogliere la complessità di questi cambiamenti, di pensare che il mondo in questa epoca di globalizzazione è diventato davvero piccolo come un villaggio. Dall'altra parte noi sappiamo però anche che proprio il progresso, proprio lo sviluppo, proprio i cambiamenti della società sono il più efficace argine contro il dilagare incontrollato delle epidemie. Un'ultima considerazione sull'ambiente vorrei fare, che è quello che è un grave errore pensare di poter trasferire i nostri metodi di controllo dell'ambiente su scale che sono enormemente diverse. Per esempio, noi nel 1946 siamo riusciti a praticamente eradicare la malaria dalla Sardegna con il DDT. Avevamo pensato che si potesse fare la stessa cosa negli anni 50 portando il DDT nel Lago Vittoria, in regioni dell'Africa. E questo è un disastro ecologico da una parte, e secondariamente è stato inefficace perché i mezzi da impiegare per un continente evidentemente sono molto diversi che quelli da impiegare in un'isola.
1: Se posso aggiungere,
0: sì,
1: qualcosa.
0: Giuseppe Ippolito.
1: Io sono totalmente d'accordo con quello che ha detto Carosi per una serie di motivi. Intanto perché noi molto spesso pensiamo agli interventi in paesi in via di sviluppo esattamente con la stessa logica con la quale pensiamo agli interventi in un paese occidentale. Ma questo non solo quando parliamo di interventi di tipo sanitario, ma anche di interventi sulle infrastrutture. Eliminare una foresta o cambiare il corso di un fiume o costruire un porto determina dei cambiamenti su un ecosistema nel quale sono presenti anche i microrganismi, così come introdurre una nuova coltura oppure spostare una coltivazione in un paese originariamente in via di sviluppo e rimportarne i prodotti. Per esempio, alcune delle epidemie di salmonelle sono state legate negli anni a reimportazioni di prodotti che erano contaminati all'origine. Quindi proprio a maggior ragione dobbiamo pensare che l'intervento è un intervento nostro di paesi ricchi sui paesi poveri che deve essere prima di tutto rispettoso dell'ambiente, perché gran parte dei cambiamenti sono degli ecosistemi, compreso lo spostamento, l'abbattimento dei piccoli villaggi, l'inurbamento in Africa determina cambiamenti di popolazioni con i loro microrganismi e questo è un fatto estremamente importante. Questo deve essere tenuto presente, così come deve essere tenuto presente che ci sono altre epidemie che noi ogni giorno facciamo, ci confrontiamo, alcune delle quali legate a cambiamenti ecologici o a disponibilità economiche. Quando dico questo penso prima di tutto alla resistenza agli antibiotici. La resistenza agli antibiotici è una malattia legata non solo al fatto che noi abbiamo usato gli antibiotici con una pressione selettiva, come si dice in gergo, però sì, abbiamo abusato eccessivamente di quest'arma che avevamo, ma anche dal fatto che nella zootecnia si sono utilizzati gli antibiotici per far ingrassare di più gli animali e quindi noi selezioniamo mangiando microrganismi che mangiandoli diventano patogeni e resistenti a quelli che sono i microrganismi con i quali giornalmente ci confrontiamo.
0: Giuseppe Ippolito ha richiamato molto bene, con molto molta forza il tema della pregnanza dei vincoli ecologici. Cosa succede quando un ambiente viene violato? Lo pagano tutti, quelli che ci abitano e quelli che sono anche i violatori. Chi non ricorda che i conquistatori dell'Europa, quando sono entrati nel Nuovo Mondo, hanno regalato agli indigeni alcune delle nostre malattie di popolo, tra virgolette, civili, nonché il fucile e altri strumenti per ammazzarsi a vicenda. Ne hanno avuto dei grandi vantaggi materiali, si sono arricchiti, hanno anche portato con sé, tornando in patria, la sifilide, che come è noto traccia tutta una storia di paura nella altrimenti apparentemente gioiosa Europa rinascimentale. Poi dopo questo elemento distruttore si è addomesticato e è diventato una malattia con cui abbiamo imparato a convivere. Ma questa tematica mi sembra ancora viva, forse ancor più oggi che ai tempi dei conquistadores. Gian Piero Carosi.
2: Certo, da una parte viviamo ancora in maniera sempre più rara dei fenomeni di questo tipo. Esistono delle enclave nel Mato Grosso in cui vi sono ancora delle popolazioni che sono completamente non protette nei confronti di infezioni virali, le più comuni, le più banali, per cui esiste un programma proprio di protezione di queste piccole popolazioni che verrebbero sterminate semplicemente dal contatto con uno di noi che potrebbe respirargli in faccia. Però voglio dire che in più vi è qualcos'altro, e cioè il fatto che mentre una volta queste infezioni, queste epidemie potenziali viaggiavano con gli eserciti, perché erano soltanto questi gli eserciti che assicuravano queste grandi migrazioni, Alessandro Magno che andava in India, oppure dal Medio Oriente, eccetera, oppure i conquistadores. Oggi invece abbiamo 1.400.000 persone che ogni giorno viaggiano su rotte intercontinentali. Di fronte a questo, oggi per esempio noi usiamo dei programmi, dei software, dei programmi computerizzati in cui sono immagazzinate centinaia di migliaia di informazioni aggiornate costantemente. Quindi, ecco, da una parte il rischio è diventato molto maggiore, dall'altra parte noi siamo molto più attrezzati.
0: Carosi riprendeva prima e poi è ritornato adesso su un tema che è quello della maggiore, direi, libertà, anche libertà nei comportamenti, per i componenti sessuali, o semplicemente quella libertà elementare che è la libertà di spostamento, come fattori appunto di nuovi, possibili e diffusi, capillarmente diffusi contagi. Si può quindi, per contenere questi rischi, limitare di nuovo le libertà, non dico sessuali, ma addirittura la stessa libertà di movimento? Pongo questa questione anche in relazione al fatto che una delle paure riguarda un ritorno in Europa della tubercolosi. La tubercolosi è stato uno dei grandi mali del secolo, non tanto del nostro secolo, ma del secolo passato, con le sue nobili ascendenze artistiche e letterarie, dalla Violetta della Traviata fino alla Madame Clove di Achauchin nella Montagna Incantata di Thomas Mann. Adesso invece c'è la tubercolosi, c'era piuttosto uno dei flagelli che colpisce spiratamente chi è nelle condizioni più svantaggiate. Ippolito.
1: Ma sicuramente c'è un aspetto che oggi, quando pensiamo alla ripresa della tubercolosi, pensiamo sia ai paesi in via di sviluppo, però pensiamo anche a grandi potenze del passato, l'ex blocco sovietico, in cui oggi c'è una crescita esponenziale del numero di casi di tubercolosi. È un vero problema di sanità pubblica. In quell'area c'è una ripresa di tubercolosi, così come c'è una ripresa di sifilide e di altre malattie a trasmissione sessuale. Io vorrei dire che la tubercolosi in questo caso si connota come una malattia legata alla fine di un sistema sanitario di controllo, ovvero sia l'aumento della tubercolosi è perché si sono rotte quelle dighe, quegli argini che erano stati messi per controllare la circolazione delle malattie infettive, da un lato. Secondo, perché il cambiamento della situazione politica ha determinato nuovi comportamenti, molti di questi comportamenti a rischio, ha determinato nuove fasce di emarginazione e di povertà, e in questi che la tubercolosi colpisce le persone. Diversa è la situazione dei paesi in via di sviluppo, dove il danno della tubercolosi non è mai diminuito e dove è necessario interventi su sistemi sanitari che siano di messa in atto di sistemi sanitari, di portare un livello sanitario minimo per controllare la tubercolosi e fare campagne che prevedano la bonifica dei casi attraverso la somministrazione di farmaci osservata e programmata.
0: Caro, se voleva fare un commento?
2: Sì, un commento perché è vero che alcune malattie infettive sono veramente paradigmatiche di queste interrelazioni. Tornando alla tubercolosi, io vorrei dire che appunto noi dai tempi romantici agli anni del dopoguerra, in cui la tubercolosi è stata debellata nell'Occidente ricco, perché è stata debellata? Perché abbiamo trovato farmaci, abbiamo trovato la possibilità, la necessità di combinarli e abbiamo trovato una terapia efficace. Però ecco che non è un problema di soli farmaci. Ecco, io vorrei tornare a quello che dicevo prima, e cioè che non è un problema di soli farmaci, perché questi farmaci oggi, paradossalmente, sono anche disponibili in Africa, per esempio, nei paesi.

0: i programmi di controllo. Noi oggi dobbiamo imparare a convivere con gli agenti infettivi e che quindi a gestire quelle che può essere una convivenza che non necessariamente e non sempre è dannosa per l'uomo e per l'ambiente.
1: Bene, ci avviciniamo alla conclusione della nostra di questa trasmissione e appunto queste ultime battute di Giampiero Carosi mi fanno venire in mente il finale di un bel libro divulgativo dedicato a una storia naturale dei virus. Il titolo è Il nemico invisibile, The Invisible Enemy, pubblicato da Oxford University Press, recentissimo, ed è appunto stato scritto da una scienziata e divulgatrice che si chiama Dorothy Crawford. La Crawford alla fine ci fa un po' uno dei nostri giochetti alla Gurdulù, cioè ci dice: attenzione, avete considerato i microbi, tra virgolette, o più in modo specifico i virus, come dei nemici? Potrebbero essere anche un domani degli amici, cioè ci invita a cambiare di nuovo il punto di vista e ad assumere un diverso sistema di coordinate. In questo nuovo punto di vista, per esempio, si progetta un uso di virus eventualmente geneticamente modificati in modo da combattere, per esempio, forme tumorali. Scrive la Crawford, le normali cellule cerebrali non si dividono, mentre quelle del tumore al cervello sì. E allora, una volta che fossero iniettati in tumori, i virus potrebbero crescere e uccidere le cellule cancerogene, in un qualche modo fermandosi al confine tra le cellule cancerogene e le cellule normali, lì del cervello o di qualsiasi altro organo in cui queste terapie potessero dare buoni risultati. È fantascienza o è già un orizzonte, come dire, possibile se non a tempi brevissimi della ricerca? Giampiero Carosi.
0: Ma io direi sono delle ipotesi estremamente suggestive. E parlando di virus, c'è da dire che il virus è un organismo estremamente semplificato, cioè ha un genoma, ha un acido nucleico, un ARN o un ADN, e poi ha un mantello e praticamente basta. Cosa vuol dire? Vuol dire che manca di tutte quelle che sono i meccanismi per poter fare delle sintesi, cioè per poter nutrirsi, per poter respirare, per potersi dividere, così come fanno invece le cellule. E allora, per questo, ha bisogno di un parassitismo strettissimo, ha bisogno della cellula, perché senza la cellula il virus non ha i meccanismi per le sue funzioni biologiche e per riprodursi. E allora, paradossalmente, il virus più che tanto non ci vuol male, perché se il virus ci volesse troppo male e ci sterminasse tutti, sterminerebbe anche se stesso. Ecco perché a un certo punto inevitabilmente si crea una sorta di equilibrio biologico per cui il virus ci danneggia quel tanto che gli serve per riprodursi, ma non fino al punto di non avere più il substrato per riprodursi. I virus poi addirittura qualche volta possono anche essere degli amici. Quella che citava lei è un'ipotesi certamente estremamente suggestiva, anche se non ha evidentemente ancora un impiego pratico, così come ve ne sono altre. Per esempio, noi oggi sappiamo che con un virus, il virus del vaccino, siamo riusciti a eliminare e eradicare una grave malattia infettiva epidemica come era il vaiolo.
1: Allora, l'uomo che sa intelligentemente sfruttare anche i propri parassiti, o non sarà lui invece il parassita di tutte le altre specie viventi e in particolare degli ambienti che contribuisce a cambiare, a sconvolgere, qualche volta a devastare? Ippolito.
2: Io credo, visto che siamo arrivati alla fine di questa piacevole conversazione, che il rapporto tra gli uomini e i microbi è un rapporto che potrà portare dei vantaggi essenzialmente. Prima Carosi ha spiegato come con la vaccinazione con il vaiolo e con quello stesso vettore si possono usare possibilità terapeutiche, si può immunizzare. La grande speranza è proprio immunizzare contro il cancro utilizzando vaccini virali. tenendo presente che in alcuni casi il virus

0: se strettamente i virus causano il cancro, quindi questa è una delle vie sulle quali si sta lavorando. E poi perché il virus per sua caratteristica entra e mette le cellule dell'individuo a produrre acidi nucleici che gli servono. Con questo stesso sistema, se si arrivasse a fargli produrre una variante anticancro, sarebbe sicuramente una delle grandi risultati dell'umanità.
1: Bene, possiamo lasciarci in questa trasmissione che è l'ultima dell'anno, che guarda caso è l'ultima del secolo e per essere epocali addirittura l'ultima del millennio, per una coincidenza numerica del nostro occidente, la nostra cultura occidentale. Ma siccome io credo che anche al coraggio di chi combatte pur in condizioni disagiate e difficili vada dato omaggio, io vorrei dedicare questa trasmissione, questa di oggi, alla memoria di Matthew Luinchia, che è stato un medico che si era formato a Londra e poi Luckvija è ritornato nel suo paese, l'Uganda, ed ha lottato in prima linea contro Ebola fino a essere poi stato travolto dalla malattia all'inizio di questo dicembre, proprio nel tentativo generoso di appunto prodigarsi verso i sofferenti del suo paese nell'ambito dell'ospedale italiano presente a Gulu, e appunto nello stesso tempo portando avanti una battaglia contro la malattia che è anche una battaglia di conoscenza. Ringrazio Gian Piero Carosi e Giuseppe Ippolito e naturalmente auguro un buon nuovo anno a tutti i radioascoltatori e a risentirsi appunto il sabato dell'anno nuovo o del millennio nuovo se preferite, con le ragioni di Gurdulù. Paradise is exactly like where you are.

State ascoltando Radio Tech & Tech. Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.

0: Buongiorno, state per ascoltare la prima di due puntate di uno speciale dedicato a Bianca Pucciarelli Menna, nata a Salerno nel 1931 e che ha acquistato il nome d'arte di Tommaso Binga. Era una forma di protesta negli anni appunto della protesta femminile di fronte ai privilegi del mondo maschile rispetto a quello femminile. Una sorta di matrimonio fra la sé Bianca Menna e la sé Tommaso Binga, cioè tra la persona e l'artista, è tra le figure di maggior rilievo della poesia fonetico-sonora performativa italiana. In queste due puntate ho raccolto suoi interventi in Radio Rai, alcune puntate della rubrica Come Cometa, poesia in contumacia nel programma Lampi di Radio 3, condotta insieme al poeta Vito Riviello nell'estate del 97, e altri interventi alla Paginone nell'84 e a Radio 3 Suite nel 2004 nel programma dedicato alla poesia Non c'è verso che tenga di Lidia Riviello. Buon ascolto.
1: Boom, boom, boom, boom. Boing!
2: You stupid kite, get down out of that tree. Kite, kite, kite. Chomp, chomp, chomp. Clang, clang, clack, clack, clack, clack, clack. Flat. Snap. Smart. Splash. Split, splat, sprung, strike. Stomp, stomp, stomp. Ugh, thud. Stomp, stomp, stomp, stomp. Zwoop!

0: a bird. No. It's a plane. No. It's Superman. Yep. Yuck, yuck, yuck, yuck. Whap, wham, whish. Zing. Zoom. Zowie. Boom, da, blum, blum, brrrr. Boing!
1: You stupid kite, get down out of that tree. Kite, kite, kite.
0: Chomp, chomp, chomp. Clam, clam, clack, clack, clack, clack.
2: Sì, in particolare, sì, appunto come accennavo così nell'introduzione, in sostanza, come gruppo, diciamo, fiorentino, ripeto, un po' con Miccini, Lucia Marcucci e Ori, e anche però con dei pittori, dei musicisti, in particolare per esempio dovrei citare musicisti d'avanguardia come Chiari o Bussotti, ci eravamo proposti di uscire dall'ambito della specializzazione artistica, cioè non tanto fare poesia e basta, musica e basta, pittura e basta, ma di coniugare questi versanti, questi codici, anche usando diversi media, cioè non usando solo la parola da comunicare spettacolarmente, ma usando proprio i nuovi media. Quindi allora, diciamo, usare un registratore, quindi di cose già prodotte, usare un proiettore, usare dei filmati, voleva dire, a metà degli anni 60 in particolare, voleva dire uscire dall'ambito ristretto delle esperienze.
3: Si può considerare quindi la poesia visiva poesia spettacolare?
2: Eh sì, in effetti immediatamente la poesia visiva si pone come esigenza di uscire dalla pagina bianca del dattilo scritto, della rivistina, del libro, e quindi di avere un tipo di pubblico diverso da quello che legge la poesia, quindi un tipo di pubblico che usualmente frequenta quegli spazi che sono in sostanza le gallerie d'arte private e pubbliche. Quindi c'è questa esigenza di allargamento, però teoricamente anche l'idea di unire, di far interagire parola e immagini non era un'idea circoscritta, era un'idea che si spostava già sul momento dell'allargamento degli interessi. Quindi appunto, forse come prima un pochino cercavo di dire, anche l'idea, la prospettiva di sfociare verso forme d'arte più complesse, più articolate, come si dice oggi con una parola, multimediali.
3: Sappiamo che si è appena conclusa a Viareggio una grande manifestazione curata anche da te sulla situazione italiana della parola tra immagine e suono. Ce ne vuoi parlare brevemente?
2: Sì, dunque il titolo preciso di questa mostra, che è stata curata dal comune di Viareggio, è La parola tra spazio e suono. E sì, si è appena conclusa qualche giorno fa ed è stata curata, sì, oltre che da me, da Caruso, da Laura Tutino, da Iacomucci e da Spatola, e coordinata molto intelligentemente da Francesco Belluomini. Si tratta in sostanza di una rassegna che, oltre a mostrare il lavoro di una quarantina di operatori italiani del settore, e che coniugano quindi variamente la parola e l'immagine, nella rassegna si fa riferimento anche a delle esperienze più, almeno strettamente spettacolari. Si tratta appunto di registrazioni in dischi o in cassette di poesia fonetica, e quindi cose sempre in ambito italiano che si pongono su un settore particolarmente sensibile alla sperimentazione.
0: Splat, snap, snort, splash, split, splat, sprung, stink, stomp, stomp, stomp, ugh, thud, stomp, stomp, stomp, presto. Звук!

0: yuck, yuck, yuck, yuck, whack, wham, whish, zing, zoom, zowie.
1: Un dialogo improvvisato e giocoso nel quale gli autori hanno inserito qualche loro testo poetico più o meno pertinente al tema come cometa.

0: la faccia malata.
1: Ciao Binga, come consumi la tua estate culturale? In contumacia?
2: Con un profumo d'acacia mi reco nei musei.
1: Ma son sempre fino alle sei?
2: No, fino alle sei no. Anche dopo mezzanotte, ma con le gambe rotte.
1: Come nei night, non provi un brivido blu a ballar senza pace con i bronzi di Riace?
2: E a te non piace ballare sulla pista con una bella futurista?
1: Vacanze intelligenti, intelligenti.
2: La vacanza è intelligente. O lo è il vacanziere, un po' filosofo, un po' filibustiere?
1: Ci vuole impegno, podologia, alpinismo, giri di iattura e di lettura.
2: In vacanza il turista deve studiare.
1: Ti piacciono le avanguardie? Futuristi, dadaisti, fruttimisti, chi li ha visti?
2: Preferisco

e perineo. Ah, ah, ah, disse, ah, ah, e strangolò la vecchia senza un lamento, ammalata di colori, di notti d'autunno, di campanule al vento. Disse, ah, ah, e assassinò gli astanti convenuti a guardare aquiloni, ambasciatori aerei di beffardi saluti. Disse, ah, ah, e decapitò l'ultimo capitello con infinita prudenza. Aveva naso, bocca ed in testa un cappello. Disse, ah, ah, e pugnalò due cuori postali uniti in cartolina, il letterato testo di un amore visuale. Disse, ah, ah, ed ammazzò la città persuasione nell'afa immobile della luce al neon, Coca-Cola da finzione. Disse, ah, ah, e soffocò il paralitico predestinato a morire d'oblio per il segno non segno di un orologio fermato. Disse, ah, ah, e avvelenò i terzi trasportati e per mania di grandezza estese il beneficio a tutti gli imparentati. Disse, ah, ah, e stramazzò con gorgogli sonori, viveva registrando gesti, segni, pensieri, la voce dei signori. È perineo! Ah!

0: faccio male alla capa.
1: Ai ai ai, la cefalea cresceva in una sala di conferenze gentilmente concessa, una corrente dopo l'altra, fino a quando rimane la più scaltra, la neo-neo al neon, la neonata.
2: Divertirsi a più non posso.

Mentre andavamo a casa, tornavamo al passato. Venivamo da un festino e nella pura nottata portavamo nei passi ancora la comparsita. Gli amici col bavero alzato volevano risate e plaudivano al mio teatro che richiamava guardie notturne.

0: Mettiamo le ali agli occhi, gli occhiali, e voliamo con lo sguardo sui monumenti, incuranti dei parenti, dei presenti e degli assenti.
1: Bisogna divertirsi, passare di concerto in frasca, dalla poesia allo studio della cicoria botanica, dal pittore retro al guitto nel metrò, da Papè Le Comò a Tre Civette sul Comò, cinema, teatro, poesia, siete la salvezza dell'anima mia.
0: Andare al concerto all'aperto, anche se piove dopo le 9.
1: A vedere le sciantose venute da Napoli a far piangere le spose.
0: Che godurio intelligente visitare crateri, scavi sotto il sole cocente, ma non fa niente. Che godurio intelligente!
1: Che godurio intelligente sia all'Oriente che a Occidente, scavi, fosse, reperimenti.

Esiste una zona marginale e una zona centrale, ma se il margine è centrale ed il centro marginale, come fai ad entrare senza la chiave?

entriamo in diretta in una radiocronaca di una scoperta archeologica di grande importanza. Siamo in pieno deserto. Fra poco sarà scoperto, dopo secoli d'attesa, il resto del palinsesto che completa il testo del poeta greco d'amore più dolce nell'universo. Nessuno più ci pensava, anche se scarno il frammento bastava a se stesso nella grazia del cuore profondamente immerso. Uno studioso è pronto a tradurre all'impronta le impronte dei celebri versi che distillano miele. Viene fuori un lungo poema erotico con esplosione di sesso, un getto di petrolio in versi, insospettato dopo tanta estasi, un uragano d'ampressi, secondo la cifra stilistica del poeta alla melassa. I versi dell'orgasmo saranno teletrasmessi.

E invece è un gioco, la poesia nelle mani di Bianca Menna, in arte Tommaso Binga e Vito Riviello, perché come Cometa, il nostro spazio dedicato alla poesia in contumacia parte da una convinzione: esiste il senso comune, esiste anche il non senso comune. Dal punto di vista del dialogo e della poesia, il non senso comune è forse protagonista di questo nostro spazio settimanale intitolato Come Cometa.

0: Sempre noi siamo Bing e Riviello, a poetar lontani sull'onda che si frange e non ti tange come Tangentopoli. Vorrei vedere nuovi popoli
1: contumaciali, latitanti per mondi e per mar, andar, latitar, senza sostar, per non pagare il posto al sole da occupar.
0: Vorrei viaggiare, sciacquare il senno e il seno in mare, sciampagnare per campare e poetare in alto mare.
1: Vate Carducci, tu solo puoi perdonare le gravi rime sbadiglianti in mare, ma in estate bisogna viaggiare, parola d'ordine viaggiare, anche se oggi i popoli non viaggiano, ma camminano, esodano. Esodare la parola d'ordine vera.
0: Sto stipando pani e panni in tre fagotti a rotelle cerebrali. Voglio navigare, circumandare sul porto, a sciabordare.
1: Tra panfili e pantofole, a sognare l'altrui mare.

0: ognuno dal proprio mar, l'altrui misura. Qui dal barone blu, nell'esatta pronunzia, sbarcano velieri, assiri e dame e cavalieri, mangiano l'alfiere. Lì arrivano i bui, estate è stata. Dopo può accadere che l'inverno per un attimo misuri una luce comune, ma l'artista di grido ha riparato il buco e ancora buio arriva la casa del porto, salva Maria.
1: Lui è sciù, dove è andato Michelino?

0: sgranocchio patatine e penso a lui, mastico noccioline e penso a lui, la parmigiana di melanzana e penso a lui, i pomodori e penso a lui.
1: Ma chi a lui?
0: Ma Colombo, annusator del nuovo mondo, che con le solanace ci ha dato un nuovo gusto, la libertà e la pace.
1: Ma la faccia della pace non ci ha dato mica poi molta pace.
2: Cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, stop, stop, stop, stop, stop, stop. Mi pare sei, no?
3: Cristoffo, Rocco, Lombo. Cristoffo, Rocco, Lombo.
0: La forza nella voce, la forza nella voce, irrompe come il mare. Irrompe come il mare, stracchi per le fatiche, stracchi per le fatiche, coi volti rosi e salsi, coi volti rosi e salsi, l'occhio è febbricitante, l'occhio è febbricitante, stridenti sono i denti, stridenti sono i denti, spossati sono dai venti, spossati sono dai venti. Lui sale imperturbato, in mezzo alla rapina, in mezzo alla rapina, resta sereno e calmo, resta sereno e calmo.

sode, gracidando, e attraccan sulla terra, e attraccan sulla terra, e piangon sulla terra, e piangon sulla terra, si abbracciano sulla terra, si abbracciano sulla terra, e baciano la terra, e baciano la terra. Si inzuppano di terra, si giocano la terra, a me la ricca terra, a me la ricca terra, a me ricca la terra, a me ricca la terra, a me ricca la terra, a me ricca la terra, America è la terra, America è la terra.

A me, pronto Ameri? Scusa se ti interrompo. Ameri, scusami, ma devo interromperti. Non vorrei, Ameri. Sono costretto a interromperti. Ameri, Ameri mio, devo proprio interromperti.

0: Paesi baltici?
1: Pare che me pare, non me pare, che me pare e non m'appare, se ti pare, ma non
0: pare.
1: Ma
0: non pare, ma non, ma non pare, pare, ma non pare.
2: In America, in America, in America, non ce ne amo in America, in America.
3: Spazio giocoso e però anche sperimentale, però anche intrigante nel nostro pomeriggio. Come Cometa torna tutti i martedì a sfidare il senso comune col non senso comune che Bianca Menna e Vito Riviello mettono in campo in questa disfida reciproca tra poeti sonori, giocosi, poeti non sen- del nonsense.
4: Ugh, thud, stomp, stomp, stomp. It's a bird. No. It's a plane. No. It's Superman. Yep. Yuck, yuck, yuck, yuck. Whack, whammo, whish. Zing. Zoom.

e tornare, che va di passo col cuore e somiglia alla vita. Parola corta, ingombrante, va dalla gola ai calzoni e ci metti una vita a capire cos'è. Scusa, ero distratto, pensavo a niente,

0: Rai Radio Tech e Te.
1: La grande musica a Verona. Dall'8 al 30 settembre torna il Settembre dell'Accademia. 5 concerti straordinari con orchestre e interpreti internazionali. Scopri il programma su www.accademiafilarmonica.org.
2: Ultimo appuntamento per questo ciclo di trasmissioni dedicato a Martin Luther King, a cura di Giacinto De Caro. Rai Radio Tech e Te, benvenuti o bentornati da Danilo Angelelli. Abbiamo costruito uno speciale che prende le parole, le azioni, raccontate in uno sceneggiato radiofonico del 1977 su King, e le mette in dialogo con le voci di chi oggi continua a riflettere sulla giustizia, sull'uguaglianza, sulla forza della non violenza. Perché certi ideali vanno oltre una determinata epoca. Continuano a interpellarci anche se cambiano i contesti, le voci. E a proposito di voci, quelle che sentiremo nell'ultima puntata dell'originale radiofonico ormai le conosciamo. Sono le voci di chi ha camminato al fianco di King, dalla moglie Coretta agli attivisti, collaboratori e amici Ralph Burnett e Andy Young. Ma sentiremo anche le ultime parole pronunciate da King dopo l'attentato che mette fine alla sua vita. Noi ci ritroveremo subito dopo con l'ultimo ospite, un ritorno. È già stato con noi nel corso della prima puntata. Concluderemo insieme questo viaggio. Paolo Naso, scrittore e studioso dei fenomeni religiosi afroamericani. Dopo lo sceneggiato, buon ascolto.

Martin Luther King, originale radiofonico di Domenico Meccoli, 12ª ed ultima puntata. Personaggi e interpreti: lo sceriffo Mico Kundari, Branshaw Claudio Sora, Abernathy Fernando Cagliati, A.D. Mario Lombardini, Jackson Andrea Lala, Andy Young Enrico Bertorelli, il dottor Hesse Lucio Rama, Martin Luther King Sergio Graziani, il commentatore della radio Corrado De Cristofaro, Coretta King Marina Bonfigli. La presentazione è letta da Chetti Fusco. Regia di Dante Raiteri.

0: Pomeriggio di giovedì 4 aprile. Dopo il discorso tenuto al Claiborne Temple, Martin Luther King è più che mai deciso a realizzare la marcia pacifica a sostegno dei netturbini negri di Memphis, non tenendo conto né delle minacce contro la sua vita, né dell'ordinanza federale con cui il sindaco della città tenta di impedirgli la partecipazione. Quando il conflitto tra legge e giustizia è insanabile, ha detto ai suoi collaboratori, la coscienza mi impone di stare dalla parte della giustizia. Pochi minuti prima delle 6, mentre si preparava per andare a cena da un amico, è uscito un momento, sereno e sorridente, sul balcone della sua camera. Un attimo dopo si è udito un secco colpo di fucile e Martin Luther King è caduto a terra, ferito al collo. In attesa dell'ambulanza, il fratello, Ralph Abernathy e Andy Young, hanno cercato di soccorrerlo, ma si sono resi subito conto della gravità delle sue condizioni. Ormai, l'uomo che ha dedicato ogni sua energia alla lotta per l'amore, la fratellanza, la giustizia, la pace tra gli uomini, ha poco più di un'ora di vita. Il colpo è stato sparato dall'alberguccio di South Main Street, dove accorre la polizia. Testimoni oculari accusano John Willard, che si dà alla fuga sulla sua automobile bianca.
1: A tutte le pattuglie, fermato una Mustang bianca targata Alabama. Ripeto, una Mustang bianca targata Alabama. La guida un certo John Willard. Fermatelo ad ogni costo. Ha sparato al dottor King.
2: Sceriffo, sceriffo, sono il tenente Bradshaw. La Mustang bianca è passata davanti a me pochi minuti fa.
1: E che aspetti a inseguirla?
2: Lo sto facendo, ma ha un po' di vantaggio.
1: Dai tu le disposizioni per le altre macchine e tienimi informato.
2: Va bene.
1: Dacci dentro, figliuolo.
2: D'accordo.
1: Uff, non ci mancava che questa.
3: Dove l'hanno portato?
4: In camera operatoria. La stessa dove portarono James Meredith quando gli spararono alle spalle. Purtroppo, Ralph, ci sono poche speranze. Forse dovrei dire nessuna. In ambulanza ha perso conoscenza.
3: È una brutta ferita, lo so, ma dobbiamo fidare nel Signore.
4: E gli altri? Gli altri dove sono?
3: Stanno cercando di tenere a bada i giornalisti e i cronisti della radio e della televisione. Ce ne sono già una dozzina. Sono piombati qui come uno sciame di cavallette.
5: È arrivato lo sceriffo. Dice che chi ha sparato è un certo John Wheeler, ma il vero nome sarebbe James Earl Ray, un tale evaso dal penitenziario del Missouri l'anno scorso.
3: Mai sentito?
4: Nemmeno io. Lo hanno preso?
5: No. Gli danno la caccia, ma ho capito che ne hanno perso le tracce.
3: Torna di là e prega Young di venire qui un momento.
5: Mi chiederanno di Martin.
3: Ma rispondi che non c'è niente di nuovo. È sempre in camera operatoria. Anche noi non sappiamo altro.
4: Ralph, che cosa vuoi dire a Andy?
3: Non possiamo stare qui con le mani in mano. Bisogna fare qualcosa. Da un'occhiata alla strada. Sembra che tutta la comunità negra di Memphis stia arrivando qui. Ah, eccoti, Andy. Guarda anche tu. Qualcuno dovrebbe andare giù, non credi?
6: Pensavo la stessa cosa. Se Martin muore, può succedere di tutto. Di là poco fa è comparso per un momento uno dei giovani di potere negro. Sembrava fuori di sé e purtroppo non ho potuto parlargli. Lo sceriffo ha chiesto rinforzi.
3: C'è la situazione di Memphis e c'è la situazione del resto del paese.
6: Appunto. Ricordiamoci del rimpallo delle responsabilità dopo l'assassinio di John Kennedy. Chi è questo John Wheeler? Come si chiama veramente? È un pazzo o un sicario? E se è un sicario, per conto di chi ha agito? Un fatto è certo. Se Martin muore, da una parte si dirà che sono stati i razzisti e dall'altra che sono stati gli estremisti di colore.
3: Auguriamoci che sopravviva anche per questo.
4: Hai avvertito Coretta?
6: Ne ho telefonato poco fa. Verrà con l'aereo delle 8:25.
7: Chiedo scusa. Sono il dottor S., direttore dell'ospedale. Il dottor King ha fatto capire che vuole Ralph.
8: Chi è Ralph?
3: Sono io.
8: Venite.
7: Io sono suo fratello.
8: Venite anche voi.
3: Come va?
8: È questione di minuti.

0: Mi senti? Sono Alfred.
1: Guardami, Marty. Sono Ralph.
2: Non può parlare.
1: Io lo so che cosa vuoi dirmi, Marty. Sì. Noi continueremo la lotta, come tu ci hai indicato. E faremo la marcia come tu volevi, nel tuo nome. Te lo prometto.
0: Sta tentando di dire qualcosa, Marty. Marty, ti ascoltiamo.

0: amici ascoltatori, vi parlo da Memphis. Martin Luther King, l'apostolo della non violenza, è espirato alle 19.45 di oggi, giovedì 4 aprile. L'annuncio è stato dato dal dottor Phillips S., direttore dell'ospedale St. Joseph, dove egli era stato trasportato dopo l'attentato. Sembra però che la morte sia sopravvenuta prima e che l'annuncio sia stato ritardato per misura di sicurezza. Infatti stanno scoppiando disordini un po' dappertutto. Qui a Memphis bande di giovani hanno invaso le strade e alcuni edifici sono in fiamme. Notizie di disordini arrivano da Chicago, New York, Philadelphia, Boston, Cleveland, Washington. La situazione si va facendo più pesante di minuto in minuto. Gli estremisti negri spingono chiaramente alla rivolta. A New York, Floyd McKissick ha dichiarato che la filosofia della non violenza è morta con King. Il presidente Johnson ha annullato tutti i suoi impegni e tra poco parlerà alla televisione. Per suo ordine, le truppe hanno circondato la Casa Bianca e il Campidoglio. Intanto, i più diretti collaboratori di King, Abernathy, Young e gli altri capi del suo movimento, rivolgono alla popolazione negra appelli su appelli per cercare di riportare la calma. Ad Atlanta, la vedova, la signora Coretta Scott King, sta affrontando la dura prova con una straordinaria forza d'animo. Ha rinunciato a venire a Memphis questa sera per restare vicino ai figli. Verrà domani con un aereo messo a sua disposizione dal senatore Bob Kennedy. Anche il presidente Johnson le ha telefonato e tanti altri. I disordini aumentano. Si apprende ora che la Guardia Nazionale è stata mobilitata. Tutti i ghetti sono praticamente in rivolta.
1: Sono Coretta King, la moglie di Martin Luther King. Mio marito è morto, ma non è morto il suo spirito. Il suo spirito non morirà mai se noi saremo capaci di sperare ancora, di capire che dopo ogni venerdì santo viene la Pasqua di resurrezione. Egli era cosciente che la sua esistenza terrena poteva essere troncata in qualunque momento e considerava questa evenienza con serenità, senza odio. Non è importante vivere a lungo, diceva, ma vivere bene e avere uno scopo per il quale valga la pena di morire. Diceva che se la morte fisica è il prezzo che alcuni debbono pagare per salvarci dalla morte eterna dell'anima, nessun sacrificio potrebbe avere più merito. Diceva che questo è un mondo malato, corroso fino al midollo dal razzismo e dalla violenza. Eppure aveva fede nell'opera del bene. Martin Luther King ha offerto la sua vita per l'umanità, nel tentativo di convincere gli uomini che i problemi della società non si risolvono con la forza distruttiva della violenza, ma con la forza creativa dell'amore. Il giorno in cui non ci saranno più né oppressi né oppressori, il giorno in cui i poveri saranno riscattati dal bisogno, allora soltanto egli troverà la pace.

L'assassinio di Martin Luther King fu l'opera di un fanatico isolato o il risultato di un complotto? Ancora oggi il mistero rimane insoluto, come per l'assassinio di John e Robert Kennedy. Esso avvenne mentre presidente degli Stati Uniti era Johnson, nel momento più critico della guerra nel Vietnam, guerra che, coerente con le proprie convinzioni, Martin Luther King avversava. Comunque, per il delitto, sta scontando una pena a 99 anni di carcere tale James Earl Ray, conosciuto anche come John Willard e sotto altri nomi, il quale, arrestato dopo lunghe indagini a Londra l'8 giugno dello stesso 1968 e processato a Memphis nel marzo del 1969, aveva evitato la sedia elettrica confessandosi colpevole.

Abbiamo trasmesso la 12ª ed ultima puntata dell'originale radiofonico Martin Luther King di Domenico Meccoli. Personaggi e interpreti: lo sceriffo Mico Kundari, Bradshaw Claudio Sora, Abernathy Fernando Cagliati, A.D. Mario Lombardini, Jackson Andrea Allala, Andy Young Enrico Bertorelli, il dottor Hesse Lucio Rama, Martin Luther King Sergio Graziani, il commentatore della radio Corrado De Cristofaro, Coretta King Marina Bonfigli. La presentazione è stata letta da Chetti Fusco, pianista solista Francesco Novelli, assistente musicale Ugalberto De Angelis, tecnico del suono Michelantonio Rinaldi, assistente alla regia Luciano Cristina, regia di Dante Raiteri, realizzazione effettuata negli studi di Firenze della Radio Televisione Italiana.

0: Si chiude così l'originale radiofonico su Martin Luther King, custodito nelle Teche Rai e riproposto qui su Radio Teche Te. Realizzato e andato in onda nel 1977 su Radio 1. Ogni volta siamo partiti dallo sceneggiato e abbiamo approfondito con un ospite la figura di King, le sue parole, ogni volta una tessera di un puzzle, ogni volta un aspetto in particolare. A inaugurare la galleria di ospiti è stato Paolo Naso, che in quell'occasione, nella prima puntata, ci ha promesso di tornare. Promessa mantenuta. Paolo Naso, bentornato.
1: Bene, eccoci qua.
0: Naso è uno dei maggiori esperti in Italia di King. Ha dedicato al leader del movimento per i diritti civili delle persone afroamericane 3 libri. È studioso dei fenomeni religiosi afroamericani ed è stato docente di scienza politica alla Sapienza Università di Roma. Naso, nella puntata del 1977 ci si chiedeva se l'assassinio di King fosse da attribuire a un fanatico isolato o a un complotto. Il mistero rimaneva ancora insoluto. Oggi cosa possiamo dire?
1: Ma che restiamo con i dubbi di allora, che sono determinati da alcune bizzarre circostanze. Un lupo solitario uccide King, che non gode di alcuna scorta, che non gode di alcuna protezione. Dopodiché scappa in Canada, riesce a fuggire in Canada, poi dal Canada va in Inghilterra, poi molto stranamente dall'Inghilterra torna negli Stati Uniti, lì viene arrestato, si dichiara colpevole, poi cambia versione, si dichiara innocente e prendiamo atto che la famiglia King, in buona parte almeno, crede nella innocenza. Forse però al di là della dimensione, come dire, giudiziaria, il problema che abbiamo di fronte è di altra natura, cioè più che chiederci chi abbia ucciso King, e probabilmente ancora tutti i documenti non ci confermano una risposta definitiva, anche se il processo è formalmente chiuso, però forse più che chiederci se davvero King è stato ucciso da un lupo solitario, non ci si debba chiedere piuttosto che cosa ha ucciso King. Ed ecco che a questo riguardo l'ipotesi diventa un po' più solida, un po' più sostanziosa.
0: Qual è questa ipotesi?
1: King viene ucciso in un momento di debolezza della sua iniziativa, non è ai vertici della popolarità, ha dei problemi persino con la sua base, diciamo, della popolazione afroamericana, che gli contesta un passaggio politico controverso, cioè il fatto che anziché occuparsi dei diritti degli afroamericani, che comunque ancora subivano delle situazioni di emarginazione, di sfruttamento, si era invece impegnato in una attivissima campagna contro la guerra in Vietnam. Questo non fu ben recepito né da certi settori della comunità afroamericana né da alcuni settori della comunità bianca moderata, per così dire, che lo aveva lungamente sostenuto. Quindi era un momento di relativa debolezza di Martin Luther King.
0: E questo lo abbiamo ricordato in altre occasioni. Sempre nello sceneggiato abbiamo sentito dire che Floyd McKissick, avvocato e poi attivista per i diritti civili, aveva dichiarato che, cito testualmente, la filosofia della non violenza è morta con King. Non è stato così.
1: No, a mio modo di vedere, no, nel modo più assoluto, non voglio fare paragoni azzardati, ma ancora oggi noi abbiamo delle mobilitazioni non violente che riprendono gli stilemi e il modus operandi proprio dell'azione di Martin Luther King. Ricordiamo come fondamentale la lettera che gli scrive al carcere di Birmingham, nella quale spiega bene quale sia il senso della mobilitazione non violenta, che non è semplicemente resistenza al male, ma anche il tentativo di portare l'attenzione nei confronti dello sfruttatore, del violento, dell'oppressore al massimo livello, così da rendere chiara quale sia la differenza morale, di standard morale, tra la violenza brutale dell'oppressore e invece la ragione non violenta dell'oppresso.
0: Naso, lei ha citato il carcere di Birmingham. È il 1963 e King viene incarcerato perché?
1: Per nessuna ragione. Venne incarcerato soltanto perché era entrato a Birmingham E la cosa, diciamo, molto triste fu che, mentre era in carcere preventivamente, per così dire, perché non aveva commesso alcun reato, sul giornale locale apparì una lettera di alcuni suoi colleghi, quindi pastori di chiese bianche, che lo accusavano di fomentare disordini. E allora lui chiede carta e penna per rispondere dal carcere, non gliela danno, scrive sulla carta igienica con un pezzo di matita fortunosamente recuperato e ci lascia questo documento fondamentale in cui si spiega che cos'è la non violenza e qual è la matrice filosofica, morale che muove il non violento. Resta un documento fondamentale.
0: Ci torneremo in chiusura su questa lettera di Birmingham che contiene alcune parole che vogliamo lasciare ai nostri ascoltatori. Torniamo al sacrificio di Martin Luther King. Che impatto ha avuto sull'opinione pubblica?
1: Ha avuto un ruolo fondamentale, nel senso che da una parte ha dimostrato la forza ancora del personaggio, che benché non avesse la popolarità degli anni, dei primi anni 60, del 63 in particolare, riesce ancora a colpire. La morte di King fu un fatto davvero stravolgente nell'opinione pubblica, non soltanto americana, ma internazionale. Anche in Italia abbiamo appena ricostruito una serie di articoli che ci danno l'idea di come, paradossalmente forse, ma neanche troppo, King da morto fosse più interessante, giudicato più interessante e più vivo di quando invece era vivente. Il King morto suscita una serie di riflessioni nei diversi campi culturali, politici, proprio sui temi importanti della non violenza e della lotta al razzismo. Quindi c'è una mobilitazione davvero impressionante che ci dà l'idea della forza del personaggio.
0: Nella prima puntata di questo ciclo di trasmissioni, lei, Naso, ci ha invitati a cogliere la complessità della figura di King, spesso appiattita sull'I Have a Dream, tra l'altro su un I Have a Dream conosciuto in maniera superficiale. Noi siamo andati avanti, abbiamo affrontato diversi argomenti, il periodo storico, seconda parte degli anni 60 del secolo scorso, le manifestazioni non violente, ma anche la violenza, e poi la teologia, l'importanza della musica per il movimento per i diritti civili. Abbiamo parlato di Malcolm X rispetto a King. Dopo le 12 puntate dello sceneggiato e la serie di ospiti, pensa che siamo riusciti a seguire le raccomandazioni del professor Naso? Emerge la complessità di King?
1: Emerge un personaggio molto complesso, molto ricco, vorrei dire, perché emerge per esempio il King retorico. Allora, difficile capire il perché del successo e del consenso di King, soprattutto fino alla questione della guerra in Vietnam, che come dicevo risulta invece divisiva, ma fino ad allora il consenso era molto ampio e molto largo, e questo si deve in buona parte alla capacità retorica di King, ma anche alla sua teologia, cioè al fatto che in un paese profondamente cristiano e con una solida tradizione cristiana egli parlasse un linguaggio che la gente percepiva, il linguaggio delle grandi metafore bibliche, dell'Esodo, della terra promessa, del faraone che opprime, di Mosè che guida il suo popolo e così via.

0: comprensibile al suo pubblico, che in quegli anni, ancora di più di quanto non sia oggi, era un pubblico largamente condizionato, plasmato secondo le forme retoriche della cultura biblica e della tradizione protestante, in particolare quella puritana. Vorrei dire che c'è il King militante, che sa quindi anche parlare alla gente semplice, sa darle le motivazioni. Insomma, non dimentichiamo che chi seguiva King rischiava la galera, rischiava di essere picchiato selvaggiamente. Alcuni del movimento per i diritti civili sono morti. Quindi davvero c'è l'elemento anche del militante. Vorrei dire che c'era anche l'elemento dell'intellettuale raffinatissimo, cioè di quello che aveva una piena conoscenza, coscienza della tradizione americana, i suoi costanti riferimenti alla Costituzione, sono importanti perché danno l'idea di un uomo che aveva davvero piena contezza della tradizione culturale, giuridica, teologica dalla quale proveniva. Vorrei citare anche il King, uomo che amava la musica, che amava il gospel, che amava identificarsi nei grandi canti della tradizione Negro Spirituals e che aveva la capacità di frequentare cantanti di primo ordine, prima tra tutti la sua grande amica Ella Fitzgerald. Quindi davvero un personaggio complesso. Un personaggio meno eroico probabilmente di quanto tante bibliografie ci propongano, però che in questa complessità sa interpretare la complessità degli anni 60, che fu davvero eccezionale.
1: Stiamo capendo cose che in molti ci eravamo persi?
0: Assolutamente, era un'immagine edulcorata che alla luce anche degli studi storici che in vario modo i vostri interlocutori hanno riproposto, ci danno l'idea invece di una capacità di articolazione della sua strategia molto più ampia, molto più diversificata. Non c'è soltanto il sogno nell'elaborazione di King, ma c'è anche l'incubo. Paradossalmente, la prima volta che egli parla di incubo è a pochi mesi dal celebre discorso dell'agosto del 63 a Washington, quando in un attentato a Birmingham muoiono delle bambine a causa di una bomba messa nella chiesa da parte di attivisti suprematisti del Ku Klux Klan. Ecco, in quell'occasione, siamo a pochi mesi dal discorso di Washington, King dice: bene, questa vicenda ci insegna che noi non abbiamo soltanto il sogno americano di fronte a noi, ma abbiamo ancora un incubo dal quale ci dobbiamo liberare. Quindi anche il solo fatto di dare di King un'immagine meno appiattita, meno convenzionale, mi sembra un tributo molto importante alla sua memoria, ovviamente, però anche un insegnamento molto valido per noi. Io credo che i temi che King proponeva, il tema dell'intreccio tra militarismo e razzismo, il problema dell'uso della forza, il problema della ricerca di forme non violente di mobilitazione, siano temi di eccezionale attualità. E credo che questo spieghi anche il nuovo interesse che dalla parte di studiosi, ma anche di attivisti, c'è per questo grande personaggio del XX secolo.
1: Un grande personaggio che aveva nel Vangelo la sua fonte di ispirazione. Per King il Vangelo è qualcosa che trasforma. Ecco, oggi, in un mondo secolarizzato, come possiamo restituire questa profondità, questo aspetto di King?
0: È molto complicato perché si sfuggono anche i riferimenti linguistici, cioè il discorso di King è un sermone, quindi è il sermone essenzialmente di un pastore il quale prende la Bibbia, Antico Nuovo Testamento, e a partire dalla Bibbia costruisce dei ragionamenti. Quando parla del samaritano, quando parla del povero che bussa alla porta, quando parla ovviamente del discorso di Gesù sul monte, quindi beati i facitori di pace, quando ovviamente racconta la grande vicenda dell'esodo del popolo di Israele, e King parla da pastore, con riferimenti che purtroppo, e questo è uno dei drammi, credo, del nostro tempo, l'analfabetismo biblico e soprattutto più in generale in materia religiosa, impedisce a tanti giovani, a tante persone di cogliere appieno la ricchezza del pensiero kinghiano. Quindi

0: chi vuole spiegare King oggi deve fare un lavoro supplementare, deve restituire alle persone a cui si rivolge anche i codici per comprendere perché King parlava in quel modo, che cosa significava essere un pastore di colore evangelico battista nell'America degli anni 50 e 60. Significa spiegare che cosa erano le chiese nere. In breve, le chiese nere erano l'unico spazio in cui l'afroamericano veniva riconosciuto come persona. Fuori da quello spazio era un ragazzo, un boy, uno schiavo, un servo, una persona umile. Non dimenticheremo mai i manifestanti di Memphis, Tennessee, l'ultima manifestazione alla quale King volle partecipare, i quali tenevano in mano, erano né turbini come si ricorderà, un unico striscione, tutti con lo stesso striscione: I am a man, io sono un uomo. Ecco, e soltanto nella comunità cristiana afroamericana, le famose black churches, invece questa persona trattata come un ex schiavo, comunque emarginata e discriminata, riprendeva a pieno titolo la sua dignità di persona, di uomo e di donna. Quindi noi dobbiamo fare questo lavoro di mediazione, di divulgazione, e la ricchezza di titoli che negli ultimi anni mi sembra siano usciti su questo personaggio ci aiuta.
1: Solo lei, professor Naso, nel corso degli anni ne ha pubblicati 3. Ho tra le mani il suo ultimo in ordine di tempo, Martin Luther King, una storia americana, per i tipi di La Terza. Torniamo, per concludere, alla lettera dal carcere di Birmingham. King scrive in quella lettera: «Non posso starmene con le mani in mano ad Atlanta senza curarmi di quel che succede a Birmingham. L'ingiustizia che si verifica in un luogo minaccia la giustizia ovunque». Lei, Naso, queste parole le ricorda in un articolo che ha scritto di recente per La Riforma, il quotidiano online delle chiese evangeliche, battiste, metodiste e valdesi in Italia. Nell'articolo propone di sostituire Birmingham, lei scrive, con Gaza, ma potremmo sostituirlo con il toponimo, il nome di città o paese, di qualsiasi altra parte del mondo dove si consumano palesi violazioni di giustizia. Può essere questa una conclusione del nostro viaggio radiofonico? L'eredità di King, la contemporaneità di King, risiede più che mai in scritti come questo, la lettera di Birmingham?
0: Assolutamente sì, e vorrei metterlo in dialettica con una frase di Papa Francesco che denunciava la globalizzazione della indifferenza. Ecco, invece King ci propone la globalizzazione della solidarietà, metteva in qualche modo, invertiva l'immagine, e quindi davvero noi oggi siamo destinati, come egli stesso diceva proprio in quella lettera, a vivere una interconnessione delle nostre vite e dei nostri destini, delle nostre speranze e delle nostre paure. E quindi King ci invita a uscire dal nostro guscio, ci invita a uscire dalle nostre paure per misurarci con grandi sfide. E oggi è indubbio che il mondo, da Gaza al sud, dalla Nigeria all'Africa centrale, abbia ancora delle zone di fibrillazione, di violenza, in cui l'unica ragione e l'unica soluzione sembra essere quella delle armi. Cioè, come dire, per dirla con Tacito, si fa un deserto e la si chiama pace. Ecco, King, io credo che ci indichi ancora oggi un'altra strategia, un'altra modalità di intervento e di mobilitazione, che è quella della coscienza collettiva, dell'organizzazione di grandi movimenti di massa e della mobilitazione non violenta. E questo tema oggi sfugge nel grande dibattito. Oggi sempre di più spesso l'idea che emerge è l'antica idea della pace costruita con le armi. King ci propone una lezione opposta e ci parla anche di una coscienza che deve essere disarmata, di una coscienza che deve essere sminata, perché non ci sarà mai un vero processo di pace se non si sminano le coscienze, se non si sminano le paure, le tensioni irrisolte. E quindi c'è da fare un grandissimo lavoro educativo, e da questo punto di vista la non violenza, la tecnica non violenza, è un grande vettore per l'educazione e la formazione di persone che sanno misurarsi coi conflitti, perché quella di King non è una resa al male, una resistenza al male, ma con delle armi che sono quelle della non violenza e non quella delle bombe che massacrano e uccidono.
1: Paolo Naso, scrittore, studioso dei fenomeni religiosi afroamericani e membro della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia. Grazie di averci accompagnato per conoscere meglio la figura di Martin Luther King e di averci aiutato a leggerne la contemporaneità.
0: Grazie a voi.
1: Il nostro viaggio si conclude qui. Il ringraziamento principale è a voi che ci avete seguito, sperando che degli spunti, delle suggestioni restino. Ogni epoca ha il suo desiderio di giustizia. Il nostro vuole ripartire da qui, da quello che abbiamo ascoltato insieme, attraverso la figura di Martin Luther King. Grazie ancora di essere stati con noi. Danilo Angelelli, Rai Radio Tech e Te, un saluto.

0: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
1: Bentrovati, prende il via da oggi su Rai Radio Techetè Viaggio nel tempo, dal passato al futuro. In questo percorso intendiamo ricordare dati importanti della storia dell'umanità, attraverso la voce di esperti che siano in grado di spiegare cosa avvenne e perché, riportando ai giorni nostri i fenomeni di altri periodi storici, per considerare chi siamo oggi e qual è la nostra proiezione verso il futuro. Il grande patrimonio degli eventi, dei personaggi e dei corsi e ricorsi storici è racchiuso, come un tesoro prezioso, negli archivi multimediali del nostro tempo. Nella notte tra il 13 e il 14 settembre del 1321 muore Ravenna in esilio dalla sua amata Firenze durante Alagheri de Alagheris, conosciuto in tutto il mondo con il nome di Dante Alighieri, e quest'anno ricorre il settecentenario della sua morte. Per ricordare il sommo poeta, la sua vita e le sue opere, abbiamo coinvolto un grande studioso di Dante della lingua e letteratura italiana, il professor Luca Serianni, che ha insegnato per vari decenni storia della lingua italiana all'Università La Sapienza, è socio dell'Accademia della Crusca e dell'Accademia dei Lincei, è vicepresidente della Società Dante Alighieri ed è autore del prossimo libro Parola di Dante, pubblicato dal Mulino. Ecco, professor Serianni, ma Dante aveva intitolato la sua opera più importante Commedia, ma a noi è arrivata come Divina Commedia. Come mai?
2: Dunque, intanto bisogna dire che Dante non aveva scelto ufficialmente un titolo per il suo poema. Usa però due volte nell'Inferno l'espressione commedia in riferimento proprio al poema stesso. Quando però lo deve definire in un'altra occasione nel Paradiso, nel 25° canto del Paradiso, parla di poema sacro al quale ha posto mano e cielo e terra. Commedia è il titolo che si diffonde presto e è accompagnato dall'aggettivo divina a partire dal 1555, quando esce un'edizione curata da Giolito dei Ferrari che cristallizza questo epiteto, che era stato usato però in precedenza una volta anche da Boccaccio, che si può interpretare in due modi: divina perché tratta dell'aldilà, ma anche divina come eccellenza artistica.
1: Possiamo dire, professore, che più la Divina Commedia viene conosciuta e approfondita nel mondo e più aumentano i cultori e i semplici curiosi? Perché c'è questa singolare attrazione?
2: Ma possiamo dirlo senz'altro se pensiamo al numero di traduzioni esistenti nelle più varie lingue del mondo e alla presenza di Dante in alcune grandi tradizioni culturali straniere, in particolare in quella anglosassone. Pensiamo a Eliot, che nel 1950 scriveva che Dante è un maestro di poesia per poeti di qualsiasi lingua. È un dato di cui appunto prendere atto, e non è facilissimo spiegarlo, tenendo conto non tanto della appunto distanza linguistica, che è la stessa che ci separa da grandi poeti che si prestano poco alla traduzione. Tornando a Dante, la difficoltà forse principale, che però non ha impedito questa fortuna mondiale, è legata al fatto che Dante è profondamente immerso nella sua epoca, nella vita civile e politica alla quale partecipa intensamente, oltre al sistema di valori in cui Dante si riconosce, che sono i valori della tradizione religiosa, della filosofia scolastica e della scienza, di cui Dante è un notevole cultore, ma naturalmente la scienza, come è evidente, del tempo. Nonostante tutte queste condizioni, però, il messaggio di Dante è passato come un messaggio in grado di parlare a uomini e donne di diversissima estrazione.
1: E i versi di Dante sono stati ripresi spesso non solo in letteratura, ma anche da molti cantanti nei loro brani: Venditti, De André, Guccini, Ligabue e ancora Vecchioni, Giovanotti, Branduardi, Gabbani, per citarne alcuni. E allora iniziamo con Siamo chi siamo di Luciano Ligabue.

0: Un intenso viaggio nei regni d'oltretomba in 7 giorni, ma non sono pochi per rappresentare tanto scibile umano.
1: Sì, sicuramente sono pochi. Dante riesce a concentrare con pochi scorci una complessa serie di temi e anche di personaggi. I 7 giorni rispondono ad un criterio di ordinamento a cui Dante era molto sensibile. I numeri sacri per lui erano il 3, ma anche il 7. E appunto la settimana legata poi alla settimana santa, quindi una settimana per un cristiano carica di significato aggiunto, risponde appunto, questa scelta risponde appunto a questo criterio. Sono certamente pochi, tenendo conto che Dante rappresenta molte cose nel corso del suo viaggio, una serie di personaggi certamente, una serie di temi legati alla corruzione del mondo, al messaggio profetico di cui Dante si sente investito, ma anche alla sua personale vicenda di Esule. Proprio nella terza cantica, nel Paradiso, quella più astratta e più impegnata a discussioni teologiche, Dante, personaggio, è fortemente presente e in uno dei canti centrali, il canto di Cacciaguida, è proprio Lavo Cacciaguida che gli affida la missione di annunciare, denunciare i mali del mondo senza curarsi dei vari risentimenti, delle varie reazioni che la sua denuncia può suscitare.
0: Possiamo dire che Dante aveva una forte spiritualità, da quello che ci hanno tramandato anche gli scrittori poeti successivamente?
1: Sicuramente sì, Dante ha non solo una grande spiritualità, ma è anche il più grande poeta cristiano, non solo forse della letteratura italiana. Questo non potremmo dirlo certamente di Boccaccio, per citare gli altri due grandi scrittori toscani del 300, ma neanche di Petrarca, in cui l'investimento amoroso è certo sì idealizzato, spiritualizzato, ma insomma l'aura non è Beatrice.
0: Lei, professore, prima faceva riferimento a due numeri particolari, parlava anche del numero 3. Ecco, la Divina Commedia è divisa in 3 parti, ogni parte è suddivisa in 33 canti. La Santissima Trinità ha un contraltare infernale nei 3 fiumi dell'inferno. Poi ci sono 3 tipi di peccati puniti con 3 suddivisioni. E c'è una bestia a 3 teste a guardia del cerchio dei golosi. È un significato appunto religioso e culturale, non una preferenza personale.
1: Certamente, il numero 3 è un numero profondamente incardinato nella sensibilità anche simbolica e allegorica del Medioevo. Qui Dante non fa altro che organizzare in una costruzione molto coerente e anche con elementi molto personali un sapere che è proprio del suo tempo. Ci sono studiosi, il più illustre è l'americano Singleton, che hanno insistito molto sugli aspetti proprio numerologici, cioè sulle rispondenze numeriche che si possono cogliere nell'ambito della commedia. E quindi indubbiamente il 3 è un numero di altissimo valore simbolico. Del resto il mistero trinitario, se ci pensiamo, è l'ultima immagine a cui Dante ricorre nella visione finale di Dio del 33° del Paradiso e nella secondo dei cerchi concentrici ritrova l'effigie umana, quindi il figlio, cioè Cristo, viene simboleggiato nella figura umana. Uno studioso dei nostri giorni, molto acuto, Donato Pirovano, ha pensato che in questa idea dell'immagine ci sia proprio il riflesso dell'ostia dell'Eucaristia, che poteva riprodurre già allora un'immagine sacra e quindi anche il volto di Cristo.
0: Dante Alighieri è uno dei pochi poeti, forse l'unico, conosciuto anche solo con il nome, Dante. Perché questo, professore?
1: Direi, oltre al fatto che lo possiamo avvertire quasi come uno di famiglia, anche per il fatto che all'epoca di Dante i cognomi non si erano ancora fissati e quindi ci sono molti personaggi, molti anche scrittori, poeti che noi conosciamo solo col nome Guittone d'Arezzo, per esempio, beh, non ha la stessa fama di Dante, ovviamente, però lo conosciamo come Guittone. In altri casi invece si è imposto il cognome Cavalcanti, Guinizelli, ma per citare Brunetto Latini, forse siamo più portati a parlare di Brunetto che non di del Latini, che non risulterebbe immediato.
0: Gran parte del lavoro di Dante è dedicato a Beatrice, la donna amata e che morì molto giovane. All'incirca Dante la amò intorno ai 12 anni. Cosa rappresenta Beatrice per Dante Alighieri e cosa può rappresentare per un semplice lettore?
1: Dunque, Beatrice certamente rappresenta il concentrato dell'investimento simbolico da parte di Dante. È un amore naturalmente che non è stato vissuto dal punto di vista dei sensi, ma che Dante trasfigura e rivive, certo, con una componente amorosa proprio molto intensa. E basti forse a sottolinearlo un particolare. Beatrice fa la sua comparsa nel purgatorio e Dante fa in tempo a vederla e si volge verso Virgilio, la sua amata guida, per esprimere il suo turbamento rivedendo la donna amata e poi invece quando si volge verso Virgilio si accorge che Virgilio è scomparso e lo fa ricorrendo ad un prelievo dell'Eneide. Conosco i segni dell'antica fiamma. Questa è la pura traduzione di un verso dell'Eneide in cui Didone confessa alla sorella Anna il suo innamoramento sensuale, non c'è dubbio, nei confronti di Enea. Allora, non è casuale questo richiamo a Virgilio e richiamo ad un momento di amore sensuale, anche se poi Beatrice non gli dà nessuno spazio, lo rimprovera dei suoi trascorsi, dei suoi peccati e durante il paradiso è sì la guida e resta pur sempre la donna che nella immaginazione di Dante si è mossa per indurre Virgilio a fargli da guida nei primi due regni ultramondani. Però Beatrice è soprattutto maestra di teologia. Beatrice rappresenta appunto questo forte investimento simbolico di Dante, senza che però questo cancelli mai del tutto il fatto che Beatrice è stata la donna amata in terra da Dante.
0: Anche Antonello Venditti ha citato più volte il sommo nelle sue canzoni. Qui ascoltiamo Ci vorrebbe un amico.

sulle note di Ci vorrebbe un amico, Giacinto De Caro vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata con la seconda parte dell'intervista al professor Serianni sul settecentenario della morte di Dante Alighieri.

0: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
1: Bentrovati per la seconda parte dell'intervista al professor Serianni sul settecentenario della morte di Dante Alighieri. Il sommo poeta è stato un personaggio poliedrico. Quale altro ruolo è stato particolarmente significativo, oltre quello di poeta?
2: Beh, almeno due. Intanto Dante col Convivio inaugura la prosa filosofica, filosofico-scientifica, perché i due ambiti non erano così fortemente distinti nel Medioevo. È un esempio di robusta prosa di cui la tradizione letteraria italiana non aveva prima nessun esempio, in volgare, ben inteso. E poi Dante scrive, anche lì non completandolo come il Convivio, un trattato in latino sulla lingua volgare, sulla eloquenza in volgare, appunto il De Vulgari Eloquentia. Per la prima volta Dante dà una descrizione dei vari dialetti italiani, una descrizione notevolmente acuta, tenendo conto che di molti di questi dialetti lui non aveva conoscenza di diretta. Si pone idealmente, come avveniva nella geografia del tempo, sulle Alpi e divide i dialetti in base allo spartiacque rappresentato dalla catena appenninica in dialetti a destra, quindi quelli appartenenti alle regioni che si affacciano sotto il Reno, e a sinistra sull'Adriatico, e ne parla malissimo di questi dialetti a partire dal fiorentino, perché ciò che Dante vuole dimostrare è che nessuno di questi dialetti è degno di assurgere al ruolo di volgare illustre. Il volgare illustre è una forma linguistica che ha, lo diciamo noi però, base fiorentina, ma che Dante non identifica in nessuno dei dialetti. E la frasetta inventata da Dante con cui irride al fiorentino è: manichiamo in troque che noi non facciamo altro, cioè pensiamo a mangiare visto che noi fiorentini non facciamo altro. È una frase in cui compaiono due parole basse, manicare per mangiare, da cui il nostro manicaretto, e in troque, intanto. Sono due parole, sia manicare sia in troque, che noi troviamo nell'inferno. Allora cosa dobbiamo pensare? Che Dante si sia contraddetto così clamorosamente? No, perché l'inferno non è scritto in volgare illustre. La commedia si chiama così perché è scritta in stile comico, che indicava per Dante uno stile basso o comunque in grado di abbracciare anche termini bassi, anche termini popolari, pur elevandosi all'occorrenza allo stile illustre, allo stile tragico.
1: Si può dire che tutto il volgare di Dante sia una summa migliorata di tutti i volgari che esistenti all'epoca, no, nella penisola?
2: In realtà il volgare di Dante è, se lo analizziamo dal punto di vista obiettivo, dal punto di vista linguistico, un volgare di tipo fiorentino, non c'è dubbio. Depurato di alcuni tratti lessicali più marcati, ma un volgare di tipo fiorentino. Dante, forse della domanda che lei mi ha fatto, avrebbe condiviso il presupposto, perché Dante era convinto che si potesse scrivere in volgare illustre qualunque fosse la regione di appartenenza. E tra gli esempi in positivo di poeti che hanno scritto poesie in volgare illustre, oltre a Cino da Pistoia et amicus eius, Cino da Pistoia è il suo amico è lo stesso Dante, che come è noto non aveva la modestia, l'umiltà tra le sue virtù, cita anche nomi che per noi sono sconosciuti.

0: proprio perché non coincide, non si avvicina a nessuna parlata volgare, nessuna parlata specifica, popolare.
1: Possiamo dire oggi che il poeta fece una grande operazione di marketing linguistico e letterario usando il volgare italiano nella commedia?
0: Dunque, di fatto sì, fece una scelta rivoluzionaria ed era probabilmente consapevole che la scelta sarebbe stata giudicata come tale. Un letterato, un umanista con cui Dante ebbe contatto negli ultimi anni della sua vita, si chiamava Giovanni del Virgilio, lo esortò, si rammaricò del fatto che la commedia era stata scritta in volgare, perché se fosse stata scritta in latino avrebbe avuto una risonanza, diceva questo umanista, ben maggiore, con ciò dimostrando che la scelta del volgare per un'opera con tante ambizioni era una scelta rivoluzionaria. Certamente è difficile pensare che Dante non ne fosse consapevole, magari non avrebbe usato non solo la parola ma anche il concetto di marketing, però la sostanza è un po' questa.
1: Certo, per quell'epoca forse poteva non essere una scelta migliore quella del volgare, però poi si è rivelata nel corso dei secoli una scelta eccellente.
0: C'è alcun dubbio, le opere, alcune molto pregevoli, che sono state scritte in latino nel Medioevo e nell'Umanesimo, restano oggi appannaggio degli dotti, degli studiosi, non sono entrate nel circolo come è avvenuto per le grandi opere scritte in una delle lingue volgari.
1: In questo la comunicabilità della Divina Commedia è insuperabile, nel senso che è entrata in varie fasce sociali, cosa che probabilmente se fosse stata in latino non sarebbe stato così.
0: Proprio così, nel campo gli aneddoti sono molto numerosi, ne cito solo uno. Uno svizzero italiano della fine dell'Ottocento che aveva solo qualche anno corrispondente alle scuole nostre elementari, quindi svizzero ma di lingua italiana, ticinese, emigrò come tanti altri in America e scrisse durante questi anni, in cui lavorava come arrotino, un diario. In questo diario ogni tanto cadono delle citazioni dantesche. Per esempio, scrive in un giorno festivo: domani rincominciano le dolenti note. Ecco, e questo è molto significativo perché evidentemente, almeno nel Canton Ticino dell'Ottocento, bastavano pochi anni di elementari per accostarsi a Dante, che nel caso specifico non era un'icona identitaria, appunto questo innocente Bianconi, così si chiamava, era svizzero non italiano, però era sì una icona linguistica.
1: All'appuntamento con Dante non poteva mancare Francesco Gabbani, con la sua Tra le granite e le granate.

0: Per un attento studioso della lingua italiana come lei, quanto è più funzionale a livello linguistico e comunicativo l'italiano attuale rispetto al volgare dantesco?
1: Beh, naturalmente diciamo, confrontiamo due realtà molto diverse, ma diverse in quanto nell'italiano attuale noi possiamo, come per qualunque altra lingua viva, esprimere una infinita varietà di situazioni. Diciamo meglio, non ci sono situazioni, concetti, dati, esperienze che non possono essere rappresentate nella lingua. Questo certamente valeva anche per Dante come parlante, ma il Dante scrittore ci ha lasciato, come tutti gli scrittori, una testimonianza per quanto ampia ma limitata. Quindi ci sono delle parole che Dante sicuramente conosceva, ma che non c'ha, di cui non ci ha lasciato testimonianza scritta. Bicchiere, per esempio, o fiasco. Queste due parole Dante le conosceva. Cito bicchiere e fiasco perché sono tra le tante due parole che usa Boccaccio in una delle novelle più famose, quella di Cisti Fornaio, e che quindi pochi anni dopo Dante, e che però non hanno nessuna occasione, nessun motivo per figurare nella commedia, tantomeno nella vita nuova e nel convivio. E quindi è chiaro che oggi le possibilità comunicative sono maggiori, ma semplicemente perché questo appartiene allo statuto di una lingua viva. È il principio che linguistica si chiama di onnipotenza semantica. Detto in parole più semplici, è il principio per cui in qualunque lingua, sottolineo, noi possiamo dire qualunque cosa. Magari non c'è una parola specifica, ma c'è la possibilità di esprimere un concetto attraverso un sinonimo o attraverso una perifrasi.
0: Virgilio a un certo punto dice a Dante: «Volsi così colà dove si puote ciò che si vuole e più non dimandar». Perché questo riferimento? E perché usa questa perifrasi per intendere un livello superiore che quello del paradiso?
1: Beh, dunque, indica questa perifrasi per fare riferimento a Dio, alla volontà divina, ed è normale nel linguaggio religioso la impronunciabilità del nome di Dio, anche nella tradizione cristiana, accanto a Dio, naturalmente, si ricorre spesso a Signore. Il Signore è una delle varie manifestazioni nella religione ebraica, questo meccanismo è addirittura istituzionalizzato. Quello di definire il Signore per eccellenza, Dio, è uno dei modi in cui si esprime l'ineffabilità del nome della divinità, tanto alto che gli uomini non sono degni, non si sentono degni di pronunciarlo. Quindi direi che rientra in questo meccanismo, questa formula. Serve proprio a ristabilire le distanze. Nessuno può impedire, dice Virgilio, il viaggio di Dante che ha appunto, che è frutto della volontà, presa dall'alto.
0: La grandezza della Divina Commedia è impagabile, ma quali altre opere hanno segnato tappe importanti per la lingua e la cultura italiana nel mondo?
1: Dunque, sicuramente ha avuto grande importanza per la codificazione del linguaggio lirico, non solo in Italia ma appunto in Europa, Petrarca. Petrarca ha avuto un'importanza notevole perché ha creato il modello del sonetto amoroso destinato a essere ampiamente imitato. Ha avuto importanza notevole per la costruzione della novella. Anche Boccaccio, il cui influsso però si è forse esaurito prima di quanto sia avvenuto per il Petrarca. Col Cinquecento Boccaccio non ha più come autore di una corona di novelle raccontate da uno o più novellatori, non ha la stessa importanza che ancora in quel secolo ha Petrarca. Pensiamo alle centinaia di sonetti scritti da Tasso, che certamente vanno molto oltre come temi e anche come soluzioni metriche rispetto a quelli di Petrarca, ma che mostrano pur sempre un influsso destinato a durare. Per quanto riguarda la letteratura italiana, i tre scrittori che hanno avuto più influsso all'estero sono questi tre, scrittori a noi italiani molto cari, come Leopardi o Manzoni, non hanno avuto risonanza all'estero. Sono glorie indubbie, ma glorie nazionali. Se dovessi citare nell'arco della letteratura italiana altri scrittori di risonanza internazionale, perlomeno al loro tempo, ne citerei tre. Uno è Metastasi, che è un autore che noi oggi non consideriamo certo tra i grandi della letteratura italiana. L'altro è D'Annunzio, che certamente è uno dei grandi poeti della nostra tradizione, e il terzo è, come autore teatrale, però, Pirandello. Ecco, tutti gli altri, insomma, sono glorie che ci teniamo, a cui siamo cari, ma che però non hanno avuto questa risonanza internazionale.
0: Professore, a 700 anni dalla morte, che avvenne appunto, come abbiamo già detto, nella notte a Ravenna, nella notte tra il 13 e il 14 settembre, qual è il testamento che Dante lascia ai posteri?
1: Ma dunque si può rispondere con varie diciamo osservazioni, ne farei però una sola, cioè il senso civile, il senso della comunità. Dante deplora in più di una occasione le divisioni che esistevano nell'Italia del tempo e vagheggia una soluzione, certo politicamente non solo impossibile ma superata dai tempi, quella dei due soli, come li definisce lui, cioè dell'impero e del Papa, che intervengano per ricondurre le singole città ribelli a unità. Se la soluzione è naturalmente una soluzione superata e legata alle particolari concezioni di Dante, lo spirito della concordia è molto forte ed è legato anche ad un altro tema che direi possiamo avvertire come attuale. Il vizio da cui nascono tutti gli altri, per Dante, è quello che lui chiama l'avarizia. Noi potremmo tradurre in termini moderni questo vizio nel senso di logica del profitto su tutte le altre. Pensiamo, per restare in un ambito di riferimenti cristiani, quindi legati all'orizzonte dantesco, all'insistenza con la quale Papa Francesco sottolinea il fatto che la logica del profitto non può diciamo fare premio sulla necessità dell'amore e dello spirito di fraternità. Questo è un messaggio che Dante avrebbe ampiamente condiviso e che tutto sommato credo possa essere un lascito di Dante alle generazioni successive.
0: Professore, un'ultima domanda. Lo studioso Luca Serianni, più semplicemente, cosa farà da grande? Ma quali sono le attività a cui si dedicherà maggiormente e che cosa ha in serbo?
1: Naturalmente non lo so, perché le idee vengono, direi quasi sul momento, certo, riallacciandosi a studi, a letture, a riflessioni che uno ha stratificato nel tempo. Però posso dirle che gli ultimi due libri che ho scritto, Parola di Dante, uscito a settembre del 2021, e l'altro precedente, intitolato Il verso giusto, che raccoglie e commenta sobriamente, con l'idea di rivolgersi ad una platea larga, 100 poesie italiane dalle origini ad oggi, sono nate sulla base sì di un diciamo sensibilità preesistente, ma traendo spunto dalla pandemia e quindi dalla costrizione a casa attraverso il famoso lockdown. Quindi io mi auguro che non ci siano, sia chiaro, altre occasioni di questo genere, ma faccio questo esempio per dire che non ho una programmazione a lunga gittata.
0: La ringraziamo, professore, della sua disponibilità. Le auguriamo buon lavoro.
1: Grazie, altrettanto a voi.
0: E per oggi abbiamo finito. Giacinto De Caro vi dà appuntamento alla prossima puntata.

da Olimpia a Seul. Viaggio nei giochi dell'era moderna attraverso le medaglie d'oro azzurre di Mario Giobbe e Giuseppe D'Angola.

Anche oggi ci occuperemo delle Olimpiadi di Tokyo, in particolare di pugilato e di tiro a volo. Protagonisti della trasmissione sono Cosimo Pinto, insieme al quale ripercorreremo le tappe della sua avventura giapponese, ed Ennio Mattarelli.

0: Cosimo Pinto. Nel 1963 i suoi dirigenti pensarono 100 volte, così almeno dicono i giornali, prima di lanciarlo nel campionato italiano. È vero?
1: No, nel 1963 io avevo già vinto diversi titoli, diciamo.
0: Oh, ma nel 1963 non era arrivato secondo ai campionati italiani, non è arrivato secondo?
1: Ah sì, secondo ai campionati d'Italia.
0: Ecco,
1: non ci fu
0: un po' di così polemica, diciamo, tra i suoi dirigenti? Oppure ebbero tutti così la certezza delle sue capacità?
1: No, la certezza non c'era, perché avrei dovuto, dopo i campionati italiani, fare le preolimpioniche, e dopo le preolimpioniche allora ci sarebbe stata la certezza se partecipavo alle Olimpiadi o no.
0: Ecco, lei è stato anche campione, medaglia d'oro, meglio, ai Giochi del Mediterraneo.
1: Sì, nel 63.
0: Per cui si è presentato alle Olimpiadi di Tokyo, diciamo, come uno dei candidati alla vittoria.
1: Beh, diciamo che avevo già qualche titolo. Poi ho vinto il campionato mondiale nel 63, sempre a Tunisi, dei militari.
0: Ecco, allora diciamo che tra i candidati al successo finale delle Olimpiadi di Tokyo nei medio massimi c'era anche Cosimo Pinto.
1: Sì, quello senz'altro. Io e Saraudi eravamo a disputare le Olimpiadi.
0: Ecco, lei chi temeva di più di tutti tra i suoi avversari?
1: Ma diciamo che non li conoscevo bene tutti. Per me era già una soddisfazione solo partecipare alle Olimpiadi, perciò ho avuto anche la fortuna di vincere un incontro per sorteggio, invece di 5 ne ho disputati 4. E la mia grande paura era, perdendo il primo incontro, di non salire sul podio.

0: 17 ottobre 1964, negli ottavi di finale del torneo riservato ai medio massimi, Pinto è opposto all'olandese Lubbers. L'italiano comincia in modo guardingo, come sua abitudine. L'iniziativa dunque è di Lubbers, che intimorisce l'avversario con larghi destri. Seconda ripresa, Pinto cambia tattica, attacca in controtempo con diretti e montanti. Un uppercut al fegato scuote Lubbers. Ora l'italiano non dà tregua all'olandese. Terzo round, Pinto insiste con duri colpi al fegato. Il suo avversario è allo stremo delle forze. Resiste aggrappandosi e cinturando l'italiano. Cerca di dare alcune testate che Pinto evita abilmente. L'incontro finisce proprio quando Lubbers è sull'orlo della resa. Il verdetto è nettamente favorevole all'azzurro.
1: Lei batté Lubbers, l'olandese, il 17 ottobre con un verdetto unanime.
2: Sì.
1: Ecco, fu un incontro facile?
2: No, non tanto facile, anche perché era il primo incontro del torneo, l'emozione, il discorso che ho fatto prima, che se perdevo quell'incontro non salivo sul podio. E allora sono subentrate tante cose, tante paure, non dell'avversario, ma di quello che l'ho detto. E poi ho vinto i punti, insomma, pur non avendo fatto un bel incontro.
1: Emozione dunque?
2: Sì, l'emozione che probabilmente ha determinato molto l'incontro.

0: Lo stesso giorno, al poligono di tiro di Tokorozawa, è in programma la terza ed ultima serie di tiro al piattello. La classifica vede al comando Ennio Mattarelli con 148 punti. Distanziati di un punto sono Liano Rossini e il cileno Mario Enrique Lira. L'americano Morris e il canadese Natras hanno 145 punti. Al sesto posto, con 144 punti, sono l'inglese Bright Wright e il sovietico Senikov. La gara comincia male per gli italiani. Liano Rossini commette tre errori. È raggiunto in classifica da Morris e Senikov a 194 punti. È la volta di Ennio Mattarelli. Ecco la cronaca della prova dell'italiano tratta da un articolo della Gazzetta dello Sport.
1: È il momento decisivo. Solo un cedimento nervoso potrebbe rovinare il capolavoro che Ennio Mattarelli ha costruito. Ma questo campione freddo, sempre padrone di se stesso, allergico alle emozioni, non si smentisce. I piattelli cadono uno dietro l'altro. Accanto al nome di Mattarelli s'allunga sul tabellone tutta una serie di puntini verdi, testimoni della sua splendida progressione. A tre bersagli dalla fine Mattarelli non può più perdere. A due ha già vinto, migliorando il record olimpico che apparteneva a Rossini. Dalle tribune si leva un grande applauso, ma l'italiano forse neanche se ne accorge. Ha già la medaglia d'oro in tasca. Ma la gara, per lui, non è ancora finita. Gli ultimi due piattelli si sbriciolano sul prato. Il record olimpico è portato a una quota prestigiosa, 198 su 200. Così Ennio Mattarelli, bolognese di 36 anni, chiude trionfalmente la sua gara e guadagna per l'Italia la prima medaglia d'oro di questa difficile Olimpiade. Tiratore freddo, cinico, imperturbabile, ma ragazzo simpatico, allegro e scanzonato, desideroso di gustare in pieno questo momento. Scaglia in aria il fucile, lo riagguanta e va incontro alla folla che gli sta tributando una grande ovazione.

0: Ecco, subito dopo la vittoria, Ennio Mattarelli al microfono di Antonio Leone.
1: Ennio Mattarelli, bolognese 36enne, è un Guglielmo Tell in edizione moderna. Con le armi e le munizioni è di famiglia, non per nulla le vende. È già stato campione mondiale e europeo. Oggi è anche olimpionico. Soltanto due piattelli su 200 sono sfuggiti alla sua inesorabile mira.
2: È stato più difficile del previsto, anche se noi pensavamo di raggiungerla veramente. E ci siamo trovati degli avversari molto forti. È andata bene. Sicuramente, in quanto abbiamo visto, sparando piattelli veloci e piattelli angolati, delle medie altissime, solo proprio le ultime battute hanno mollato, diciamo, no? Perché fino a 50 piattelli dalla fine era ancora molto indecisa. Si può parlare di una vittoria di resistenza, una vittoria dei nervi? Beh, è sempre così la nostra gara, è sempre una gara di nervi.

Dalle pedane del tiro al volo di Toko Razawa al ring del Palazzo dello Sport di Tokyo. Cosimo Pinto è al suo secondo incontro, deve affrontare il tedesco Schlegel. Nel corso del primo incontro il tedesco Schlegel ha fornito un'ottima prestazione. In quell'occasione i critici lo hanno giudicato migliore medio massimo del torneo olimpico e favorito nei confronti di Pinto. Ma l'impressione fornita all'esordio non viene confermata nei quarti di finale. Statico, con una tecnica rudimentale, Schlegel si fa cogliere spesso impreparato. All'inizio Pinto si muove con circospezione, sembra contratto, insicuro. In seguito dimostra una tecnica ed uno stile di molto superiori a quelli del tedesco. I giudici gli assegnano la vittoria all'unanimità. L'italiano è insieme al bulgaro Nikolov, al polacco Pietrowski e al sovietico Kiselov. Nella stessa giornata l'Italia vince la medaglia d'oro e quella d'argento nel ciclismo con i velocisti Pettenella e Bianchetto. Al terzo e quarto posto si classificano i francesi Morelon e Trentin.

0: 21 ottobre. Cosimo Pinto affronta Alexander Dimitri Nikolov. Nel precedente incontro il bulgaro ha battuto il rappresentante della Repubblica Araba Unita, Merzal. Tra i medio massimi presenti a Tokyo è uno dei più potenti.
1: Nikolov sì, ha avuto una brutta sorpresa, perché ai primi minuti del combattimento, della prima ripresa, mi ha fatto accusare, ho piegato le gambe, non sono andato a terra ma ho piegato le gambe. Poi mi conta l'arbitro, riprendo il combattimento e dopo pochi secondi mi fa riaccusare ancora.
0: Ma subire due conteggi in apertura di prima ripresa non può essere psicologicamente dannoso?
1: No, nel mio caso no, perché mi ha dato una reazione, una reazione a mio favore, perché si vede che, avendo accusato così, la mia reazione è stata quella di attaccarlo e l'ho messo giù.
0: Ecco, l'ha messo giù sempre alla prima ripresa per 8 secondi.
1: Come?
0: Per 8 secondi l'ha messo giù alla prima ripresa. Poi nella seconda lo ha mandato di nuovo al tappeto.
1: Sì, per altri 8 secondi, la terza ha sospeso il combattimento.
0: Al 55esimo secondo, non era nemmeno passato il primo minuto, è vero?
1: Sì.
0: Ecco, fu un sospiro di sollievo il suo a quel punto.
1: Ecco
0: la cronaca dell'incontro di semifinale nel racconto di Sergio Valentini.
2: Gravemente percosso nella prima ripresa, durante la quale aveva subito due conteggi, Pinto usciva finalmente dal proprio programmatico torpore. Il giovane, sempre in attesa di una liberatoria disgrazia, esprimeva una allegra spregiudicatezza. Anche Nikolov aveva risentito gli effetti di quei due knockdown. Anziché continuare a tirare il gancio destro in velocità, si piantava al centro del ring per preparare la scarica decisiva. E lì veniva raggiunto da un diretto destro che lo mandava seduto. I conseguenti effetti di scoramento e di suonatura determinavano la successiva rovina. Coi diretti e ganci, Pinto dominava il bulgaro. Prima della definitiva sopraffazione, Nikolov tirava botte disperate, tanto che sarebbe stato arduo dire chi dei due l'avrebbe piantata prima. Ma verso la fine del secondo round la sopraffazione era avvenuta e nell'ultimo ritaglio Nikolov trovava ancora l'occasione per una seconda caduta. Il gong interrompeva anche questo conteggio, ma il bulgaro ne aveva soltanto per poco. L'arbitro si impietosiva della sua situazione, fattasi molto triste, e lo riconsegnava ai secondi.
0: Cosimo Pinto è in finale, dovrà combattere tra due giorni contro il sovietico Kiselov, vincitore ai punti del polacco Pietrikowski.

Il 21 ottobre c'è la folla delle grandi occasioni allo Stadio Olimpico. I risultati delle ultime gare di atletica rispettano le previsioni della vigilia. Abebe Bikila vince per la seconda volta consecutiva la maratona, distanziando il secondo, l'inglese Hatley, di 4 minuti e 8 secondi. Il tempo di Bikila, 2 ore 12 primi, 11 secondi e 2 decimi, costituisce la nuova migliore prestazione mondiale. Altri due record mondiali vengono stabiliti dagli Stati Uniti nelle staffette 4x100 e 4x400. Il sovietico Brummel si aggiudica la medaglia d'oro nel salto in alto con 2,18. Il neozelandese Snell si impone nettamente nei 1500 metri, staccando il cecoslovacco Odrozil di 1,5 secondi. . 22 ottobre. Franco Menichelli vince la medaglia d'oro nel concorso di ginnastica individuale a corpo libero. L'atleta italiano si classifica inoltre al secondo posto agli anelli, dietro il giapponese Hayata. Si attendono nuovi successi ora dal pugilato.

0: Senta Pinto, il 23 ottobre, due giorni dopo aver battuto in semifinale Nikolov, lei affrontò Kiselyov, il sovietico. Tutti i favori del pronostico erano per il sovietico, no?
1: Sì, senz'altro, erano tutti a favore del pronostico, mi davano anche per sconfitto, diciamo. Ma per me era già una grossa soddisfazione essere arrivato anche alla medaglia d'argento, insomma.
0: Senta, stranamente, dicono le cronache di allora, lei cominciò all'attacco, cioè disse meglio giocarsela subito questa partita.
1: È vero.
0: Tant'è vero che vinse nettamente la prima ripresa.
1: Sì.
0: Nella seconda ancora all'attacco.
1: Sì, sì.
0: Nella terza però accusò un po' di stanchezza, è vero?
1: È vero, dopo un incontro del genere, terza ripresa, eravamo stanchi tutti e due, a dire la verità.
0: Ecco, fu a quel punto che si scatenò il russo.
1: Il russo?
0: Sì.
1: Sì, poi era un guardia destra, io con guardia destra non è che mi trovassi tanto bene.
2: Ultimo round. I pugili sono molto stanchi, appaiono statici rispetto all'inizio del match. Pinto bada a difendersi, ma replica egregiamente quando l'avversario attacca. Suona il gong, il match è finito. Si attende il responso dei giudici. Ecco la radiocronaca di quei momenti. La voce è di Paolo Valenti.
3: Pinto era dato assolutamente chiuso dal pronostico. Di fronte ad un campione come il sovietico Kiselyov, forte picchiatore, inesorabile, ritmico nell'azione. Pinto poteva tergiversare, invece ha giocato il tutto per tutto. Ha attaccato battaglia, ha accettato gli scambi e per quanto il sovietico abbia duramente e continuamente colpito, anche Pinto è riuscito a mettere a segno alcuni colpi ed ha ottimamente figurato di fronte all'avversario. Il combattimento era diretto dal signor Wolf della Federazione Tedesca, i giudici, un olandese, un tedesco, un tunisino, un libanese, uno statunitense, che stanno stendendo la somma finale sui loro cartellini. Vi dicevamo che Pinto ha ben figurato, tutti pensavano che Alexei Kiselyov, il forte sovietico, disponesse facilmente di Pinto, invece Pinto si è battuto con un coraggio estremo, colpo su colpo, in certi momenti ha impressionato anche l'avversario che non si aspettava delle reazioni così veementi. Il limite della categoria è quello dei medio massimi, 81 kg, e l'incontro è valido per la finale, cioè per la medaglia d'oro. I due pugili sono al centro del quadrato, tenuti secondo la consuetudine di queste Olimpiadi per i polsi dall'arbitro signor Wolf, mentre si attende di conoscere il verdetto ufficiale.
0: Ecco Pinto, furono momenti lunghissimi quelli,
1: Senz'altro, poi sul podio ad attendere quel verdetto è stato veramente un tempo indeterminabile, insomma.
0: Senta Pinto, a risentire quella voce di Paolo Valenti che raccontava praticamente il suo combattimento, che cosa prova adesso?
1: Sono ritornato indietro appunto di tutti questi anni, di 25 anni, mi sono rivisto sul podio, a dire la verità.
0: E allora sentiamolo il verdetto,
1: Va bene.
3: Tutto il pubblico è in piedi. Pinto è stato dichiarato vincitore. Pinto ha vinto la medaglia d'oro. Scena di entusiasmo sul ring. Pinto abbraccia Rea. I giudici hanno premiato il coraggio dell'italiano ed hanno premiato la linearità dei suoi colpi. Bisogna tener conto che nel programma e nel giudizio olimpico si valuta soprattutto la scherma e la maniera, diremmo, dilettantistica ad alto livello di condurre il match. Primo giudice un punto per Pinto, secondo pari, terzo giudice pari, quarto pari, quinto pari. Pinto ha vinto per un punto, per il punto assegnatogli dal giudice olandese. Pinto ha conquistato quindi la medaglia d'oro.
0: Ecco, quel giudice olandese è stato determinante per la sua vittoria.
1: Sì, l'ho rivisto tra l'altro ai campionati europei che hanno svolto a Torino a maggio. L'ho rivisto quell'arbitro, ci siamo salutati.
0: E l'ha anche ringraziato.
1: Sì, tra l'altro poi ci siamo rivisti col russo, col bulgaro, perché erano lì come giornalisti.
0: Che effetto le fa rincontrare dopo tanti anni tanti personaggi che lei ha incontrato sul ring, ha picchiato o dai quali è stato picchiato?
1: È stato un momento molto bello, ci siamo rivisti, ci siamo scambiati gli indirizzi e non è detto che in futuro ci si possa vedere ancora, insomma.
0: Senta Pinto, quella sera del 23 ottobre del 1964, come festeggiò la medaglia d'oro?
1: eravamo ancora a Tokyo, diciamo, dato che noi eravamo, il pugilato era il torneo che finiva per ultimo, verso proprio la fine, mancavano pochi giorni poi alla fine della chiusura dei giochi. Niente, siamo andati a fare una passeggiata, siamo andati a cena, pensando ad andare a mangiare chissà cosa, e invece siamo capitati in un ristorante italiano. E poi la mattina siamo ripartiti con l'apparecchio verso l'Italia.
0: E nel ristorante italiano che cosa ha mangiato?
1: Spaghetti.
0: E poi?
1: Adesso non me lo ricordo più bene. Comunque, caratteristico, perché c'erano le signore giapponesi vestite col kimono e mangiavano gli spaghetti.

0: ora lavora in banca. Come mai dal ring alla banca e non è rimasto nel mondo del pugilato?
1: Io ero medio massimo, ma facevo medio massimo fatica perché ero 85 kg, 86 kg e calavo sempre sotto gli 81 per fare medio massimo. Poi avrei dovuto scegliere la carriera professionistica o continuare al dilettante, ma all'epoca il massimo, diciamo, non era da 81 kg a 120. Io come struttura fisica da massimo non me la sentivo ad affrontare la carriera professionistica, perciò ho preferito entrare in banca e a quanto adesso ci sono le tre categorie che favoriscono, cioè il massimo leggero e il super massimo, no?
0: Esatto. Per cui lei lo possiamo definire l'unico dilettante, l'unica medaglia d'oro del mondo del pugilato italiano alle Olimpiadi rimasto dilettante.
1: Sì, è vero.
0: Che cosa risponde a questa sua immagine, a questo suo ritratto che hanno fatto di lei i giornalisti? Carattere introverso, pessimista, musone, molto educato e mite.
1: Tutto giusto.
0: Non c'è niente di...
1: Sono un po' chiuso. Come le avevo già detto, per me il parlare è un po' un problema, non un problema, sono di poche parole, ecco.
0: Ma mi sembra che questa lunga intervista sia andata benissimo.
1: Sì, ma sto sudando da matti.
0: È emozionato?
1: Sì.
0: Senta Pinto, lei è sposato?
1: Sì, sì.
0: Ha figli?
1: Sì, un ragazzo di 16 anni.
0: Ecco, lo ha mandato in palestra su un ring?
1: Ma l'ho portato in palestra alcuni anni fa, ma... sia per fare un po' di arti marziali, sia per fare un po' di pugilato, ma non è il suo ramo, insomma, né uno né l'altro.
0: E che cosa farà?
1: Ma adesso va a fare un po' di pesistica.
0: Senta Pinto, la medaglia d'oro dove sta?
1: L'ho ritirata in banca, in cassetta di sicurezza.
0: E ogni tanto la va a guardare?
1: Sì, ogni tanto sì.
0: Che effetto vuole fare di vedere quella medaglia?
1: È sempre un bel ricordo unico.

0: Ecco il commento espresso da Natalino Rea, allenatore della squadra italiana di pugilato, subito dopo il successo ottenuto da Cosimo Pinto.
1: Ammetto che Pinto è stata una sorpresa anche per me, ma dal pugile partito dall'Italia a quello visto oggi c'è una bella differenza. Direi che Pinto a Tokyo è diventato un vero uomo. La sua è la vittoria del coraggio, ha preso l'iniziativa e non l'ha più mollata. Il verdetto gli ha dato ragione. In una finale olimpica occorre avere soprattutto temperamento e Pinto, in questo senso, è stato veramente magnifico.

la yaga, wala yaga. Yala. I wanna yana, I wanna yama, I wanna yama.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Musica in Italia, ovvero le storie della musica popolare raccontate dai protagonisti, a cura di Elisabetta Melantrucco.
2: Una nuova puntata di Musica in Italia e un'altra puntata dell'Altro Suono, programma di Radio 1 sulle tradizioni e le musiche popolari. Siamo nel maggio del 1976, i conduttori sono Anna Melato e Antonio De Robertis e ci accompagnano a Camogli e a Bari per le feste patronali. La regia è di Pasquale Santoli e il programma è a firma Mario Colangeli. Ciao da Elisabetta Malantrucco.

0: Non c'è sabato senza altro suono.
1: E quindi senza musica popolare.
0: Non c'è sabato senza altro suono.
1: E quindi senza tradizioni popolari.
0: L'altro suono è un programma a cura di Mario Colangeli.
1: E anche di sabato la regia è di Pasquale Santoli.
0: L'altro suono, il primo programma quotidiano interamente dedicato alla diffusione e alla conoscenza della cultura popolare alternativa. L'autentico programma per folcamatori con i vostri Anna Melato
1: e Antonio De Robertis. Eccoci qui puntuali anche oggi all'appuntamento delle 11 con la musica e le tradizioni popolari di tutto il mondo. E anche oggi abbiamo portato con noi l'altro suono e i suoi consueti commenti folclorici.
0: Oggi Camogli, la festa del pesce, e Bari, la sagra di San Nicola.
1: Come sempre diamo qualche notizia sui santi del giorno. Sì, sono due i principali, Stanislao e Bonifacio. Stanislao significa gloria dello Stato, Bonifacio invece colui che ha un destino promettente, fortunato. Per quanto riguarda il carattere, ci sono dei fattori che li accomunano gli uomini con questi due nomi. Sono degli eterni fanciulli, per così dire. Possono eccellere in qualsiasi lavoro, così come possono svolgere male tutto. Dipende dalla volontà che ci mettono.
0: Quindi, tanti auguri a chi si chiama Stanislao e Bonifacio, ma anche a chi si chiama Angelo, Dionigi, Godone, Ellasio, Urbano e Raimaro.

0: Ecco, una musichetta allegra per parlare di una manifestazione altrettanto allegra. Si svolgerà domani, seconda domenica di maggio, a Camogli, un paese che sta in provincia di Genova, famosissimo. Si svolgerà questa manifestazione a Camogli ed è la 25esima sagra del pesce fritto. La festa vera e propria comunque inizia oggi. Gli abitanti dei due quartieri di Camogli portano sulla spiaggia moltissima legna, gli danno fuoco e fanno due falò che durano poi tutta la notte. Ma la festa del sabato non è determinata soltanto dalla presenza di questo fuoco allegro, ma anche da una prima distribuzione di pesce insieme a fave, a salame e a vino bianco.
1: Domani mattina verso le 10 viene portato sulla piazza del Porticciolo un grosso padellone veramente fuori dal comune. Ha infatti un diametro di 5 metri, pesa circa 17 quintali ed è munito di un grosso manico lungo 7 metri. Questa grossa padella è contornata da altre 15 padelle di dimensioni minori, ma pur sempre gigantesche.
0: Sì, perché in fondo tutto è relativo, no? E dunque il padellone viene sistemato su impalcature di ferro che lo sostengono e dentro ci mettono 600 litri d'olio e vengono fritti circa 30 quintali di pesce. Questo vi dà l'idea mastodontica della mangiata che si farà domani a Camogli. Ma comunque, prima di dare l'avvio alla frittura, le padelle vengono benedette.
1: All'origine di questa sagra c'è un voto fatto dagli anziani e dalle donne durante una terribile notte dell'ultima guerra, quando un gruppo di giovani era uscito in mare per pescare in una zona minata. Le barche tornarono tutte senza danno, con le reti colme di pesce, e la gente decise allora di offrire ogni anno, in omaggio al patrono San Fortunato, la pesca di un giorno e di una notte a tutti gli ospiti di Camogli.
0: San Fortunato, si dice a Camogli, pesce regalato, e visto che sono liguri non so fino a che punto siano contenti di regalarlo tutto. Comunque è noto che chi mangia pesce nel giorno della sagra di Camogli si assicura pace e prosperità per tutto l'anno.
1: La distribuzione del pesce, iniziata la mattina, continuerà nel pomeriggio verso le 16. Verso sera verranno gettati dalle finestre tanti pesciolini colorati di stoffa.
0: E la serata continua, la sagra non è finita, finirà a tarda notte, perché ci sarà la processione in onore di San Fortunato e poi uno spettacolo musicale e gli immancabili fuochi artificiali.

0: La nuova compagnia di canto popolare ha raccolto a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, questo canto cumulativo, di cui esistono molte versioni, e nel quale ogni strofa è dedicata a un animale diverso.
1: E provate anche voi allora a cantare con l'altro suono e la nuova compagnia di canto popolare, Rancio e Mosca.

0: Ragazzi, affacciatevi alla loggia e ascoltate questa maliziosa serenata romana.
1: Ve la canta Gabriella Ferri e con lei c'è tanta gente, tutti senza peli sulla lingua. Se ci contamo, siamo in 123.

0: sempre più accanito e farfugliante, ecco qua il coruspante.
1: Finalmente ce l'abbiamo fatta.
0: Anche noi.
1: Totò, bella lingua.
0: L'anonimo napoletano.
1: È quello che canta, o tenta.

0: Sono il poeta popolare della vecchia tradizione che suonava il chitarrón e sapeva improvvisare.
1: Un canto allo umano, una forma di canto cileno nato dalla tradizione orale profana in contrapposizione a quella religiosa. Soy el poeta popular.
0: Canta Hugo Arévalo.

0: L'altro suono etnomusicologico. Siamo nella Repubblica Centroafricana.
1: Stiamo ascoltando il suono di una fanfara composta da trombe lunghe da 26 a 170 centimetri, che esegue un motivo rituale legato al culto degli aghi.

0: Ed ecco il suono alternativo degli Stati Uniti, ecco la ballata per antonomasia, cantata da un'autentica voce alternativa e popolare.
1: È una ballata che ha fatto il giro del mondo, è John Brown, cantata da Pete

0: Nell'anno 1087 un gruppo di 62 marinai giunse a Mira, paese della Licia, e apprese che in questo luogo erano conservate le reliquie di San Nicola, vescovo appunto di Mira. I marinai, appena seppero che le ossa del santo stavano per essere trafugate dai musulmani che minacciavano già la città, le presero, le misero in una botte e le portarono a Bari, riuscendo tra l'altro a prevenire un'analoga iniziativa già progettata da alcuni marinai veneziani.
1: Questi uomini giunsero a Bari il 5 maggio, attraccarono alla secca di Filoscene e tre giorni dopo sbarcarono. Nel punto dello sbarco sorse la chiesa di San Nicola, santo che poi divenne il protettore della città di Bari. E Bari ricorda questo episodio con una festa che dura diversi giorni.
0: Ieri c'è stato il corteo storico della caravella. La caravella, che rappresenta la nave che trasportò le ossa del santo, viene riprodotta fedelmente da un carro trasportato a braccia da alcuni marinai.
1: La caravella parte dal castello Svevo, arriva fino alla chiesa di San Nicola, preceduta da cavalieri, gentiluomini, armigeri, sbandieratori e trombettieri. E su di essa viene trasportato un grande quadro che riproduce l'immagine del santo con il volto nero.
0: Oggi lo stesso corteo viene ripetuto sul mare. Una grande barca parte al mattino portando la statua di San Nicola e giunge nel punto in cui attraccò la famosa caravella e poi ritorna verso la spiaggia al tramonto.
1: Questi giorni di festa sono allietati dagli immancabili spettacoli di fuochi artificiali e c'è anche una fiera che viene allestita nei giorni precedenti e dura anche dopo che la festa dedicata al Santo Nicola è terminata.

0: Una precisazione fondamentale: non sono i bersaglieri.
1: Ah no?
0: No.
1: E chi sono?
0: A Canobi c'è tutto un altro giro, sono folcloristico. Sei presente cos'è Canobi?
1: Canobi è un paese vicino a Nuara.
0: Canobbio, detto anche Canobbio. E sono, cioè, è bandella folk proprio di Canobbio, che è lì che suona una polca.
1: Straniera?
0: Sì, perché ticinese, non so, c'entra col Ticino o con i cinesi?
1: Non si sa, la polca pechinese del canton Ticino sarebbe.
0: Comunque bella, ballatela e via, così.

0: Per chi avesse acceso la radio solo in questo istante...
1: Male!
0: È sabato, sabato 8 maggio. Questo programma si chiama L'Altro Suono, è il programma più importante di Radio 1, 2 e 3 messo insieme.
1: Ecco, comunque inizia alle 11, il martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì e il sabato. E lei ha fatto malissimo aprire adesso, se lo ricordi.
0: Lei chi?
1: Quello lì che ha detto adesso aprire... Beh, insomma, fa niente.

0: Largo ai folcamatori, largo alla posta popolare, largo alle segnalazioni. Oggi festa popolare a San Cono, in provincia di Catania, come ci ha scritto Alfredo Randazzo. I festeggiamenti iniziano con la traslazione della statua del santo dalla chiesa di San Cono a quella della matrice. Domani la festa prosegue con i fuochi artificiali, con la banda che suonerà e con i giochi popolari.
1: Sempre domani, cioè 21 giorni dopo Pasqua, a Ripabottoni, in provincia di Campobasso, ci sarà la festa di San Giuseppe. Per questa festa c'è l'usanza del famoso pranzo, di cui abbiamo già parlato il 19 marzo, parlando di altre località, di altri paesi. Le pietanze sono molte e molto genuine, ci sono le salsicce affettate, lo spezzatino di agnello e poi un piatto locale a base di cacio e uova e poi tantissimi dolci.
0: E queste notizie ce le ha mandate il folcamatore Antonio Immucci, noi lo ringraziamo e invitiamo anche coloro che ancora non hanno scritto all'altro suono dandoci segnalazioni popolari di tutti i generi a farlo al più presto. Anna, per favore, vuoi dare l'indirizzo? Grazie.
1: Sì. L'altro suono, via Asiago numero 10, 00195 Roma. E vi ricordiamo che questa settimana hanno collaborato alla realizzazione del programma Valeria Alberti, Anna Fraschetti, Daniela Gambuti, Paola Scarabello.
0: E poi Francesco Muzzioli, Giustino Di Fonso, Giorgio Manni, Carlo Terribili e Umberto Marcone.
1: E a questo punto tanti saluti e buon fine settimana da Anna Melato.
0: Grazie per l'ascolto e arrivederci a martedì da Antonio De Robertis.
1: Tanti saluti dal curatore Mario Colangeli.
0: E anche dal regista Pasquale Santoli.
1: Naturalmente appuntamento su Radio 1 per martedì
0: alle 11.
1: Ciao.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: La grande musica a Verona. Dall'8 al 30 settembre torna il Settembre dell'Accademia. 5 concerti straordinari con orchestre e interpreti internazionali. Scopri il programma su www.accademiafilarmonica.org.

0: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Oggi per lo speciale dei teatri alla radio dedicato ad Andreina Pagnani vi proponiamo una conversazione con Alberto Bentoglio, professore ordinario in discipline dello spettacolo presso l'Università degli Studi di Milano, dove insegna storia del teatro e dello spettacolo e coordina il corso di laurea in scienze dei beni culturali. Autore di numerosi saggi sul teatro italiano del Novecento, Bentoglio è tra i massimi studiosi della scena e dell'attore nel periodo tra le due guerre e il dopoguerra. Professor Bentoglio, chi era Andreina Pagnani e quale ruolo ha avuto nella storia del teatro italiano del Novecento?
1: Allora, che bella questa domanda, perché mi dà la possibilità di parlare di un'attrice, di una grande attrice che è stata importante nella storia non solo del teatro ma anche del cinema, insomma, come cercheremo di raccontare. E la Pagnani nasce nel 1906 e muore nell'81. Do queste date perché con la sua attività copre sostanzialmente tutto il secolo scorso, quindi attraversa un momento molto importante nella storia del teatro, essendo un esponente, diciamo, che porta l'attività dell'attore dalla vecchia tradizione ottocentesca invece alla tradizione contemporanea, alla tradizione, insomma, che abbandona quelle modalità del grande attore di cui diremo qualche cosa dopo. È una grandissima attrice, prima attrice, con un repertorio infinito, nel senso che se noi dovessimo raccontare tutte le commedie, tutti i testi, tutte le interpretazioni, non ci basterebbe la nostra conversazione solo per i titoli. E anche da ricordare, e forse questo può essere, insomma, può essere utile anche per inquadrare il tipo di modalità recitative, una grandissima doppiatrice, cioè è stata una donna che ha contribuito al successo di tante pellicole, tantissime pellicole che sono diventate davvero importanti grazie alla sua capacità di dare voce, di doppiare, quindi di dare voce ad altri attori.
0: A molte dive del cinema internazionale, ricordiamo alcuni nomi: Marlene Dietrich, Bette Davis, poi anche Greta Garbo, così, giusto?
1: È giustissimo. E poi, se vogliamo fare anche, come posso dire, un'osservazione magari più piccante, anche attrici italiane, perché come spesso capitava, attrici soprattutto cinematografiche avevano un'impostazione vocale che a volte non era così perfetta, così importante, emozionante come quella teatrale. Quindi Andreina Pagnani, insomma, ha doppiato anche importanti attrici italiane proprio grazie alla sua capacità, a quella sua sonorità della voce che è rimasta insomma indimenticata.
0: Infatti aveva varie modulazioni nella voce, no? Ed era capace di passare da un registro brillante a un registro invece drammatico.
1: È verissimo, lo era lei come lo era tutta quella tradizione di attori di quel periodo, perché l'interpretazione avveniva soprattutto attraverso la vocalità. Quindi l'attore proveniva da una tradizione, insomma, anche di grande scuola ottocentesca, che solo nella voce trovava la modalità giusta di mettere in scena il testo. Poi ovviamente anche la parte fisica è stata valutata, e Andreina Pagnani è stata anche una grande attrice capace di utilizzare il proprio corpo, la propria fisicità, ma soprattutto la capacità vocale. In quel periodo grandi attrici come lei, ne ricordo qualcuna, Rina Morelli per esempio, Sara Ferrati, le grandi attrici erano soprattutto attrici capaci di utilizzare la voce con quella abilità che avveniva dalla tradizione della Dusa, insomma, che era capace di essere ascoltata, di emozionare in spazi enormi, perché la voce proprio era impostata in modo da saper toccare tutti i registri, ma anche da correre in sala, quindi da raggiungere il pubblico in qualsiasi ordine di posto, sia nei momenti più forti sia nei momenti più sussurrati, no? E la Pagnani è stata sicuramente è sicuramente una straordinaria interprete proprio grazie anche a questa sua capacità di modulazione della voce.
0: Ecco, ha anticipato una domanda, visto che ha citato Rina Morelli e Sara Ferrati, con cui Andrina Pagnani ha lavorato. Ricordiamo soltanto appunto la rappresentazione di Santa Oliva di Ildebrando Pizzetti con la regia di Jacques Copon, no? Un grandissimo regista, in cui appunto la Pagnani recitava insieme a Rina Morelli e Sara Ferrati. Come possiamo definire lo stile di recitazione della Pagnani rispetto a queste due colleghe importanti del suo tempo?
1: Sì, è bellissimo ricordare queste esperienze, no? Che poi erano legate anche a quella grande tradizione del maggio musicale fiorentino, insomma, che aveva messo in scena delle importanti commedie, delle importanti tragedie, facendosi proprio carico di utilizzare la capacità degli attori. Beh, io credo che la Pagnani fosse un po' unica proprio per quel tono, quella vocalità particolare, quel tono della sua voce morbido, ma in certi momenti anche capace di raggiungere delle tonalità tragiche, che la rendeva immediatamente riconoscibile rispetto agli altri attori. Lei ha citato delle attrici straordinarie, cioè il grande teatro italiano del secolo scorso, e il posto della Pagnani era proprio quello legato alla sua intensità vocale, insomma è una qualità che è riuscita a sviluppare, non a caso rispetto alle altre due straordinarie attrici. Questa qualità poi, lo abbiamo già detto, lo ha sviluppato nell'attività cinematografica di doppiaggio, quindi insomma era una voce capace di raggiungere tutte le sonorità, tutte le tonalità, e soprattutto con una modalità insomma riconoscibile al pubblico.
2: Permette, illustrissimo?
3: Ah, siete voi. Che cosa volete?
2: Ecco, qui della biancheria migliore.
3: Bene, mettetela lì.
2: La supplico almeno degnarsi vedere se è di suo genio.
3: Che roba è?
2: Questa biancheria l'ho fatta per i personaggi di merito, per quelli che la sanno conoscere. In verità, illustrissimo, la do per essere lei. Ad un altro non la darei.
3: Per essere lei, solito complimento.
2: Oh, serve il servizio di tavola.
3: Oh, queste tele di Fiandra quando si davano perdono assai. Non vi è bisogno che la insudiciate per me.
2: Per un cavaliere della sua qualità non guardo queste piccole cose. Di queste salviette ne ho parecchie e le serberò per Vossignoria Illustrissima.
3: Non si può però negare che costei non sia una donna obbligante.
2: Veramente ha una faccia burbera da non piacergli le donne.
3: Date la biancheria al mio cameriere o ponetela lì, in qualche luogo. Non vi è bisogno che vi incomodiate per questo.
2: Oh, io non mi incomodo mai quando servo un cavaliere di sì alto merito.
3: Bene, bene, non occorre altro. Costei vorrebbe adularmi. Donne, tutte così.
2: La metterò nell'alcova.
3: I gonzi sentono queste belle parole, credono a chi le dice e cascano.
2: A pranzo che cosa comanda?
3: Mangerò quello che vi sarà.
2: Vorrei pur sapere il suo genio. Se le piace una cosa più dell'altra, lo dica con libertà.
3: Se vorrò qualche cosa, lo dirò al mio cameriere.
2: Ma in queste cose gli uomini non hanno l'attenzione e la pazienza che abbiamo noi altre donne. Se le piacesse qualche intingoletto, qualche salsetta, favorisca a dirlo a me.
3: Vi ringrazio, ma neanche per questo verso vi riuscirà di far con me quello che avete fatto col conte e col marchese.
2: Che dice della debolezza di quei due cavalieri? Vengono alla locanda per alloggiare e pretendono poi di voler fare l'amore con la locandiera. Abbiamo altro in testa noi che dar retta alle loro ciarle. Cerchiamo di fare il nostro interesse. Se diamo loro delle buone parole, lo facciamo per tenerli a bottega. E poi io, principalmente, quando vedo che si lusingano, rido come una pazza.
3: Brava, mi piace la vostra sincerità.
2: Non ho altro di buono che la sincerità.
3: Ma però con chi vi fa la corte sapete fingere.
2: Io fingere? Guardimi il cielo. Domani un poco a quei due signori che fanno gli spasimanti per me se ho mai dato loro un segno d'affetto. Se ho mai scherzato con loro in maniera che si potessero lusingare con fondamento. Non li strapazzo perché il mio interesse non lo vuole, ma poco meno. Questi uomini effeminati, io non li posso vedere. Come aborrisco anche le donne che corrono dietro agli uomini? Vede,
4: Io non sono una ragazza, ho qualche annetto. Non sono bella, ma ho avuto delle buone occasioni. Eppure non ho mai voluto maritarmi perché stimo infinitamente la mia libertà.
3: Ah, sì, la libertà è un gran tesoro.
4: E tanti la perdono scioccamente.
3: So ben io quel che faccio, alla larga.
2: Con permissione di Vostra Signoria Illustrissima.
3: Che diavolo a costei di stravagante che io non capisco.
2: Il satiro si andrà poco a poco addomesticando.
3: Orsù, se avete da badare alle cose vostre, non restate qui per me.
4: Sì, signore, vado ad attendere le faccende di casa. Questi sono i miei amori, i miei passatempi. Se comanderà qualche cosa, manderò il cameriere.
3: Bene. Se qualche volta verrete anche voi, vi vedrò volentieri.
0: E questa era una scena dalla Locandiera di Carlo Goldoni in onda su Radio 1 nel 1953 con la regia di Corrado Pavolini, in cui Mirandolina, Andrina Pagnani, incontra il misogino cavaliere di Ripafratta, interpretato da Aroldo Thieri, con il proposito di farlo capitolare. Professor Bentoglio, qual è stato il contesto culturale in cui la Pagnani è emersa come attrice?
1: La Pagnani, diciamo che è emersa in un contesto teatrale che era il contesto degli anni 30, degli anni 40, come attraverso la partecipazione alle grandi compagnie di giro che attraversavano l'Italia e che nelle quali appunto a fianco di grandi attori come insomma Gino Cervi è stato un altro protagonista, Paolo Stoppa che ha lavorato tanto anche con Rina Morelli, insomma attraverso questo lavoro svolto nelle grandi compagnie che giravano l'Italia la Pagnani si è affermata come una grande prima attrice per la voce come abbiamo già detto, ma anche poi per la sua solidità fisica, per la sua capacità recitativa eccetera. Grande fascino, una bellissima donna, una ma, e qui viene anche il salto ulteriore, la sua attività artistica ha poi saputo modificarsi con l'avvento della nascita della regia, nel senso che Andreina Pagnani poi è stata capace di capire come ormai la figura dell'attore avesse bisogno di una guida artistica, di una guida creativa, critica, intellettuale, che è stata quella del regista. La figura del regista si è affermata in Italia un po' più tardi rispetto alle altre nazioni europee, ma quando si è affermata ha trovato proprio insomma in Andreina Pagnani una delle prime esponenti. L'esempio che solitamente si fa e che forse è anche bene ricordare è stato il suo rapporto con Luchino Visconti,
0: sì.
1: che proprio la utilizzò, lo dico in maniera insomma un pochino, un termine un po' forte, però la utilizzò per far capire quanto fosse importante la regia in una commedia che era I parenti terribili, sì, di Cocteau, che Luchino Visconti mise in scena, oltretutto anche con un certo, insomma, una certa coraggio, perché un testo di Cocteau era un testo complesso.
0: Terribile per quei tempi, appunto, 45, debuttò infatti il testo di Cocteau con la regia di Luchino Visconti.
1: L'interpretazione della Pagnani fu un'interpretazione insomma che la vide molto, come posso dire, la vide lasciare una certa modalità di fare teatro per aderire alla richiesta del regista. Che cosa fece in sostanza? Visconti la rappresentò con un realismo per allora insomma nuovo, la rappresentò struccata, la rappresentò con un costume teatrale insolito che era una vestaglia, insomma in cui tutto questo doveva rientrare in una modalità di fotografia della realtà. Per noi ovviamente questa cosa è una cosa già acquisita, ma per allora fu un vero e proprio colpo, e sia la critica che tutto il mondo teatrale insomma si accorse non soltanto della nascente bravura di Luchino Visconti, ma anche della capacità appunto della Pagnani di interpretare anche questi ruoli particolari che aderivano al discorso registico.
0: Ecco, volevo dirle a questo proposito, lei appunto giustamente dice che la Pagnani ha superato quella modalità recitativa che era proprio dell'attore ottocentesco, no? Del grande attore, del mattatore, per mettersi anche al servizio del regista, figura che allora insomma non era tanto centrale, anzi tutt'altro. Questo è importante ovviamente perché dà l'idea anche della capacità interpretativa di Andrina Pagnani, anche della voglia di interpretare un testo, di comprendere le parole dell'autore, no? E poi dopo le volevo chiedere di più del rapporto con Luchino Visconti, dell'importanza che ha avuto per la Pagnani, però poi a un certo punto litigano durante le prove del Candeliere di De Musset, non a caso poi la regia fu realizzata da Ottavio Costa.
1: Allora, sono tante cose, insomma, diciamo che anzitutto, per essere precisi anche storicamente, non fu soltanto la Pagnani che aderì al discorso registico, insomma anche le attrici che abbiamo nominato prima, Rina Morelli, Sara Ferrati, insomma, il mondo teatrale di quel periodo capì che la figura del regista, che già all'estero era affermata, era ormai necessaria anche nel teatro italiano, e quindi si passò da quell'idea un po' antica di teatro capocomicale in cui l'attore faceva anche l'allestitore dello spettacolo che doveva mettere in scena, si passò invece al teatro di regia. I nomi che abbiamo fatto, il nome sicuramente Luchino Visconti, ne facciamo solo un altro,
0: Streller,
1: quello di Giorgio Streller, che non collaborò poi direttamente con la Pagnani, con la Morelli, eccetera, perché era più un ambito romano questo, mentre invece collaborò con altri grandi attori, insomma, che poi furono la base del successo del Piccolo Teatro di Milano, mentre invece, diciamo, Visconti si dedicò piuttosto a Roma e alla Compagnia del Teatro Eliseo,
0: esatto,
1: appunto portando in scena un repertorio straordinario. E certo, Luchino Visconti era un personaggio, diciamo, molto impegnativo e che credo abbia discusso un po' con tutti i suoi attori, con tutti i suoi cantanti, con tutte le persone importantissime con le quali collaborò, e credo che Andrina Pagnani, insomma, forte della sua esperienza e anche delle bellissime produzioni che aveva già fatto, a un certo punto, come spesso capita, non trovò l'accordo probabilmente artistico su un momento, su delle scelte che divisero i due, però va detto anche che rimase sempre un rapporto, diciamo, di grande amicizia e di grande affetto, ecco. Insomma, non furono molte le attrici, le personalità che Visconti amò ricordare. Andrina Pagnani fu invece sicuramente una persona che gli fu sempre vicina e per la quale lui ebbe sempre grande riconoscenza, proprio perché, insomma, quei parenti terribili, quello spettacolo rappresentato nell'immediato dopoguerra, fu un momento che rimase assolutamente indimenticato. Visconti non amava circondarsi di personalità mediocri, e quindi avere scelto la Pagnani era già stata una scelta importante.
0: Di lei si è parlato spesso come signora del palcoscenico. Cosa significava questo appellativo per il pubblico e la critica?
1: Beh, sicuramente faceva riferimento a una sua capacità di eleganza, di portamento, di grande padronanza della scena. Non a caso anche nei suoi interventi sia televisivi, no? A fianco per esempio di Gino Cervi, insomma, nelle famose trasmissioni del commissario Maigret, insomma, indimenticate, aveva sempre questa capacità di essere una donna bella, una donna capace di mantenere, di riempire la scena soltanto con la sua presenza, che era poi una caratteristica propria delle attrici di quel periodo. Ma credo che vada ricordato anche che, al di là di questa sua, insomma, capacità di essere sempre in scena, elegante e presente, c'era anche la capacità poi di annullare tutto quello che poteva essere esteriore per andare a interpretare veramente il personaggio, e questo lo deve sicuramente al rapporto che ha avuto con vari registi. Appunto, noi abbiamo citato Luchino Visconti, ma ne potremmo citare anche altri, per esempio Renato Simoni è stato un personaggio che ha lavorato molto con Andreina Tagnani, ma la sua intelligenza era proprio quella di capire che l'interpretazione doveva essere fatta attraverso lo studio attento del testo e quel lavoro di grande immedesimazione che le permetteva appunto di scomparire come donna, ma di essere veramente il personaggio che doveva rappresentare in scena.

0: Ma è vero.
1: Che cosa?
0: L'uomo che io ho abbordato quella notte a Bruxelles. È vero. Solo che sarei morta piuttosto che ammetterlo davanti a Michele. Quando mi scopro a fare una cosa ridicola è tutto felice. Sarà meglio che cominci dal principio. Dunque, personalmente io ho sempre pensato che fosse un mestiere semplice fare la donna di facili costumi, che bastasse dondolare la borsetta ancheggiando sull'orlo del marciapiede. Invece no, non è vero, l'ho provato.
1: Santo cielo, Giulia, ma perché l'ha fatto?
0: Perché Michele sosteneva che io non ero abbastanza sexy per fare la parte di Lola Montez. Mi aveva fatto venire un complesso di inferiorità. Così ho deciso di affrontare la prova. Io volevo sapere se il mio sex appeal esisteva ancora. Era notte ed eravamo a Bruxelles. Io ero sicura che nessuno mi avrebbe riconosciuta.
1: Oh, che pazzia!
0: Durante la prima ora, niente. Sì, per meglio dire, non passa nessuno. Poi è apparso un ragazzo. Amico mio.
1: Giulia, e cosa è successo?
0: Una cosa atroce.
1: Cosa?
0: Mi ha chiesto un autografo. Mi aveva riconosciuta. Infatti, chi non conosce Giulia Lambert? La grande attrice, la divina, adorabile Giulia. È una stella il cui fulgore è oscurato da una sola piccola nube. Non ha più 20 anni. Ma no, 15.
2: 17.
0: Ma guarda che ti sbagli, sono 15.
2: Ma ne ha compiuti 17 l'11 marzo, Ruggero. Ma
0: ne sei sicuro?
2: Eh sì, dato che è nostro figlio. C'ero anch'io 17 anni fa.
0: Davvero?
2: Mm-hmm.
0: Ma di che cosa stavo recitando quando è nato?
2: Fenomeno strano, lo hai messo al mondo in una clinica e non nel tuo camerino. Non stavi recitando niente. Una semplice coincidenza, immagino.
0: Sei meravigliosamente sciocco.

0: Ed erano Andrina Pagnani e Warner Bentivegna nell'adorabile Giulia di Marc Gilbert Sauvageon, trasmessa da Radio 1 nel 1969 con la regia di Lina Wertmüller. Professor Bentoglio, quali sono stati i ruoli più significativi che hanno segnato la carriera di Andrina Pagnani, a parte la rappresentazione di Santa Oliva, i parenti terribili che abbiamo già citato? Non facciamo tutto l'elenco perché sarebbe sterminato. Però...
1: Allora, guardi, la risposta è molto semplice. La Pagnani ha fatto tutti i grandi ruoli della drammaturgia italiana del periodo, quindi è passata sostanzialmente da Goldoni, quindi penso ai titoli importanti come La Locandiera, fino a quel genere adesso un po' dimenticato di commedie dei Telefoni bianchi e delle Rose scarlatte, quindi Aldo De Benedetti, tutta una drammaturgia che adesso insomma ha forse lasciato il posto ad altre scelte. Ha veramente attraversato tutto il repertorio italiano, andando italiano e internazionale, andando poi a, come posso dire, a toccare anche altri generi. Ricordiamoci anche una cosa curiosa: ha lavorato con Garinai e Giovannini per una commedia musicale, insomma genere che anche questo adesso si è un po' perso, ma in cui anche qui Andreina Pagnani è stata grande interprete a fianco di attrici di tipo molto diverso, come era Lauretta Masiero, no? Quindi è riuscita anche con Garinei e Giovannini, quindi un mondo completamente diverso da quello di Luchino Visconti, da quello della drammaturgia, però anche lì è riuscita a dire qualche cosa. E quindi direi che veramente, come spesso capitava nel teatro di quel periodo, ha toccato tutto il repertorio e lasciando un segno sempre presente e sempre importante della sua capacità. Questo repertorio poi è stato ampliato, e qui veramente in maniera infinita, ma l'abbiamo già ricordato, dal fatto della sua capacità di doppiare il cinema, perché doppiare il cinema voleva dire interpretare, voleva dire ristudiare e dare una nuova voce a dei personaggi che erano straordinari, e qui l'elenco è infinito, ma mostra anche in questo caso la capacità appunto della Pagnani di essere
0: molto duttile,
1: poliedrica, assolutamente, e sempre di grande spessore, ecco, mai generica. Questo fa parte anche delle capacità sviluppate nel corso di una carriera che va anche detto, la vista continuativamente sempre tra la scena, il palcoscenico, il cinema e la televisione, sempre attiva, cioè credo che
0: anche la radio.
1: La radio, grazie, anche questo non lo dicevamo, no? Grazie proprio alla sua bravura, straordinaria bravura, la radio era diventata uno strumento ideale, non soltanto per lei, ma anche per molti altri, no? Che in quel periodo in cui la radio era un servizio di diffusione e riuscire a proporre della prosa alla radio con personaggi così importanti voleva dire appunto fare anche un grande servizio al teatro e all'arte in generale.
2: Vivi, ascoltami, tu non capisci, tu non sai che cos'è il mondo realmente. Ma tu credi che la gente sia quella che finge di essere? Tu credi che quello che ti hanno insegnato a scuola o in collegio sia vero? No, non è vero. È tutto falso. Serve soltanto a non fare alzare la cresta alle persone più comuni, più vili, più schiave. Ma vorresti accorgertene a 40 anni, quando avrai sprecato te stessa e perso tutte le tue possibilità, ma non preferisci accorgertene al momento opportuno, adesso, attraverso tua madre che ti vuol bene e ti giura che questa è la verità vera. Vivi, le persone in vista, le persone intelligenti, le persone che comandano, lo sanno benissimo. Fanno come me e pensano quello che penso io. Oh, ne conosco tante, ci parlo. Te le posso presentare, io posso farne dei tuoi amici. Io non voglio nulla di male. È questo che tu non capisci. Ti hanno riempito la testa di idee sbagliate sul mio conto. Ma che cosa ne sanno della vita o delle persone come me, quelli che ti hanno dato questi insegnamenti? Ma quando mai hanno parlato con me o hanno lasciato che qualcun altro parlasse loro di me, stupidi? Avrebbero mai fatto qualcosa per te se io non li avessi pagati? Ma non t'ho forse detto che voglio che tu sia una donna rispettabile? Ma non t'ho allevata perché tu fossi rispettabile? E come fai a tenere in piedi tutto questo senza il mio denaro, la mia influenza, i miei amici? Ma non vedi che voltandomi le spalle rovini te stessa e spezzi il cuore a me?
3: Mamma, l'ho già sentita questa filosofia della vita. Me l'ha enunciata Croft quel giorno dai Gardner.
2: E tu credi che io voglia importi quello sporco individuo? No, Vivi, no, ti giuro di no.
3: Anche se volessi non ci riusciresti. Mamma, anche tu non sai che genere di persona sono io. Io non m'oppongo a Croft più di quanto m'oppongo a qualsiasi altro volgare individuo della sua classe. A dirti la verità quasi lo ammiro, perché ha il coraggio di divertirsi come piace a lui e di fare tanto denaro, anziché vivere la solita esistenza di sfaccendato vissuta da tutto il suo mondo. Sono perfettamente sicura che se mi fossi trovata nelle stesse circostanze in cui si è trovata la zia, io avrei proprio fatto quello che ha fatto lei. Non credere che io abbia più pregiudizi di te. Forse ne ho anche meno, e sono di certo meno sentimentale. So benissimo che la morale di moda non è che una finzione, e che se io prendessi il tuo denaro e dedicassi tutta la mia vita a spenderlo nel modo più elegante, sarei inutile quanto potrebbe desiderare di essere la donna più stupida, e nessuno avrebbe qualcosa da ridire. Ma io non voglio essere inutile. Io non mi diverto a trottare su e giù nei viali del parco per far pubblicità al mio sarto o al mio carrozziere e a sbadigliare all'opera per esibire un'intera vetrina di brillanti.
2: Ma io...
3: Un momento, non ho finito. Dimmi perché sei rimasta nei tuoi affari adesso che ne sei indipendente. Tua sorella quanto mai detto alla

0: Ora, ma immagina me in una città rispettabile. Perfino le cornacchie sugli alberi scoprirebbero chi sono. E poi io non riuscirei a sopportare la noia di quella vita. Io ho bisogno di lavorare, di svagarmi, se no impazzisco di malinconia. Io sono adatta soltanto a questa vita. E poi, guarda, se non la facessi io, la farebbe qualcun altro, quindi non faccio niente di male. E poi mi rende denaro e a me piace guadagnare. Ecco. No, no, no, no, no, è inutile. Io non posso rinunciarci per nessuno al mondo. Ma che bisogno hai tu di saperlo? Io non ne parlerò mai. Non ti darò molto fastidio, io devo correre sempre da un posto all'altro. E quando morirò, ti sarai liberata di me per sempre.
1: Io sono la figlia di mia madre. Sono come te. Io debbo lavorare e debbo guadagnare più denaro di quanto ne spendo. Ma il mio lavoro non è il tuo lavoro. E la mia strada non è la tua strada. Ci dobbiamo separare. Per noi non sarà molto diverso. Anziché riunirci sì e no per alcuni mesi in 20 anni, non ci riuniremo mai. È tutto qui. Vivi.
0: Io avrei voluto stare di più con te. L'avrei voluto davvero.
1: È inutile, mamma. Io non mi lascio cambiare da qualche lagrimuccia a buon mercato e dalle suppliche più di quanto ti lasci cambiare tu, se permetti.
0: Chi ami lacrimucce a buon mercato, le lacrime di una madre?
1: Non ti costano nulla! E tu mi chiedi in cambio la pace e la serenità di tutta la mia vita. A che ti servirebbe la mia compagnia se potessi ottenerla? Che cosa abbiamo in comune noi due? Perché una di noi trovi felicità vivendo con l'altra?
0: Siamo madre e figlia, noi! E io voglio mia figlia! Io ho diritto ad averti!
2: Ed erano Andrina Pagnani e Giuliana Lo Iodice nella Professione della signora Warren, commedia di George Bernard Shaw che in piena epoca vittoriana affrontava il tema della prostituzione senza falsi moralismi. La commedia fu trasmessa da Radio 1 nel 1967 con la regia di Mario Ferrero. Professor Bentoglio, quali sono stati i registi più importanti con cui ha lavorato Andrina Pagnani? A parte Visconti che abbiamo appunto citato e anche Jacques Copeau.
3: Allora, anche qui ovviamente sono stati moltissimi i registi perché la Pagnani ha avuto occasione di lavorare con molte personalità e quindi molto spesso si è trovata a fare degli spettacoli, a lavorare sulla scena teatrale ma anche nel cinema con registi che hanno lasciato in vario titolo, insomma, un segno nella sua attività. Ho ricordato prima Renato Simoni, che è stato, diciamo, un regista che l'ha accompagnata nella prima parte. Simone è stato un personaggio molto importante, è stato anche il critico teatrale del Corriere della Sera, quindi è stato un personaggio che ha aiutato tantissimo la Pagnani ad acquisire anche una capacità di lettura del testo che sicuramente le è stata utile nel corso della sua carriera. Ma poi i registi sono stati molti e l'hanno accompagnata, ha lavorato con molti nomi che adesso magari sono meno conosciuti,
2: sì,
3: da Mario Ferrero a Corrado Pavolini, a molti altri.
2: Che
3: insomma,
2: sono stati, mi scusi se la interrompo, degli importantissimi registi Rai, appunto, che hanno realizzato numerose commedie. Ecco, allora Mario Ferrero, dicevamo, Corrado Pavolini, Renato Simoni e Garinei e Giovannini. Ricordiamo che la commedia musicale a cui faceva cenno prima si chiamava La padrona di Raggio di Luna.
3: Sì.
2: Andrina Pagnani recitava a fianco di Ernesto Calindri.
3: Allora, tenendo conto che, come succedeva, la Pagnani faceva per stagione tutti gli anni e quindi ogni anno girava con la compagnia, girava col repertorio con un numero di testi messi in scena da vari registi che le ha permesso sostanzialmente di lavorare con tutti, insomma.
2: Sì, infatti.
3: Orazio Costa è stato grande maestro che, insomma, con Andrina Pagnani ha avuto ha avuto il rapporto anche legato alla scuola.

0: teatro, insomma va ricordato anche che la Pagani poi fu molto, come posso dire, fu un grande esempio anche per le generazioni successive, proprio per la sua capacità di essere un'attrice poliedrica e di essere un'attrice moderna. Forse adesso questo termine a noi fa sorridere, sì, però all'epoca ha detto qualche cosa di più rispetto ad altre attrici di grandissimo valore che però erano più legate a un modo di fare teatro precedente, a un modo di fare teatro che non ha avuto una sua continuazione.
1: Invece per quel che riguarda il cinema, lei sì, ha recitato in alcuni film, però la sua grandezza è stata prevalentemente teatrale. In realtà era poco fotogenica la Pagnani, nonostante fosse una gran bella donna, però ecco, per il cinema non funzionava molto, è così?
0: Allora, credo che insomma anche qui bisogna forse cercare di capire quello che veniva richiesto dal cinema. Allora c'era un'immagine che doveva essere probabilmente più legata a una certa morbidezza, legata a un certo portamento, che forse nella Pagnani non trovava, cosa che a me sembra un po' strano, essendo stata una donna veramente, veramente bellissima, però non aveva forse quel viso, quella capacità di soddisfare anche le richieste del pubblico di quel periodo, no? Che vedeva in tutt'altro tipo di fisicità, insomma, le attrici più importanti. Io credo che la Pagnani si sia dedicata anche volontariamente di più al teatro, proprio perché, e questo lo dice lei stessa, insomma, in varie interviste, eccetera, aveva bisogno del pubblico. La sua capacità di raggiungere il pubblico, il suo pubblico che l'ha portata a fare appunto andare in giro da sempre con le grandi compagnie è stata per lei una grande soddisfazione. Quindi credo che sia stata anche un po' una scelta di lavorare soprattutto in teatro. Certo, a differenza di altre attrici, e questo è un peccato perché a noi rimane poco della sua rispetto ad altre, faccio l'esempio di Rina Morelli che abbiamo nominato tante volte, interprete straordinaria di moltissimi film di Luchino Visconti, e noi della Morelli attrice di teatro sappiamo poco o niente, perché ovviamente non l'abbiamo vista, però noi abbiamo i film che ci testimoniano la grande attrice. E di Andreina Pagnani invece non abbiamo questa testimonianza, ma sono scelte, direi, secondo me sono scelte personali, sono scelte che fanno riferimento proprio anche a un desiderio di andare incontro al proprio pubblico che la Pagnani aveva e lo ha fatto continuativamente fino alla fine.
1: E qual era il suo rapporto con il pubblico? Diva distante o attrice, diciamo, tra virgolette, popolare? Ecco.
0: Assolutamente attrice popolare, ma nel senso positivo della parola, nel senso attrice che dava tutto per il suo pubblico e per tutto il suo pubblico, quindi un'attrice che rideva un po', è capace di ridere anche di quella sua, diciamo, aristocraticità che a volte emergeva in alcune interpretazioni, quindi molto vicina al pubblico e che le ha dato poi anche, ricordiamoci, un grande riscontro, perché appunto a fianco in quello sceneggiato che abbiamo già ricordato, a fianco a Gino Cervi, sì, nel ruolo della signora Cervi, cioè della signora Maigret, insomma divenne una delle più celebri attrici nel periodo sostanzialmente che va dagli anni 60 agli anni 70, ecco, quindi il pubblico poi recepì questa sua capacità di essere straordinariamente brava ma anche vicina.
1: Sì.
2: Cara signora Pagnani, presto, mi parli.
3: Parlarle? E che cosa le dico, Dorelli?
2: Ma non lo so, tutto quello che vuole, purché io senta il suono della sua voce.
3: Ah, le piace la mia voce?
2: Mi piace, ma è una sinfonia di toni, un caleidoscopio di intonazioni, di sentimenti, di femminilità. La prego, parli, non rida, parli.
3: Si calmi.
2: La sua voce è una tale musica che sono sicuro, mentre lei dirà il madrigale, io danzerò.
3: Addirittura?
2: Sì.
3: No, beh, penso invece che non avrà modo di danzare, perché ho desiderato che il primo madrigale fosse dedicato proprio a lei.
2: A me?
3: Dovendo madrigaleggiare agli uomini più importanti, mi è sembrato giusto che il primo della lista fosse il presentatore di gran varietà.
2: Lei è molto gentile, ma che tipo di madrigale è?
3: Ah, l'avverto che si tratta di un tipo agrodolce. Molto più agro che dolce.
2: Io sono disposto a tutto.
3: Scommetto che la mia voce le sembrerà molto meno sinfonica.
2: Andreina, lei con quella voce può dirmi tutto. Sarà sempre un complimento. L'ascoltiamo.
3: Dal primo volume dell'endecasillabario degli uomini illustri tolgo questo madrigale dedicato alla simpatia di Johnny Dorelli. Violini, prego. Esimio Johnny, timida e gentile, mischiando l'ironia con l'eleganza, io verseggio per te in rappresentanza di tutto il gentil sesso femminile. Tu, retour d'Amérique, mettesti amori presso noi tutte, con la melopea, calipso e rumba, e avesti la nomea del Don Giovanni, ossia del rumba cuori. Che tempi, Johnny. Bello e adolescente, modesto, tutta grazia e bonomia, provocavi sospiri e simpatie limitandoti al canto solamente. Ma il destino, che compie i suoi bislacchi cattivi scherzi come fosse niente, un certo giorno proditoriamente ti mise nelle mani di Eros Macchi, il quale ti aprì un mondo straordinario, guidandoti con somma maestria. Lui lo sa che cosa è la regia, poiché l'ha letto sul vocabolario. E tu, volonteroso, bello, chic, ti illuminasti di recitazione e, curando pronuncia ed espressione, un giorno interpretasti Dorellic. E noi smettemmo d'essere ottimisti e diventammo facili profeti, prevedendo ben pochi giorni lieti e presagendo molti giorni tristi. E ti confesso, esimio, che in cotanta tragedia brindo a Pippo Baudo mio, che esagera anche lui, ma viva Dio, ha un lato positivo, ossia non canta. Tu sì, per la tua voce sospirosa sei un Frank Sinatra, a detta della gente, ed io al raffronto penso onestamente, se lui è Sinatra, tu Sinatra cosa? Comunque fai l'attore e ne hai le chance. Meriti un premio per il Johnny Sera, l'ordine eccelso della giarrettiera, con un Johnny Soin chi mali pans.
1: Ed era Andreina Pagnani con Johnny Dorelli in una puntata del celebre programma di Amurri e Jürgens Gran Varietà, in onda la domenica mattina su Radio 2 negli anni 60. Professor Bentoglio, Andreina Pagnani amava affermare che lavorava, recitava per il pubblico, gli spettatori, e cercava di dare loro quello che si aspettavano, e cioè cose semplici, gesti, parole in cui ritrovarsi, confrontarsi, oppure anche soltanto divertirsi.
0: Che era poi, torniamo a quello che dicevamo, era poi alla base del teatro di Copeau, di quel signore che l'aveva portata in scena ancora giovanissima, no? Al Maggio Musicale Fiorentino, e che era il teatro che doveva emozionare, doveva raggiungere tutti, che doveva essere un momento anche di comunione del pubblico, che è poi stata la scelta del Piccolo Teatro, è stata la scelta dei primi spettacoli di Visconti. Quindi davvero la Pagnani si inserisce a pieno titolo in questa capacità dell'attore, che non doveva essere più distante, non doveva più suggerire, ma doveva essere invece un personaggio che rappresentava sostanzialmente la società, una società anche che stava cambiando. E qui credo, insomma, non lo dico solo io, che l'intelligenza della Pagnani fu anche quella di capire da subito che quell'immagine dell'attrice del passato doveva essere in qualche modo presa in considerazione, ma anche superata.
1: E quanto l'immagine della Pagnani è legata alla Roma del dopoguerra e al teatro italiano del tempo, a suo avviso, professor Bentoglio?
0: Ah, direi della Roma del dopoguerra non poi così tanto. Secondo me Andreina Pagnani è un'attrice veramente slegata da questioni, diciamo, da elementi regionali. È un'attrice che ha una sua universalità. Non a caso tutti i testi che ha fatto poi sono stati visti dal pubblico di tutta Italia, lo stesso mezzo televisivo l'ha portata nelle case di tutti gli italiani, quindi non la vedo tanto legata a un momento particolare. Certo, l'attività col Teatro Eliseo, con Luchino Visconti, l'abbiamo ricordato, aveva trovato in Roma la sua grande, insomma, la grande casa, ma parliamo di un teatro universale, cioè non parliamo di un teatro legato in qualche modo a insomma delle questioni di carattere locale eccetera, no, io credo che sia veramente in questo che è stata anche la sua forza, anche i mezzi che ha usato, perché la televisione, il cinema,
1: certo,
0: il cinema anche come doppiatrice le hanno permesso veramente di andare dappertutto, insomma.
1: E qual è secondo lei l'eredità di Andreina Pagnani per le attrici contemporanee?
0: Dovrebbero ascoltarla tanto. scherzi a parte. È chiaro, è un tipo di, diciamo, di fare teatro che ormai va inquadrato storicamente, quindi è un tipo di recitazione che è stata poi la recitazione portata avanti negli anni successivi da grandi attori, penso alla Compagnia dei Giovani, penso a tutte quelle attrici che poi sono diventate le attrici del teatro di regia, quindi da quel gruppo, tra le quali sicuramente spicca Andreina Pagnani, hanno imparato a recitare e a essere in grado di dare il proprio contributo anche all'interno di un disegno registico. Certo, adesso un modo, diciamo, di recitare, di utilizzare la voce come quello della Pagnani è sicuramente un modo che è legato a un tempo che forse per adesso ce lo fa sentire un po' datato, ma ciò detto io credo che le grandi interpretazioni non abbiano tempo, no? E quindi ascoltare la Callas adesso non vuol dire ascoltare, certo, una cantante degli anni 50, ma vuol dire ascoltare una grandissima interprete, e ascoltare la Pagnani, mi piace fare questo paragone, insomma, che è un paragone illustre, legato poi anche a Visconti,
1: esattamente,
0: no? Che ha lavorato con tutte e due poi anche discusso, quindi
1: memorabile l'interpretazione della Callas nella Traviata,
0: e quindi anche qui siamo di fronte a un qualche cosa che va al di là delle epoche.

0: Dimmi tutto, ragazzone mio. Che cosa intendeva mia figlia? Desiderate qualcosa?
1: Semplicemente discorrere di amore e di nozze, come appunto lei vi ha detto.
0: Ma guarda un po'. Non credevo che voi pensaste ad Agatha. Io mi ero messa in mente tutt'altra cosa.
1: Ma no, no, no, non è a lei che penso. Oh, la parola nozze deve averle un po' montato la testa.
0: Ma guarda quella ragazzina. Vero è che non vi detesta affatto. E in questo somiglia a sua madre.
1: Oh, un'altra innamorata in vista, eh? I miei meriti sono infiniti. No, a lei non pensavo davvero.
0: Volevate parlarmi d'amore e di matrimonio. Ah, ora ci sono. Soltanto ora ho capito.
1: E se è lecito, che cosa avete capito, signora Allen?
0: Perbacco, ragazzo mio, ho capito ciò che i vostri meriti hanno sempre cercato di farmi capire. Mi sembra lampante. Avete talmente detto e ripetuto che apprezzate il mio temperamento, le mie maniere, e mi ciondolate sempre così perdutamente intorno che non c'è davvero bisogno di lunghi discorsi.
1: Io le ciondolo intorno.
0: Da tempo ho capito di non esservi antipatica e non me ne dispiace affatto.
1: Quanto a non essermi antipatica, avete ragione. Avete un portamento, una freschezza.
0: E perché non dovrei averli? Non ho che 35 anni, ragazzo mio. Mi hanno maritata a 15, mia figlia ha quasi la mia stessa età. E ho ancora mia madre e mia madre ha la sua.
1: Siete soltanto una bambina un po' cresciuta.
0: E questa bambina vi piace, vero? Parlate
1: Che
0: francamente.
1: prospettiva. E come no?
0: Io non ho peli sulla lingua e vi confesso che anche voi mi andate proprio a genio, ve ne eravate accorto?
1: In un certo senso, per così
0: Non
1: dire.
0: poteva essere diversamente. Però non sarebbe male se voi aveste 10 anni di più. Mi sembrate proprio di primo pelo. Che età avete?
1: Non ho ancora 20 anni, ma li compirò domani mattina.
0: Non affrettatevi, per me andate bene anche così come siete. La vostra età non mi spaventa oggi più di quanto non mi spaventerà domani. E a ben guardare, un marito di 20 anni e una vedova di 5 fanno proprio una bella coppia, guarda, una coppia ideale.

0: Ed erano Andrina Pagnani e Dante Biagioni nella Comare di Pier de Marivaux, commedia tradotta da Maria Luisa Spaziani e diretta da Pietro Masserano Taricco per Radio 3 nel 1970. Professor Ventoglio, e ancora due brevi domande per lei, perché ci avviamo alla conclusione della nostra conversazione. È possibile riconoscere oggi qualcosa della lezione Pagnani nel teatro italiano?
1: Ma sicuramente sì, eravamo partiti da quell'idea di Visconti che l'aveva messa struccata, spettinata, senza rossetto, in una situazione che per allora era addirittura stata considerata, insomma, quasi fastidiosa, eccetera.
0: Certo, perché lei recitava la madre ubriaca, molto legata al figlio, Yvonne, insomma, non un personaggio positivo che alla fine si uccide, ecco, quindi non era...
1: Assolutamente, ma aveva accettato l'idea, cosa per allora, siamo nel 1946, assolutamente insolita, di mettersi in scena così, cioè di rappresentare questa donna anche fisicamente, insomma, in disordine, non come doveva essere l'attore, sempre ben composto per ben comparire anche nelle situazioni più disperate. E questa è rimasta, questo suo modo, questo suo coraggio, ha poi dato l'avvio a tante attrici spettinate, chiamiamole così, che per mettere in scena la volontà dell'autore, per mettere in scena quello che l'autore voleva rappresentare, hanno fatto e fanno tuttora, insomma, dei gesti che magari sono insoliti, non sono esteticamente perfetti, sulla scorta di quella rivoluzione, insomma, che la Pagnani fece in quella straordinaria interpretazione, sempre, va ricordato, sotto le indicazioni di Visconti, che del resto faceva anche togliere le scarpe a Maria Callas durante la Traviata. E la scuola è quella, e ancora adesso io credo che, insomma, sia rimasta, lei sia stata una grande e piccola rivoluzionaria in questo modo di fare teatro, e ancora adesso l'insegnamento è rimasto.
0: Infine, se dovesse raccontarla, professor Ventoglio, raccontare la Pagnani in un'unica scena, immagine, ricordo, quale sceglierebbe?
1: Ah, beh, mi spiace ripetermi, ma quello che sceglierei è proprio la madre sì, dobbiamo ricordarlo, il ruolo della madre nei Parenti terribili di Cocteau, perché attraverso le pensare che non abbiamo dei video, abbiamo solo delle immagini, però vedere questa donna che solitamente si mostrava sulla scena sempre perfetta, struccata, pettinata, con abito, vederla improvvisamente
0: discinta,
1: ma oltretutto con una discinta e disperata, come doveva essere, no? Con anche una certa trasandatezza, beh, poi insomma la vicenda è una vicenda drammatica, ecco, quella scena è forse, a mio avviso, quella che più rende il coraggio, la bravura e anche l'intelligenza, no? Dell'attrice, che ha saputo prendere al volo delle indicazioni che arrivavano al momento giusto, momento in cui bisognava dire basta a un modo di fare teatro che aveva avuto per 100 anni una grande fortuna, ma bisognava entrare invece in quell'idea di realismo che sarà poi, è stata la linea portante di tutto il teatro dei decenni successivi.
0: E ringraziamo il professor Alberto Bentoglio, ordinario di storia del teatro e dello spettacolo presso l'Università degli Studi di Milano, per questa appassionata conversazione su Andrina Pagnani, una delle grandi attrici italiane del Novecento, a cui stiamo dedicando un lungo speciale. A tutti grazie per l'ascolto, da Silvana Matarazzo.

incontri, ovvero gli anni 70 in purezza, i miti vecchi e nuovi degli anni 70 nelle interviste di due signore della radio, Dina Luce e Elena Doni, alle stelle del tempo, della cultura e dello spettacolo, e che Rai Radio Techetè propone all'ascoltatore di oggi in una selezione a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: Incontri a cura di Dina Luce.
1: Cari amiche, cari amici, buongiorno e bentrovati tutti. L'incontro di oggi è con Raf Vallone. Raf Vallone lo vediamo da 3 settimane in televisione, la domenica sera nello sceneggiato Marco Visconti, e già dopo la prima puntata, andata in onda il 4 di maggio, il suo indice personale di gradimento era assolutamente eccezionale, cioè 91. 91 significa che Raf Vallone è piaciuto, nonostante fosse una puntata abbastanza interlocutoria, è piaciuto a 91 persone su 100. Questo mi sembra abbastanza lusinghiero. Lei come se lo spiega? Mi sembra così un po' intimidito, come se lo spiega?
2: Ma in genere, diciamo, parlare dei miei successi non è che mi piaccia molto. Ho ancora alla mia età la possibilità e di arrossire e di avere il senso del pudore.
1: Parliamo subito del lato negativo. Marco Visconti ha avuto delle critiche abbastanza severe, nelle quali non rientra la sua interpretazione.
2: Sì, si è parlato di un certo, diciamo, tradizionalità nello sceneggiato e dell'evoluzione dei gusti dei telespettatori nel tempo verso forme, diciamo, più strette, più emancipate, più rigorose. Io non credo di condividere con affettuosamente queste critiche, perché secondo me ci sono due modi di intendere la cultura. Una cultura, diciamo così, di avanguardia, che esplora, tenta delle vie nuove, commette anche degli errori coerenti a questa novità di ricerca, vi dicendo. E poi c'è un'altra cultura di divulgazione che fa da ufficiale di collegamento fra queste avanguardie e il resto della massa che deve seguire. Ora, Marco Visconti si situa proprio, un'opera che si situa come ufficiale di collegamento fra questa cultura di avanguardia e il resto della massa che deve seguire. È evidente che si tratta di un'opera di divulgazione, quindi un'opera molto piana, molto semplice, mentre invece i critici spesso hanno il torto di partire dal loro gusto personale, diciamo, che è indubbiamente molto più avanzato rispetto a quello della massa dei telespettatori. E poi ci deve essere uno spazio anche per le persone che non sono assolutamente provvedute di una cultura così rigorosa e quindi necessitata di nuovi esiti, e che quindi possono gustare un fatto che secondo me è anche condito da una certa problematica moderna. Per esempio, non so, il senso dell'aridità che la lotta per il potere provoca nell'uomo che si mette su questa strada, il tema molto romantico di inseguire un amore folle per, diciamo, perduto già in partenza. Questi due temi rendono Marco Visconti abbastanza contraddittorio e quindi umano, alla ricerca da una parte di un potere che gli sfuggirà inesorabilmente, non diventerà mai infatti signore di Milano, e di una donna che anche quella gli sfuggirà ineluttabilmente, fatalmente, e questo fa di lui un vinto che però ha dato una certa battaglia. Diceva Guglielmo II che non sempre è necessaria una vittoria per combattere.
1: E adesso io vorrei dividere il personaggio, se così mi è consentito dire, in due, cioè Raf Vallone professionista, attore molto sfaccettato, perché attore di televisione, di teatro e di cinema. Così, una brevissima sintesi, e naturalmente salterò varie tappe importanti per brevità proprio, della carriera di Raf Vallone. Cominciamo dalla televisione. Moltissimi ricorderanno Jane Eyre, un successo assolutamente fantastico per quei tempi, proprio il primo grosso successo della televisione. Poi il Mulino del Po, questo risale a quanto tempo fa?
2: Circa 7-8 anni fa, non ricordo.
1: E poi Marco Visconti.
2: Marco Visconti, sì.
1: E questo per quanto riguarda le tappe importanti della televisione. Poi Raf Vallone, attore di teatro. Attore di teatro molto all'estero, una specie di esilio che è cominciato nel 1953 e che lo ha visto recitare nel Teatro Antoine di Parigi per 2 anni in francese per la regia di Peter Brook, Uno sguardo dal ponte, del quale ha fatto anche una versione cinematografica in 3 lingue, francese, inglese e italiano. Uno sguardo dal ponte l'abbiamo visto anche in televisione recentemente, così abbiamo potuto finalmente ammirare la sua bravura, mi lasci dire.
2: Beh, fu la regia di Claudio Fino, del quale ebbe una collaborazione molto affettuosa.
1: Come sentite, mi è molto faticoso far parlare Raffaele Vallone di se stesso, comunque spero di riuscirci. Passiamo all'attore cinematografico. Raffaele Vallone esordisce nel 1948 con Riso amaro, poi passiamo al 1950 e salto certamente qualche film con Il cammino della speranza, che abbiamo rivisto in televisione quando c'è stata tutta la serie dedicata a Pietro Germi. Nel 1953 ha girato l'unico film per la regia di Curzio Malaparte, Cristo proibito, e nel 1953 comincia questo esilio in Francia, dove ha girato film importanti come Teresa Raquin, Ossessione, Fedra, il Cid e ancora altri. Io vorrei sapere subito perché un attore veramente bravo come lei, e questo non sono soltanto io a dirlo, perché a un certo punto, dopo film così importanti nei quali ha dato prova della sua bravura, a un certo punto dal 1953 non trova più posto nel cinema italiano?
2: Beh, no, è una domanda che mi pongo io stesso spesse volte, alla quale non so rispondere. Forse questo dipende dal fatto che io sono stato legato a un'epoca neorealista e quindi diciamo così identificato con quest'epoca che è stata superata, si crede che sia superata, oppure da un certo provincialismo dei nostri esercenti o produttori o anche registi italiani che si preferiscono affidarsi a nomi stranieri che non sempre coincidono con reali valori. D'altronde questa mia carriera si è spostata all'estero e sono felice perché questo mi ha aperto molte strade nel senso anche mentale della parola. Mi pare che la cultura sia qualcosa che diciamo nasca dall'esperienza, da un'esperienza diretta. Ora altro è stare in America o in Inghilterra o in Francia o in Spagna o in Africa come turista, altro è invece immettersi proprio nel lavoro e quindi parlare la lingua locale, il che significa entrare proprio nell'anima di un popolo, nella storia della sua civiltà, della sua evoluzione sociale e politica, quindi è capire dall'interno le ragioni degli altri. La cultura allora in questo senso acquista un significato vero, cioè imparare a conoscere e forse ad amare meglio il prossimo.
1: Però ciò non toglierebbe che lei potrebbe lavorare anche in Italia, nel cinema italiano. Adesso poi Raffaele Vallone, non voglio sapere l'età, ma ha acquisito una maschera facciale, diciamo, più sofferta, un volto scavato, con questo sguardo limpido, diciamo, che giovane, ecco. Quindi un attore importante potrebbe essere. Che cosa è successo? Succede che lei non chiede lavoro in Italia, magari per una forma di orgoglio sdegnoso?
2: Beh, io non ho mai chiesto del lavoro, insomma l'attore viene scelto. Ora la scelta è una cosa abbastanza delicata, se i registi, i produttori italiani non mi scelgono, non vado io certo a proporre o a insistere per una mia scelta. Io aspetto, nello stesso tempo non è che diciamo mi manchi il lavoro, grazie a Dio, quindi dico aspetto sempre un segno di una maturazione mentale dei nostri registi, dei nostri produttori.
1: Vallone, mi scusi la domanda spicciola e pratica, ma non ha un agente che possa chiedere per lei, un agente cinematografico?
2: Sì, ho un agente, ma evidentemente non ha molta fortuna verso questi produttori o questi registi, insomma, no? L'agente mio migliore è il pubblico, che nelle strade, ovunque io vada, eccetera, mi dà una testimonianza di una tale partecipazione affettuosa, di una tale credo che riconoscano in me un amico, insomma un uomo che comunque ama la verità, una specie di galantuomo nel quale amano rispecchiarsi e diciamo così riconoscersi, insomma, ecco.
1: Le dà amarezza tutto questo, questa situazione del suo non lavoro cinematografico in Italia?
2: Beh sì, ogni tanto ho del senso di frustrazione perché vorrei intervenire, diciamo, L'attore così è una specie di mediatore tra quello che sono, diciamo, le esigenze, i sogni, le aspirazioni del pubblico e gli altri. E io che mi sento all'altezza di essere un mediatore abbastanza sensibile, un filtro abbastanza chiaro di queste aspirazioni, mi sembra di essere abbastanza frustrato nel non aderire a questa specifica funzione dell'attore proprio nel mio paese, perché vorrei essere il portatore di queste aspirazioni specifiche che sono di tutti gli italiani di oggi, insomma.
1: Dove si vedrebbe collocato?
2: Beh, mi vedrei collocato in certi film di carattere contestatorio rispetto a una società che è molto, molto pigre, molto lenta rispetto a questo bisogno di rinnovamento profondo che oggi, diciamo così, viene sentito in una maniera sempre più perentoria. Ora, un film che sia fatto anche d'amore, d'amore verso la verità, e quindi l'amore verso la verità implica anche l'essere sgradevole rispetto a quelli che vogliono ignorare questa verità, quindi diciamo non un film, diciamo così, a tarallucce e vino, insomma un amore, diciamo, di carattere consumistico, ma animato da un amore del reale, un amore del prossimo, un amore di quello che è sono le aspirazioni della maggioranza del popolo.
1: In chiusura d'incontro vorrei parlare di Raf Vallone Uomo. Come avevo detto all'inizio, dividiamo il personaggio in due, il professionista e l'uomo. Raf Vallone è sposato con Elena Varzi da 25 anni, hanno tre figli, Eleonora di 22 anni che è sposata e ha un bambino, quindi lei è un giovanissimo nonno, e Saverio e Arabella che sono gemelli e hanno 20 anni. Vorrei chiederle, e credo che in questa domanda, che probabilmente per questioni di tempo è la domanda finale, riusciremo a convogliare tante cose che lei ha detto prima. Lei ha parlato di aspirazioni, di speranze, di amore, eccetera. Com'è Raf Vallone padre?
2: Come padre devo dire che sono stato un fallimento totale.
1: Ma è strano, perché si dice in giro, quando si parla di lei, che lei sia un marito e un padre splendido.
2: Non lo so, questo credo che sia un giudizio del tutto ottimistico. Come marito non discuto, nonostante, diciamo, certe mie, chiamiamole, evasioni. Comunque, come padre devo dire che io ho concepito l'educazione come un modello di lucidità, e anche ispirandomi a certe, non solo a certe mancanze che avevo avuto nella mia educazione, o che credevo di aver avuto nella mia educazione, ma addirittura ispirandomi a certi modelli di comportamento basati su trattati di scientifici addirittura. E devo dire che è stato un fallimento totale, perché i figli non hanno visto l'ora di andarsene fuori di casa e fuori dal giro della mia... Io li ho portati in tutti i musei del mondo, io ho spiegato loro sul posto che cosa era un popolo, la sua tradizione, la sua civiltà, il suo atteggiamento politico, che si manifestava attraverso l'arte come misura, come diciamo specchio di una determinata civiltà, da quella greca, quella francese, quella inglese, quella americana e via dicendo. Ho cercato di far loro, di sostituirmi alla scuola e diciamo alla ristrettezza psicologica della scuola italiana. Tutto questo ha dato loro semplicemente degli impulsi di libertà sfrenata, e che loro hanno concepito non come un diritto dopo aver realizzato i propri doveri, ma lo hanno concepito come diritto a sé stante, senza bisogno di conquistarla questa libertà. Ora, qualsiasi cosa nella vita deve essere conquistata, e la libertà è una delle conquiste più difficili, ma non per questo meno straordinarie quando la si possiede, insomma. Ma tutto questo implica anche una fustigazione di se stessi, uno spronarsi, un vincere degli ostacoli, questa specie di dell'uomo contro il proprio destino, in lotta contro il proprio destino, che è la caratteristica della vita di ogni tempo, insomma.
1: Forse a volte falliscono i figli, prima cosa, e poi può darsi che sia un momento di transizione, perché lei mi sembra che ha seminato bene, e può darsi che questi figli, che sono molto giovani, perché hanno 22 anni e 20, poi capiscano, maturino, riflettano e tornino, non crede?
2: Sì, ma vede, all'ansia di eternità che ha costituito sempre, caratterizzato nell'epoca passata, si è sostituita l'ansia del presente. Io vorrei vedere i risultati subito e mentre ancora i miei occhi sono aperti.
0: Avete ascoltato Incontri, a cura di Dina Luce. È intervenuto Raff Vallone.

0: Incontri,
1: un programma a cura di Dina Luce. Cari amiche e cari amici, buongiorno e bentrovati tutti. L'incontro di oggi è con Fernanda Pivano. Con Fernanda Pivano io vorrei parlare del mestiere, diciamo, dell'attività del traduttore. Fernanda Pivano è qualche cosa di più di un traduttore. È anche colei che ha introdotto in Italia determinati autori, a cominciare da Edgar Lee Master, l'autore dell'antologia di Spoon River, agli autori della generazione successiva, quella che fu soprannominata la Lost Generation, la generazione perduta, cioè Fitzgerald, Faulkner, Hemingway, Gertrude Stein, alla generazione intermedia, la generazione negra che fa capo a Richard Wright, fino alla Beat Generation, di cui vi dico due nomi, Ginsberg e Kerouac. E che cosa significa quindi introdurre anche degli autori? Probabilmente significa scoprirli nel loro paese di origine e poi portarli, come in questo caso, nel nostro paese. Fernanda Pivano fa questo lavoro da molti anni e quindi ha anche conosciuto molti di questi autori, per cui può anche raccontarci, io spero, qualche ricordo. Fernanda Pivano, io vorrei cominciare proprio dal tuo lavoro. Diciamo di scinderlo subito in due, il lavoro di traduttore o traduttrice. In che cosa consiste? Basta conoscere una lingua, come in questo caso l'inglese?
2: Non sono sicura che basti conoscere una lingua. Forse bisogna prima di tutto conoscere la lingua nella quale si traduce. Ma prima ancora forse bisogna conoscere l'autore, e cioè sapere con molta esattezza, con molta umiltà e con molto amore che cosa l'autore voleva fare.
1: Che cosa significa anche il fatto che molti autori poi desiderino sempre quel traduttore? Nel tuo caso, per esempio, Hemingway voleva soltanto te.
2: Significa proprio questo, che a un certo punto questi autori che non conoscono la nostra lingua si fidano dell'amore e dell'umiltà con la quale traduciamo. Quando Hemingway si rendeva conto degli sforzi che facevo discutendo con lui, telefonandogli magari fino a Cuba, andando a incontrarlo nei posti più lontani, magari anche soltanto per discutere con lui come interpretare una certa frase o un certo passo, a questo punto si capisce che un autore dà la fiducia a un traduttore. Ma certo che a questo punto capisci anche tu che il problema non è più di usare semplicemente un vocabolario come alcuni credono.
1: Fernanda Pivano, come hai cominciato? Cioè, com'è stato che a un certo punto ti sei trovata a tradurre delle opere di altri autori? Forse ti piaceva scrivere? Come hai cominciato?
2: Ho incominciato quasi per caso, perché ho avuto per professore in liceo Cesare Pavese, che era, come sai, uno degli specialisti di letteratura americana, di quelli che hanno veramente introdotto la letteratura americana in Italia. Quando è ritornato dal confino ci siamo incontrati un giorno e lui mi ha chiesto che cosa facevo. Gli ho detto che stavo votando una tesi in letteratura inglese. In realtà io la tesi l'avevo chiesta in primo anno da brava signorina. Pavese mi ha detto: perché invece non chiedevo una tesi in letteratura americana? E io gli ho chiesto che differenza c'era tra letteratura americana e letteratura inglese. Lui si è messo a ridere e il giorno dopo mi ha portato da leggere l'antologia di Spoon River, l'addio alle armi, l'autobiografia di Sherwood Anderson e i fili d'erba di Walt Whitman.
1: Nella lingua originale?
2: Naturalmente, che io sapevo perché una signorina a modo come me sapeva due o tre lingue, naturalmente, sapeva suonare il piano, sapeva fare tutte queste cose. Io ho letto questi libri, naturalmente, siccome erano i primi libri americani che leggevo, sono rimasta molto stordita, perché poi lui con estrema scaltrezza mi aveva portato proprio i libri ideali per adolescenti, i libri cioè che fanno più presa sulle passioni, i libri della protesta, i libri della speranza dunque anche. Per un adolescente la protesta e la speranza sono sempre le chiavi più immediate. E anche è abbastanza comprensibile che di questi quattro libri quello del quale proprio mi sono innamorata sia stata l'antologia di Spoon River. E da quel momento io ho incominciato a tradurla di nascosto, perché mai più avrei pensato che sarei stata capace di tradurre. Ero una ragazzina veramente, facevo il liceo insomma. Un giorno, intanto Pavese aveva preso l'abitudine di venire sovente a trovarmi, e un giorno in un cassetto ha trovato questa mia traduzione. Quando l'ha trovata io mi sono vergognata letteralmente come una ladra, e lui ha soltanto fatto uno dei suoi risolini e mi ha detto: ah, adesso ha capito che differenza c'è tra la letteratura americana e la letteratura inglese. E l'ha fatta tradurre, l'ha fatta pubblicare da Einaudi. Come vedi è quasi un caso, insomma.
1: prima di passare proprio ai ricordi di Fernanda Pivano, vorrei sapere, per concludere così la descrizione della figura del traduttore, si guadagna molto a fare le traduzioni?
2: Ah, non si guadagna una lira. Veramente non si guadagna proprio un bel niente. Per esempio, per questa famosa antologia di Spoon River, già che dico famosa nel senso che ne abbiamo parlato adesso, io ho preso 1000 lire che mi erano state date allora più che altro per scaricarmi dai doveri, diciamo, contrattuali. Devo anche dire però che quando sono passati i 25 anni dopo la traduzione, l'editore mi ha fatto un nuovo contratto dandomi una piccolissima percentuale, dalla quale però io sono molto contenta, perché la cosa più immorale delle traduzioni è che le traduzioni vengono fatte a forfait e non a diritto d'autore.
1: A forfait che significa? Mi viene in mente un tanto a pagina, per caso?
2: Ecco, a forfait significa un tanto a pagina, e questo tanto a pagina è così miserabilmente basso che è quasi indecoroso.
1: C'è da stupirsi che si trovino ancora persone disposte a perdere tanto tempo a tradurre delle opere.
2: Questo spiega da un lato come i buoni traduttori disertino questa professione, che peraltro è appassionante, e dall'altro è da stupirsi anche come le varie organizzazioni che dovrebbero sovrintendere alla difesa professionale non siano ancora intervenute.
1: Fernanda Pivano, all'inizio ho detto che tu, oltre che come

0: Dall'altro anche significa che ho molto desiderato che questi autori venissero pubblicati in Italia. Per lo più si trattava di autori che il pubblico italiano non conosceva ancora. Per fare in modo che il pubblico li conoscesse, ma certe volte anche che i funzionari editoriali che sovrintendono la scelta dei libri li conoscessero. Ho scritto queste introduzioni e sembra presuntuoso, ma certe volte si è trattato proprio di questo, e alludo adesso agli ultimissimi autori della Big Generation, che sono stati introdotti in un clima di sfiducia molto pesante da parte dell'establishment editoriale italiano, come d'altronde da parte dell'establishment editoriale americano e di tutti gli altri paesi. Questo non è detto con disprezzo per l'Italia, ma in generale tutte le volte che un autore si mette in una posizione di pesante critica della società contemporanea, culturale o politico o di qualsiasi genere, è per forza anche messo in una posizione di diffidenza da parte di chi lo ascolta.
1: Quindi paga uno scotto al presente, diciamo, salvo essere poi riscoperto qualche anno dopo. E a questo punto, purtroppo, io devo sempre guardare l'orologio. Il tempo a disposizione per questi incontri a volte risulta veramente poco, perché ci sarebbero da dire tante cose. Con Fernanda Pivano, come ho detto all'inizio, si potrebbe parlare di varie generazioni di letterati appartenenti alla letteratura americana. Dobbiamo restringere il campo. Io mi fermerei, anche per quel fenomeno di risveglio di interesse per gli anni venti che sta avendo luogo in questi mesi, mi fermerei alla Lost Generation, a qualche nome, a Fitzgerald, a Hemingway. Ecco, tu hai conosciuto tra gli altri Ernest Hemingway. Questo lo racconti nella introduzione di un suo libro, Di là dal fiume e tra gli alberi, che hai anche tradotto. Fu nell'autunno del 1948. Hemingway ti aveva mandato una cartolina nella quale ti aveva scritto: vorrei conoscerti, perché non vieni a Cortina? E tu racconti che di quel tuo lungo viaggio verso Cortina non ricordi nulla, ricordi soltanto che arrivasti all'albergo che ospitava Hemingway e che era rimasto aperto nonostante la stagione fosse ormai chiusa, era rimasto aperto apposta per lui. Arrivasti al ristorante, lo vedesti in questa grande sala vuota, non avesti il coraggio di passare la soglia, ma ti appoggiasti allo stipite finché Hemingway ti vide e ti venne incontro e ti abbracciò e non ti chiese perché tu stessi piangendo, perché tu stavi piangendo per la commozione e l'emozione. Ecco, io vorrei sapere, Fernanda Pivano, com'era Ernest Hemingway?
0: Quando l'ho conosciuto era ancora un uomo molto forte, forte bevitore, con tutti queste sue pesanti allegorie, questi suoi pesanti segni della caccia, della pesca, del gin, le donne. Era il tipo tough, il tipo magliardo alla Clark Gable. Incominciava soltanto un pochettino già a mostrare un po' di anima, era ancora molto forte. Aveva ancora il modo un po' cocas di guardare con un occhio un po' socchiuso e così via. Era un uomo straordinario, beveva molto naturalmente, ma siccome sono stata in casa loro, era con Mary, era sposato con la Mary in quel periodo, sono stata in casa loro e vivendo con loro si vedeva anche quando questo gran bere che faceva incominciava a intaccarlo. Nelle prime ore del mattino, quando lui si alzava alle 6, era ancora abbastanza immune dagli effetti di queste cose che beveva, ed era veramente di una lucidità e di una freschezza e di una acutezza soprattutto impressionante. Era come vedere passare un fulmine in mezzo a un cielo grigio. Rimane una striscia di luce, non si capisce da dove parte. O era come veder passare un'improvvisa folata di vento che solleva tutte le foglie. Non so, era un tipo di magnetismo molto difficile da realizzare in parole, ma che avvolgeva veramente con delle vibrazioni.
1: Io ti invidio molto per aver conosciuto queste persone, per aver conosciuto Ernest Hemingway. Ne parli così, ecco, sembra che possa essere nell'altra stanza. E ti vorrei chiedere, abbiamo ancora qualche minuto, come spieghi questo risveglio di interesse per gli anni venti, a livello anche, diciamo, pure popolare, che forse è culminato nel film che per la terza volta è arrivato sugli schermi, Il grande Gatsby, dal romanzo di Fitzgerald?
0: Purtroppo ti devo deludere, questo ultimo revival è un fatto puramente commerciale, puramente economico, puramente pubblicitario. L'organizzazione che ha

0: provocato questa rinascita dell'interesse è stata un'organizzazione pubblicitaria quasi spietata, quasi da caimani. Hanno incominciato l'azione pubblicitaria 2 anni prima delle riprese del film. Hanno mobilitato l'industria della moda, l'industria degli oggetti ornamentali, gli oggetti della decorazione della casa, come si dice, dell'arredamento della casa. Hanno mobilitato 2 coiffeur che avevano molti saloni sparsi a catena nelle varie città. È stata insomma una cosa organizzata con una freddezza, con una lucidità. Ci si chiede certe volte se tanta energia e tanta scaltrezza venissero dedicate a qualche cosa di veramente utile per la società. Ci si chiede se questo avvenisse, quanto bene potrebbe venire fatto la società.
1: Tu hai perfettamente ragione per quanto riguarda l'azione commerciale, ma ritieni che poi il pubblico abbia risposto, sia caduto, diciamo, pure nella trappola?
0: Ah, il pubblico cade quasi sempre in queste trappole.
1: Ma questo perché questa azione pubblicitaria ha mosso qualche molla dentro?
0: Ma forse ha potuto muovere questa molla dentro, perché se tu hai notato, quasi sempre le persone sono giovani, supponi, una persona che ha 20 anni. Mentre a 20 anni vive un certo clima, si veste in un certo modo, tu sei giovanissima, quindi mettiamo che tu abbia 20 anni adesso, in questo momento tu sei vestita con questi calzoncini a scacchi. Quando tu avrai 40 anni e avrai raggiunto in qualche modo il potere sociale, il tuo grande desiderio sarà quello di rivivere i tuoi calzoncini a scacchi di quando avevi 20 anni, perché ti illuderai, rivivendo i tuoi calzoncini a scacchi, di ritrovare i tuoi 20 anni. Se tu noti, tutti questi revival sono sempre dei revival che vengono 20 anni dopo. Per cui queste signore, per esempio, che vogliono ballare il Charleston, sono signore che lo hanno ballato magari quando erano ragazzine e che sperano, riballando il Charleston o almeno vedendolo ballare, di rivivere in qualche modo il sogno fatato della loro adolescenza.
1: Questo è vero, Fernanda, però un certo fascino lo ha anche per noi quell'epoca, vederla così, almeno proiettata da un punto di vista esteriore, perché poi erano anni anche molto pesanti sotto altri aspetti, erano gli anni di Sacco e Vanzetti.
0: Eh già, ma questo però quelli che hanno fatto la propaganda del film sono stati molto attenti a non ricordarlo.
1: Fernanda Pivano, in chiusura, hai detto che Cesare Pavese è stato il tuo maestro. Che cosa ti ha insegnato?
0: Cesare Pavese mi ha insegnato l'integrità.
2: Avete ascoltato Incontri, a cura di Dina Luce. È intervenuta Fernanda Pivano.

non è il conforto di un normale voler bene. L'appartenenza è avere gli altri dentro di sé.

Uomini, uomini del mio passato, che avete la misura del dovere e il senso collettivo dell'amore, io non pretendo di sembrarvi amico, mi piace immaginare la forza di un culto così antico.

Uomini, uomini del mio presente, non mi consola l'abitudine a questa mia forzata solitudine. Io non pretendo il mondo intero, vorrei soltanto un luogo, un posto più sincero, dove magari un giorno molto presto io finalmente possa dire

0: Rai Radio Techete.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techete, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
3: Oh yeah. Le ragioni di Gurdulù. Un programma di Giulio Giorello.

0: Buongiorno a tutti, Giulio Giorello, le ragioni di Gurdulù. Quest'oggi affrontiamo un grande problema drammatico, un problema che ha dei risvolti spesso anche di paura, di panico, ma che forse può avere anche invece degli altri aspetti più confortanti che ci spingono non soltanto a costruire sulle nostre paure, ma a costruire invece nella strada della conoscenza. Sto parlando delle malattie infettive, delle grandi epidemie, dei meccanismi di contagio. Una volta si credeva che le grandi epidemie fossero prodotte dalla congiunzione delle stelle. Chi non ricorda la fine ingloriosa del Don Ferrante dei Promessi Sposi? Poi sono venute le analisi, poi o anche prima qualche volta del nostro 600, sono venute le analisi minuziose degli agenti patogeni. E io mi ricordo da ragazzino, quando si diceva che bisogna stare molto attenti, lavarsi bene le mani, prendere le precauzioni igieniche, perché ci sono i microbi che ci circondano. Ecco, forse adesso abbiamo delle idee un po' più chiare su queste cose che si chiamavano un tempo i microbi, in cui c'era dentro di tutto, dai batteri ai virus. È anche vero, come diceva Leopardi, che man mano che aumenta la conoscenza aumenta anche il numero delle malattie. Forse non perché le malattie si diffondono di più tra le persone che sono dotate di un buon livello tecnologico o scientifico, ma perché la scienza e la tecnologia ci permettono di fare delle classificazioni più fini e anche di fare delle diagnosi precoci con anticipo sugli eventi. Allora, di questo tema vorrei parlarne oggi con Giampiero Carosi, direttore della clinica di malattie infettive tropicali all'Università di Brescia, e con Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Istituto Nazionale Lazzaro Spallanzani, anche questo per la cura delle malattie infettive, a Roma. Esistono ancora le grandi malattie infettive, nel senso delle grandi epidemie, quelle che hanno spaventato anche il mondo, tra virgolette, avanzato? Penso, uno potrebbe pensare alla peste di Atene, che conclude tragicamente il De rerum natura di Lucrezia, ma potrebbe pensare anche alla terribile epidemia detta di Spagnola, che fece, mi dicono, più vittime dell'azione militare durante la prima guerra mondiale.
1: Mi sembra che
0: Giuseppe Ippolito.
1: L'esempio che hai fatto circa la Spagnola e circa la peste ci siano emblematici di come le malattie infettive scrivono capitoli della storia. Se pensiamo solo che a metà del 300 l'epidemia di peste in Europa annientò circa un terzo di quella che era la popolazione di tutta l'Europa del tempo. E se uno pensa che la storia dell'uomo è stata legata alla storia dei microbi, quindi noi siamo abituati a pensare ai microbi non per niente poi ai virus, e virus vuol dire veleno, e come qualcosa che ammazza, come qualcosa mistico tra una bestemmia verso l'umanità, un senso di colpire l'umanità per quelle che sono state le sue colpe. Ma periodicamente il mondo è sconvolto da grandi epidemie, e poi ci sono epidemie, come hai detto prima l'influenza, che sono epidemie che fanno tanti morti e uno non se ne accorge. E questo fine di anno è caratterizzato da tutta una serie di epidemie ancora attive nel paese, di cui una è quella che ha avuto l'onore dei giornali, che è stata Ebola in Uganda, e che si è tragicamente avviata verso una situazione che ha coinvolto il nostro paese, visto che c'è un ospedale gestito da una missione italiana, con un decesso emblematico di un religioso che si era molto dedicato. E il problema di queste malattie, però, Ebola è solo la punta di un iceberg. Ci sono altre febbri emorragiche che noi pensiamo che non siano vicine a noi e che invece periodicamente colpiscono anche soggetti che europei, come è successo la scorsa primavera a Londra, di uno che è tornato portandosi dietro un'altra di queste pericolose febbri emorragiche.
0: Le malattie, soprattutto le grandi epidemie, come curioso fattore anche di comunicazione, di unificazione tra civiltà, culture, strutture piuttosto diverse. Chi non ricorda la emblematica tragica e anche paradossale nella sua tragedia e ironia, vicenda della morte rossa di Edgar Allan Poe. Non c'è bisogno di chiudersi in un castello, anzi è inutile chiudersi in un castello e rompere tutti i contatti con l'esterno. La malattia ad un certo punto irrompe e viene a turbare la festa. Gian Piero Carosi, abbiamo parlato di Ebola come di un qualche cosa che dà fatto abbastanza esotico, no? Quando credo fu nel ormai per noi lontano 76 che contagiò per primo un maestro di scuola nel nord dello Zaire e poi cominciò a diffondersi in quel paese, appunto da Ebola, da fatto diciamo così esterno, legato a società molto diverse dalla nostra, è diventato un fatto che ci interessa e che ci coinvolge drammaticamente. Lei, Carosi, appunto, è uno specialista proprio di malattie infettive tropicali.
2: Lei parlava prima di peste, di influenza, e si potrebbe aggiungere anche colera, eccetera. Questi sono i classici flagelli, però questi non sono mai spariti. Questi ancora tornano. Abbiamo avuto la minaccia della peste in India, che per fortuna è rimasta più una minaccia che altro. L'influenza ogni anno continua a fare senza tanto clamore, ma decine di migliaia di morti. Il colera ha avuto una pandemia recente, arrivata in Perù, si è affacciata anche negli Stati Uniti. Ecco, poi invece ve ne sono altre che a noi sono molto meno note, o almeno ci toccano molto di meno nel nostro egoismo occidentale, perché interessano i paesi in via di sviluppo. Però l'endemia di malaria, l'endemia di tubercolosi sono fatti assolutamente epocali. E poi c'è a metà strada alcune altre, come l'AIDS, che hanno suscitato un grande allarme, emozioni, perché hanno toccato anche noi. Però oggi l'AIDS è fondamentalmente una malattia tropicale, perché abbiamo 40 milioni di persone interessate dall'AIDS, dall'HIV, dal virus dell'AIDS, e di questi il 95% nei paesi in via di sviluppo. Ecco, quindi voglio dire che noi quando parliamo di epidemie tendiamo sempre a dire quelle che arrivano da noi, però ecco, se noi invece le volessimo guardare su scala mondiale il problema sarebbe estremamente più grave e diverso. Ecco, l'ultima, un altro punto che vorrei toccare è però che queste di cui abbiamo parlato, e cioè peste, influenza, colera, malaria, tubercolosi, ecco, l'unico grande successo che abbiamo avuto è stato il vaiolo. Il vaiolo è stata l'unica fra le malattie infettive storiche che effettivamente siamo riusciti a debellare. Ma tutte le altre invece covano, possono tornare, hanno una diffusione, come noi diciamo, pandemica, che vuol dire pan, vuol dire interessano tutto il mondo. Però invece un altro discorso va fatto per Ebola, per le febbri emorragiche virali, ad esempio Lassa, Marburg, eccetera, e altre che periodicamente possono affiorare. Beh, qui è diverso, qui non si tratta di si tratta di epidemie che normalmente restano circoscritte o comunque interessano, sì, destano un grande allarme, però la prima epidemia nello Zaire ha interessato 300 persone, anche quella più recente in Congo, ecco, siamo sempre in quell'ordine di grandezza. Queste perché hanno un meccanismo di diffusione diverso, implicano un contatto molto più stretto con i pazienti, quindi praticamente soltanto il personale di assistenza. Però ecco, un concetto che vorrei affermare è che le epidemie, le malattie infettive sono strettamente legate alle condizioni economiche e alle condizioni sociosanitarie. E quindi noi in definitiva dovremmo veramente aspettarci un progresso nella lotta contro le malattie infettive quando si realizzerà un progresso nello sviluppo. Prima storicamente abbiamo battuto i pregiudizi, quelli a cui si riferiva lei, gli untori, i miasmi, eccetera. Ecco, ora veramente la lotta va combattuta nel breve e medio termine con vaccini e farmaci, nel lungo termine con lo sviluppo.
0: Bene, Carosi diceva prima appunto, prima abbattere i pregiudizi e poi abbattere anche gli egoismi, e richiamava proprio tante volte l'egoismo dell'Occidente, dei paesi cosiddetti a capitalismo maturo, dei paesi ricchi, come tante volte si dice adesso sbrigativamente, che o non vedono o anche se vedono non intervengono. Ma cosa può fare appunto l'Occidente tecnologicamente avanzato nei confronti di questi punta dell'iceberg che appunto si diceva prima, di cui si diceva prima, Giuseppe Ippolito?
1: Io credo che intanto bisogna pensare che l'emergenza o la riemergenza delle malattie infettive è in gran parte legata ai comportamenti umani, quindi di considerare le malattie infettive in un momento ecologico. Ecologico nel senso perché gli interventi che vengono fatti cambiano equilibri sia a livello di paesi nei quali si va a intervenire che di comportamenti umani. Basta pensare che la forma più efficace di trasmissione delle malattie infettive oggi è sicuramente l'aereo, che trasporta persone, milioni di persone da un capo all'altro del pianeta, e queste persone possono albergare microrganismi che diventano pericolosi nel posto di destinazione. Quindi un secondo problema per il controllo delle malattie infettive è legato ai comportamenti alimentari. Non dobbiamo dimenticare che il fatto di mangiare sempre più spesso almeno un pasto fuori casa, il fatto di usare sistemi di alimentazione collettiva cambia radicalmente quella che è il rischio di acquisire un'infezione a trasmissione orofecale, e la contaminazione di un impianto di ristorazione, di una mensa, di un'istituzione e così via rischia di colpire molte persone. Un modello elegante che è stato costruito a Londra da John Oxford per capire che cosa può succedere in tema di comportamenti, per esempio se dovesse venire fuori una nuova influenza con una variante non facilmente identificata, come si è posto l'anno scorso da Hong Kong, ha fatto ipotizzare che ci potrebbero essere nel mondo tra 70 e 80 milioni di vittime. Quindi questo apre uno scenario totalmente drammatico. Allora è necessario da un lato investire su conoscenza, secondo intervenire su quelli che sono i comportamenti, e terzo mettere in atto sistemi per isolare quanto prima è possibile i malati. Questi sono i tre interventi che ritengo sia un dovere di sanità pubblica di ogni paese, a parte quello che ha detto Carosi di intervenire aiutando i paesi in via di sviluppo che rappresentano la grande riserva naturale di agenti infettanti e soprattutto di virus.
0: Giuseppe Ippolito sottolinea anche le possibili dimensioni enormi di questo disastro previsto, prevedibile, annunciato, che noi speriamo che non si produca mai, in un momento in cui gli storici riscoprono. È stato appena pubblicato un bel libro presso Mondadori di Gina Colatta dedicato proprio all'epidemia della Spagnola. Carosi, come lei vede questi scenari? Sono scenari così terrificanti? C'è la possibilità di evitare invece il ritorno, o meglio l'avvento direi, di flagelli delle dimensioni dei 70-80 milioni di vittime, come diceva Ippolito prima, che sarebbero in qualche modo questi flagelli, curiosamente, un prodotto secondario, ma non meno importante, di quel progresso di cui noi siamo così fieri, dalle comunicazioni, cioè all'aereo, alle aree di ristorazione, eccetera, eccetera. Quindi un po' avrebbe ragione Leopardi, con il progresso le malattie aumentano e non diminuiscono.
2: Quando si dice possono tornare delle grandi epidemie e delle grandi endemie, beh, insomma, l'AIDS è nato 20 anni fa e in 20 anni è arrivato ad interessare 40 milioni di persone e interessare tutti i paesi del mondo. Come mai? Proprio perché si sono sconvolti certi equilibri di comportamento umano. Ricordo i primi anni che noi eravamo esterefatti, noi in Italia, eravamo esterefatti leggendo le prime casistiche statunitensi, e in cui si parlava del comportamento sessuale delle persone che erano HIV positive, e leggevamo che venivano stratificati in coloro che avevano fino a 10 partner l'anno, e fino a 100, fino a 1000, oltre 1000, e per bacco, dicevamo, ma com'è possibile un comportamento?
0: Sono cifre che fanno impallidire persino il catalogo del signore di Don Giovanni, insomma.
2: Esattamente, per carità, lui l'avrà avuto in tutta la vita, forse, ecco quello, e invece si parlava di un anno. Ed erano dei comportamenti sessuali per cui, non so, 20 persone andavano in una sauna, avevano rapporti tutti 20, poi dopo questi 20, il giorno dopo con altri 20 e così via, con un meccanismo di moltiplicazione. Questo è uno sconvolgimento dei comportamenti umani. Sconvolgimento di altri comportamenti, per esempio trasformare i bovini da erbivori in carnivori, dandogli le farine a animali, eccetera. Ecco, i viaggi, una volta la quarantena, cioè il viaggio si faceva per nave, c'era un caso sospetto, aveva tempo di manifestarsi, si lasciava in rada per 40 giorni e l'epidemia potenziale si arrestava. Adesso in 2 ore uno arriva dallo Zaire a Fiumicino. Voglio dire, noi culturalmente dobbiamo essere attrezzati per poter cogliere la complessità di questi cambiamenti, di pensare che il mondo in questa epoca di globalizzazione è diventato davvero piccolo come un villaggio. Dall'altra parte noi sappiamo però anche che proprio il progresso, proprio lo sviluppo, proprio i cambiamenti della società sono il più efficace argine contro il dilagare incontrollato delle epidemie. Un'ultima considerazione sull'ambiente vorrei fare, che è quello che è un grave errore pensare di poter trasferire i nostri metodi di controllo dell'ambiente su scale che sono enormemente diverse. Per esempio, noi nel 1946 siamo riusciti a praticamente eradicare la malaria della Sardegna con il DDT. Avevamo pensato che si potesse fare la stessa cosa negli anni 50 portando il DDT nel Lago Vittoria, in regioni dell'Africa. E questo è un disastro ecologico da una parte, e secondariamente è stato inefficace perché i mezzi da impiegare per un continente evidentemente sono molto diversi che quelli da impiegare in un'isola.
1: Se posso aggiungere,
0: sì,
1: qualcosa.
0: Giuseppe Ippolito.
1: Io sono totalmente d'accordo con quello che ha detto Carosi per una serie di motivi. Intanto perché noi molto spesso pensiamo agli interventi in paesi in via di sviluppo esattamente con la stessa logica con la quale pensiamo agli interventi in un paese occidentale. Ma questo non solo quando parliamo di interventi di tipo sanitario, ma anche di interventi sulle infrastrutture. Eliminare una foresta o cambiare il corso di un fiume o costruire un porto determina dei cambiamenti su un ecosistema nel quale sono presenti anche i microrganismi, così come introdurre una nuova coltura oppure spostare una coltivazione in un paese originariamente in via di sviluppo e rimportarne i prodotti. Per esempio, alcune delle epidemie di salmonelle sono state legate negli anni a reimportazioni di prodotti che erano contaminati all'origine. Quindi proprio a maggior ragione dobbiamo pensare che l'intervento è un intervento nostro di paesi ricchi sui paesi poveri che deve essere prima di tutto rispettoso dell'ambiente, perché gran parte dei cambiamenti sono degli ecosistemi, compreso lo spostamento, l'abbattimento dei piccoli villaggi, l'inurbamento in Africa determina cambiamenti di popolazioni con i loro microrganismi, e questo è un fatto estremamente importante. Questo deve essere tenuto presente, così come deve essere tenuto presente che ci sono altre epidemie che noi ogni giorno facciamo, ci confrontiamo, alcune delle quali legati a cambiamenti ecologici o a disponibilità economiche. Quando dico questo penso prima di tutto alla resistenza agli antibiotici. La resistenza agli antibiotici è una malattia legata non solo al fatto che noi abbiamo usato gli antibiotici con una pressione selettiva, come si dice in gergo, però sì, abbiamo abusato eccessivamente di quest'arma che avevamo, ma anche dal fatto che nella zootecnia si sono utilizzati gli antibiotici per far ingrassare di più gli animali e quindi noi selezioniamo mangiando microrganismi che mangiandoli diventano patogeni e resistenti a quelli che sono i microrganismi con i quali giornalmente ci confrontiamo.
0: Giuseppe Ippolito ha richiamato molto bene, con molto molta forza il tema della pregnanza dei vincoli ecologici. Cosa succede quando un ambiente viene violato? Lo pagano tutti, quelli che ci abitano e quelli che sono anche i violatori. Chi non ricorda che gli conquistatori dell'Europa, quando sono entrati nel Nuovo Mondo, hanno regalato agli indigeni alcune delle nostre malattie di popolo, tra virgolette, civili, nonché il fucile e altri strumenti per ammazzarsi a vicenda. Ne hanno avuto dei grandi vantaggi materiali, si sono arricchiti, hanno anche portato con sé, tornando in patria, la sifilide, che come è noto traccia tutta una storia di paura nella altrimenti apparentemente gioiosa Europa rinascimentale. Poi dopo questo elemento distruttore si è addomesticato e è diventato una malattia con cui abbiamo imparato a convivere. Ma questa tematica mi sembra ancora viva, forse ancor più oggi che ai tempi dei conquistadores. Gianpiero Carosi.
2: Certo, da una parte viviamo ancora in maniera sempre più rara dei fenomeni di questo tipo. Esistono delle enclave nel Mato Grosso in cui vi sono ancora delle popolazioni che sono completamente non protette nei confronti di infezioni virali, le più comuni, le più banali, per cui esiste un programma proprio di protezione di queste piccole popolazioni che verrebbero sterminate semplicemente dal contatto con uno di noi che potrebbe respirargli in faccia. Però voglio dire che in più vi è qualcos'altro, e cioè il fatto che mentre una volta queste infezioni, queste epidemie potenziali viaggiavano con gli eserciti, perché erano soltanto gli eserciti che assicuravano queste grandi migrazioni, Alessandro Magno che andava in India, oppure dal Medio Oriente, eccetera, oppure i conquistadores. Oggi invece abbiamo 1.400.000 persone che ogni giorno viaggiano su rotte intercontinentali. Di fronte a questo, oggi per esempio noi usiamo dei programmi, dei software, dei programmi computerizzati in cui sono immagazzinate centinaia di migliaia di informazioni aggiornate costantemente. Quindi, ecco, da una parte il rischio è diventato molto maggiore, dall'altra parte noi siamo molto più attrezzati.
0: Carosi riprendeva prima e poi è ritornato adesso su un tema che è quello della maggiore, direi, libertà, anche libertà nei comportamenti, per le componenti sessuali, o semplicemente quella libertà elementare che è la libertà di spostamento, come fattori appunto di nuovi, possibili e diffusi, capillarmente diffusi contagi. Si può quindi per contenere questi rischi limitare di nuovo le libertà, non dico sessuali, ma addirittura la stessa libertà di movimento? Pongo questa questione anche in relazione al fatto che una delle paure riguarda un ritorno in Europa della tubercolosi. Tubercolosi è stato uno dei grandi mali del secolo, non tanto del nostro secolo, ma del secolo passato, con le sue nobili ascendenze artistiche letterarie, dalla Violetta della Traviata fino alla Madame Claude de Achauchin nella Montagna Incantata di Thomas Mann. Adesso invece c'è la tubercolosi, c'era piuttosto uno dei flagelli che colpisce spiratamente chi è nelle condizioni più svantaggiate. Ippolito.
1: Ma sicuramente c'è un aspetto che oggi, quando pensiamo alla ripresa della tubercolosi, pensiamo sia ai paesi in via di sviluppo, però pensiamo anche a grandi potenze del passato, l'ex blocco sovietico, in cui oggi c'è una crescita esponenziale del numero di casi di tubercolosi. È un vero problema di sanità pubblica. In quell'area c'è una ripresa di tubercolosi, così come c'è una ripresa di sifilide e di altre malattie a trasmissione sessuale. Io vorrei dire che la tubercolosi in questo caso si connota come una malattia legata alla fine di un sistema sanitario di controllo, ovvero sia l'aumento della tubercolosi è perché si sono rotte quelle dighe, quegli argini che erano stati messi per controllare la circolazione delle malattie infettive, da un lato. Secondo, perché il cambiamento della situazione politica ha determinato nuovi comportamenti, molti di questi comportamenti a rischio, ha determinato nuove fasce di emarginazione e di povertà, e in questi che la tubercolosi colpisce le persone. Diversa è la situazione dei paesi in via di sviluppo, dove il danno della tubercolosi non è mai diminuito e dove è necessario interventi su sistemi sanitari che siano di messa in atto di sistemi sanitari, di portare un livello sanitario minimo per controllare la tubercolosi e fare campagne che prevedano la bonifica dei casi attraverso la somministrazione di farmaci osservata e programmata.
0: Caro, se voleva fare un commento?
2: Sì, un commento perché è vero che alcune malattie infettive sono veramente paradigmatiche di queste interrelazioni. Tornando alla tubercolosi, beh, ecco, io vorrei dire che appunto noi dai tempi romantici agli anni del dopoguerra, in cui la tubercolosi è stata debellata nell'Occidente ricco, perché è stata debellata? Perché abbiamo trovato farmaci, abbiamo trovato la possibilità, la necessità di combinarli e abbiamo trovato una terapia efficace. Però ecco che non è un problema di soli farmaci. Ecco, io vorrei tornare a quello che dicevo prima, e cioè che non è un problema di soli farmaci, perché questi farmaci oggi, paradossalmente, sono anche disponibili in Africa, per esempio, nei paesi in via di sviluppo, perché oggi davvero costano molto poco. Però il problema è che mancano tutte quelle che sono le risorse di infrastruttura, di capacità umane, eccetera, e quindi mancano quelli che sono i programmi di controllo. Noi oggi dobbiamo imparare a convivere con gli agenti infettivi e quindi a gestire quelle che può essere una convivenza che non necessariamente e non sempre è dannosa per l'uomo e per l'ambiente.
0: Bene, ci avviciniamo alla conclusione della nostra di questa trasmissione e appunto queste ultime battute di Gian Piero Carosi mi fanno venire in mente il finale di un bel libro divulgativo dedicato alla una storia naturale dei virus. Il titolo è Il nemico invisibile, The Invisible Enemy, pubblicato da Oxford University Press, recentissimo, ed è appunto stato scritto da una scienziata e divulgatrice che si chiama Dorothy Crawford. La Crawford alla fine ci fa un po' uno dei nostri giochetti alla Gurdulù, cioè ci dice: attenzione, avete considerato i microbi, tra virgolette, o più in modo specifico i virus, come dei nemici? Potrebbero essere anche un domani degli amici, cioè ci invita a cambiare di nuovo il punto di vista e ad assumere un diverso sistema di coordinate. In questo nuovo punto di vista, per esempio, si progetta un uso di virus eventualmente geneticamente modificati in modo da combattere, per esempio, forme tumorali. Scrive la Crawford, le normali cellule cerebrali non si dividono, mentre quelle del tumore al cervello sì. E allora, una volta che fossero iniettati in tumori, i virus potrebbero crescere e uccidere le cellule cancerogene, in un qualche modo fermandosi al confine tra le cellule cancerogene e le cellule normali, lì del cervello o di qualsiasi altro organo in cui queste terapie potessero dare buoni risultati. È fantascienza o è già un orizzonte, come dire, possibile, se non a tempi brevissimi, della ricerca? Gian Piero Carosi.
2: Ma io direi sono delle ipotesi estremamente suggestive. E parlando di virus, c'è da dire che il virus è un organismo estremamente semplificato, cioè ha un genoma, ha un acido nucleico, un RN o un IDN, e poi ha un mantello e praticamente basta. Cosa vuol dire? Vuol dire che manca di tutte quelle che sono i meccanismi per poter fare delle sintesi, cioè per poter nutrirsi, per poter respirare, per potersi dividere, così come fanno invece le cellule. E allora, per questo, ha bisogno di un parassitismo strettissimo, ha bisogno della cellula, perché senza la cellula il virus non ha i meccanismi per le sue funzioni biologiche e per riprodursi. E allora, paradossalmente, il virus più che tanto non ci vuol male, perché se il virus ci volesse troppo male e ci sterminasse tutti, sterminerebbe anche se stesso. Ecco perché a un certo punto inevitabilmente si crea una sorta di equilibrio biologico per cui il virus ci danneggia quel tanto che gli serve per riprodursi, ma non fino al punto di non avere più il substrato per riprodursi. I virus poi addirittura qualche volta possono anche essere degli amici. Quella che citava lei è un'ipotesi certamente estremamente suggestiva, anche se non ha evidentemente ancora un impiego pratico, così come ve ne sono altre. Per esempio,

0: sarà lui invece il parassita di tutte le altre specie viventi e in particolare degli ambienti che contribuisce a cambiare, a sconvolgere e qualche volta a devastare. Ippolito.
1: Io credo, visto che siamo arrivati alla fine di questa piacevole conversazione, che il rapporto tra gli uomini e i microbi è un rapporto che potrà portare dei vantaggi essenzialmente. Prima Carosi ha spiegato come con la vaccinazione con il vaiolo e con quello stesso vettore si possono usare possibilità terapeutiche, si può immunizzare. La grande speranza è proprio immunizzare contro il cancro utilizzando vaccini virali, tenendo presente che in alcuni casi i virus causano il cancro, quindi questa è una delle vie sulle quali si sta lavorando. E poi perché il virus, per sua caratteristica, entra e mette le cellule dell'individuo a produrre acidi nucleici che gli servono. Con questo stesso sistema, se si arrivasse a fargli produrre una variante anticancro, sarebbe sicuramente una delle grandi risultati dell'umanità.
0: Bene, possiamo lasciarci in questa trasmissione, che è l'ultima dell'anno, che guarda caso è l'ultima del secolo e, per essere epocali, addirittura l'ultima del millennio, per una coincidenza numerica del nostro occidente, della nostra cultura occidentale. Ma siccome io credo che anche al coraggio di chi combatte pur in condizioni disagiate e difficili vada dato omaggio, io vorrei dedicare questa trasmissione, questa di oggi, alla memoria di Matthew Luinchia, che è stato un medico che si era formato a Londra e poi Luckvija è ritornato nel suo paese, l'Uganda, ed ha lottato in prima linea contro Ebola fino a essere poi stato travolto dalla malattia all'inizio di questo dicembre, proprio nel tentativo generoso di appunto prodigarsi verso i sofferenti del suo paese nell'ambito dell'ospedale italiano presente a Gulu, e appunto nello stesso tempo portando avanti una battaglia contro la malattia che è anche una battaglia di conoscenza. Ringrazio Giampiero Carosi e Giuseppe Ippolito, e naturalmente auguro un buon nuovo anno a tutti i radioascoltatori, e a risentirsi appunto il sabato dell'anno nuovo, o del millennio nuovo se preferite, con le ragioni di Gurdulù. Paradise is exactly like where you are right now.

0: couldn't find you. And he said, hey.
1: Rai Radio Tech & Tech.
2: Fa la spola da London City al Pireo, linea del ventre suda di magia, insegne luminose insegnano la scia, angeli alla soglia dell'ultimo bar, calcio nella pancia capo Trafalgar, tacco spillo tra le labbra dei DJ, non sei mai nuda come ti vorrei. So di chi sei, di chi sei stata amante, ma se danzi son le facce di un diamante, sembra un souvenir dell'isola felice.

svita, sregolata, messo testa a posta, adesso fa il pirata, traffica le armi e non ne fa mistero, mangia calentita sull'imbarcadero, dentro la carpisa tutto regolare, ma nel doppio fondo datteri di mare, professore inglese di stanza alla toilette, lingua impastata piena di paillette, spalma che le dune acquistano un rilievo, sotto l'olio camfurato Sarajevo, spalma che la striscia porta all'ombelico.

questa legge è lo spartito. Bevono le birre, parlano gli anito. Io ti faccio i segni sulla schiena e tu puoi capire come sono in pena. Così son sicuro di non farmi male mentre cado dalla torre del segnale. Passo sul fondale la danza dei pinguini. Sono palombari, agricoltori marocchini. Hanno un dio che se li cova, che li ama. Hanno raccolto i kif, vengono dal Ketama. Fanno il giro al largo senza troppa fretta per non farsi intercettare dalla motovedetta. Batte le colonne la petroliera, batte nella notte cambio di bandiera. Lei mette sul braccio un dito di Cerone, sopra i buchi neri qualche contusione. Mentre aspetta il carico sorride e danza.

parlano gli amito, voglio accarezzarti col vetriolo, da farti capire che mi sento solo, così son sicuro mi sarai fedele, mentre cadi dalla torre di Babele. Tipo francese, il suo nome è Legione, pensa al suo passato, cade in depressione, pensa al suo presente, ci si sente male, pensa al suo futuro, vede fuoco e sale, pelle d'oca sopra vecchie cicatrici, lui si guarda intorno e non ha più nemici. L'alba scatta foto azzurre fra i macachi, l'ispettore sfoggia una camicia cachi. Viene dal Ciringo qualche brano soul, iridi sbarrate dentro al black coal, l'hanno ritrovata in mezzo ai serbatoi, grosso problema rintracciare i suoi.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.

0: Buongiorno, state per ascoltare la prima di due puntate di uno speciale dedicato a Bianca Pucciarelli Menna, nata a Salerno nel 1931 e che ha acquistato il nome d'arte di Tommaso Binga. Era una forma di protesta negli anni appunto della protesta femminile di fronte ai privilegi del mondo maschile rispetto a quello femminile. Una sorta di matrimonio fra la sé Bianca Menna e la sé Tommaso Binga, cioè tra la persona e l'artista, è tra le figure di maggior rilievo della poesia fonetico-sonora performativa italiana. In queste due puntate ho raccolto suoi interventi in Radio Rai, alcune puntate della rubrica Come Cometa, poesia in contumacia nel programma Lampi di Radio 3, condotta insieme al poeta Vito Riviello nell'estate del 97, e altri interventi alla Paginone nell'84 e a Radio 3 Suite nel 2004 nel programma dedicato alla poesia Non c'è verso che tenga di Lidia Riviello. Buon ascolto.
1: Boom, boom, boom, boom, boom. Boing!
2: You stupid kite, get down out of that tree. Kite, kite, kite. Chomp, chomp, chomp. Clam, clam, clack, clack, clack, clack, flat. Snap. Smart. Splash. Split, splat, sprung, stink. Stomp, stomp, stomp. Ugh, thud. Stomp, stomp, stomp, stomp.

0: yuck, yuck, yuck, whack, wham, whish, zing, zoom, sorry. Boom, boom, boom, boom, boom. Boing!
1: You stupid kite, come down out of that tree. Kite, kite, kite. Chomp, chomp, chomp. Clam, clam, clack, clack, clack, clack.
2: Sì, in particolare, sì, appunto come accennavo così nell'introduzione, in sostanza, come gruppo, diciamo, fiorentino, ripeto, un po' con Miccini, Lucia Marcucci e Ori, e anche però con dei pittori, dei musicisti, in particolare per esempio dovrei citare musicisti d'avanguardia come Chiari o Bussotti, ci eravamo proposti di uscire dall'ambito della specializzazione artistica, cioè non tanto fare poesia e basta, musica e basta, pittura e basta, ma di coniugare questi versanti, questi codici, anche usando diversi media, cioè non usando solo la parola da comunicare spettacolarmente, ma usando proprio i nuovi media. Quindi allora, diciamo, usare un registratore, quindi di cose già prodotte, usare un proiettore, usare dei filmati, voleva dire, a metà degli anni 60 in particolare, voleva dire uscire dall'ambito ristretto delle esperienze.
3: Si può considerare quindi la poesia visiva poesia spettacolare?
2: Eh sì, in effetti immediatamente la poesia visiva si pone come esigenza di uscire dalla pagina bianca del dattilo scritto, della rivistina, del libro, e quindi di avere un tipo di pubblico diverso da quello che legge la poesia, quindi un tipo di pubblico che usualmente frequenta quegli spazi che sono in sostanza le gallerie d'arte private e pubbliche. Quindi c'è questa esigenza di allargamento, però teoricamente anche l'idea di unire, di far interagire parola e immagini non era un'idea circoscritta, era un'idea che si spostava già sul momento dell'allargamento degli interessi. Quindi appunto, forse come prima un pochino cercavo di dire, anche l'idea, la prospettiva di sfociare verso forme d'arte più complesse, più articolate, come si dice oggi con una parola, multimediali.
3: Sappiamo che si è appena conclusa a Viareggio una grande manifestazione curata anche da te sulla situazione italiana della parola tra immagine e suono. Ce ne vuoi parlare brevemente?
2: Sì, dunque, il titolo preciso di questa mostra, che è stata curata dal comune di Viareggio, è La parola tra spazio e suono. E sì, si è appena conclusa qualche giorno fa ed è stata curata, sì, oltre che da me, da Caruso, da Laura Tutino, da Iacomucci e da Spatola, e coordinata molto intelligentemente da Francesco Bell'Uomini. Si tratta in sostanza di una rassegna che, oltre a mostrare il lavoro di una quarantina di operatori italiani del settore, e che coniugano quindi variamente la parola e l'immagine, nella rassegna si fa riferimento anche a delle esperienze più, almeno strettamente spettacolari. Si tratta appunto di registrazioni in dischi o in cassette di poesia fonetica, e quindi cose sempre in ambito italiano che si pongono su un settore particolarmente sensibile alla sperimentazione.
0: Splat, snap, snort, splash, split, splat, sprang, strike, stomp, stomp, stomp, ugh, thud, stomp, stomp, stomp, stomp. Zwum, swash, zwi,
1: It's a bird. No. It's a plane. No. It's Superman. Yep. Yuck, yuck, yuck, yuck. What, wham, whoosh. Zing. Zoom. Sowie.
4: Dialogo improvvisato e giocoso nel quale gli autori hanno inserito qualche loro testo poetico più o meno pertinente al tema come cometa.

0: tua faccia malata.
1: Ciao Binga, come consumi la tua estate culturale? In contumacia?
2: Con un profumo d'acacia mi reco nei musei.
1: Ma sono sempre fino alle sei?
2: No, fino alle sei no. Anche dopo mezzanotte, ma con le gambe rotte.
1: Come nei night, non provi un brivido blu a ballar senza pace con i bronzi di Riace?
2: E a te non piace ballare sulla pista con una bella futurista?
1: Vacanze intelligenti, intelligenti.
2: La vacanza è intelligente. O lo è il vacanziere, un po' filosofo, un po' filibustiere?
1: Ci vuole impegno, podologia, alpinismo, giri di iattura e di lettura.
2: In vacanza il turista deve studiare.
1: Ti piacciono le avanguardie? Futuristi, dadaisti, fruttimisti, chi li ha visti?
2: Preferisco...

0: e perineo. Ah, ah, ah, disse, ah, ah, e strangolò la vecchia senza un lamento, ammalata di colori, di notti d'autunno, di campanule al vento. Disse, ah, ah, e assassinò gli astanti convenuti a guardare aquiloni, ambasciatori aerei di beffardi saluti. Disse, ah, ah, e decapitò l'ultimo capitello con infinita prudenza. Aveva naso, bocca ed in testa un cappello. Disse, ah, ah, e pugnalò due cuori postali uniti in cartolina, il letterato testo di un amore visuale. Disse, ah, ah, ed ammazzò la città persuasione nell'afa immobile della luce al neon, Coca-Cola da finzione. Disse, ah, ah, e soffocò il paralitico predestinato a morire d'oblio per il segno non segno di un orologio fermato. Disse, ah, ah, e avvelenò i terzi trasportati e per mania di grandezza estese il beneficio a tutti gli imparentati. Disse, ah, ah, e stramazzò con gorgogli sonori, viveva registrando gesti, segni, pensieri, la voce dei signori. E perineo, ah, ah, ah.
1: Lo faccio male alla capa. Ai, ai, ai. La cefalea cresceva in una sala di conferenze gentilmente concessa, una corrente dopo l'altra, fino a quando rimane la più scaltra, la neo-neo al neon, la neonata.
0: Divertirsi a più non posso.

Mentre andavamo a casa, tornavamo al passato. Venivamo da un festino e nella pura nottata portavamo nei passi ancora la comparsita. Gli amici col bavero alzato volevano risate e plaudivano al mio teatro che richiamava guardie notturne.

0: Mettiamo le ali agli occhi, gli occhiali, e voliamo con lo sguardo sui monumenti, incuranti dei parenti, dei presenti e degli assenti.
1: Bisogna divertirsi, passare di concerto in frasca, dalla poesia allo studio della cicoria botanica, dal pittore retro al guitto nel metrò, da Papè Le Comò a Tre Civette sul Comò, cinema, teatro, poesia, siete la salvezza dell'anima mia.
0: Andare al concerto all'aperto, anche se piove dopo le 9.
1: A vedere le sciantose venute da Napoli a far piangere le spose.
0: Che goduria intelligente visitare crateri, scavi sotto il sole cocente, ma non fa niente. Che goduria intelligente!
1: Che goduria intelligente sia all'Oriente che a Occidente, scavi, fosse, reperimenti.

Esiste una zona marginale e una zona centrale, ma se il margine è centrale ed il centro marginale, come fai ad entrare senza la chiave?

entriamo in diretta in radio cronaca di una scoperta archeologica di grande importanza. Siamo in pieno deserto. Fra poco sarà scoperto, dopo secoli d'attesa, il resto del palinsesto che completa il testo del poeta greco d'amore più dolce nell'universo. Nessuno più ci pensava, anche se scarno il frammento bastava a se stesso nella grazia del cuore profondamente immerso. Uno studioso è pronto a tradurre all'impronta le impronte dei celebri versi che distillano miele. Viene fuori un lungo poema erotico con esplosione di sesso, un getto di petrolio in versi, insospettato dopo tanta estasi, un uragano d'ampressi secondo la cifra stilistica del poeta alla melassa. I versi dell'orgasmo saranno teletrasmessi.

E invece è un gioco, la poesia nelle mani di Bianca Menna, in arte Tommaso Binga e Vito Riviello, perché come Cometa, il nostro spazio dedicato alla poesia in contumacia parte da una convinzione: esiste il senso comune, esiste anche il non senso comune. Dal punto di vista del dialogo e della poesia, il non senso comune è forse protagonista di questo nostro spazio settimanale intitolato Come Cometa.

0: Sempre noi siamo Bing e Riviello a poetar lontani sull'onda che si frange e non ti tange come Tangentopoli. Vorrei vedere nuovi popoli
1: contumaciali, latitanti per mondi e per mar, andar, latitar, senza sostar, per non pagare il posto al sole da occupar.
0: Vorrei viaggiare, sciacquare il senno e il seno in mare, sciampagnare per campare e poetare in alto mare.
1: Vate Carducci, tu solo puoi perdonare le gravi rime sbadiglianti in mare, ma in estate bisogna viaggiare, parola d'ordine viaggiare, anche se oggi i popoli non viaggiano, ma camminano, esodano. Esodare la parola d'ordine vera.
0: Sto stipando pani e panni in tre fagotti a rotelle cerebrali. Voglio navigare, circumandare sul porto, a sciabordare.
1: Tra Panfili e Pantofole, a sognare l'altrui mare.

0: ognuno dal proprio mar l'altrui misura. Qui dal barone blu, nell'esatta pronunzia, sbarcano bevieri, assiri e dame e cavalieri, mangiano l'alfiere. Lì arrivano i bui, estate è stata. Dopo può accadere che l'inverno per un attimo misuri una luce comune, ma l'artista di grido ha riparato il buco e ancora buio arriva la casa del porto Salva Maria.
1: Dove è andato Michelino? Eh? Hai visto tu? Vedi se c'è la casa sua. Ah, non c'è? Forse è andato la nonna.
2: Sgranucchio patatine e penso a lui. Mastico noccioline e penso a lui. La parmigiana di melanzana e penso a lui. I pomodori e penso a lui.
0: Ma chi è lui?
2: Ma Colombo, annusator del nuovo mondo, che con le solanace ci ha dato un nuovo gusto, la libertà e la face.
0: Ma la faccia della face non ci ha dato mica poi molta pace.
3: Cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop.
2: Mi pare sei, no?
3: Cristoffo, Rocco, Lombo. Cristoffo, Rocco, Lombo.
2: La forza nella voce, la forza nella voce, irrompe come il mare. Irrompe come il mare, stracchi per le fatiche, stracchi per le fatiche, coi volti rosi e salsi, coi volti rosi e salsi, l'occhio è febbricitante, l'occhio è febbricitante, stridenti sono i denti, stridenti sono i denti, spossati son dai venti, spossati son dai venti.

sode, gracidana, e attraccan sulla terra, e attraccan sulla terra, e piangon sulla terra, e piangon sulla terra, si abbraccian sulla terra, si abbraccian sulla terra, e baciano la terra, e baciano la terra, si inzuppano di terra, si inzuppano di terra, si giocano la terra, si giocano la terra, a me la ricca terra, a me la ricca terra, a me ricca la terra, a me ricca la terra, a me ricca la terra. America la terra, America è la terra, America è la terra, America.

A me, pronto Ameri? Scusa se ti interrompo. Ameri, scusami, ma devo interromperti. Non vorrei, Ameri. Sono costretto a interromperti. Ameri mio, devo proprio interromperti.

0: Nei tuoi pellegrinaggi poetici, santuari statici, convalescenze ermetiche, tu viaggi da turista o da teppista?
1: Da poetista. Secondo gli enti di che tipo sono? Provinciali, regionali, comunali, catastali, rurali?
0: O parastatali, peristaltici dei paesi baltici?
1: Pare che me pare, non me pare, che me pare e non m'appare. Se ti pare, ma non
0: ma
1: pare.
0: Non pare. Ma non pare. Pare. Ma non pare.
2: Ma non pare. In America, in America, non ce ne amo in America. In America, in America, non ce ne amo in America. In America.
3: Spazio giocoso e però anche sperimentale, però anche intrigante nel nostro pomeriggio. Come Cometa torna tutti i martedì a sfidare il senso comune col non senso comune che Bianca Menna e Vito Riviello mettono in campo in questa disfida reciproca tra poeti sonori, giocosi, poeti nonsense, del nonsense.
4: Ugh, fud, stomp, stomp, stomp. Stop.

It's Superman! Yep! Yuck, yuck, yuck, yuck. Whack, wham, whoosh! Zing!

0: Rai Radio Tech e Te.
1: La grande musica a Verona. Dall'8 al 30 settembre torna il Settembre dell'Accademia. 5 concerti straordinari con orchestre e interpreti internazionali. Scopri il programma su www.accademiafilarmonica.org.
2: Ultimo appuntamento per questo ciclo di trasmissioni dedicato a Martin Luther King, a cura di Giacinto De Caro. Rai Radio Tech e Te, benvenuti o bentornati da Danilo Angelelli. Abbiamo costruito uno speciale che prende le parole, le azioni, raccontate in uno sceneggiato radiofonico del 1977 su King, e le mette in dialogo con le voci di chi oggi continua a riflettere sulla giustizia, sull'uguaglianza, sulla forza della non violenza. Perché certi ideali vanno oltre una determinata epoca. Continuano a interpellarci anche se cambiano i contesti, le voci. E a proposito di voci, quelle che sentiremo nell'ultima puntata dell'originale radiofonico ormai le conosciamo. Sono le voci di chi ha camminato al fianco di King, dalla moglie Coretta agli attivisti, collaboratori e amici Ralph Burnety e Andy Young. Ma sentiremo anche le ultime parole pronunciate da King dopo l'attentato che mette fine alla sua vita. Noi ci ritroveremo subito dopo con l'ultimo ospite, un ritorno. È già stato con noi nel corso della prima puntata. Concluderemo insieme questo viaggio. Paolo Naso, scrittore e studioso dei fenomeni religiosi afroamericani. Dopo lo sceneggiato, buon ascolto.

Martin Luther King, originale radiofonico di Domenico Meccoli, 12ª ed ultima puntata. Personaggi e interpreti: lo sceriffo Mico Kundari, Branshaw Claudio Sora, Abernathy Fernando Cagliati, A.D. Mario Lombardini, Jackson Andrea Allala, Andy Young Enrico Bertorelli, il dottor Hesse Lucio Rama, Martin Luther King Sergio Graziani, il commentatore della radio Corrado De Cristofaro, Coretta King Marina Bonfigli. La presentazione letta da Chetti Fusco. Regia di Dante Raiteri.

0: Pomeriggio di giovedì 4 aprile. Dopo il discorso tenuto al Claiborne Temple, Martin Luther King è più che mai deciso a realizzare la marcia pacifica a sostegno dei netturbini negri di Memphis, non tenendo conto né delle minacce contro la sua vita, né dell'ordinanza federale con cui il sindaco della città tenta di impedirgli la partecipazione. Quando il conflitto tra legge e giustizia è insanabile, ha detto ai suoi collaboratori, la coscienza mi impone di stare dalla parte della giustizia. Pochi minuti prima delle 6, mentre si preparava per andare a cena da un amico, è uscito un momento, sereno e sorridente, sul balcone della sua camera. Un attimo dopo, si è udito un secco colpo di fucile e Martin Luther King è caduto a terra, ferito al collo. In attesa dell'ambulanza, il fratello, Ralph Abernathy e Andy Young, hanno cercato di soccorrerlo, ma si sono resi subito conto della gravità delle sue condizioni. Ormai, l'uomo che ha dedicato ogni sua energia alla lotta per l'amore, la fratellanza, la giustizia, la pace tra gli uomini, ha poco più di un'ora di vita. Il colpo è stato sparato dall'alberguccio di South Main Street, dove accorre la polizia. Testimoni oculari accusano John Willard, che si dà alla fuga sulla sua automobile bianca.
1: A tutte le pattuglie, fermato una Mustang bianca targata Alabama. Ripeto, una Mustang bianca targata Alabama. La guida un certo John Willard. Fermatelo ad ogni costo. Ha sparato al dottor King.
2: Sceriffo, sceriffo, sono il tenente Bradshaw. La Mustang bianca è passata davanti a me pochi minuti fa.
1: E che aspetti a inseguirla?
2: Lo sto facendo, ma ha un po' di vantaggio.
1: Dai tu le disposizioni per le altre macchine e tienimi informato.
2: Va bene.
1: Dacci dentro, figliuolo.
2: D'accordo.
1: Uff, non ci mancava che questa.
3: Dove l'hanno portato?
4: In camera operatoria. La stessa dove portarono James Meredith quando gli spararono alle spalle. Purtroppo, Ralph, ci sono poche speranze. Forse dovrei dire nessuna. In ambulanza ha perso conoscenza.
3: È una brutta ferita, lo so, ma dobbiamo fidare nel Signore.
4: E gli altri? Gli altri dove sono?
3: Stanno cercando di tenere a bada i giornalisti e i cronisti della radio e della televisione. Ce ne sono già una dozzina. Sono piombati qui come uno sciame di cavallette.
5: È arrivato lo sceriffo. Dice che chi ha sparato è un certo John Wheeler, ma il vero nome sarebbe James Earl Ray, un tale evaso dal penitenziario del Missouri l'anno scorso.
3: Mai sentito?
4: Nemmeno io. Lo hanno preso?
5: No. Gli danno la caccia, ma ho capito che ne hanno perso le tracce.
3: Torna di là e prega Young di venire qui un momento.
5: Mi chiederanno di Martin.
3: Ma rispondi che non c'è niente di nuovo. È sempre in camera operatoria. Anche noi non sappiamo altro.
4: Ralph, che cosa vuoi dire a Andy?
3: Non possiamo stare qui con le mani in mano. Bisogna fare qualcosa. Da un'occhiata alla strada. Sembra che tutta la comunità negra di Memphis stia arrivando qui. Ma eccoti, Andy. Guarda anche tu. Qualcuno dovrebbe andare giù, non credi?
6: Pensavo la stessa cosa. Se Martin muore, può succedere di tutto. Di là poco fa è comparso per un momento uno dei giovani di potere negro. Sembrava fuori di sé e purtroppo non ho potuto parlargli. Lo sceriffo ha chiesto rinforzi.
3: C'è la situazione di Memphis e c'è la situazione del resto del paese.
6: Appunto. Ricordiamoci del rimpallo delle responsabilità dopo l'assassinio di John Kennedy. Chi è questo John Wheeler? Come si chiama veramente? È un pazzo o un sicario? E se è un sicario, per conto di chi ha agito? Un fatto è certo. Se Martin muore, da una parte si dirà che sono stati i razzisti e dall'altra che sono stati gli estremisti di colore.
3: Auguriamoci che sopravviva anche per questo.
4: Hai avvertito Coretta?
6: Le ho telefonato poco fa. Verrà con l'aereo delle 8:25.
7: Chiedo scusa. Sono il dottoresse, direttore dell'ospedale. Il dottor King ha fatto capire che vuole Ralph.
8: Chi è Ralph?
3: Sono io.
8: Venite.
4: Io sono suo fratello.
8: Venite anche voi.
6: Come va?
8: È questione di minuti.

0: Let me stand.
1: Sing, bro. Sing a song. Sing a song. Just sing it in a
2: house. Marty. Mi senti? Sono Alfred. Guardami, Marty. Sono Ralph.
3: Non può parlare.
2: Io lo so che cosa vuoi dirmi, Marty. Sì. Noi continueremo la lotta come tu ci hai indicato. E faremo la marcia con

0: amici ascoltatori, vi parlo da Memphis. Martin Luther King, l'apostolo della non violenza, è espirato alle 19.45 di oggi, giovedì 4 aprile. L'annuncio è stato dato dal dottor Phillips Hess, direttore dell'ospedale St. Joseph, dove egli era stato trasportato dopo l'attentato. Sembra però che la morte sia sopravvenuta prima e che l'annuncio sia stato ritardato per misura di sicurezza. Infatti stanno scoppiando disordini un po' dappertutto. Qui a Memphis bande di giovani hanno invaso le strade e alcuni edifici sono in fiamme. Notizie di disordini arrivano da Chicago, New York, Philadelphia, Boston, Cleveland, Washington. La situazione si va facendo più pesante di minuto in minuto. Gli estremisti negri spingono chiaramente alla rivolta. A New York, Floyd McKissick ha dichiarato che la filosofia della non violenza è morta con King. Il presidente Johnson ha annullato tutti i suoi impegni e tra poco parlerà alla televisione. Per suo ordine, le truppe hanno circondato la Casa Bianca e il Campidoglio. Intanto, i più diretti collaboratori di King, Abernathy, Young e gli altri capi del suo movimento, rivolgono alla popolazione negra appelli su appelli per cercare di riportare la calma. Ad Atlanta, la vedova, la signora Coretta Scott King, sta affrontando la dura prova con una straordinaria forza d'animo. Ha rinunciato a venire a Memphis questa sera per restare vicino ai figli. Verrà domani con un aereo messo a sua disposizione dal senatore Bob Kennedy. Anche il presidente Johnson le ha telefonato e tanti altri. I disordini aumentano. Si apprende ora che la Guardia Nazionale è stata mobilitata. Tutti i ghetti sono praticamente in rivolta.
1: Sono Coretta King, la moglie di Martin Luther King. Mio marito è morto, ma non è morto il suo spirito. Il suo spirito non morirà mai, se noi saremo capaci di sperare ancora, di capire che dopo ogni venerdì santo viene la Pasqua di Resurrezione. Egli era cosciente che la sua esistenza terrena poteva essere troncata in qualunque momento e considerava questa evenienza con serenità, senza odio. Non è importante vivere a lungo, diceva, ma vivere bene e avere uno scopo per il quale valga la pena di morire. Diceva che se la morte fisica è il prezzo che alcuni debbono pagare per salvarci dalla morte eterna dell'anima, nessun sacrificio potrebbe avere più merito. Diceva che questo è un mondo malato, corroso fino al midollo dal razzismo e dalla violenza. Eppure aveva fede nell'opera del bene. Martin Luther King ha offerto la sua vita per l'umanità, nel tentativo di convincere gli uomini che i problemi della società non si risolvono con la forza distruttiva della violenza, ma con la forza creativa dell'amore. Il giorno in cui non ci saranno più né oppressi né oppressori, il giorno in cui i poveri saranno riscattati dal bisogno, allora soltanto egli troverà la pace.

L'assassinio di Martin Luther King fu l'opera di un fanatico isolato o il risultato di un complotto? Ancora oggi il mistero rimane insoluto, come per l'assassinio di John e Robert Kennedy. Esso avvenne mentre presidente degli Stati Uniti era Johnson, nel momento più critico della guerra nel Vietnam, guerra che, coerente con le proprie convinzioni, Martin Luther King avversava. Comunque, per il delitto, sta scontando una pena a 99 anni di carcere tale James Earl Ray, conosciuto anche come John Willard e sotto altri nomi, il quale, arrestato dopo lunghe indagini a Londra l'8 giugno dello stesso 1968 e processato a Memphis nel marzo del 1969, aveva evitato la sedia elettrica confessandosi colpevole.

Abbiamo trasmesso la 12ª ed ultima puntata dell'originale radiofonico Martin Luther King di Domenico Meccoli. Personaggi e interpreti: lo sceriffo Mico Kundari, Bradshaw Claudio Sora, Abernathy Fernando Cagliati, A.D. Mario Lombardini, Jackson Andrea Allala, Andy Young Enrico Bertorelli, il dottor Hesse Lucio Rama, Martin Luther King Sergio Graziani, il commentatore della radio Corrado De Cristofaro, Coretta King Marina Bonfigli. La presentazione è stata letta da Chetti Fusco, pianista solista Francesco Novelli, assistente musicale Ugalberto De Angelis, tecnico del suono Michelantonio Rinaldi, assistente alla regia Luciano Cristina, regia di Dante Raiteri, realizzazione effettuata negli studi di Firenze della Radio Televisione Italiana.

0: Si chiude così l'originale radiofonico su Martin Luther King, custodito nelle Teche Rai e riproposto qui su Radio Teche Te. Realizzato e andato in onda nel 1977 su Radio 1. Ogni volta siamo partiti dallo sceneggiato e abbiamo approfondito con un ospite la figura di King, le sue parole, ogni volta una tessera di un puzzle, ogni volta un aspetto in particolare. A inaugurare la galleria di ospiti è stato Paolo Naso, che in quell'occasione, nella prima puntata, ci ha promesso di tornare. Promessa mantenuta. Paolo Naso, bentornato.
1: Bene, eccoci qua.
0: Naso è uno dei maggiori esperti in Italia di King. Ha dedicato al leader del movimento per i diritti civili delle persone afroamericane 3 libri. È studioso dei fenomeni religiosi afroamericani ed è stato docente di scienza politica alla Sapienza Università di Roma. Naso, nella puntata del 1977 ci si chiedeva se l'assassinio di King fosse da attribuire a un fanatico isolato o a un complotto. Il mistero rimaneva ancora insoluto. Oggi cosa possiamo dire?
1: Ma che restiamo con i dubbi di allora, che sono determinati da alcune bizzarre circostanze. Un lupo solitario uccide King, che non gode di alcuna scorta, che non gode di alcuna protezione. Dopodiché scappa in Canada, riesce a fuggire in Canada, poi dal Canada va in Inghilterra, poi molto stranamente dall'Inghilterra torna degli Stati Uniti, lì viene arrestato, si dichiara colpevole, poi cambia versione, si dichiara innocente e prendiamo atto che la famiglia King, in buona parte almeno, crede nella innocenza. Forse però al di là della dimensione, come dire, giudiziaria, il problema che abbiamo di fronte è di altra natura, cioè più che chiederci chi abbia ucciso King, e probabilmente ancora tutti i documenti non ci confermano una risposta definitiva, anche se il processo è formalmente chiuso, però forse più che chiederci se davvero King è stato ucciso da un lupo solitario, non ci si debba chiedere piuttosto che cosa ha ucciso King. Ed ecco che a questo riguardo l'ipotesi diventa un po' più solida, un po' più sostanziosa.
0: Qual è questa ipotesi?
1: King viene ucciso in un momento di debolezza della sua iniziativa, non è ai vertici della popolarità, ha dei problemi persino con la sua base, diciamo, della popolazione afroamericana, che gli contesta un passaggio politico controverso, cioè il fatto che anziché occuparsi dei diritti degli afroamericani, che comunque ancora subivano delle situazioni di emarginazione, di sfruttamento, si era invece impegnato in una attivissima campagna contro la guerra in Vietnam. Questo non fu ben recepito né da certi settori della comunità afroamericana né da alcuni settori della comunità bianca moderata, per così dire, che lo aveva lungamente sostenuto. Quindi era un momento di relativa debolezza di Martin Luther King.
0: E questo lo abbiamo ricordato in altre occasioni. Sempre nello sceneggiato abbiamo sentito dire che Floyd McKissick, avvocato e poi attivista per i diritti civili, aveva dichiarato che, cito testualmente, la filosofia della non violenza è morta con King. Non è stato così.
1: No, a mio modo di vedere no, nel modo più assoluto, e non voglio fare paragoni azzardati, ma ancora oggi noi abbiamo delle mobilitazioni non violente che riprendono gli stilemi e il modus operandi proprio dell'azione di Martin Luther King. Ricordiamo come fondamentale la lettera che gli scrive al carcere di Birmingham, nella quale spiega bene quale sia il senso della mobilitazione non violenta, che non è semplicemente resistenza al male, ma anche il tentativo di portare la tensione nei confronti dello sfruttatore, del violento, dell'oppressore al massimo livello, così da rendere chiara quale sia la differenza morale, di standard morale, tra la violenza brutale dell'oppressore e invece la ragione non violenta dell'oppresso.
0: E Naso, lei ha citato il carcere di Birmingham. È il 1963 e King viene incarcerato perché?
1: Per nessuna ragione. Venne incarcerato soltanto perché era entrato a Birmingham E la cosa, diciamo, molto triste fu che mentre era in carcere preventivamente, per così dire, perché non aveva commesso alcun reato, sul giornale locale apparì una lettera di alcuni suoi colleghi, quindi pastori di chiese bianche, che lo accusavano di fomentare disordini. E allora lui chiede carta e penna per rispondere dal carcere, non gliela danno, scrive sulla carta igienica con un pezzo di matita fortunosamente recuperato e ci lascia questo documento fondamentale in cui si spiega che cos'è la non violenza e qual è la matrice filosofica, morale che muove il non violento. Resta un documento fondamentale.
0: Ci torneremo in chiusura su questa lettera di Birmingham che contiene alcune parole che vogliamo lasciare ai nostri ascoltatori. Torniamo al sacrificio di Martin Luther King. Che impatto ha avuto sull'opinione pubblica?
1: Ha avuto un ruolo fondamentale, nel senso che da una parte ha dimostrato la forza ancora del personaggio, che benché non avesse la popolarità degli anni, dei primi anni 60, del 63 in particolare, riesce ancora a colpire. La morte di King fu un fatto davvero stravolgente nell'opinione pubblica, non soltanto americana, ma internazionale. Anche in Italia abbiamo appena ricostruito una serie di articoli che ci danno l'idea di come, paradossalmente forse, ma neanche troppo, King da morto fosse più interessante, giudicato più interessante e più vivo di quando invece era vivente. Il King morto suscita una serie di riflessioni nei diversi campi culturali, politici, proprio sui temi importanti della non violenza e della lotta al razzismo. Quindi c'è una mobilitazione davvero impressionante che ci dà l'idea della forza del personaggio.
0: Nella prima puntata di questo ciclo di trasmissioni, lei, Naso, ci ha invitati a cogliere la complessità della figura di King, spesso appiattita su I Have a Dream, tra l'altro su I Have a Dream conosciuto in maniera superficiale. Noi siamo andati avanti, abbiamo affrontato diversi argomenti, il periodo storico, seconda parte degli anni 60 del secolo scorso, le manifestazioni non violente, ma anche la violenza, e poi la teologia, l'importanza della musica per il movimento per i diritti civili. Abbiamo parlato di Malcolm X rispetto a King. Dopo le 12 puntate dello sceneggiato e la serie di ospiti, pensa che siamo riusciti a seguire le raccomandazioni del professor Naso? Emerge la complessità di King?
1: Emerge un personaggio molto complesso, molto ricco vorrei dire, perché emerge per esempio il King retorico. Allora, difficile capire il perché del successo e del consenso di King, soprattutto fino alla questione della guerra in Vietnam, che come dicevo risulta invece divisiva, ma fino ad allora il consenso era molto ampio e molto largo, e questo si deve in buona parte alla capacità retorica di King, ma anche alla sua teologia. Cioè al fatto che in un paese profondamente cristiano e con una solida tradizione cristiana egli parlasse un linguaggio che la gente percepiva, il linguaggio delle grandi metafore bibliche, dell'Esodo, della terra promessa, del faraone che opprime, di Mosè che guida il suo popolo e così via. Quindi un King che sa adottare un registro linguistico, quello della retorica biblica, comprensibile al suo pubblico, che in quegli anni ancora di più di quanto non sia oggi era un pubblico largamente condizionato, plasmato secondo le forme retoriche della cultura biblica e della tradizione protestante, in particolare quella puritana. Vorrei dire che c'è il King militante che sa quindi anche parlare alla gente semplice, sa darle le motivazioni. Insomma, non dimentichiamo che chi seguiva King rischiava la galera, rischiava di essere picchiato selvaggiamente. Alcuni del movimento per i diritti civili sono morti. Quindi davvero c'è l'elemento anche del militante. Vorrei dire che c'era anche l'elemento dell'intellettuale raffinatissimo, cioè di quello che aveva una piena conoscenza, coscienza della tradizione americana. I suoi costanti riferimenti alla Costituzione sono importanti perché danno l'idea di un uomo che aveva davvero piena contezza della tradizione culturale, giuridica, teologica dalla quale proveniva. Vorrei citare anche il King uomo che amava la musica, che amava il gospel, che amava identificarsi nei grandi canti della tradizione Negro Spirituals e che aveva la capacità di frequentare cantanti di primo ordine, prima tra tutte la sua grande amica Ella Fitzgerald. Quindi davvero un personaggio complesso, un personaggio meno eroico probabilmente di quanto tante bibliografie ci propongano, però che in questa complessità sa interpretare la complessità degli anni 60, che fu davvero eccezionale.
0: Stiamo capendo cose che in molti ci eravamo persi?
1: Assolutamente, era un'immagine edulcorata che alla luce anche degli studi storici che in vario modo i vostri interlocutori hanno riproposto, ci danno l'idea invece di una capacità di articolazione della sua strategia molto più ampia, molto più diversificata. Non c'è soltanto il sogno nella elaborazione di King, ma c'è anche l'incubo. Paradossalmente, la prima volta che egli parla di incubo è a pochi mesi dal celebre discorso dell'agosto del 63 a Washington, quando in un attentato a Birmingham muoiono delle bambine a causa di una bomba messa nella chiesa da parte di attivisti suprematisti del Ku Klux Klan. Ecco, in quell'occasione, siamo a pochi mesi dal discorso di Washington, King dice: bene, questa vicenda ci insegna che noi non abbiamo soltanto il sogno americano di fronte a noi, ma abbiamo ancora un incubo dal quale ci dobbiamo liberare. Quindi anche il solo fatto di dare di King un'immagine meno appiattita, meno convenzionale, mi sembra un tributo molto importante alla sua memoria, ovviamente, però anche un insegnamento molto valido per noi. Io credo che i temi che King proponeva, il tema dell'intreccio tra militarismo e razzismo, il problema dell'uso della forza, il problema della ricerca di forme non violente di mobilitazione, siano temi di eccezionale attualità. E credo che questo spieghi anche il nuovo interesse che dalla parte di studiosi, ma anche di attivisti, c'è per questo grande personaggio del XX secolo.
0: Un grande personaggio che aveva nel Vangelo la sua fonte di ispirazione. Per King il Vangelo è qualcosa che trasforma. Ecco, oggi, in un mondo secolarizzato, come possiamo restituire questa profondità, questo aspetto di King?
1: È molto complicato, perché si sfuggono anche i riferimenti linguistici. Cioè, il discorso di King è un sermone, quindi è il sermone essenzialmente di un pastore, il quale prende la Bibbia, Antico e Nuovo Testamento, e a partire dalla Bibbia costruisce dei ragionamenti. Quando parla del samaritano, quando parla del povero che bussa alla porta, quando parla ovviamente del discorso di Gesù sul monte, quindi beati i facitori di pace, quando ovviamente racconta la grande vicenda dell'esodo del popolo di Israele, e King parla da pastore, con riferimenti che purtroppo, e questo è uno dei drammi, credo, del nostro tempo, l'analfabetismo biblico, e soprattutto più in generale in materia religiosa, impedisce a tanti giovani, a tante persone, di cogliere appieno la ricchezza

0: di colore evangelico battista nell'America degli anni 50 e 60. Significa spiegare che cosa erano le chiese nere. In breve, le chiese nere erano l'unico spazio in cui l'afroamericano veniva riconosciuto come persona. Fuori da quello spazio era un ragazzo, un boy, uno schiavo, un servo, una persona umile. Non dimenticheremo mai i manifestanti di Memphis, Tennessee, l'ultima manifestazione alla quale King volle partecipare, i quali tenevano in mano, erano né turbini come si ricorderà, un unico striscione, tutti con lo stesso striscione: I am a man, io sono un uomo. Ecco, e soltanto nella comunità cristiana afroamericana, le famose black churches, invece questa persona trattata come un ex schiavo, comunque emarginata e discriminata, riprendeva a pieno titolo la sua dignità di persona, di uomo e di donna. Quindi noi dobbiamo fare questo lavoro di mediazione, di divulgazione, e la ricchezza di titoli che negli ultimi anni mi sembra siano usciti su questo personaggio ci aiuta.
1: Solo lei, professor Naso, nel corso degli anni ne ha pubblicati 3. Ho tra le mani il suo ultimo in ordine di tempo, Martin Luther King, una storia americana, per i tipi di La Terza. Torniamo, per concludere, alla lettera dal carcere di Birmingham. King scrive in quella lettera: «Non posso starmene con le mani in mano ad Atlanta senza curarmi di quel che succede a Birmingham. L'ingiustizia che si verifica in un luogo minaccia la giustizia ovunque». Lei, Naso, queste parole le ricorda in un articolo che ha scritto di recente per La Riforma, il quotidiano online delle chiese evangeliche, battiste, metodiste e valdesi in Italia. Nell'articolo propone di sostituire Birmingham, lei scrive, con Gaza, ma potremmo sostituirlo con il toponimo, il nome di città o paese, di qualsiasi altra parte del mondo dove si consumano palesi violazioni di giustizia. Può essere questa una conclusione del nostro viaggio radiofonico? L'eredità di King, la contemporaneità di King, risiede più che mai in scritti come questo, la lettera di Birmingham?
0: Assolutamente sì, e vorrei metterlo in dialettica con una frase di Papa Francesco che denunciava la globalizzazione dell'indifferenza. Ecco, invece King ci propone la globalizzazione della solidarietà, metteva in qualche modo, invertiva l'immagine, e quindi davvero noi oggi siamo destinati, come egli stesso diceva proprio in quella lettera, a vivere una interconnessione delle nostre vite e dei nostri destini, delle nostre speranze e delle nostre paure. E quindi King ci invita a uscire dal nostro guscio, ci invita a uscire dalle nostre paure per misurarci con grandi, grandi sfide. E oggi è indubbio che il mondo, da Gaza al sud, dalla Nigeria all'Africa centrale, abbia ancora delle zone di fibrillazione, di violenza, in cui l'unica ragione e l'unica soluzione sembra essere quella delle armi. Cioè, come dire, per dirla con Tacito, si fa un deserto e la si chiama pace. Ecco, King, io credo che ci indichi ancora oggi un'altra strategia, un'altra modalità di intervento e di mobilitazione, che è quella della coscienza collettiva, dell'organizzazione di grandi movimenti di massa e della mobilitazione non violenta. E questo tema oggi sfugge nel grande dibattito. Oggi sempre di più spesso l'idea che emerge è l'antica idea della pace costruita con le armi. King ci propone una lezione opposta e ci parla anche di una coscienza che deve essere disarmata, di una coscienza che deve essere sminata, perché non ci sarà mai un vero processo di pace se non si sminano le coscienze, se non si sminano le paure, le tensioni irrisolte. E quindi c'è da fare un grandissimo lavoro educativo, e da questo punto di vista la non violenza, la tecnica non violenza, è un grande vettore per l'educazione e la formazione di persone che sanno misurarsi coi conflitti, perché quella di King non è una resa al male, è una resistenza al male, ma con delle armi che sono quelle della non violenza e non quella delle bombe che massacrano e uccidono.
1: Paolo Naso, scrittore, studioso dei fenomeni religiosi afroamericani e membro della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia. Grazie di averci accompagnato.

0: per conoscere meglio la figura di Martin Luther King e di averci aiutato a leggerne la contemporaneità.
1: Grazie a voi.
0: Il nostro viaggio si conclude qui. Il ringraziamento principale è a voi che ci avete seguito, sperando che degli spunti, delle suggestioni restino. Ogni epoca ha il suo desiderio di giustizia. Il nostro vuole ripartire da qui, da quello che abbiamo ascoltato insieme, attraverso la figura di Martin Luther King. Grazie ancora di essere stati con noi. Danilo Angelelli, Rai Radio Tech e Te, un saluto.

sotto un cielo anice che faceva la felicità di alcolisti e di daltonici, e il santo ammainava lentamente la bandiera prima di sciogliere gli ormeggi. Dall'imbarcadero aveva occhi insanguinati e stimolati.

e la nebbia che saliva, e gli angeli custodi dall'altra parte della riva giocavano a 3-7, giocavano col morto, mentre una nuova madre gridava in sala parto: benedetta sia la gentilezza, benedetto lo stupore, benedetta sia la verità, se la verità è dolore, benedetto sia l'incanto, benedetta l'espiazione, benedetta la

e la federa già cenere, entriva l'erba grama, mentre alimentavo i segni della fine, senza aver delimitato la mia linea di confine, pensavo solo in rima, e le rime si baciavano.

l'unico posto tranquillo è quel vecchio cortile, l'unico spazio che c'è per un grande animale. Dicono siamo in diretta, lo scoop è servito, questa è la tana del mondo.

0: ore 16. Rai Radio Tech.
1: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
2: Bentrovati, prende il via da oggi su Rai Radio Tech e Te, Viaggio nel tempo, dal passato al futuro. In questo percorso intendiamo ricordare dati importanti della storia dell'umanità, attraverso la voce di esperti che siano in grado di spiegare cosa avvenne e perché, riportando ai giorni nostri i fenomeni di altri periodi storici, per considerare chi siamo oggi e qual è la nostra proiezione verso il futuro. Il grande patrimonio degli eventi, dei personaggi e dei corsi e ricorsi storici è racchiuso, come un tesoro prezioso, negli archivi multimediali del nostro tempo. Nella notte tra il 13 e il 14 settembre del 1321 muore Ravenna in esilio dalla sua amata Firenze durante Alagheri de Alagheris, conosciuto in tutto il mondo con il nome di Dante Alighieri, e quest'anno ricorre il settecentenario della sua morte. Per ricordare il sommo poeta, la sua vita e le sue opere, abbiamo coinvolto un grande studioso di Dante della lingua e letteratura italiana, il professor Luca Serianni, che ha insegnato per vari decenni storia della lingua italiana all'Università La Sapienza, è socio dell'Accademia della Crusca e dell'Accademia dei Lincei, è vicepresidente della Società Dante Alighieri ed è autore del prossimo libro Parola di Dante, pubblicato dal Mulino. Ecco, professor Serianni, ma Dante aveva intitolato la sua opera più importante Commedia, ma a noi è arrivata come Divina Commedia. Come mai?
3: Dunque, intanto bisogna dire che Dante non aveva scelto ufficialmente un titolo per il suo poema. Usa però due volte nell'Inferno l'espressione commedia in riferimento proprio al poema stesso. Quando però lo deve definire in un'altra occasione nel Paradiso, nel 25° canto del Paradiso, parla di poema sacro al quale ha posto mano cielo e terra. Commedia è il titolo che si diffonde presto e è accompagnato dall'aggettivo divina in modo stabile a partire dal 1555, quando esce un'edizione curata da Giolito dei Ferrari che cristallizza questo epiteto, che era stato usato però in precedenza una volta anche da Boccaccio, che si può interpretare in due modi: divina perché tratta dell'aldilà, ma anche divina come eccellenza artistica.
2: Possiamo dire, professore, che più la Divina Commedia viene conosciuta e approfondita nel mondo e più aumentano i cultori e i semplici curiosi? Perché c'è questa singolare attrazione?
3: Ma possiamo dirlo senz'altro se pensiamo al numero di traduzioni esistenti nelle più varie lingue del mondo e alla presenza di Dante in alcune grandi tradizioni culturali straniere, in particolare in quella anglosassone. Pensiamo a Eliot, che nel 1950 scriveva che Dante è un maestro di poesia per poeti di qualsiasi lingua. È un dato di cui appunto prendere atto, e non è facilissimo spiegarlo, tenendo conto non tanto della appunto distanza linguistica, che è la stessa che ci separa da grandi poeti che si prestano poco alla traduzione. Tornando a Dante, la difficoltà forse principale, che però non ha impedito questa fortuna mondiale, è legata al fatto che Dante è profondamente immerso nella sua epoca, nella vita civile e politica alla quale partecipa intensamente, oltre al sistema di valori in cui Dante si riconosce, che sono i valori della tradizione religiosa, della filosofia scolastica e della scienza, di cui Dante è un notevole cultore, ma naturalmente la scienza, come è evidente, del tempo. Nonostante tutte queste condizioni, però, il messaggio di Dante è passato come un messaggio in grado di parlare a uomini e donne di diversissima estrazione.
2: E i versi di Dante sono stati ripresi spesso non solo in letteratura, ma anche da molti cantanti nei loro brani: Venditti, De André, Guccini, Ligabue e ancora Vecchioni, Giovanotti, Branduardi, Gabbani, per citarne alcuni. E allora iniziamo con Siamo chi siamo, di Luciano Ligabue.

mezzo dei cammin di nostra vita, mi ritrovai a non aver capito. Ma poi ci fu una distrazione, o forse fu un'insolazione, a dirmi non c'è niente da capire.

0: Un intenso viaggio nei regni d'oltretomba in 7 giorni, ma non sono pochi per rappresentare tanto scibile umano.
1: Sì, sicuramente sono pochi. Dante riesce a concentrare con pochi scorci una complessa serie di temi e anche di personaggi. I 7 giorni rispondono ad un criterio di ordinamento a cui Dante era molto sensibile. I numeri sacri per lui erano il 3, ma anche il 7. E appunto la settimana legata poi alla settimana santa, quindi una settimana per un cristiano carica di significato aggiunto, risponde appunto, questa scelta risponde appunto a questo criterio. Sono certamente pochi, tenendo conto che Dante rappresenta molte cose nel corso del suo viaggio, una serie di personaggi certamente, una serie di temi legati alla corruzione del mondo, al messaggio profetico di cui Dante si sente investito, ma anche alla sua personale vicenda di esule. Proprio nella terza cantica, nel Paradiso, quella più astratta e più impegnata a discussioni teologiche, Dante, personaggio, è fortemente presente e in uno dei canti centrali, il canto di Cacciaguida, è proprio l'avo Cacciaguida che gli affida la missione di annunciare, denunciare i mali del mondo senza curarsi dei vari risentimenti, delle varie reazioni che la sua denuncia può suscitare.
0: Possiamo dire che Dante aveva una forte spiritualità, da quello che ci hanno tramandato anche gli scrittori poeti successivamente.
1: Sicuramente sì, Dante ha non solo una grande spiritualità, ma è anche il più grande poeta cristiano, non solo forse della letteratura italiana. Questo non potremmo dirlo certamente di Boccaccio, per citare gli altri due grandi scrittori toscani del 300, ma neanche di Petrarca, in cui l'investimento amoroso è certo sì idealizzato, spiritualizzato, ma insomma l'aura non è Beatrice.
0: Lei, professore, prima faceva riferimento a due numeri particolari, parlava anche del numero 3. Ecco, la Divina Commedia è divisa in 3 parti, ogni parte è suddivisa in 33 canti. La Santissima Trinità ha un contraltare infernale nei 3 fiumi dell'inferno. Poi ci sono 3 tipi di peccati puniti con 3 suddivisioni. E c'è una bestia a 3 teste a guardia del cerchio dei golosi. È un significato appunto religioso e culturale, non una preferenza personale.
1: Certamente, il numero 3 è un numero profondamente incardinato nella sensibilità anche simbolica e allegorica del Medioevo. Qui Dante non fa altro che organizzare in una costruzione molto coerente e anche con elementi molto personali un sapere che è proprio del suo tempo. Ci sono studiosi, il più illustre è l'americano Singleton, che hanno insistito molto sugli aspetti proprio numerologici, cioè sulle rispondenze numeriche che si possono cogliere nell'ambito della commedia. E quindi indubbiamente il 3 è un numero di altissimo valore simbolico. Del resto il mistero trinitario, se ci pensiamo, è l'ultima immagine a cui Dante ricorre nella visione finale di Dio del 33° del Paradiso e nella secondo dei cerchi concentrici ritrova l'effigie umana, quindi il figlio, cioè Cristo, viene simboleggiato nella figura umana. Uno studioso dei nostri giorni, molto acuto, Donato Pirovano, ha pensato che in questa idea dell'immagine ci sia proprio il riflesso dell'ostia dell'Eucaristia, che poteva riprodurre già allora un'immagine sacra e quindi anche il volto di Cristo.
0: Dante Alighieri è uno dei pochi poeti, forse l'unico, conosciuto anche solo con il nome, Dante. Perché questo, professore?
1: Direi, oltre al fatto che lo possiamo avvertire quasi come uno di famiglia, anche per il fatto che all'epoca di Dante i cognomi non si erano ancora fissati e quindi ci sono molti personaggi, molti anche scrittori, poeti che noi conosciamo solo col nome Guittone, D'Arezzo, per esempio, beh, non ha la stessa fama di Dante, ovviamente, però lo conosciamo come Guittone. In altri casi invece si è imposto il cognome Cavalcanti, Guinizelli, ma per citare Brunetto Latini, forse siamo più portati a parlare di Brunetto. Che non del latini, che non risulterebbe immediato.
0: Gran parte del lavoro di Dante è dedicato a Beatrice, la donna amata e che morì molto giovane. All'incirca Dante la amò intorno ai 12 anni. Cosa rappresenta Beatrice per Dante Alighieri e cosa può rappresentare per un semplice lettore?
1: Dunque, Beatrice certamente rappresenta il concentrato dell'investimento simbolico da parte di Dante. È un amore naturalmente che non è stato vissuto dal punto di vista dei sensi, ma che Dante trasfigura e rivive, certo, con una componente amorosa proprio molto intensa. E basti forse a sottolinearlo un particolare. Beatrice fa la sua comparsa nel Purgatorio e Dante fa in tempo a vederla e si volge verso Virgilio, la sua amata guida, per esprimere il suo turbamento, rivedendo la donna amata. E poi invece, quando si volge verso Virgilio, si accorge che Virgilio è scomparso. E lo fa ricorrendo ad un prelievo dell'Eneide: "Conosco i segni dell'antica fiamma". Questa è la pura traduzione di un verso dell'Eneide, in cui Didone confessa alla sorella Anna il suo innamoramento sensuale, non c'è dubbio, nei confronti di Enea. Allora, non è casuale questo richiamo a Virgilio e richiamo ad un momento di amore sensuale, anche se poi Beatrice non gli dà nessuno spazio, lo rimprovera dei suoi trascorsi, dei suoi peccati e durante il paradiso è sì la guida e resta pur sempre la donna che nella immaginazione di Dante si è mossa per indurre Virgilio a fargli da guida nei primi due regni ultramondani. Però Beatrice è soprattutto maestra di teologia. Beatrice rappresenta appunto questo forte investimento simbolico di Dante, senza che però questo cancelli mai del tutto il fatto che Beatrice è stata la donna amata in terra da Dante.
0: Anche Antonello Venditti ha citato più volte il sommo nelle sue canzoni. Qui ascoltiamo Ci vorrebbe un amico.

sulle note di Ci vorrebbe un amico, Giacinto De Caro vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata con la seconda parte dell'intervista al professor Serianni sul settecentenario della morte di Dante Alighieri.

0: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
1: Bentrovati per la seconda parte dell'intervista al professor Serianni sul settecentenario della morte di Dante Alighieri. Il sommo poeta è stato un personaggio poliedrico. Quale altro ruolo è stato particolarmente significativo oltre quello di poeta?
2: Beh, almeno due. Intanto Dante col Convivio inaugura la prosa filosofica, filosofico-scientifica, perché i due ambiti non erano così fortemente distinti nel Medioevo. È un esempio di robusta prosa di cui la tradizione letteraria italiana non aveva prima nessun esempio, in volgare, ben inteso. E poi Dante scrive, anche lì non completandolo come il Convivio, un trattato in latino sulla lingua volgare, sulla eloquenza in volgare, appunto il De Vulgari Eloquentia. Per la prima volta Dante dà una descrizione dei vari dialetti italiani, una descrizione notevolmente acuta, tenendo conto che di molti di questi dialetti lui non aveva conoscenza di diretta. Si pone idealmente, come avveniva nella geografia del tempo, sulle Alpi e divide i dialetti in base allo spartiacque rappresentato dalla catena appenninica in dialetti a destra, quindi quelli appartenenti alle regioni che si affacciano sotto il Reno, e a sinistra sull'Adriatico, e ne parla malissimo di questi dialetti a partire dal fiorentino, perché ciò che Dante vuole dimostrare è che nessuno di questi dialetti è degno di assurgere al ruolo di volgare illustre. Il volgare illustre è una forma linguistica che ha, lo diciamo noi però, base fiorentina, ma che Dante non identifica in nessuno dei dialetti. E la frasetta inventata da Dante con cui irride al fiorentino è: manichiamo in troque che noi non facciamo altro, cioè pensiamo a mangiare visto che noi fiorentini non facciamo altro. È una frase in cui compaiono due parole basse, manicare per mangiare, da cui il nostro manicaretto, e in troque, intanto. Sono due parole, sia manicare sia in troque, che noi troviamo nell'inferno. Allora cosa dobbiamo pensare? Che Dante si sia contraddetto così clamorosamente? No, perché l'inferno non è scritto in volgare illustre. La commedia si chiama così perché è scritta in stile comico, che indicava per Dante uno stile basso o comunque in grado di abbracciare anche termini bassi, anche termini popolari, pur elevandosi all'occorrenza allo stile illustre, allo stile tragico.
1: Si può dire che tutto il volgare di Dante sia una summa migliorata di tutti i volgari che esistenti all'epoca, no, nella penisola?
2: In realtà il volgare di Dante è, se lo analizziamo dal punto di vista obiettivo, dal punto di vista linguistico, un volgare di tipo fiorentino, non c'è dubbio. Depurato di alcuni tratti lessicali più marcati, ma un volgare di tipo fiorentino. Dante, forse della domanda che lei mi ha fatto, avrebbe condiviso il presupposto, perché Dante era convinto che si potesse scrivere in volgare illustre qualunque fosse la regione di appartenenza. E tra gli esempi in positivo di poeti che hanno scritto poesie in volgare illustre, oltre a Cino da Pistoia et amicus eius, Cino da Pistoia è il suo amico è lo stesso Dante, che come è noto non aveva la modestia, l'umiltà tra le sue virtù, ci dà anche nomi che per noi sono sconosciuti, che probabilmente lo erano anche alla sua epoca: Aldobrandino dei Mezzabati, per esempio, insomma poeti della Romagna, del Veneto, perché vuole dimostrare che il volgare illustre illumina letteralmente chiunque lo usi, proprio perché non coincide, non si avvicina a nessuna parlata volgare, nessuna parlata specifica, popolare.
1: Possiamo dire oggi che il poeta fece una grande operazione di marketing linguistico e letterario usando il volgare italiano nella commedia?
2: Dunque, di fatto sì. Fece una scelta rivoluzionaria ed era probabilmente consapevole che la scelta sarebbe stata giudicata come tale. Un letterato, un umanista, con cui Dante ebbe contatto negli ultimi anni della sua vita, si chiamava Giovanni del Virgilio, lo esortò, si rammaricò del fatto che la commedia era stata scritta in volgare, perché se fosse stata scritta in latino avrebbe avuto una risonanza, diceva questo umanista, ben maggiore, con ciò dimostrando che la scelta del volgare per un'opera con tante ambizioni era una scelta rivoluzionaria. Certamente è difficile pensare che Dante non ne fosse consapevole, magari non avrebbe usato non solo la parola ma anche il concetto di marketing, però la sostanza è un po' questa.
1: Certo, per quell'epoca forse poteva non essere una scelta migliore quella del volgare, però poi si è rivelata nel corso dei secoli una scelta eccellente.
2: C'è alcun dubbio, le opere, alcune molto pregevoli che sono state scritte in latino nel Medioevo e nell'Umanesimo, restano oggi appannaggio degli dotti, degli studiosi, non sono entrate nel circolo come è avvenuto per le grandi opere scritte in una delle lingue volgari.
1: In questo la comunicabilità della Divina Commedia è insuperabile, nel senso che è entrata in varie fasce sociali, cosa che probabilmente se fosse stata in latino non sarebbe stato così.
2: Proprio così. Nel campo gli aneddoti sono molto numerosi, ne cito solo uno. Uno svizzero italiano della fine dell'Ottocento, che aveva solo qualche anno corrispondente alle scuole nostre elementari, quindi svizzero ma di lingua italiana, ticinese, emigrò come tanti altri in America e scrisse durante questi anni, in cui lavorava come arrotino, un diario. In questo diario ogni tanto cadono delle citazioni dantesche. Per esempio scrive in un giorno festivo: domani rincominciano le dolenti note. Ecco, e questo è molto significativo perché evidentemente, almeno nel Canton Ticino dell'Ottocento, bastavano pochi anni di elementari per accostarsi a Dante, che nel caso specifico non era un'icona identitaria. Appunto questo Innocente Bianconi, così si chiamava, era svizzero, non italiano, però era sì una icona linguistica.
1: All'appuntamento con Dante non poteva mancare Francesco Gabbani, con la sua Tra le granite e le granate.

0: Per un attento studioso della lingua italiana come lei, quanto è più funzionale a livello linguistico e comunicativo l'italiano attuale rispetto al volgare dantesco?
1: Beh, naturalmente, diciamo, confrontiamo due realtà molto diverse, ma diverse in quanto nell'italiano attuale noi possiamo, come per qualunque altra lingua viva, esprimere una infinita varietà di situazioni. Diciamo meglio, non ci sono situazioni, concetti, dati, esperienze che non possono essere rappresentate nella lingua. Questo certamente valeva anche per Dante come parlante, ma il Dante scrittore ci ha lasciato, come tutti gli scrittori, una testimonianza per quanto ampia ma limitata. Quindi ci sono delle parole che Dante sicuramente conosceva, ma che non c'ha, di cui non ci ha lasciato testimonianza scritta. Bicchiere, per esempio, o fiasco. Queste due parole Dante le conosceva. Cito bicchiere e fiasco perché sono tra le tante due parole che usa Boccaccio in una delle novelle più famose, quella di Cisti Fornaio, e che quindi pochi anni dopo Dante, e che però non hanno nessuna occasione, nessun motivo per figurare nella commedia, tantomeno nella vita nuova e nel convivio. E quindi è chiaro che oggi le possibilità comunicative sono maggiori, ma semplicemente perché questo appartiene allo statuto di una lingua viva. È il principio che linguistica si chiama di onnipotenza semantica. Detto in parole più semplici, è il principio per cui in qualunque lingua, sottolineo, noi possiamo dire qualunque cosa. Magari non c'è una parola specifica, ma c'è la possibilità di esprimere un concetto attraverso un sinonimo o attraverso una perifrasi.
0: Virgilio a un certo punto dice a Dante: «Volsi così colà dove si puote ciò che si vuole e più non dimandar». Perché questo riferimento? E perché usa questa perifrasi per intendere un livello superiore che quello del paradiso?
1: Beh, dunque, indica questa perifrasi per fare riferimento a Dio, alla volontà divina, ed è normale nel linguaggio religioso la impronunciabilità del nome di Dio, anche nella tradizione cristiana, accanto a Dio, naturalmente, si ricorre spesso a Signore. Il Signore è una delle varie manifestazioni nella religione ebraica, questo meccanismo è addirittura istituzionalizzato. Quello di definire il Signore per eccellenza, Dio, è uno dei modi in cui si esprime l'ineffabilità del nome della divinità, tanto alto che gli uomini non sono degni, non si sentono degni di pronunciarlo. Quindi direi che rientra in questo meccanismo, questa formula. Serve proprio a ristabilire le distanze. Nessuno può impedire, dice Virgilio, il viaggio di Dante che ha appunto, che è frutto della volontà, presa dall'alto.
0: La grandezza della Divina Commedia è impagabile, ma quali altre opere hanno segnato tappe importanti per la lingua e la cultura italiana nel mondo?
1: Dunque, sicuramente ha avuto grande importanza per la codificazione del linguaggio lirico, non solo in Italia ma appunto in Europa, Petrarca. Petrarca ha avuto un'importanza notevole perché ha creato il modello del sonetto amoroso destinato a essere ampiamente imitato. Ha avuto importanza notevole per la costruzione della novella. Anche Boccaccio, il cui influsso però si è forse esaurito prima di quanto sia avvenuto per il Petrarca. Col 500 Boccaccio non ha più come autore di una corona di novelle raccontate.

0: da uno o più novellatori non ha la stessa importanza che ancora in quel secolo ha Petrarca. Pensiamo alle centinaia di sonetti scritti da Tasso, che certamente vanno molto oltre come temi e anche come soluzioni metriche rispetto a quelli di Petrarca, ma che mostrano pur sempre un influsso destinato a durare. Per quanto riguarda la letteratura italiana, i tre scrittori che hanno avuto più influsso all'estero sono questi tre, scrittori a noi italiani molto cari, come Leopardi o Manzoni, non hanno avuto risonanza all'estero. Sono glorie indubbie, ma glorie nazionali. E se dovessi citare nell'arco della letteratura italiana altri scrittori di risonanza internazionale, perlomeno a loro tempo, ne citerei tre. Uno è Metastasio, che è un autore che noi oggi non consideriamo certo tra i grandi della letteratura italiana. L'altro è D'Annunzio, che certamente è uno dei grandi poeti della nostra tradizione, e il terzo è come autore teatrale, però Pirandello. Ecco, di tutti gli altri, insomma, sono glorie che ci teniamo, a cui siamo cari, ma che però non hanno avuto questa risonanza internazionale.
1: Professore, a 700 anni dalla morte, che avvenne appunto, come abbiamo già detto, nella notte a Ravenna, nella notte tra il 13 e il 14 settembre, qual è il testamento che Dante lascia ai posteri?
0: Ma dunque si può rispondere con varie diciamo, osservazioni, ne farei però una sola, cioè il senso civile, il senso della comunità. Dante deplora in più di un'occasione le divisioni che esistevano nell'Italia del tempo e vagheggia una soluzione, certo, politicamente non solo impossibile, ma superata dai tempi. Quella dei due soli, come li definisce lui, cioè dell'impero e del Papa che intervengano per ricondurre le singole città ribelli a unità. Se la soluzione è naturalmente una soluzione superata e legata alle particolari concezioni di Dante, lo spirito della concordia è molto forte ed è legato anche ad un altro tema che direi possiamo avvertire come attuale. Il vizio da cui nascono tutti gli altri, per Dante, è quello che lui chiama l'avarizia. Noi potremmo tradurre in termini moderni questo vizio nel senso di logica del profitto su tutte le altre. Pensiamo, per restare in un ambito di riferimenti cristiani, quindi legati all'orizzonte dantesco, all'insistenza con la quale Papa Francesco sottolinea il fatto che la logica del profitto non può, diciamo, fare premio sulla necessità dell'amore e dello spirito di fraternità. Questo è un messaggio che Dante avrebbe ampiamente condiviso e che, tutto sommato, credo possa essere un lascito di Dante alle generazioni, successive.
1: Professore, un'ultima domanda. Lo studioso Luca Serianni, più semplicemente, è che cosa farà da grande? Ma quali sono le attività a cui si dedicherà maggiormente e che cosa ha in serbo?
0: Naturalmente non lo so perché le idee vengono, direi quasi sul momento, certo, riallacciandosi a studi, a letture, a riflessioni che uno ha stratificato nel tempo. Però posso dirle che gli ultimi due libri che ho scritto, Parola di Dante, uscito a settembre del 2021, e l'altro precedente, intitolato Il verso giusto, che raccoglie e commenta sobriamente, con l'idea di rivolgersi ad una platea larga, 100 poesie italiane dalle origini ad oggi, sono nate sulla base sì di diciamo, sensibilità preesistente, ma traendo spunto dalla pandemia e quindi dalla costrizione a casa attraverso il famoso lockdown. Quindi io mi auguro che non ci siano, sia chiaro, altre occasioni di questo genere, ma faccio questo esempio per dire che non ho una programmazione a lunga gittata.
1: La ringraziamo, professore, della sua disponibilità. Le auguriamo buon lavoro.
0: Grazie, altrettanto a voi.
1: E per oggi abbiamo finito. Giacinto De Caro vi dà appuntamento alla prossima puntata.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Radio Anch'io 88 presenta

Da Olimpia a Seul. Viaggio nei giochi dell'era moderna attraverso le medaglie d'oro azzurre di Mario Giobbe e Giuseppe D'Angola.

Anche oggi ci occuperemo delle Olimpiadi di Tokyo, in particolare di pugilato e di tiro a volo. Protagonisti della trasmissione sono Cosimo Pinto, insieme al quale ripercorreremo le tappe della sua avventura giapponese, ed Ennio Mattarelli.

0: Cosimo Pinto. Nel 1963 i suoi dirigenti pensarono 100 volte, così almeno dicono i giornali, prima di lanciarlo nel campionato italiano. È vero?
1: No, nel 1963 io avevo già vinto diversi titoli, diciamo.
0: Oh, ma nel 1963 non era arrivato secondo ai campionati italiani, non è arrivato secondo?
1: Ah sì, secondo i campionati d'Italia.
0: Ecco, ecco, non ci fu un po' di così polemica, diciamo, tra i suoi dirigenti? Oppure ebbero tutti così la certezza delle sue capacità?
1: No, la certezza non c'era, perché avrei dovuto, dopo i campionati italiani, fare le preolimpioniche, e dopo le preolimpioniche allora ci sarebbe stata la certezza se partecipavo alle Olimpiadi o no.
0: Ecco, lei è stato anche campione, medaglia d'oro, meglio, ai Giochi del Mediterraneo.
1: Sì, nel 63.
0: Per cui si è presentato alle Olimpiadi di Tokyo, diciamo, come uno dei candidati alla vittoria.
1: Beh, diciamo che avevo già qualche titolo. Poi anche ho vinto il campionato mondiale nel 63, sempre a Tunisi, dei militari.
0: Ecco, allora diciamo che tra i candidati al successo finale delle Olimpiadi di Tokyo nei medio massimi c'era anche Cosimo Pinto.
1: Sì, quello senz'altro. Io e Saraudi eravamo a disputare le Olimpiadi.
0: Ecco, lei chi temeva di più di tutti tra i suoi avversari?
1: Ma diciamo che non li conoscevo bene tutti. Per me era già una soddisfazione solo partecipare alle Olimpiadi, perciò ho avuto anche la fortuna di vincere un incontro per sorteggio, invece di 5 ne ho disputati 4. E la mia grande paura era, perdendo il primo incontro, di non salire sul podio.
2: Il 17 ottobre 1964, negli ottavi di finale del torneo riservato ai medio massimi, Pinto è opposto all'olandese Lubbers. L'italiano comincia in modo guardingo, come sua abitudine. L'iniziativa dunque è di Lubbers, che intimorisce l'avversario con larghi destri. Seconda ripresa, Pinto cambia tattica, attacca in controtempo con diretti e montanti. Un uppercut al fegato scuote Lubbers. Ora l'italiano non dà tregua all'olandese. Terzo round, Pinto insiste con duri colpi al fegato. Il suo avversario è allo stremo delle forze. Resiste aggrappandosi e cinturando l'italiano. Cerca di dare alcune testate che Pinto evita abilmente. L'incontro finisce proprio quando Lubbers è sull'orlo della resa. Il verdetto è nettamente favorevole all'azzurro.
0: Lei batté Lubbers, l'olandese, il 17 ottobre con un verdetto unanime.
1: Sì.
0: Ecco, fu un incontro facile?
1: No, non tanto facile, anche perché era il primo incontro del torneo, l'emozione, il discorso che ho fatto prima, che se perdevo quell'incontro non salivo sul podio, e allora sono subentrate tante cose, tante paure, non dell'avversario, ma di quello che l'ho detto. E poi ho vinto i punti, insomma, pur non avendo fatto un bel incontro.
0: Emozione dunque?
1: Sì, l'emozione che probabilmente ha determinato molto l'incontro.

0: Lo stesso giorno, al poligono di tiro di Tokorozawa, è in programma la terza ed ultima serie di tiro al piattello. La classifica vede al comando Ennio Mattarelli con 148 punti. Distanziati di un punto sono Liano Rossini e il cileno Mario Enrique Lira. L'americano Morris e il canadese Natras hanno 145 punti. Al sesto posto, con 144 punti, sono l'inglese Bright Wright e il sovietico Senikov. La gara comincia male per gli italiani. Liano Rossini commette tre errori. È raggiunto in classifica da Morris e Sianikiev a 194 punti. È la volta di Ennio Mattarelli. Ecco la cronaca della prova dell'italiano tratta da un articolo della Gazzetta dello Sport.
1: È il momento decisivo. Solo un cedimento nervoso potrebbe rovinare il capolavoro che Ennio Mattarelli ha costruito. Ma questo campione freddo, sempre padrone di se stesso, allergico alle emozioni, non si smentisce. I piattelli cadono uno dietro l'altro. Accanto al nome di Mattarelli s'allunga sul tabellone tutta una serie di puntini verdi, testimoni della sua splendida progressione. A tre bersagli dalla fine Mattarelli non può più perdere. A due ha già vinto, migliorando il record olimpico che apparteneva a Rossini. Dalle tribune si leva un grande applauso, ma l'italiano forse neanche se ne accorge. Ha già la medaglia d'oro in tasca. Ma la gara, per lui, non è ancora finita. Gli ultimi due piattelli si sbriciolano sul prato. Il record olimpico è portato a una quota prestigiosa, 198 su 200. Così Ennio Mattarelli, bolognese di 36 anni, chiude trionfalmente la sua gara e guadagna per l'Italia la prima medaglia d'oro di questa difficile Olimpiade. Tiratore freddo, cinico, imperturbabile, ma ragazzo simpatico, allegro e scanzonato, desideroso di gustare in pieno questo momento. Scaglia in aria il fucile, lo riagguanta e va incontro alla folla che gli sta tributando una grande ovazione.

0: Ecco, subito dopo la vittoria, Ennio Mattarelli al microfono di Antonio Leone.
1: Ennio Mattarelli, bolognese 36enne, è un Guglielmo Tell in edizione moderna. Con le armi e le munizioni è di famiglia, non per nulla le vende. È già stato campione mondiale e europeo. Oggi è anche olimpionico. Soltanto due piattelli su 200 sono sfuggiti alla sua inesorabile mira.
2: È stato più difficile del previsto, anche se noi pensavamo di raggiungerla veramente. E ci siamo trovati degli avversari molto forti. È andata bene, sicuramente, in quanto abbiamo visto, sparando piattelli veloci e piattelli angolati, delle medie altissime. Solo proprio le ultime battute hanno mollato, diciamo, no? Perché fino a 50 piattelli dalla fine era ancora molto indecisa. Si può parlare di una vittoria di resistenza, una vittoria dei nervi? Beh, è sempre così la nostra gara, è sempre una gara di nervi.

dalle pedane del tiro al volo di Toko Razawa al ring del Palazzo dello Sport di Tokyo. Cosimo Pinto è al suo secondo incontro, deve affrontare il tedesco Schlegel. Nel corso del primo incontro il tedesco Schlegel ha fornito un'ottima prestazione. In quell'occasione i critici lo hanno giudicato migliore medio massimo del torneo olimpico e favorito nei confronti di Pinto. Ma l'impressione fornita all'esordio non viene confermata nei quarti di finale. Statico, con una tecnica rudimentale, Schlegel si fa cogliere spesso impreparato. All'inizio Pinto si muove con circospezione, sembra contratto, insicuro. In seguito dimostra una tecnica ed uno stile di molto superiori a quelli del tedesco. I giudici gli assegnano la vittoria all'unanimità. L'italiano è insieme al bulgaro Nikolov, al polacco Pietrowski e al sovietico Kiselov. Nella stessa giornata l'Italia vince la medaglia d'oro e quella d'argento nel ciclismo con i velocisti Pettenella e Bianchetto. Al terzo e quarto posto si classificano i francesi Morelon e Trentin.

0: 21 ottobre. Cosimo Pinto affronta Alexander Dimitri Nikolov. Nel precedente incontro il bulgaro ha battuto il rappresentante della Repubblica Araba Unita, Merzal. Tra i medio massimi presenti a Tokyo è uno dei più potenti.
1: Nikolov, sì, ha avuto una brutta sorpresa, perché ai primi minuti del combattimento, della prima ripresa, mi ha fatto accusare, ho piegato le gambe, non sono andato a terra, ma ho piegato le gambe. Poi mi conta l'arbitro, riprendo il combattimento e dopo pochi secondi mi fa riaccusare ancora.
0: Ma subire due conteggi in apertura di prima ripresa non può essere psicologicamente dannoso?
1: No, nel mio caso no, perché mi ha dato una reazione, a mio favore, perché si vede che, avendo accusato così, la mia reazione è stata quella di attaccarlo e l'ho messo giù.
0: Ecco, l'ha messo giù sempre alla prima ripresa per 8 secondi.
1: Come?
0: Per 8 secondi l'ha messo giù alla prima ripresa. Poi nella seconda lo ha mandato di nuovo al tappeto.
1: Sì, per altri 8 secondi, la terza ha sospeso il combattimento.
0: Al 55esimo secondo, non era nemmeno passato il primo minuto, è vero?
1: Sì.
0: Ecco, fu un sospiro di sollievo il suo a quel punto.
1: Ecco
0: la cronaca dell'incontro di semifinale nel racconto di Sergio Valentini.
2: Gravemente percosso nella prima ripresa, durante la quale aveva subito due conteggi, Pinto usciva finalmente dal proprio programmatico torpore. Il giovane, sempre in attesa di una liberatoria disgrazia, esprimeva una allegra spregiudicatezza. Anche Nikolov aveva risentito gli effetti di quei due knockdown. Anziché continuare a tirare il gancio destro in velocità, si piantava al centro del ring per preparare la scarica decisiva e lì veniva raggiunto da un diretto destro che lo mandava seduto. I conseguenti effetti di scoramento e di suonatura determinavano la successiva rovina. Coi diretti e ganci, Pinto dominava il bulgaro. Prima della definitiva sopraffazione, Nikolov tirava botte disperate, tanto che sarebbe stato arduo dire chi dei due l'avrebbe piantata prima. Ma verso la fine del secondo round la sopraffazione era avvenuta e nell'ultimo ritaglio Nikolov trovava ancora l'occasione per una seconda caduta. Il gong interrompeva anche questo conteggio, ma il bulgaro ne aveva soltanto per poco. L'arbitro si impietosiva della sua situazione, fattasi molto triste, e lo riconsegnava ai secondi.
0: Cosimo Pinto è in finale, dovrà combattere tra due giorni contro il sovietico Kiselov, vincitore ai punti del polacco Pietrikowski.

Il 21 ottobre c'è la folla delle grandi occasioni allo Stadio Olimpico. I risultati delle ultime gare di atletica rispettano le previsioni della vigilia. Abebe Bikila vince per la seconda volta consecutiva la maratona, distanziando il secondo, l'inglese Hatley, di 4 minuti e 8 secondi. Il tempo di Bikila, 2 ore 12 primi, 11 secondi e 2 decimi, costituisce la nuova migliore prestazione mondiale. Altri due record mondiali vengono stabiliti dagli Stati Uniti nelle staffette 4x100 e 4x400. Il sovietico Brummel si aggiudica la medaglia d'oro nel salto in alto con 2,18. Il neozelandese Snell si impone nettamente nei 1500 metri, staccando il cecoslovacco Odrozil di 1,5 secondi. . 22 ottobre. Franco Menichelli vince la medaglia d'oro nel concorso di ginnastica individuale a corpo libero. L'atleta italiano si classifica inoltre al secondo posto agli anelli dietro il giapponese Hayata. Si attendono nuovi successi ora dal pugilato.

0: Senta Pinto, il 23 ottobre, due giorni dopo aver battuto in semifinale Nikolov, lei affrontò Kiselyov, il sovietico. Tutti i favori del pronostico erano per il sovietico, no?
1: Sì, senz'altro, erano tutti a favore del pronostico, mi davano anche per sconfitto, diciamo. Ma per me era già una grossa soddisfazione essere arrivato anche alla medaglia d'argento, insomma.
0: Senta, stranamente, dicono le cronache di allora, lei cominciò all'attacco, cioè disse meglio giocarsela subito questa partita.
1: È vero.
0: Tant'è vero che vinse nettamente la prima ripresa.
1: Sì.
0: Nella seconda ancora all'attacco.
1: Sì, sì.
0: Nella terza però accusò un po' di stanchezza, è vero?
1: È vero, dopo un incontro del genere, terza ripresa, eravamo stanchi tutti e due, dire la verità.
0: Ecco, fu a quel punto che si scatenò il russo.
1: Il russo?
0: Sì.
1: Sì, sì, poi era un guardia destra, io col guardia destra non è che mi trovassi tanto bene.
2: Ultimo round. I pugili sono molto stanchi, appaiono statici rispetto all'inizio del match. Pinto bada a difendersi, ma replica egregiamente quando l'avversario attacca. Suona il gong, il match è finito. Si attende il responso dei giudici. Ecco la radiocronaca di quei momenti. La voce è di Paolo Valenti.
3: Pinto era dato assolutamente chiuso dal pronostico. Di fronte ad un campione come il sovietico Kiselyov, forte picchiatore, inesorabile, ritmico nell'azione. Pinto poteva tergiversare, invece ha giocato il tutto per tutto. Ha attaccato battaglia, ha accettato gli scambi e per quanto il sovietico abbia duramente e continuamente colpito, anche Pinto è riuscito a mettere a segno alcuni colpi ed ha ottimamente figurato di fronte all'avversario. Il combattimento era diretto dal signor Wolf della federazione tedesca, i giudici un olandese, un tedesco, un tunisino, un libanese, uno statunitense, che stanno stendendo la somma finale sui loro cartellini. Vi dicevamo che Pinto ha ben figurato, tutti pensavano che Alexei Kiselyov, il forte sovietico, disponesse facilmente di Pinto, invece Pinto si è battuto con un coraggio estremo, colpo su colpo, in certi momenti ha impressionato anche l'avversario che non si aspettava delle reazioni così veementi. Il limite della categoria è quello dei medio massimi, 81 kg, e l'incontro è valido per la finale, cioè per la medaglia d'oro. I due pugili sono al centro del quadrato, tenuti secondo la consuetudine di queste Olimpiadi per i polsi dall'arbitro signor Wolf, mentre si attende di conoscere il verdetto ufficiale.
0: Ecco Pinto, furono momenti lunghissimi quelli,
1: Senz'altro, poi sul podio ad attendere quel verdetto è stato veramente un tempo indeterminabile, insomma.
0: Senta Pinto, a risentire quella voce di Paolo Valenti che raccontava praticamente il suo combattimento, che cosa prova adesso?
1: Ma ho rivisto, sono ritornato indietro appunto di tutti questi anni, di 25 anni, mi sono rivisto sul podio, dire la verità.
0: E allora sentiamolo il verdetto, eh?
1: Va bene.
3: Tutto il pubblico è in piedi. Pinto è stato dichiarato vincitore. Pinto ha vinto la medaglia d'oro. Scena di entusiasmo sul ring. Pinto abbraccia Rea. I giudici hanno premiato il coraggio dell'italiano ed hanno premiato la linearità dei suoi colpi. Bisogna tener conto che nel programma e nel giudizio olimpico si valuta soprattutto la scherma e la maniera, diremmo, dilettantistica ad alto livello di condurre il match. Primo giudice un punto per Pinto, secondo pari, terzo giudice pari, quarto pari, quinto pari. Pinto ha vinto per un punto, per il punto assegnatoli dal giudice olandese. Pinto ha conquistato quindi la medaglia d'oro.
0: Ecco, quel giudice olandese è stato determinante per la sua vittoria.
1: Sì, l'ho rivisto tra l'altro ai campionati europei che hanno svolto a Torino a maggio. L'ho rivisto quell'arbitro, ci siamo salutati.
0: E l'ha anche ringraziato.
1: Sì, tra l'altro poi ci siamo rivisti col russo, col bulgaro, perché erano lì come giornalisti.
0: Che effetto le fa rincontrare dopo tanti anni tanti personaggi che lei ha incontrato sul ring, ha picchiato o dai quali è stato picchiato?
1: È stato un momento molto bello, ci siamo rivisti, ci siamo scambiati gli indirizzi e non è detto che in futuro ci si possa vedere ancora, insomma.
0: Senta Pinto, quella sera del 23 ottobre del 1964, come festeggiò la medaglia d'oro?
1: eravamo ancora a Tokyo, diciamo, dato che noi eravamo, il pugilato era il torneo che finiva per ultimo, verso proprio la fine, mancavano pochi giorni poi alla fine della chiusura dei giochi. Niente, siamo andati a fare una passeggiata, siamo andati a cena, pensando ad andare a mangiare questa cosa, e invece siamo capitati in un ristorante italiano. E bon, poi la mattina siamo ripartiti con l'apparecchio verso l'Italia.
0: E nel ristorante italiano che cosa ha mangiato?
1: Spaghetti.
0: E poi?
1: E adesso non me lo ricordo più bene. Comunque, caratteristico, perché c'erano le signore giapponesi vestite col kimono e mangiavano gli spaghetti.

0: ora lavora in banca. Come mai dal ring alla banca e non è rimasto nel mondo del pugilato?
1: Io ero medio massimo, ma facevo medio massimo fatica perché ero 85 kg, 86 kg e calavo sempre sotto gli 81 per fare medio massimo. Poi avrei dovuto scegliere la carriera professionistica o continuare al dilettante, ma all'epoca il massimo, diciamo, era da 81 kg a 120. Io come struttura fisica da massimo non me la sentivo ad affrontare la carriera professionistica, perciò ho preferito entrare in banca e alquanto adesso ci sono le tre categorie che favoriscono, cioè il medio massimo, il massimo leggero e il super massimo, no?
0: Esatto. Per cui lei lo possiamo definire l'unico dilettante, l'unica medaglia d'oro del mondo del pugilato italiano alle Olimpiadi rimasto dilettante.
1: Sì, è vero.
0: Che cosa risponde a questa sua immagine, a questo suo ritratto che hanno fatto di lei i giornalisti? Carattere introverso, pessimista, musone, molto educato e mite.
1: Tutto giusto.
0: Non c'è niente
1: sono un po' chiuso. Come l'avevo già detto, per me il parlare è un po' un problema, no, non un problema, sono di poche parole, ecco.
0: Ma mi sembra che questa lunga intervista sia andata benissimo.
1: Sì, ma sto sudando da matti.
0: È emozionato?
1: Sì.
0: Senta Pinto, lei è sposato?
1: Sì, sì.
0: Ha figli?
1: Sì, un ragazzo di 16 anni.
0: Ecco, lo ha mandato in palestra su un ring?
1: Ma l'ho portato in palestra alcuni anni fa, ma sia per fare un po' di arti marziali sia per fare un po' di pugilato, ma non è il suo ramo, insomma, né uno né l'altro.
0: E che cosa farà?
1: Ma adesso va a fare un po' di pesistica.
0: Senta Pinto, la medaglia d'oro dove sta?
1: L'ho ritirata in banca, in cassetta di sicurezza.
0: E ogni tanto la va a guardare?
1: Sì, ogni tanto sì.
0: Che effetto vuole fare rivedere quella medaglia?
1: È sempre un bel ricordo. Un ricordo unico.

0: Ecco il commento espresso da Natalino Rea, allenatore della squadra italiana di pugilato, subito dopo il successo ottenuto da Cosimo Pinto.
1: Ammetto che Pinto è stata una sorpresa anche per me, ma dal pugile partito dall'Italia a quello visto oggi c'è una bella differenza. Direi che Pinto a Tokyo è diventato un vero uomo. La sua è la vittoria del coraggio, ha preso l'iniziativa e non l'ha più mollata. Il verdetto gli ha dato ragione. In una finale olimpica occorre avere soprattutto temperamento e Pinto, in questo senso, è stato veramente magnifico.

ruba qualcosa a se stesso. Perciò io mi dico, finché sorriderò, tu non sarai perduta. Ma queste

0: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
1: Musiche in Italia, ovvero le storie della musica popolare raccontate dai protagonisti, a cura di Elisabetta Melantrucco.
2: Una nuova puntata di Musica in Italia e un'altra puntata dell'Altro Suono, programma di Radio 1 sulle tradizioni e le musiche popolari. Siamo nel maggio del 1976, i conduttori sono Anna Melato e Antonio De Robertis e ci accompagnano a Camogli e a Bari per le feste patronali. La regia è di Pasquale Santoli e il programma è a firma Mario Colangeli. Ciao da Elisabetta Malantrucco.

0: Non c'è sabato senza altro suono.
1: E quindi senza musica popolare.
0: Non c'è sabato senza altro suono.
1: E quindi senza tradizioni popolari.
0: L'altro suono è un programma a cura di Mario Colangeli.
1: E anche di sabato la regia è di Pasquale Santoli.
0: L'altro suono, il primo programma quotidiano interamente dedicato alla diffusione e alla conoscenza della cultura popolare e alternativa. L'autentico programma per folk amatori con i vostri Anna Melato
1: e Antonio De Robertis. Eccoci qui puntuali anche oggi all'appuntamento delle 11 con la musica e le tradizioni popolari di tutto il mondo. E anche oggi abbiamo portato con noi l'altro suono e i suoi consueti commenti folclorici.
0: Oggi Camogli, la festa del pesce, e Bari, la sagra di San Nicola.
1: Come sempre diamo qualche notizia sui santi del giorno. Sì, sono due i principali, Stanislao e Bonifacio. Stanislao significa gloria dello Stato, Bonifacio invece colui che ha un destino promettente, fortunato. Per quanto riguarda il carattere, ci sono dei fattori che li accomunano gli uomini con questi due nomi. Sono degli eterni fanciulli, per così dire. Possono eccellere in qualsiasi lavoro, così come possono svolgere male tutto. Dipende dalla volontà che ci mettono.
0: Quindi, tanti auguri a chi si chiama Stanislao e Bonifacio, ma anche a chi si chiama Angelo, Dionigi, Godone, Ellasio, Urbano e Raimaro.

0: Ecco, una musichetta allegra per parlare di una manifestazione altrettanto allegra. Si svolgerà domani, seconda domenica di maggio, a Camogli, un paese che sta in provincia di Genova, famosissimo. Si svolgerà questa manifestazione a Camogli ed è la 25esima sagra del pesce fritto. La festa vera e propria comunque inizia oggi. Gli abitanti dei due quartieri di Camogli portano sulla spiaggia moltissima legna, gli danno fuoco e fanno due falò che durano poi tutta la notte. Ma la festa del sabato non è determinata soltanto dalla presenza di questo fuoco allegro, ma anche da una prima distribuzione di pesce insieme a fave, a salame e a vino bianco.
1: Domani mattina verso le 10 viene portato sulla piazza del Porticciolo un grosso padellone veramente fuori dal comune. Ha infatti un diametro di 5 metri, pesa circa 17 quintali ed è munito di un grosso manico lungo 7 metri. Questa grossa padella è contornata da altre 15 padelle di dimensioni minori, ma pur sempre gigantesche.
0: Sì, perché in fondo tutto è relativo, no? E dunque il padellone viene sistemato su impalcature di ferro che lo sostengono e dentro ci mettono 600 litri d'olio e vengono fritti circa 30 quintali di pesce. Questo vi dà l'idea mastodontica della mangiata che si farà domani a Camogli. Ma comunque, prima di dare l'avvio alla frittura, le padelle vengono benedette.
1: All'origine di questa sagra c'è un voto fatto dagli anziani e dalle donne durante una terribile notte dell'ultima guerra, quando un gruppo di giovani era uscito in mare per pescare in una zona minata. Le barche tornarono tutte senza danno, con le reti colme di pesce, e la gente decise allora di offrire ogni anno, in omaggio al patrono San Fortunato, la pesca di un giorno e di una notte a tutti gli ospiti di Camogli.
0: San Fortunato, si dice a Camogli, pesce regalato, e visto che sono liguri non so fino a che punto siano contenti di regalarlo tutto. Comunque è noto che chi mangia pesce nel giorno della sagra di Camogli si assicura pace e prosperità per tutto l'anno.
1: La distribuzione del pesce, iniziata la mattina, continuerà nel pomeriggio verso le 16. Verso sera verranno gettati dalle finestre tanti pesciolini colorati di stoffa.
0: E la serata continua, la sagra non è finita, finirà a tarda notte, perché ci sarà la processione in onore di San Fortunato e poi uno spettacolo musicale e gli immancabili fuochi artificiali.

0: La nuova compagnia di canto popolare ha raccolto a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, questo canto cumulativo, di cui esistono molte versioni, e nel quale ogni strofa è dedicata a un animale diverso.
1: E provate anche voi allora a cantare con l'altro suono e la nuova compagnia di canto popolare Rancio e Mosca.

0: Ragazzi, affacciatevi alla loggia e ascoltate questa maliziosa serenata romana.
1: Ve la canta Gabriella Ferri e con lei c'è tanta gente, tutti senza peli sulla lingua. Se ci contiamo, siamo in 123.

0: sempre più accanito e farfugliante, ecco qua il coruspante.
1: Finalmente ce l'abbiamo fatta.
0: Anche noi.
1: Totò, bella lingua.
0: L'anonimo napoletano.
1: È quello che canta, o tenta.

0: pure ingrata era, bionda e ingrata. No.
1: Senti che rock and roll ruspando questo.
0: Che poi è facile da cantare per lui.
1: Camminava solo.

0: Sono il poeta popolare della vecchia tradizione che suonava il chitarrón e sapeva improvvisare.
1: Un canto allo umano, una forma di canto cileno nato dalla tradizione orale profana in contrapposizione a quella religiosa. Soy el poeta popular.
0: Canta Hugo Arévalo.

0: L'altro suono etnomusicologico. Siamo nella Repubblica Centroafricana.
1: Stiamo ascoltando il suono di una fanfara composta da trombe lunghe da 26 a 170 centimetri, che esegue un motivo rituale legato al culto degli aghi.

0: Ed ecco il suono alternativo degli Stati Uniti, ecco la ballata per antonomasia, cantata da un'autentica voce alternativa e popolare.
1: È una ballata che ha fatto il giro del mondo, è John Brown, cantata da Pixie.

0: Nell'anno 1087 un gruppo di 62 marinai giunse a Mira, paese della Licia, e apprese che in questo luogo erano conservate le reliquie di San Nicola, vescovo appunto di Mira. I marinai, appena seppero che le ossa del santo stavano per essere trafugate dai musulmani che minacciavano già la città, le presero, le misero in una botte e le portarono a Bari, riuscendo tra l'altro a prevenire un'analoga iniziativa già progettata da alcuni marinai veneziani.
1: Questi uomini giunsero a Bari il 5 maggio, attraccarono alla secca di Filoscene e tre giorni dopo sbarcarono. Nel punto dello sbarco sorse la chiesa di San Nicola, santo che poi divenne il protettore della città di Bari. E Bari ricorda questo episodio con una festa che dura diversi giorni.
0: Ieri c'è stato il corteo storico della caravella. La caravella, che rappresenta la nave che trasportò le ossa del santo, viene riprodotta fedelmente da un carro trasportato a braccia da alcuni marinai.
1: La caravella parte dal Castello Svevo e arriva fino alla chiesa di San Nicola, preceduta da cavalieri, gentiluomini, armigeri, sbandieratori e trombettieri. E su di essa viene trasportato un grande quadro che riproduce l'immagine del santo con il volto nero.
0: Oggi lo stesso corteo viene ripetuto sul mare. Una grande barca parte al mattino portando la statua di San Nicola e giunge nel punto in cui attraccò la famosa caravella e poi ritorna verso la spiaggia al tramonto.
1: Questi giorni di festa sono allietati dagli immancabili spettacoli di fuochi artificiali e c'è anche una fiera che viene allestita nei giorni precedenti e dura anche dopo che la festa dedicata al Santo Nicola è terminata.

0: Una precisazione fondamentale: non sono i bersaglieri.
1: Ah no?
0: No.
1: E chi sono?
0: A Canobi c'è tutto un altro giro folcloristico. Sei presente cos'è Canobi?
1: Canobi è un paese vicino a Nuara.
0: Canobbio, detto anche Canobbio. E sono, cioè, è bandella folk proprio di Canobbio, che è lì che suona una polca.
1: Straniera?
0: Sì, perché ticinese, non so, c'entra col Ticino o con i cinesi?
1: Non si sa, polca pechinese del canton Ticino sarebbe.
0: Comunque bella, ballatela e via, così.

0: Per chi avesse acceso la radio solo in questo istante...
1: Male!
0: È sabato, sabato 8 maggio, questo programma si chiama L'Altro Suono, è il programma più importante di Radio 1, 2 e 3 messo insieme.
1: Ecco, comunque inizia alle 11 il martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì e il sabato, e lei ha fatto malissimo aprire adesso, se lo ricordi.
0: Lei chi?
1: Quello lì che ha detto adesso aprire, beh insomma fa niente.

0: Largo ai folcamatori, largo alla posta popolare, largo alle segnalazioni. Oggi festa popolare a San Cono, in provincia di Catania, come ci ha scritto Alfredo Randazzo. I festeggiamenti iniziano con la traslazione della statua del santo dalla chiesa di San Cono a quella della matrice. Domani la festa prosegue con i fuochi artificiali, con la banda che suonerà e con i giochi popolari.
1: Sempre domani, cioè 21 giorni dopo Pasqua, a Ripabottoni, in provincia di Campobasso, ci sarà la festa di San Giuseppe. Per questa festa c'è l'usanza del famoso pranzo, di cui abbiamo già parlato il 19 marzo. Parlando di altre località, di altri paesi. Le pietanze sono molte e molto genuine. Ci sono le salsicce affettate, lo spezzatino di agnello e poi un piatto locale a base di cacio e uova e poi tantissimi dolci.
0: E queste notizie ce le ha mandate il folcamatore Antonio Immucci. Noi lo ringraziamo e invitiamo anche coloro che ancora non hanno scritto all'altro suono dandoci segnalazioni popolari di tutti i generi a farlo al più presto. Anna, per favore, vuoi dare l'indirizzo? Grazie.
1: Sì. L'altro suono, via Asiago numero 10, 00195 Roma. E vi ricordiamo che questa settimana hanno collaborato alla realizzazione del programma Valeria Alberti, Anna Fraschetti, Daniela Gambuti, Paola Scarabello.
0: E poi Francesco Muzzioli, Giustino Di Fonso, Giorgio Manni, Carlo Terribili e Umberto Marcone.
1: E a questo punto tanti saluti e buon fine settimana da Anna Melato.
0: Grazie per l'ascolto e arrivederci a martedì da Antonio De Robertis.
1: Tanti saluti dal curatore Mario Colangeli.
0: E anche dal regista Pasquale Santoli.
1: Naturalmente appuntamento su Radio 1 per martedì
0: alle 11.
1: Ciao!

cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: La grande musica a Verona. Dall'8 al 30 settembre torna il Settembre dell'Accademia. 5 concerti straordinari con orchestre e interpreti internazionali. Scopri il programma su www.accademiafilarmonica.org.

0: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Oggi per lo speciale dei teatri alla radio dedicato ad Andrina Pagnani vi proponiamo una conversazione con Alberto Bentoglio, professore ordinario in discipline dello spettacolo presso l'Università degli Studi di Milano, dove insegna storia del teatro e dello spettacolo e coordina il corso di laurea in scienze dei beni culturali. Autore di numerosi saggi sul teatro italiano del Novecento, Bentoglio è tra i massimi studiosi della scena e dell'attore nel periodo tra le due guerre e il dopoguerra. Professor Bentoglio, chi era Andrina Pagnani e quale ruolo ha avuto nella storia del teatro italiano del Novecento?
1: Allora, che bella questa domanda, perché mi dà la possibilità di parlare di un'attrice, di una grande attrice che è stata importante nella storia non solo del teatro ma anche del cinema, insomma, come cercheremo di raccontare. E la Pagnani nasce nel 1906 e muore nell'81. Do queste date perché con la sua attività copre sostanzialmente tutto il secolo scorso, quindi attraversa un momento molto importante nella storia del teatro, essendo un esponente, diciamo, che porta l'attività dell'attore dalla vecchia tradizione ottocentesca invece alla tradizione contemporanea, alla tradizione, insomma, che abbandona quelle modalità del grande attore di cui diremo qualche cosa dopo. È una grandissima attrice, prima attrice, con un repertorio infinito, nel senso che se noi dovessimo raccontare tutte le commedie, tutti i testi, tutte le interpretazioni, non ci basterebbe la nostra conversazione solo per i titoli. E anche da ricordare, e forse questo può essere, insomma, può essere utile anche per inquadrare il tipo di modalità recitative, una grandissima doppiatrice, cioè è stata una donna che ha contribuito al successo di tante pellicole, tantissime pellicole che sono diventate davvero importanti grazie alla sua capacità di dare voce, di doppiare, quindi di dare voce ad altri attori.
0: A molte dive del cinema internazionale, ricordiamo alcuni nomi: Marlene Dietrich, Bette Davis, poi anche Greta Garbo, così, giusto?
1: È giustissimo. E poi, se vogliamo fare anche, come posso dire, un'osservazione magari più piccante, anche attrici italiane, perché come spesso capitava, attrici soprattutto cinematografiche avevano un'impostazione vocale che a volte non era così perfetta, così importante, emozionante come quella teatrale. Quindi Andrina Pagnani, insomma, ha doppiato anche importanti attrici italiane proprio grazie alla sua capacità, a quella sua sonorità della voce che è rimasta insomma indimenticata.
0: Infatti aveva varie modulazioni nella voce, no? Ed era capace di passare da un registro brillante a un registro invece drammatico.
1: È verissimo, lo era lei come lo era tutta quella tradizione di attori di quel periodo, perché l'interpretazione avveniva soprattutto attraverso la vocalità. Quindi l'attore proveniva da una tradizione, insomma, anche di grande scuola ottocentesca, che solo nella voce trovava la modalità giusta di mettere in scena il testo. Poi ovviamente anche la parte fisica è stata valutata, e Andrina Pagnani è stata anche una grande attrice capace di utilizzare il proprio corpo, la propria fisicità, ma soprattutto la capacità vocale. In quel periodo grandi attrici come lei, ne ricordo qualcuna, Rina Morelli per esempio, Sara Ferrati, le grandi attrici erano soprattutto attrici capaci di utilizzare la voce con quella abilità che avveniva dalla tradizione della Dusa, insomma, che era capace di essere ascoltata, di emozionare in spazi enormi, perché la voce proprio era impostata in modo da saper toccare tutti i registri, ma anche da correre in sala, quindi da raggiungere il pubblico in qualsiasi ordine di posto, sia nei momenti più forti sia nei momenti più sussurrati, no? E la Pagnani è stata sicuramente è sicuramente una straordinaria interprete proprio grazie anche a questa sua capacità di modulazione della voce.
0: Ecco, ha anticipato una domanda, visto che ha citato Rina Morelli e Sara Ferrati, con cui Andrina Pagnani ha lavorato, ricordiamo soltanto appunto la rappresentazione di Santa Oliva di Ildebrando Pizzetti con la regia di Jacques Copon, no? Un grandissimo regista, in cui appunto la Pagnani recitava insieme a Rina Morelli e Sara Ferrati. Come possiamo definire lo stile di recitazione della Pagnani rispetto a queste due colleghe importanti del suo tempo?
1: Sì, è bellissimo ricordare queste esperienze, no? Che poi erano legate anche a quella grande tradizione del maggio musicale fiorentino, insomma, che aveva messo in scena delle importanti commedie, delle importanti tragedie, facendosi proprio carico di utilizzare la capacità degli attori. Beh, io credo che la Pagnani fosse un po' unica proprio per quel tono, quella vocalità particolare, quel tono della sua voce morbido, ma in certi momenti anche capace di raggiungere delle tonalità tragiche, che la rendeva immediatamente riconoscibile rispetto agli altri attori. Lei ha citato delle attrici straordinarie, cioè il grande teatro italiano del secolo scorso, e il posto della Pagnani era proprio quello legato alla sua intensità vocale, insomma è una qualità che è riuscita a sviluppare, e non a caso, rispetto alle altre due straordinarie attrici, questa qualità poi, lo abbiamo già detto, lo ha sviluppato nell'attività cinematografica di doppiaggio. Quindi insomma era una voce capace di raggiungere tutte le sonorità, tutte le tonalità, e soprattutto con una modalità insomma irriconoscibile al pubblico.
2: Permette, illustrissimo?
3: Ah, siete voi. Che cosa volete?
2: Ecco, qui della biancheria migliore.
3: Bene, mettetela lì.
2: La supplico almeno degnarsi vedere se è di suo genio.
3: Che roba è?
2: Questa biancheria l'ho fatta per i personaggi di merito, per quelli che la sanno conoscere. In verità, illustrissimo, la do per essere lei. Ad un altro non la darei.
3: Per essere lei, solito complimento.
2: Oh, serve il servizio di tavola.
3: Oh, queste tele di Fiandra quando si lavano perdono assai. Non vi è bisogno che la insudiciate per me.
2: Per un cavaliere della sua qualità non guardo queste piccole cose. Di queste salviette ne ho parecchie e le serberò per Vossignoria illustrissima.
3: Non si può però negare che costei non sia una donna obbligante.
2: Veramente ha una faccia burbera da non piacergli le donne.
3: Date la biancheria al mio cameriere o ponetela lì, in qualche luogo. Non vi è bisogno che vi incomodiate per questo.
2: Oh, io non mi incomodo mai quando servo un cavaliere di sì alto merito.
3: Bene, bene, non occorre altro. Costei vorrebbe adularmi. Donne, tutte così.
2: La metterò nell'alcova.
3: I gonzi sentono queste belle parole, credono a chi le dice e cascano.
2: A pranzo che cosa comanda?
3: Mangerò quello che vi sarà.
2: Vorrei pur sapere il suo genio. Se le piace una cosa più dell'altra, lo dica con libertà.
3: Se vorrò qualche cosa, lo dirò al mio cameriere.
2: Ma in queste cose gli uomini non hanno l'attenzione e la pazienza che abbiamo noi altre donne. Se le piacesse qualche intingoletto, qualche salsetta, favorisca a dirlo a me.
3: Vi ringrazio, ma neanche per questo verso vi riuscirà di far con me quello che avete fatto col conte e col marchese.
2: Che dice della debolezza di quei due cavalieri? Vengono alla locanda per alloggiare e pretendono poi di voler fare l'amore con la locandiera. Abbiamo altro in testa noi che dar retta alle loro charle. Cerchiamo di fare il nostro interesse. Se diamo loro delle buone parole, lo facciamo per tenerli a bottega. E poi io principalmente, quando vedo che si lusingano, rido come una pazza.
3: Brava, mi piace la vostra sincerità.
2: Non ho altro di buono che la sincerità.
3: Ma però con chi vi fa la corte sapete fingere.
2: Io fingere? Guardimi il cielo. Domani un poco a quei due signori che fanno gli spasimanti per me se ho mai dato loro un segno d'affetto. Se ho mai scherzato con loro in maniera che si potessero lusingare con fondamento. Li strapazzo perché il mio interesse non lo vuole, ma poco meno. Questi uomini effeminati, io non li posso vedere. Come aborrisco anche le donne che corrono dietro agli uomini. Vede,
4: Io non sono una ragazza, ho qualche annetto. Non sono bella, ma ho avuto delle buone occasioni. Eppure non ho mai voluto maritarmi perché stimo infinitamente la mia libertà.
3: Ah, sì, la libertà è un gran tesoro.
4: E tanti la perdono scioccamente.
3: So ben io quel che faccio, alla larga.
2: Con permissione di Vostra Signoria Illustrissima.
3: Che diavolo ha costei di stravagante che io non capisco.
2: Il satiro si andrà poco a poco addomesticando.
3: Orsù, se avete da badare alle cose vostre, non restate qui per me.
4: Sì, signore, vado ad attendere le faccende di casa. Questi sono i miei amori, i miei passatempi. Se comanderà qualche cosa, manderò il cameriere.
3: Bene. Se qualche volta verrete anche voi, vi vedrò volentieri.
0: E questa era una scena dalla Locandiera di Carlo Goldoni in onda su Radio 1 nel 1953 con la regia di Corrado Pavolini, in cui Mirandolina, Andrina Pagnani, incontra il misogino cavaliere di Ripafratta, interpretato da Aroldo Thieri, con il proposito di farlo capitolare. Professor Bentoglio, qual è stato il contesto culturale in cui la Pagnani è emersa come attrice?
1: La Pagnani, diciamo che è emersa in un contesto teatrale che era il contesto degli anni 30, degli anni 40, come attraverso la partecipazione alle grandi compagnie di giro che attraversavano l'Italia e che nelle quali appunto a fianco di grandi attori come insomma Gino Cervi è stato un altro protagonista, Paolo Stoppa che ha lavorato tanto anche con Rina Morelli, insomma attraverso questo lavoro svolto nelle grandi compagnie che giravano l'Italia la Pagnani si è affermata come una grande prima attrice per la voce, come abbiamo già detto, ma anche poi per la sua solidità fisica, per la sua capacità recitativa eccetera. Grande fascino, una bellissima donna, una ma, e qui viene anche il salto ulteriore, la sua attività artistica ha poi saputo modificarsi con l'avvento della nascita della regia, nel senso che Andreina Pagnani poi è stata capace di capire come ormai la figura dell'attore avesse bisogno di una guida artistica, di una guida creativa, critica, intellettuale, che è stata quella del regista. La figura del regista si è affermata in Italia un po' più tardi rispetto alle altre nazioni europee, ma quando si è affermata ha trovato proprio insomma in Andreina Pagnani una delle prime esponenti. L'esempio che solitamente si fa e che forse è anche bene ricordare è stato il suo rapporto con Luchino Visconti, che proprio la utilizzò, lo dico in maniera insomma, un pochino con un termine un po' forte, però la utilizzò per far capire quanto fosse importante la regia in una commedia che era I parenti terribili, sì, di Cocteau, che Luchino Visconti mise in scena, oltretutto anche con un certo, insomma, una certa coraggio, perché un testo di Cocteau era un testo complesso.
0: Terribile per quei tempi, appunto, 45, debuttò infatti il testo di Cocteau con la regia di Luchino Visconti.
1: L'interpretazione della Pagnani fu un'interpretazione insomma che la vide molto, come posso dire, la vide lasciare una certa modalità di fare teatro per aderire alla richiesta del regista. Che cosa fece in sostanza? Visconti la rappresentò con un realismo per allora insomma nuovo, la rappresentò struccata, la rappresentò con un costume teatrale insolito, che era una vestaglia, insomma, in cui tutto questo doveva rientrare in una modalità di fotografia della realtà. Per noi ovviamente questa cosa è una cosa già acquisita, ma per allora fu un vero e proprio colpo, e sia la critica che tutto il mondo teatrale insomma si accorse non soltanto della nascente bravura di Luchino Visconti, ma anche della capacità appunto della Pagnani di interpretare anche questi ruoli particolari che aderivano al discorso registico.
0: Ecco, volevo dirle a questo proposito, lei appunto giustamente dice che la Pagnani ha superato quella modalità recitativa che era proprio dell'attore ottocentesco, no? Del grande attore, del mattatore, per mettersi anche al servizio del regista, figura che allora insomma non era tanto centrale, anzi tutt'altro. Questo è importante ovviamente perché dà l'idea anche della capacità interpretativa di Andreina Pagnani, anche della voglia di interpretare un testo, di comprendere le parole dell'autore, no? E poi dopo le volevo chiedere di più del rapporto con Luchino Visconti, dell'importanza che ha avuto per la Pagnani, però poi a un certo punto litigano durante le prove del Candeliere di De Musset, non a caso poi la regia fu realizzata da Ottavio Costa.
1: Allora, sono tante cose, insomma, diciamo che anzitutto, per essere precisi anche storicamente, non fu soltanto la Pagnani che aderì al discorso registico, insomma anche le attrici che abbiamo nominato prima, Rina Morelli, Sara Ferrati, insomma tutte il mondo teatrale di quel periodo capì che la figura del regista, che già all'estero era affermata, era ormai necessaria anche nel teatro italiano, e quindi si passò da quell'idea un po' antica di teatro capocomicale in cui l'attore faceva anche l'allestitore dello spettacolo che doveva mettere in scena, si passò invece al teatro di regia. I nomi che abbiamo fatto, il nome è sicuramente Luchino Visconti, ne facciamo solo un altro,
0: Streller,
1: quello di Giorgio Streller, che non collaborò poi direttamente con la Pagnani, con la Morelli, eccetera, perché era più un ambito romano questo, mentre invece collaborò con altri grandi attori, insomma, che poi furono la base del successo del Piccolo Teatro di Milano, mentre invece, diciamo, Visconti si dedicò piuttosto a Roma e alla Compagnia del Teatro Eliseo.
0: Infatti,
1: appunto, portando in scena un repertorio straordinario. E certo, Luchino Visconti era un personaggio, diciamo, molto impegnativo e che credo abbia discusso un po' con tutti i suoi attori, con tutti i suoi cantanti, con tutte le persone importantissime con le quali collaborò, e credo che Andreina Pagnani, insomma, forte della sua esperienza e anche delle bellissime produzioni che aveva già fatto, a un certo punto, come spesso capita, non provò l'accordo probabilmente artistico su un momento, su delle scelte che divisero i due, però va detto anche che rimase sempre un rapporto, diciamo, di grande amicizia e di grande affetto, ecco. Insomma, non furono molte le attrici, le personalità che Visconti amò ricordare. Andreina Pagnani fu invece sicuramente una persona che gli fu sempre vicina e per la quale lui ebbe sempre grande riconoscenza, proprio perché, insomma, quei parenti terribili che lo spettacolo rappresentato nell'immediato dopoguerra fu un momento che rimase assolutamente indimenticato. Visconti non amava circondarsi di personalità mediocri, e quindi avere scelto la Pagnani era già stata una scelta importante.
0: Di lei si è parlato spesso come signora del palcoscenico. Cosa significava questo appellativo per il pubblico e la critica?
1: Beh, sicuramente faceva riferimento a una sua capacità di eleganza, di portamento, di grande padronanza della scena. Non a caso anche nei suoi interventi, sia televisivi, no? A fianco per esempio di Gino Cervi, insomma, nelle famose trasmissioni del commissario Maigret, insomma, indimenticate, aveva sempre questa capacità di essere una donna bella, una donna capace di mantenere, di riempire la scena soltanto con la sua presenza, che era poi una caratteristica propria delle attrici di quel periodo. Ma credo che vada ricordato anche che, al di là di questa sua, insomma, capacità di essere sempre in scena, elegante e presente, c'era anche la capacità poi di annullare tutto quello che poteva essere esteriore per andare a interpretare veramente il personaggio, e questo lo deve sicuramente al rapporto che ha avuto con vari registi. Appunto, noi abbiamo citato Luchino Visconti, ma ne potremmo citare anche altri. Per esempio Renato Simoni è stato un personaggio che ha lavorato molto con Andreina Pagnani, ma la sua intelligenza era proprio quella di capire che l'interpretazione doveva essere fatta attraverso lo studio attento del testo e quel lavoro di grande immedesimazione che le permetteva appunto di scomparire come donna, ma di essere veramente il personaggio che doveva rappresentare in scena.

0: è vero.
1: Che cosa?
0: L'uomo che io ho abbordato quella notte a Bruxelles. È vero. Solo che sarei morta piuttosto che ammetterlo davanti a Michele. Quando mi scopro a fare una cosa ridicola è tutto felice. Sarà meglio che cominci dal principio. Dunque, personalmente io ho sempre pensato che fosse un mestiere semplice fare la donna di facili costumi, che bastasse dondolare la borsetta ancheggiando sull'orlo del marciapiede. Invece no, non è vero, l'ho provato.
1: Santo cielo, Giulia, ma perché l'ha fatto?
0: Perché Michele sosteneva che io non ero abbastanza sexy per fare la parte di Lola Montez. Ma aveva fatto venire un complesso di inferiorità. Così ho deciso di affrontare la prova. Io volevo sapere se il mio sex appeal esisteva ancora. Era notte ed eravamo a Bruxelles. Io ero sicura che nessuno mi avrebbe riconosciuta.
1: Oh, che pazzia!
0: Durante la prima ora, niente. Sì, per meglio dire, non passa nessuno. Poi è apparso un ragazzo. Amico mio.
1: Giulia, e cosa è successo?
0: Una cosa atroce.
1: Cosa?
0: Mi ha chiesto un autografo. Mi aveva riconosciuta. Infatti, chi non conosce Giulia Lambert? La grande attrice, la divina, adorabile Giulia. È una stella il cui fulgore è oscurato da una sola piccola nube. Non ha più 20 anni. No, no, 15.
2: 17.
0: Ma guarda che ti sbagli, sono 15.
2: Ma ne ha compiuti 17 l'11 marzo, Ruggero.
0: Ne sei sicuro?
2: Eh sì, dato che è nostro figlio. C'ero anch'io 17 anni fa.
0: Davvero?
2: Mm-hmm.
0: Ma che cosa stavo recitando quando è nato?
2: Fenomeno strano, lo hai messo al mondo in una clinica e non nel tuo camerino. Non stavi recitando niente. Una semplice coincidenza, immagino.
0: Sei meravigliosamente sciocco.

0: Ed erano Andrina Pagnani e Warner Bentivegna nell'adorabile Giulia di Marc Gilbert Sauvageon, trasmessa da Radio 1 nel 1969 con la regia di Lina Wertmüller. Professor Bentoglio, quali sono stati i ruoli più significativi che hanno segnato la carriera di Andrina Pagnani, a parte la rappresentazione di Santa Oliva, i parenti terribili che abbiamo già citato? Non facciamo tutto l'elenco perché sarebbe sterminato. Però...
1: Allora, guardi, la risposta è molto semplice. La Pagnani ha fatto tutti i grandi ruoli della drammaturgia italiana del periodo, quindi è passata sostanzialmente da Goldoni, quindi penso ai titoli importanti come La Locandiera, fino a quel genere adesso un po' dimenticato di commedie dei Telefoni bianchi e delle Rose scarlatte, quindi Aldo De Benedetti, tutta una drammaturgia che adesso insomma ha forse lasciato il posto ad altre scelte. Ha veramente attraversato tutto il repertorio italiano, andando poi a, come posso dire, a toccare anche altri generi. Ricordiamoci anche una cosa curiosa: ha lavorato con Garinai e Giovannini per una commedia musicale, insomma genere che anche questo adesso si è un po' perso, ma in cui anche qui Andrina Pagnani è stata grande interprete a fianco di attrici di tipo molto diverso, come era Lauretta Masiero, no? Quindi è riuscita anche con Garinai e Giovannini, quindi un mondo completamente diverso da quello di Luchino Visconti, da quello della drammaturgia, però anche lì è riuscita a dire qualche cosa. E quindi direi che veramente, come spesso capitava nel teatro di quel periodo, ha toccato tutto il repertorio e lasciando un segno sempre presente e sempre importante della sua capacità. Questo repertorio poi è stato ampliato, e qui veramente in maniera infinita, ma l'abbiamo già ricordato, dal fatto della sua capacità di doppiare il cinema, perché doppiare il cinema voleva dire interpretare, voleva dire ristudiare e dare una nuova voce a dei personaggi che erano straordinari, e qui l'elenco è infinito, ma mostra anche in questo caso la capacità appunto della Pagnani di essere
0: molto duttile,
1: poliedrica, assolutamente, e sempre di grande spessore, ecco, mai generica. Questo da parte anche delle capacità sviluppate nel corso di una carriera che va anche detto l'ha vista continuativamente sempre tra la scena, il palcoscenico, il cinema e la televisione, sempre attiva, cioè credo che...
0: Anche insomma, la radio.
1: La radio, grazie, anche questo non lo dicevamo, no? Grazie proprio alla sua bravura, straordinaria bravura, la radio era diventata uno strumento ideale, non soltanto per lei, ma anche per molti altri, no? Che in quel periodo in cui la radio era un servizio di diffusione, e riuscire a proporre della prosa alla radio con personaggi così importanti voleva dire appunto fare anche un grande servizio al teatro e all'arte in generale.
2: Vivi, ascoltami, tu non capisci, tu non sai che cos'è il mondo realmente. E tu credi che la gente sia quella che finge di essere? Tu credi che quello che ti hanno insegnato a scuola o in collegio sia vero? No, non è vero. È tutto falso. Serve soltanto a non fare alzare la cresta alle persone più comuni, più vili, più schiave. Ma vorresti accorgertene a 40 anni, quando avrai sprecato te stessa e perso tutte le tue possibilità. Ma non preferisci accorgertene al momento opportuno, adesso, attraverso tua madre che ti vuol bene e ti giura che questa è la verità vera. Vivi, le persone in vista, le persone intelligenti, le persone che comandano, lo sanno benissimo. Fanno come me e pensano quello che penso io. Ne conosco tante, ci parlo. Te le posso presentare, io posso farne dei tuoi amici. Io non voglio nulla di male. È questo che tu non capisci. T'hanno riempito la testa di idee sbagliate sul mio conto. Ma che cosa ne sanno della vita o delle persone come me quelli che t'hanno dato questi insegnamenti? Ma quando mai hanno parlato con me o hanno lasciato che qualcun altro parlasse loro di me? Stupidi! Avrebbero mai fatto qualcosa per te se io non li avessi pagati? Ma non t'ho forse detto che voglio che tu sia una donna rispettabile? Ma non t'ho allevata perché tu fossi rispettabile? E come fai a tenere in piedi tutto questo senza il mio denaro, la mia influenza, i miei amici? Ma non vedi che voltandomi le spalle rovini te stessa e spezzi il cuore a me?
3: Mamma, l'ho già sentita questa filosofia della vita. Me l'ha enunciata Croft quel giorno dai Gardner.
2: E tu credi che io voglia importi quello sporco individuo? No, Vivi, no, ti giuro di no.
3: Anche se volessi non ci riusciresti. Mamma, anche tu non sai che genere di persona sono io. Io non m'oppongo a Croft più di quanto m'oppongo a qualsiasi altro volgare individuo della sua classe. A dirti la verità quasi lo ammiro, perché ha il coraggio di divertirsi come piace a lui e di fare tanto denaro, anziché vivere la solita esistenza di sfaccendato vissuta da tutto il suo mondo. Sono perfettamente sicura che se mi fossi trovata nelle stesse circostanze in cui si è trovata la zia, io avrei proprio fatto quello che ha fatto lei. Non credere che io abbia più pregiudizi di te. Forse ne ho anche meno e sono di certo meno sentimentale. So benissimo che la morale di moda non è che una finzione e che se io prendessi il tuo denaro e dedicassi tutta la mia vita a spenderlo nel modo più elegante, sarei inutile quanto potrebbe desiderare di essere la donna più stupida e nessuno avrebbe qualcosa da ridire. Ma io non voglio essere inutile. Io non mi diverto a trottare su e giù nei viali del parco per far pubblicità al mio sarto o al mio carrozziere e a sbadigliare all'opera per esibire un'intera vetrina di brillanti.
2: Ma io...
3: Un momento, non ho finito. Dimmi perché sei rimasta nei tuoi affari adesso che ne sei indipendente. Tua sorella, quanto mai detto, ha lasciato tutto questo dietro di sé. Perché non fai altrettanto?
2: Non sai. Per Lisa è facilissimo. A lei piace la buona società, ha tutta l'apparenza di una gran signora. Ma immagina me in una città rispettabile. Perfino le cornacchie sugli alberi scoprirebbero chi sono. E poi io non riuscirei a sopportare la noia di quella vita. Io ho bisogno di lavorare, di svagarmi. Se sono impazzisco di malinconia. Io sono adatta soltanto a questa vita. E poi, guarda, se non la facessi io, la farebbe qualcun altro. Quindi non faccio niente di male. E poi... mi rende denaro e a me piace guadagnare. No, è inutile. Io non posso rinunciarci per nessuno al mondo. Vivi, ma che bisogno hai tu di saperlo? Io non ne parlerò mai. Non ti darò molto fastidio. Io devo correre sempre da un posto all'altro. E quando morirò, ti sarai liberata di me per sempre.
3: Io sono la figlia di mia madre. Sono come te. Io debbo lavorare e debbo guadagnare più denaro di quanto ne spendo. Ma il mio lavoro non è il tuo lavoro. E la mia strada non è la tua strada. Ci dobbiamo separare. Per noi non sarà molto diverso. Anziché riunirci sì e no per alcuni mesi in 20 anni, non ci riuniremo mai. È tutto qui.
2: Vivi. Io avrei voluto stare di più con te. L'avrei voluto davvero.
3: È inutile, mamma. Io non mi lascio cambiare da qualche lagrimuccia a buon mercato e dalle suppliche più di quanto ti lasci cambiare tu, se permetti.
2: Chi ami lacrimucce a buon mercato, le lacrime di una madre?
3: Non ti costano nulla. E tu mi chiedi in cambio la pace e la serenità di tutta la mia vita. A che ti servirebbe la mia compagnia se potessi ottenerla? Che cosa abbiamo in comune noi due? Perché una di noi trovi felicità vivendo con l'altra?
2: Siamo madre e figlia, noi! E io voglio mia figlia! Io ho diritto ad averti!
0: Ed erano Andrina Pagnani e Giuliana Lo Iodice nella Professione della signora Warren, commedia di George Bernard Shaw che in piena epoca vittoriana affrontava il tema della prostituzione senza falsi moralismi. La commedia fu trasmessa da Radio 1 nel 1967 con la regia di Mario Ferrero. Professor Bentoglio, quali sono stati i registi più importanti con cui ha lavorato Andrina Pagnani? A parte Visconti che abbiamo appunto citato e anche Jacques Copeau.
1: Allora, anche qui ovviamente sono stati moltissimi i registi, perché la Pagnani ha avuto occasione di lavorare con molti, molte personalità, e quindi molto spesso si è trovata a fare degli spettacoli, a lavorare sulla scena teatrale, ma anche nel cinema, con registi che hanno lasciato in vario titolo, insomma, un segno nella sua attività. Ho ricordato prima Renato Simoni, che è stato, diciamo, un regista che l'ha accompagnata nella prima parte. Simone è stato un personaggio molto importante, è stato anche il critico teatrale del Corriere della Sera, quindi è stato un personaggio che ha aiutato tantissimo la Pagnani ad acquisire anche una capacità di lettura del testo che sicuramente le è stata utile nel corso della sua carriera. Ma poi i registi sono stati molti e l'hanno accompagnata, ha lavorato con molti nomi che adesso magari sono meno conosciuti,
0: no, sì,
1: da Mario Ferrero a Corrado Pavolini, a molti altri.
0: Che
1: insomma,
0: sono stati, mi scusi se la interrompo, degli importantissimi registi Rai, appunto, che hanno realizzato numerose commedie. Ecco, allora Mario Ferrero, dicevamo, Corrado Pavolini, Renato Simoni e Garineo Giovannini. Ricordiamo che la commedia musicale a cui faceva cenno prima si chiamava La padrona di Raggio di Luna.
1: Sì.
0: Andrina Pagnani recitava a fianco di Ernesto Calindri.
1: Allora, tenendo conto che, come succedeva, la Pagnani faceva per stagione tutti gli anni, e quindi ogni anno girava con la compagnia, girava col repertorio, con un numero di testi messi in scena da vari registi che le ha permesso sostanzialmente di lavorare con tutti, insomma.
0: Sì, infatti.

0: fu molto, come posso dire, fu un grande esempio anche per le generazioni successive, proprio per la sua capacità di essere un'attrice poliedrica e di essere un'attrice moderna. Forse adesso questo termine a noi fa sorridere,
1: Sì.
0: però all'epoca ha detto qualche cosa di più rispetto ad altre attrici di grandissimo valore che però erano più legate a un modo di fare teatro precedente, a un modo di fare teatro che non, poi non ha avuto una sua continuazione.
1: Invece per quel che riguarda il cinema, lei sì, ha recitato in alcuni film, però la sua grandezza è stata prevalentemente teatrale. In realtà era poco fotogenica la Pagnani, nonostante fosse una gran bella donna, però ecco, per il cinema non funzionava molto. È così.
0: Allora, credo che insomma, anche qui bisogna forse cercare di capire quello che veniva richiesto dal cinema. Allora c'era un'immagine che doveva essere probabilmente più legata a una certa morbidezza, legata a un certo portamento, che forse nella Pagnani non trovava, cosa che a me sembra un po' strano, essendo stata una donna veramente, veramente bellissima, però non aveva forse quel viso, quella capacità di soddisfare anche le richieste del pubblico di quel periodo, no? Che vedeva in tutt'altro tipo di fisicità, insomma, le attrici più importanti. Io credo che la Pagnani si sia dedicata anche volontariamente di più al teatro, proprio perché, e questo lo dice lei stessa, insomma, in varie interviste, eccetera, aveva bisogno del pubblico, la sua capacità di raggiungere il pubblico, il suo pubblico che l'ha portata a fare appunto andare in giro da sempre con le grandi compagnie è stata per lei una grande soddisfazione. Quindi credo che sia stata anche un po' una scelta di lavorare soprattutto in
1: In
0: teatro.
1: teatro.
0: Certo, a differenza di altre attrici, e questo è un peccato perché a noi rimane poco della sua rispetto ad altre, faccio l'esempio di Rina Morelli che abbiamo nominato tante volte, interprete straordinaria di moltissimi film di Luchino Visconti, e noi della Morelli attrice di teatro sappiamo poco o niente perché ovviamente non l'abbiamo vista, però noi abbiamo i film che ci testimoniano la grande attrice. E di Andreina Pagnani invece non abbiamo questa testimonianza, ma sono scelte, direi, secondo me sono scelte personali, sono scelte che fanno riferimento proprio anche a una, come posso dire, a un desiderio di andare incontro al proprio pubblico che la Pagnani aveva e lo ha fatto continuativamente fino alla fine.
1: E qual era il suo rapporto con il pubblico? Diva distante o attrice, diciamo, tra virgolette, popolare? Ecco.
0: Assolutamente attrice popolare, ma nel senso positivo della parola, nel senso attrice che dava tutto per il suo pubblico e per tutto il suo pubblico, quindi un'attrice che rideva un po', è capace di ridere anche di quella sua, diciamo, aristocraticità che a volte emergeva in alcune interpretazioni, quindi molto vicina al pubblico e che le ha dato poi anche, ricordiamoci, un grande riscontro, perché appunto a fianco, quello sceneggiato che abbiamo già ricordato, dato a fianco Gino
1: Sì.
0: Cervi nel ruolo della signora Cervi, cioè della signora
1: Bene.
0: Magrè, insomma divenne una delle più celebri attrici nel periodo sostanzialmente che va insomma, dagli anni 60 agli anni 70, ecco, quindi il pubblico poi recepì questa sua capacità di essere straordinariamente brava ma anche
1: Sì.
0: vicina.
2: Cara signora Pagnani, presto mi parli.
3: Parlarle? E che cosa le dico, Dorelli?
2: Ma non lo so, tutto quello che vuole, purché io senta il suono della sua voce.
3: Ah, le piace la mia voce?
2: Mi piace, ma è una sinfonia di toni, un caleidoscopio di intonazioni, di sentimenti, di femminilità. La prego, parli, non rida,
3: Si
2: parli. La
3: calmi.
2: sua voce è una tale musica che sono sicuro, mentre lei dirà il madrigale, io danzerò.
3: Addirittura!
2: Sì.
3: No, vabbè, penso invece che non avrà modo di danzare, perché ho desiderato che il primo madrigale fosse dedicato proprio a lei.
2: A me?

0: Dovendo madrigaleggiare agli uomini più importanti, mi è sembrato giusto che il primo della lista fosse il presentatore di gran varietà.
1: Lei è molto gentile, ma che tipo di madrigale è?
0: Ah, l'avverto che si tratta di un tipo agrodolce. Molto più agro che dolce.
1: Io sono disposto a tutto.
0: Scommetto che la mia voce le sembrerà molto meno sinfonica.
1: Andreina, lei con quella voce può dirmi tutto. Sarà sempre un complimento. L'ascoltiamo.
0: Dal primo volume dell'endecasillabario degli uomini illustri tolgo questo madrigale dedicato alla simpatia di Johnny Dorelli. Violini, prego. Esimio Johnny, timida e gentile, mischiando l'ironia con l'eleganza, io verseggio per te in rappresentanza di tutto il gentil sesso femminile. Tu, retour d'Amérique, mettesti amori presso noi tutte con la melopea, calipso e rumba, e avesti la nomea del Don Giovanni, ossia del rumba cuori. Che tempi, Johnny. Bello e adolescente, modesto, tutta grazia e bonomia, provocavi sospiri e simpatie limitandoti al canto solamente. Ma il destino, che compie i suoi bislacchi cattivi scherzi come fosse niente, un certo giorno proditoriamente ti mise nelle mani di Eros Macchi, il quale ti aprì un mondo straordinario, guidandoti con somma maestria. Lui lo sa che cosa è la regia, poiché l'ha letto sul vocabolario. E tu, volonteroso, bello, chic, ti illuminasti di recitazione e, curando pronuncia ed espressione, un giorno interpretasti Dorellic. E noi smettemmo d'essere ottimisti e diventammo facili profeti, prevedendo ben pochi giorni lieti e presagendo molti giorni tristi. E ti confesso, esimio, che in cotanta tragedia brindo a Pippo Baudo mio, che esagera anche lui, ma viva Dio, ha un lato positivo, ossia non canta. Tu sì, per la tua voce sospirosa sei un Frank Sinatra, a detta della gente, ed io al raffronto penso onestamente, se lui è Sinatra, tu Sinatra cosa? Comunque fai l'attore e ne hai le chance. Meriti un premio per il Johnny Sera, l'ordine eccelso della giarrettiera, con un Johnny Soa chi mali pans.
2: Ed era Andreina Pagnani con Johnny Dorelli in una puntata del celebre programma di Amurri e Jürgens, Gran Varietà, in onda la domenica mattina su Radio 2 negli anni 60. Professor Bentoglio, Andreina Pagnani amava affermare che lavorava, recitava per il pubblico, gli spettatori, e cercava di dare loro quello che si aspettavano, e cioè cose semplici, gesti, parole in cui ritrovarsi, confrontarsi, oppure anche soltanto divertirsi.
3: Che era poi, torniamo a quello che dicevamo, era poi alla base del teatro di Copeau, di quel signore che l'aveva portata in scena ancora giovanissima, no? Al Maggio Musicale Fiorentino, e che era il teatro che doveva emozionare, doveva raggiungere tutti, che doveva essere un momento anche di comunione del pubblico, che è poi stata la scelta del piccolo teatro, è stata la scelta dei primi spettacoli di Visconti. Quindi davvero la Pagnani si inserisce a pieno titolo in questa capacità dell'attore, che non doveva essere più distante, non doveva più suggerire, ma doveva essere invece un personaggio che rappresentava sostanzialmente la società, una società anche che stava cambiando. E qui credo, insomma, non lo dico solo io, che l'intelligenza della Pagnani fu anche quella di capire da subito che quell'immagine dell'attrice del passato doveva essere in qualche modo presa in considerazione, ma anche superata.
2: E quanto l'immagine della Pagnani è legata alla Roma del dopoguerra e al teatro italiano del tempo, a suo avviso, professor Bentoglio?
3: Ma direi della Roma del dopoguerra non poi così tanto. Secondo me Andreina Pagnani è un'attrice veramente slegata da questioni, diciamo, da elementi regionali. È un'attrice che ha una sua universalità. Non a caso tutti i testi che ha fatto poi sono stati visti da pubblico di tutta Italia, lo stesso mezzo televisivo l'ha portata nelle case di tutti gli italiani, quindi non la vedo tanto legata a un momento particolare. Certo, l'attività col Teatro Eliseo, con Luchino Visconti, l'abbiamo ricordato, aveva trovato in Roma la sua grande, insomma, la grande casa, ma parliamo di un teatro universale, cioè non parliamo di un teatro legato in qualche modo a insomma delle questioni di carattere locale, eccetera. No, io credo che sia veramente in questo che è stata anche la sua forza, anche i mezzi che ha usato, perché la televisione, il cinema,
2: certo,
3: il cinema anche come doppiatrice le hanno permesso veramente di andare dappertutto, insomma.
2: E qual è secondo lei l'eredità di Andreina Pagnani per le attrici contemporanee?
3: Dovrebbero ascoltarla tanto. scherzi a parte. È chiaro, è un tipo di, diciamo, di fare teatro che ormai va inquadrato storicamente, quindi è un tipo di recitazione che è stata poi la recitazione portata avanti negli anni successivi da grandi attori, penso alla Compagnia dei Giovani, penso a tutte quelle attrici che poi sono diventate le attrici del teatro di regia, quindi da quel gruppo, tra le quali sicuramente spicca Andreina Pagnani, hanno imparato a recitare e a essere in grado di dare il proprio contributo anche all'interno di un disegno registico. Certo, adesso un modo, diciamo, di recitare, di utilizzare la voce come quello della Pagnani è sicuramente un modo che è legato a un tempo che forse per adesso ce lo fa sentire un po' datato, ma ciò detto io credo che le grandi interpretazioni non abbiano tempo, no? E quindi ascoltare la Callas adesso non vuol dire ascoltare, certo, una cantante degli anni 50, ma vuol dire ascoltare una grandissima interprete. E ascoltare la Pagnani, mi piace fare questo paragone, insomma, che è un paragone illustre, legato poi anche a Visconti,
2: esattamente,
3: no? Che ha lavorato con tutte e due poi anche discusso, quindi torniamo.
2: Memorabile l'interpretazione della Callas nella Traviata.
3: E quindi anche qui siamo di fronte a un qualche cosa che va al di là delle epoche.

0: sai tutto, ragazzone mio. Che cosa intendeva mia figlia? Desiderate qualcosa?
1: Semplicemente discorrere di amore e di nozze, come appunto lei vi ha detto.
0: Ma guarda un po', non credevo che voi pensaste ad Agatha. Io mi ero messa in mente tutt'altra cosa.
1: Ma no, no, no, non è a lei che penso. Oh, la parola nozze deve averle un po' montato la testa.
0: Ma guarda quella ragazzina. Vero è che non vi detesta affatto. E in questo somiglia a sua madre.
1: Oh, un'altra innamorata in vista, eh? I miei meriti sono infiniti. No, a lei non pensavo davvero.
0: Volevate parlarmi d'amore e di matrimonio. Ora ci sono. Soltanto ora ho capito.
1: E se è lecito, che cosa avete capito, signora Allen?
0: Perbacco, ragazzo mio, ho capito ciò che i vostri meriti hanno sempre cercato di farmi capire. Mi sembra lampante. Avete talmente detto e ripetuto che apprezzate il mio temperamento, le mie maniere, e mi ciondolate sempre così perdutamente intorno che non c'è davvero bisogno di lunghi discorsi.
1: Io le ciondolo intorno.
0: Da tempo ho capito di non esservi antipatica e non me ne dispiace affatto.
1: Quanto a non essermi antipatica, avete ragione, eh? Avete un portamento, una freschezza.
0: E perché non dovrei averli? Non ho che 35 anni, ragazzo mio. Mi hanno maritata a 15, mia figlia ha quasi la mia stessa età. E ho ancora mia madre e mia madre ha la sua.
1: Siete soltanto una bambina un po' cresciuta.
0: E questa bambina vi piace, vero? Parlate francamente.
1: Che prospettiva. E come no?
0: Io non ho peli sulla lingua e vi confesso che... anche voi mi andate proprio a genio, ve ne eravate accorto?
1: In un certo senso, per così dire.
0: Non poteva essere diversamente. Però non sarebbe male se voi aveste 10 anni di più. Mi sembrate proprio di primo pelo. Che età avete?
1: Non ho ancora 20 anni, ma li compirò domani mattina.
0: Non affrettatevi, per me andate bene anche così come siete. La vostra età non mi spaventa oggi più di quanto non mi spaventerà domani. E a ben guardare, un marito di 20 anni e una vedova di 5 fanno proprio una bella coppia, guarda, una coppia ideale.

0: Ed erano Andrina Pagnani e Dante Biagioni nella Comare di Pier de Marivaux, commedia tradotta da Maria Luisa Spaziani e diretta da Pietro Masserano Taricco per Radio 3 nel 1970. Professor Ventoglio, e ancora due brevi domande per lei, perché ci avviamo alla conclusione della nostra conversazione. È possibile riconoscere oggi qualcosa della lezione Pagnani nel teatro italiano?
1: Ma sicuramente sì, eravamo partiti da quell'idea di Visconti che l'aveva messa struccata, spettinata, senza rossetto, in una situazione che per allora era addirittura stata considerata, insomma, quasi fastidiosa, eccetera.
0: Certo, perché lei recitava la madre ubriaca, molto legata al figlio, Yvonne, insomma, non un personaggio positivo che alla fine si uccide, ecco, quindi non era...
1: Assolutamente, ma aveva accettato l'idea, cosa per allora, siamo nel 1946, assolutamente insolita, di mettersi in scena così, cioè di rappresentare questa donna anche fisicamente, insomma, in disordine, non come doveva essere l'attore, sempre ben composto per ben comparire anche nelle situazioni più disperate. E questa è rimasta, questo suo modo, questo suo coraggio, ha poi dato l'avvio a tante attrici spettinate, chiamiamole così, che per mettere in scena la volontà dell'autore, per mettere in scena quello che l'autore voleva rappresentare, hanno fatto e fanno tuttora, insomma, dei gesti che magari sono insoliti, non sono esteticamente perfetti, sulla scorta di quella rivoluzione, insomma, che la Pagnani fece in quella straordinaria interpretazione, sempre, va ricordato, sotto le indicazioni di Visconti, che del resto faceva anche togliere le scarpe a Maria Callas durante la Traviata. E la scuola è quella, e ancora adesso io credo che, insomma, sia rimasta, lei sia stata una grande, grande e piccola rivoluzionaria in questo modo di fare teatro, e ancora adesso l'insegnamento è rimasto.
0: Infine, se dovesse raccontarla, professor Ventoglio, raccontare la Pagnani in un'unica scena, immagine, ricordo, quale sceglierebbe?
1: Ah, beh, mi spiace ripetermi, ma quello che sceglierei è proprio la madre sì, dobbiamo ricordarlo, il ruolo della madre nei Parenti terribili di Cocteau, perché attraverso le pensare che non abbiamo dei video, abbiamo solo delle immagini, però vedere questa donna che solitamente si mostrava sulla scena sempre perfetta, struccata, pettinata, con abito, e vederla improvvisamente
0: discinta,
1: ma oltretutto con una discinta e disperata, come doveva essere, no? Con anche una certa trasandatezza, beh, poi insomma la vicenda drammatica, ecco, quella scena è forse, a mio avviso, quella che più rende il coraggio, la bravura e anche l'intelligenza, no? Dell'attrice, che ha saputo rendere al volo delle indicazioni che arrivavano al momento giusto, momento in cui bisognava dire basta a un modo di fare teatro che aveva avuto per 100 anni una grande fortuna, ma bisognava entrare invece in quell'idea di realismo che sarà poi, è stata la linea portante di tutto il teatro dei decenni successivi.
0: E ringraziamo il professor Alberto Bentoglio, ordinario di storia del teatro e dello spettacolo presso l'Università degli Studi di Milano, per questa appassionata conversazione su Andrina Pagnani, una delle grandi attrici italiane del Novecento, a cui stiamo dedicando un lungo speciale. A tutti grazie per l'ascolto, da Silvana Matarazzo.

0: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
1: Rai Radio Techete.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

incontri, ovvero gli anni 70 in purezza, i miti vecchi e nuovi degli anni 70 nelle interviste di due signore della radio, Dina Luce e Elena Doni, alle stelle del tempo, della cultura e dello spettacolo, e che Rai Radio Techetè propone all'ascoltatore di oggi in una selezione a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: Incontri, a cura di Dina Luce.
1: Cari amiche, cari amici, buongiorno e bentrovati tutti. L'incontro di oggi è con Raf Vallone. Raf Vallone lo vediamo da 3 settimane in televisione, la domenica sera, nello sceneggiato Marco Visconti. E già dopo la prima puntata, andata in onda il 4 di maggio, il suo indice personale di gradimento era assolutamente eccezionale, cioè 91. 91 significa che Raf Vallone è piaciuto, nonostante fosse una puntata abbastanza interlocutoria, è piaciuto a 91 persone su 100. Questo mi sembra abbastanza lusinghiero. Lei come se lo spiega? Mi sembra così un po' intimidito, come se lo spiega?
2: Ma in genere, diciamo, parlare dei miei successi non è che mi piaccia molto. Ho ancora alla mia età la possibilità e di arrossire e di avere il senso del pudore.
1: Parliamo subito del lato negativo. Marco Visconti ha avuto delle critiche abbastanza severe, nelle quali non rientra la sua interpretazione.
2: Sì, si è parlato di un certo, diciamo, tradizionalità nello sceneggiato e dell'evoluzione dei gusti dei telespettatori nel tempo verso forme, diciamo, più strette, più emancipate, più rigorose. Io non credo di condividere con affettuosamente queste critiche, perché secondo me ci sono due modi di intendere la cultura. Una cultura, diciamo così, di avanguardia, che esplora, tenta delle vie nuove, commette anche degli errori coerenti a questa novità di ricerca, via dicendo. E poi c'è un'altra cultura di divulgazione che fa da ufficiale di collegamento fra queste avanguardie e il resto della massa che deve seguire. Ora, Marco Visconti si situa proprio, un'opera che si situa come ufficiale di collegamento fra questa cultura di avanguardia e il resto della massa che deve seguire. È evidente che si tratta di un'opera di divulgazione, quindi un'opera molto piana, molto semplice, mentre invece i critici spesso hanno il torto di partire dal loro gusto personale, diciamo, che è indubbiamente molto più avanzato rispetto a quello della massa dei telespettatori. E poi ci deve essere uno spazio anche per le persone che non sono assolutamente provvedute di una cultura così rigorosa e quindi necessitata di nuovi esiti, e che quindi possono gustare un fatto che secondo me è anche condito da una certa problematica moderna. Per esempio, non so, il senso dell'aridità che la lotta per il potere provoca nell'uomo che si mette su questa strada, il tema molto romantico di inseguire un amore folle per, diciamo, perduto già in partenza. Questi due temi rendono Marco Visconti abbastanza contraddittorio e quindi umano, alla ricerca da una parte di un potere che gli sfuggirà inesorabilmente, non diventerà mai infatti signore di Milano, e di una donna che anche quella gli sfuggirà ineluttabilmente, fatalmente, e questo fa di lui un vinto che però ha dato una certa battaglia. Diceva Guglielmo II che non sempre è necessaria una vittoria per combattere.
1: E adesso io vorrei dividere il personaggio, se così mi è consentito dire, in due, cioè Raf Vallone professionista, attore molto sfaccettato, perché attore di televisione, di teatro e di cinema. Così una brevissima sintesi, e naturalmente salterò varie tappe importanti per brevità proprio, della carriera di Raf Vallone. Cominciamo dalla televisione. Moltissimi ricorderanno Jane Eyre, un successo assolutamente fantastico per quei tempi, proprio il primo grosso successo della televisione. Poi il Mulino del Po, questo risale a quanto tempo fa?
2: Circa 7-8 anni fa, non ricordo.
1: E poi Marco Visconti.
2: Marco Visconti, sì.
1: E questo per quanto riguarda le tappe importanti della televisione. Poi Raf Vallone, attore di teatro. Attore di teatro molto all'estero, una specie di esilio che è cominciato nel 1953 e che lo ha visto recitare nel Teatro Antoine di Parigi per 2 anni in francese per la regia di Peter Brook, Uno sguardo dal ponte, del quale ha fatto anche una versione cinematografica in 3 lingue, francese, inglese e italiano. Uno sguardo dal ponte l'abbiamo visto anche in televisione recentemente, così abbiamo potuto finalmente ammirare la sua bravura, mi lasci dire.
2: Beh, fu la regia di Claudio Fino, del quale ebbe una collaborazione molto affettuosa.
1: Come sentite, mi è molto faticoso far parlare Raffaele Vallone di se stesso, comunque spero di riuscirci. Passiamo all'attore cinematografico. Raffaele Vallone esordisce nel 1948 con Riso amaro, poi passiamo al 1950 e salto certamente qualche film con Il cammino della speranza, che abbiamo rivisto in televisione quando c'è stata tutta la serie dedicata a Pietro Germi. Nel 1953 ha girato l'unico film per la regia di Curzio Malaparte, Cristo proibito, e nel 1953 comincia questo esilio in Francia, dove ha girato film importanti come Teresa Raquin, Ossessione, Fedra, il Cid e ancora altri. Io vorrei sapere subito perché un attore veramente bravo come lei, e questo non sono soltanto io a dirlo, perché a un certo punto, dopo film così importanti nei quali ha dato prova della sua bravura, a un certo punto dal 1953 non trova più posto nel cinema italiano?
2: Beh, no, è una domanda che mi pongo io stesso spesse volte, alla quale non so rispondere. Forse questo dipende dal fatto che io sono stato legato a un'epoca neorealista e quindi diciamo così identificato con quest'epoca che è stata superata, si crede che sia superata, oppure da un certo provincialismo dei nostri esercenti o produttori o anche registi italiani che si preferiscono affidarsi a nomi stranieri che non sempre coincidono con reali valori. D'altronde questa mia carriera si è spostata all'estero e sono felice perché questo mi ha aperto molte strade nel senso anche mentale della parola. Mi pare che la cultura sia qualcosa che diciamo nasca dall'esperienza, da un'esperienza diretta. Ora altro è stare in America o in Inghilterra o in Francia o in Spagna o in Africa come turista, altro è invece immettersi proprio nel lavoro e quindi parlare la lingua locale, il che significa entrare proprio nell'anima di un popolo, nella storia della sua civiltà, della sua evoluzione sociale e politica, quindi capire dall'interno le ragioni degli altri. La cultura allora in questo senso acquista un significato vero, cioè imparare a conoscere e forse ad amare meglio il prossimo.
1: Però ciò non toglierebbe che lei potrebbe lavorare anche in Italia, nel cinema italiano. Adesso poi Raffaele Vallone, non voglio sapere l'età, ma ha acquisito una maschera facciale, diciamo, più sofferta, un volto scavato, con questo sguardo limpido, diciamo, che giovane, ecco. Quindi un attore importante potrebbe essere. Che cosa è successo? Succede che lei non chiede lavoro in Italia, magari per una forma di orgoglio sdegnoso?
2: Beh, io non ho mai chiesto del lavoro, insomma l'attore viene scelto. Ora la scelta è una cosa abbastanza delicata, se i registi, i produttori italiani non mi scelgono, non vado io certo a proporre o a insistere per una mia scelta. Io aspetto, nello stesso tempo non è che diciamo mi manchi il lavoro, grazie a Dio, quindi dico aspetto sempre un segno di una maturazione mentale dei nostri registi, dei nostri produttori.
1: Vallone, mi scusi la domanda spicciola e pratica, ma non ha un agente che possa chiedere per lei, un agente cinematografico?
2: Sì, ho un agente, ma evidentemente non ha molta fortuna verso questi produttori o questi registi, insomma, no? L'agente mio migliore è il pubblico, che nelle strade, ovunque io vada, eccetera, mi dà una testimonianza di una tale partecipazione affettuosa, di una tale credo che riconoscano in me un amico, insomma un uomo che comunque ama la verità, una specie di galantuomo nel quale amano rispecchiarsi e diciamo così riconoscersi, insomma, ecco.
1: Le dà amarezza tutto questo, questa situazione del suo non lavoro cinematografico in Italia?
2: Beh sì, ogni tanto ho del senso di frustrazione perché vorrei intervenire, diciamo, L'attore così è una specie di mediatore tra quello che sono, diciamo, le esigenze, i sogni, le aspirazioni del pubblico e gli altri. E io che mi sento all'altezza di essere un mediatore abbastanza sensibile, un filtro abbastanza chiaro di queste aspirazioni, mi sembra di essere abbastanza frustrato nel non aderire a questa specifica funzione dell'attore proprio nel mio paese, perché vorrei essere il portatore di queste aspirazioni specifiche che sono di tutti gli italiani di oggi, insomma.
1: Dove si vedrebbe collocato?
2: Mi vedrei collocato in certi film di carattere contestatorio rispetto a una società che è molto, molto pigra, molto lenta rispetto a questo bisogno di rinnovamento profondo che oggi, diciamo così, viene sentito in una maniera sempre più perentoria. Ora, un film che sia fatto anche d'amore, d'amore verso la verità, e quindi l'amore verso la verità implica anche l'essere sgradevole rispetto a quelli che vogliono ignorare questa verità, quindi diciamo non un film, diciamo così, a tarallucce e vino, insomma un amore, diciamo, di carattere consumistico, ma animato da un amore del reale, un amore del prossimo, un amore di quello che è sono le aspirazioni della maggioranza del popolo.
1: In chiusura d'incontro vorrei parlare di Raf Vallone Uomo. Come avevo detto all'inizio, dividiamo il personaggio in due, il professionista e l'uomo. Raf Vallone è sposato con Elena Varzi da 25 anni, hanno tre figli, Eleonora di 22 anni che è sposata e ha un bambino, quindi lei è un giovanissimo nonno, e Saverio e Arabella che sono gemelli e hanno 20 anni. Vorrei chiederle, e credo che in questa domanda, che probabilmente per questioni di tempo è la domanda finale, riusciremo a convogliare tante cose che lei ha detto prima. Lei ha parlato di aspirazioni, di speranze, di amore, eccetera. Com'è Raf Vallone padre?
2: Come padre devo dire che sono stato un fallimento totale.
1: Ma è strano, perché si dice in giro, quando si parla di lei, che lei sia un marito e un padre splendido.
2: Non lo so, questo credo che sia un giudizio del tutto ottimistico. Come marito non discuto, nonostante, diciamo, certe mie, chiamiamole, evasioni. Comunque, come padre devo dire che io ho concepito l'educazione come un modello di lucidità e anche ispirandomi a certe, non solo a certe mancanze che avevo avuto nella mia educazione, o che credevo di aver avuto nella mia educazione, ma addirittura ispirandomi a certi modelli di comportamento basati su trattati di scientifici addirittura. E devo dire che è stato un fallimento totale, perché i figli non hanno visto l'ora di andarsene fuori di casa e fuori dal giro della mia. Io li ho portati in tutti i musei del mondo, io ho spiegato loro sul posto che cosa era un popolo, la sua tradizione, la sua civiltà, il suo atteggiamento politico, che si manifestava attraverso l'arte come misura, come diciamo specchio di una determinata civiltà, da quella greca, quella francese, quella inglese, quella americana e via dicendo. Ho cercato di far loro, di sostituirmi alla scuola e diciamo alla ristrettezza psicologica della scuola italiana. Tutto questo ha dato loro semplicemente degli impulsi di libertà sfrenata, e che loro hanno concepito non come un diritto dopo aver realizzato i propri doveri, ma lo hanno concepito come diritto a sé stante, senza bisogno di conquistarla questa libertà. Ora, qualsiasi cosa nella vita deve essere conquistata, e la libertà è una delle conquiste più difficili, ma non per questo meno straordinarie quando la si possiede, insomma. Ma tutto questo implica anche una fustigazione di se stessi, uno spronarsi, un vincere degli ostacoli, questa specie di dell'uomo contro il proprio destino, in lotta contro il proprio destino, che è la caratteristica della vita di ogni tempo, insomma.
1: Forse a volte falliscono i figli, prima cosa, e poi può darsi che sia un momento di transizione, perché lei mi sembra che ha seminato bene, e può darsi che questi figli, che sono molto giovani, perché hanno 22 anni e 20, poi capiscano, maturino, riflettano e tornino, non crede?
2: Sì, ma vede, all'ansia di eternità che ha costituito sempre, caratterizzato nell'epoca passata, si è sostituita l'ansia del presente. Io vorrei vedere i risultati subito e mentre ancora i miei occhi sono aperti.
0: Avete ascoltato Incontri a cura di Dina Luce. È intervenuto Raff Vallone.

0: Incontri,
1: un programma a cura di Dina Luce. Cari amiche e cari amici, buongiorno e bentrovati tutti. L'incontro di oggi è con Fernanda Pivano. Con Fernanda Pivano io vorrei parlare del mestiere, diciamo, dell'attività del traduttore. Fernanda Pivano è qualche cosa di più di un traduttore. È anche colei che ha introdotto in Italia determinati autori, a cominciare da Edgar Lee Masters, l'autore dell'antologia di Spoon River, agli autori della generazione successiva, quella che fu soprannominata la Lost Generation, la generazione perduta, cioè Fitzgerald, Faulkner, Hemingway, Gertrude Stein, alla generazione intermedia, la generazione negra che fa capo a Richard Wright, fino alla Beat Generation, di cui vi dico due nomi, Ginsberg e Kerouac. E che cosa significa quindi introdurre anche degli autori? Probabilmente significa scoprirli nel loro paese di origine e poi portarli, come in questo caso, nel nostro paese. Fernanda Pivano fa questo lavoro da molti anni e quindi ha anche conosciuto molti di questi autori, per cui può anche raccontarci, io spero, qualche ricordo. Fernanda Pivano, io vorrei cominciare proprio dal tuo lavoro. Diciamo di scinderlo subito in due, il lavoro di traduttore o traduttrice. In che cosa consiste? Basta conoscere una lingua, come in questo caso l'inglese?
2: Non sono sicura che basti conoscere una lingua. Forse bisogna prima di tutto conoscere la lingua nella quale si traduce. Ma prima ancora forse bisogna conoscere l'autore, e cioè sapere con molta esattezza, con molta umiltà e con molto amore che cosa l'autore voleva fare.
1: Che cosa significa anche il fatto che molti autori poi desiderino sempre quel traduttore? Nel tuo caso, per esempio, Hemingway voleva soltanto te.
2: Significa proprio questo, che a un certo punto questi autori che non conoscono la nostra lingua si fidano dell'amore e dell'umiltà con la quale traduciamo. Quando Hemingway si rendeva conto degli sforzi che facevo discutendo con lui, telefonandogli magari fino a Cuba, andando a incontrarlo nei posti più lontani, magari anche soltanto per discutere con lui come interpretare una certa frase o un certo passo, a questo punto si capisce che un autore dà la fiducia a un traduttore. Ma certo che a questo punto capisci anche tu che il problema non è più di usare semplicemente un vocabolario come alcuni credono.
1: Fernanda Pivano, come hai cominciato? Cioè, com'è stato che a un certo punto ti sei trovata a tradurre delle opere di altri autori? Forse ti piaceva scrivere. Come hai cominciato?
2: Ho incominciato quasi per caso, perché ho avuto per professore in liceo Cesare Pavese, che era, come sai, uno degli specialisti di letteratura americana, di quelli che hanno veramente introdotto la letteratura americana in Italia. Quando è ritornato dal confino ci siamo incontrati un giorno e lui mi ha chiesto che cosa facevo. Gli ho detto che stavo votando una tesi in letteratura inglese. In realtà io la tesi l'avevo chiesta in primo anno da brava signorina. Pavese mi ha detto: perché invece non chiedevo una tesi in letteratura americana? E io gli ho chiesto che differenza c'era tra letteratura americana e letteratura inglese. Lui si è messo a ridere e il giorno dopo mi ha portato da leggere l'antologia di Spoon River, L'addio alle armi, l'autobiografia di Sherwood Anderson e I fili d'erba di Walt Whitman.
1: Nella lingua originale?
2: Naturalmente, che io sapevo perché una signorina a modo come me sapeva due o tre lingue, naturalmente, sapeva suonare il piano, sapeva fare tutte queste cose. Io ho letto questi libri, naturalmente, siccome erano i primi libri americani che leggevo, sono rimasta molto stordita, perché poi lui con estrema scaltrezza mi aveva portato proprio i libri ideali per adolescenti, i libri cioè che fanno più presa sulle passioni, i libri della protesta, i libri della speranza. Dunque anche per un adolescente la protesta e la speranza sono sempre le chiavi più immediate. E anche è abbastanza comprensibile che di questi quattro libri quello del quale proprio mi sono innamorata sia stata l'antologia di Spoon River, e da quel momento io ho incominciato a tradurla di nascosto, perché mai più avrei pensato che sarei stata capace di tradurre. Ero una ragazzina veramente, facevo il liceo, insomma. Un giorno, intanto Pavese aveva preso l'abitudine di venire sovente a trovarmi, e un giorno in un cassetto ha trovato questa mia traduzione. Quando l'ha trovata io mi sono vergognata letteralmente come una ladra, e lui ha soltanto fatto uno dei suoi risolini e mi ha detto: ah, adesso ha capito che differenza c'è tra la letteratura americana e la letteratura inglese. E l'ha fatta tradurre, l'ha fatta pubblicare da Einaudi. Come vedi, è quasi un caso, insomma.
1: Prima di passare proprio ai ricordi di Fernanda Pivano, vorrei sapere, per concludere così la descrizione della figura del traduttore, si guadagna molto a fare le traduzioni?
2: Ah, non si guadagna una lira. Veramente non si guadagna proprio un bel niente. Per esempio, per questa famosa antologia di Spoon River, già che dico famosa nel senso che ne abbiamo parlato adesso, io ho preso 1000 lire che mi erano state date allora, più che altro per scaricarmi dai doveri, diciamo, contrattuali. Devo anche dire però che quando sono passati i 25 anni dopo la traduzione, l'editore mi ha fatto un nuovo contratto dandomi una piccolissima percentuale, dalla quale però io sono molto contenta, perché la cosa più immorale delle traduzioni è che le traduzioni vengano fatte a forfè e non a diritto d'autore.
1: A forfè che significa? Mi viene in mente un tanto a pagina, per caso?
2: Ecco, a forfè significa un tanto a pagina, e questo tanto a pagina è così miserabilmente basso che è quasi indecoroso.
1: C'è da stupirsi che si trovino ancora persone disposte a perdere tanto tempo a tradurre delle opere.
2: Questo spiega da un lato come i buoni traduttori disertino questa professione, che peraltro è appassionante, e dall'altro è da stupirsi anche come le varie organizzazioni che dovrebbero sovrintendere alla difesa professionale non siano ancora intervenute.
1: Fernanda Pivano, all'inizio ho detto che tu, oltre che come traduttore, sei nota per aver introdotto alcuni di questi scrittori in Italia, e dire introdotto vuol dire anche che all'inizio dell'opera, delle opere di alcuni di questi scrittori, c'è proprio una tua introduzione scritta. Questo significa che li hai conosciuti?
2: Questo significa, da un lato, che li ho conosciuti, dall'altro anche significa che ho molto desiderato che questi autori venissero pubblicati in Italia. Per lo più si trattava di autori che il pubblico italiano non conosceva ancora. Per fare in modo che il pubblico li conoscesse, ma certe volte anche che i funzionari editoriali che sovrintendono la scelta dei libri li conoscessero, ho scritto queste introduzioni, e sembra presuntuoso, ma certe volte si è trattato proprio di questo, e alludo adesso agli ultimissimi autori della Big Generation, che sono stati introdotti in un clima di sfiducia molto pesante da parte dell'establishment editoriale italiano, come d'altronde da parte dell'establishment editoriale americano e di tutti gli altri paesi. Questo non è detto con disprezzo per l'Italia, ma in generale tutte le volte che un autore si mette in una posizione di pesante critica della società contemporanea, culturale o politico o di qualsiasi genere, è per forza anche messo in una posizione di diffidenza da parte di chi lo ascolta.
1: Quindi paga uno scotto al presente, diciamo, salvo essere poi riscoperto qualche anno dopo. E a questo punto, purtroppo, io devo sempre guardare l'orologio. Il tempo a disposizione per questi incontri a volte risulta veramente poco, perché ci sarebbero da dire tante cose. Con Fernanda Pivano, come ho detto all'inizio, si potrebbe parlare di varie generazioni di letterati appartenenti alla letteratura americana. Dobbiamo restringere il campo. Io mi fermerei, anche per quel fenomeno di risveglio di interesse per gli anni 20 che sta avendo luogo in questi mesi, mi fermerei alla Lost Generation, a qualche nome, a Fitzgerald, a Hemingway. Ecco, tu hai conosciuto tra gli altri Ernest Hemingway. Questo lo racconti nella introduzione di un suo libro, Di là dal fiume e tra gli alberi, che hai anche tradotto. Fu nell'autunno del 1948. Hemingway ti aveva mandato una cartolina nella quale ti aveva scritto: vorrei conoscerti, perché non vieni a Cortina? E tu racconti che di quel tuo lungo viaggio verso Cortina non ricordi nulla, ricordi soltanto che arrivasti all'albergo che ospitava Hemingway e che era rimasto aperto nonostante la stagione fosse ormai chiusa, era rimasto aperto apposta per lui. Arrivasti al ristorante, lo vedesti in questa grande sala vuota, non avesti il coraggio di passare la soglia, ma ti appoggiasti allo stipite finché Hemingway ti vide e ti venne incontro e ti abbracciò e non ti chiese perché tu stessi piangendo, perché tu stavi piangendo per la commozione e l'emozione. Ecco, io vorrei sapere, Fernanda Pivano, com'era Ernest Hemingway?
2: Quando l'ho conosciuto era ancora un uomo molto forte, forte bevitore, con tutti queste sue pesanti allegorie, questi suoi pesanti segni della caccia, della pesca, del gin, le donne. Era il tipo tough, il tipo magliardo alla Clark Gable, incominciava soltanto un pochettino già a mostrare un po' di anima, era ancora molto forte. aveva ancora il modo un po' cocasse di guardare con un occhio un po' socchiuso e così via. Era un uomo straordinario, beveva molto naturalmente, ma siccome sono stata in casa loro, era con Mary, era sposato con la Mary in quel periodo, sono stata in casa loro e vivendo con loro si vedeva anche quando questo gran bere che faceva incominciava a intaccarlo. Nelle prime ore del mattino, quando lui si alzava alle 6, era ancora abbastanza immune dagli effetti di queste cose che beveva, ed era veramente di una lucidità e di una freschezza e di una acutezza soprattutto impressionante. Era come vedere passare un fulmine in mezzo a un cielo grigio. Rimane una striscia di luce, non si capisce da dove parte, o era come veder passare un'improvvisa folata di vento che solleva tutte le foglie. Non so, era un tipo di magnetismo molto difficile da realizzare in parole, ma che avvolgeva veramente con delle vibrazioni.
1: Io ti invidio molto per aver conosciuto queste persone, per aver conosciuto Ernest Hemingway. Ne parli così, ecco, sembra che possa essere nell'altra stanza. E ti vorrei chiedere, abbiamo ancora qualche minuto, come spieghi questo risveglio di interesse?

0: L'organizzazione che ha provocato questa rinascita dell'interesse è stata un'organizzazione pubblicitaria quasi spietata, quasi da Caimani. Hanno incominciato l'azione pubblicitaria 2 anni prima delle riprese del film. Hanno mobilitato l'industria della moda, l'industria degli oggetti ornamentali, gli oggetti della decorazione della casa, come si dice, dell'arredamento della casa. Hanno mobilitato 2 coiffeur che avevano molti saloni sparsi a catena nelle varie città. È stata insomma una cosa organizzata con una freddezza, con una lucidità. Ci si chiede certe volte se tanta energia e tanta scaltrezza venissero dedicate a qualche cosa di veramente utile per la società. Ci si chiede se questo avvenisse, quanto bene potrebbe venire fatto la società.
1: Tu hai perfettamente ragione per quanto riguarda l'azione commerciale, ma ritieni che poi il pubblico abbia risposto, sia caduto, diciamo, pure nella trappola?
0: Ah, il pubblico cade quasi sempre in queste trappole.
1: Ma questo perché questa azione pubblicitaria ha mosso qualche molla dentro?
0: Ma forse ha potuto muovere questa molla dentro, perché se tu hai notato, quasi sempre le persone sono giovani, supponi, una persona che ha 20 anni. Mentre a 20 anni vive un certo clima, si veste in un certo modo, tu sei giovanissima, quindi mettiamo che tu abbia 20 anni adesso, in questo momento tu sei vestita con questi calzoncini a scacchi. Quando tu avrai 40 anni e avrai raggiunto in qualche modo il potere sociale, il tuo grande desiderio sarà quello di rivivere i tuoi calzoncini a scacchi di quando avevi 20 anni, perché ti illuderai, rivivendo i tuoi calzoncini a scacchi, di ritrovare i tuoi 20 anni. Se tu noti, tutti questi revival sono sempre dei revival che vengono 20 anni dopo. Per cui queste signore, per esempio, che vogliono ballare il Charleston, sono signore che lo hanno ballato magari quando erano ragazzine e che sperano, riballando il Charleston o almeno vedendolo ballare, di rivivere in qualche modo il sogno fatato della loro adolescenza.
1: Questo è vero, Fernanda, però un certo fascino lo ha anche per noi quell'epoca, vederla così, almeno proiettata da un punto di vista esteriore, perché poi erano anni anche molto pesanti sotto altri aspetti, erano gli anni di Sacco e Vanzetti.
0: Eh già, ma questo però quelli che hanno fatto la propaganda del film sono stati molto attenti a non ricordarlo.
1: Fernanda Pivano, in chiusura, hai detto che Cesare Pavese è stato il tuo maestro. Che cosa ti ha insegnato?
0: Cesare Pavese mi ha insegnato l'integrità.
2: Avete ascoltato Incontri, a cura di Dina Luce. È intervenuta Fernanda Pivano.

0: Rai Radio Techete.
1: Ne restava solo uno, ed era proprio lui. Un porto affascinante. Specie se tu non ci sei, però tu vorresti esserci. Ma non sai bene se farti il poeta o farti la puttana.

0: Rai Radio Techete.
1: Le ragioni di Gurdulù. Un programma di Giulio Giorello.

0: Buongiorno a tutti, Giulio Giorello, le ragioni di Gurdulù. Quest'oggi affrontiamo un grande problema drammatico, un problema che ha dei risvolti spesso anche di paura, di panico, ma che forse può avere anche invece degli altri aspetti più confortanti che ci spingono non soltanto a costruire sulle nostre paure, ma a costruire invece nella strada della conoscenza. Sto parlando delle malattie infettive, delle grandi epidemie, dei meccanismi di contagio. Una volta si credeva che le grandi epidemie fossero prodotte dalla congiunzione delle stelle. Chi non ricorda la fine ingloriosa del Don Ferrante dei Promessi Sposi? Poi sono venute le analisi, poi o anche prima qualche volta del nostro 600, sono venute le analisi minuziose degli agenti patogeni. E io mi ricordo da ragazzino, quando si diceva che bisogna stare molto attenti, lavarsi bene le mani, prendere le precauzioni igieniche, perché ci sono i microbi che ci circondano. Ecco, forse adesso abbiamo delle idee un po' più chiare su queste cose che si chiamavano un tempo i microbi, in cui c'era dentro di tutto, dai batteri ai virus. È anche vero, come diceva Leopardi, che man mano che aumenta la conoscenza aumenta anche il numero delle malattie. Forse non perché le malattie si diffondono di più tra le persone che sono dotate di un buon livello tecnologico o scientifico, ma perché la scienza e la tecnologia ci permettono di fare delle classificazioni più fini e anche di fare delle diagnosi precoci con anticipo sugli eventi. Allora, di questo tema vorrei parlarne oggi con Giampiero Carosi, direttore della clinica di malattie infettive tropicali all'Università di Brescia, e con Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Istituto Nazionale Lazzaro Spallanzani, anche questo per la cura delle malattie infettive, a Roma. Esistono ancora le grandi malattie infettive, nel senso delle grandi epidemie, quelle che hanno spaventato anche il mondo, tra virgolette, avanzato? Penso, uno potrebbe pensare alla peste di Atene, che conclude tragicamente il De rerum natura di Lucrezia, ma potrebbe pensare anche alla terribile epidemia detta di Spagnola, che fece, mi dicono, più vittime dell'azione militare durante la prima guerra mondiale.
1: Mi sembra che
0: Giuseppe Ippolito.
1: L'esempio che hai fatto circa la spagnola e circa la peste ci siano emblematici di come le malattie infettive scrivono capitoli della storia. Se pensiamo solo che a metà del 300 l'epidemia di peste in Europa annientò circa un terzo di quella che era la popolazione di tutta l'Europa del tempo. E se uno pensa che la storia dell'uomo è stata legata alla storia dei microbi, quindi noi siamo abituati a pensare ai microbi non per niente poi ai virus, e virus vuol dire veleno, e come qualcosa che ammazza, come qualcosa mistico tra una bestemmia verso l'umanità, un senso di colpire l'umanità per quelle che sono state le sue colpe. Ma periodicamente il mondo è sconvolto da grandi epidemie, e poi ci sono epidemie, come hai detto prima l'influenza, che sono epidemie che fanno tanti morti e uno non se ne accorge. E questo fine di anno è caratterizzato da tutta una serie di epidemie ancora attive nel paese, di cui una è quella che ha avuto l'onore dei giornali, che è stata Ebola in Uganda, e che si è tragicamente avviata verso una situazione che ha coinvolto il nostro paese, visto che c'è un ospedale gestito da una missione italiana, con un decesso emblematico di un religioso che si era molto dedicato. E il problema di queste malattie, però, Ebola è solo la punta di un iceberg. Ci sono altre febbri emorragiche che noi pensiamo che non siano vicine a noi e che invece periodicamente colpiscono anche soggetti che europei, come è successo la scorsa primavera a Londra, di uno che è tornato portandosi dietro un'altra di queste pericolose febbri emorragiche.
0: Le malattie, soprattutto le grandi epidemie, come curioso fattore anche di comunicazione, di unificazione tra civiltà, culture, strutture piuttosto diverse. Chi non ricorda la emblematica, tragica e anche paradossale nella sua tragedia e ironia, vicenda della morte rossa di Edgar Allan Poe. Non c'è bisogno di chiudersi in un castello, anzi è inutile chiudersi in un castello e rompere tutti i contatti con l'esterno. La malattia ad un certo punto irrompe e viene a turbare la festa. Gian Piero Carosi, abbiamo parlato già di Ebola come di un qualche cosa che da fatto abbastanza esotico, no? Quando credo fu nel ormai per noi lontano 76 che contagiò per primo un maestro di scuola nel nord dello Zaire e poi cominciò a diffondersi in quel paese, appunto da Ebola, da fatto diciamo così esterno, legato a società molto diverse dalla nostra, è diventato un fatto che ci interessa e che ci coinvolge drammaticamente. Lei, Carosi, appunto è uno specialista proprio di malattie infettive tropicali.
2: Lei parlava prima di peste, di influenza, e si potrebbe aggiungere anche colera, eccetera. Questi sono i classici flagelli, però questi non sono mai spariti. Questi ancora tornano. Abbiamo avuto la minaccia della peste in India, che per fortuna è rimasta più una minaccia che altro. L'influenza ogni anno continua a fare senza tanto clamore, ma decine di migliaia di morti. Il colera ha avuto una pandemia recente, è arrivata in Perù, si è affacciata anche negli Stati Uniti. Ecco, poi invece ve ne sono altre che a noi sono molto meno note, o almeno ci toccano molto di meno nel nostro egoismo occidentale, perché interessano i paesi in via di sviluppo. Però l'endemia di malaria, l'endemia di tubercolosi sono fatti assolutamente epocali. E poi c'è a metà strada alcune altre, come l'AIDS, che hanno suscitato un grande allarme, emozioni, perché hanno toccato anche noi. Però oggi l'AIDS è fondamentalmente una malattia tropicale, perché abbiamo 40 milioni di persone interessate dall'AIDS, dall'HIV, dal virus dell'AIDS, e di questi il 95% nei paesi in via di sviluppo. Ecco, quindi voglio dire che noi quando parliamo di epidemie tendiamo sempre a dire quelle che arrivano da noi, però ecco, se noi invece le volessimo guardare su scala mondiale il problema sarebbe estremamente più grave e diverso. Ecco, l'ultima, un altro punto che vorrei toccare è però che queste di cui abbiamo parlato, e cioè peste, influenza, colera, malaria, tubercolosi, ecco, l'unico grande successo che abbiamo avuto è stato il vaiolo. Il vaiolo è stata l'unica fra le malattie infettive storiche che effettivamente siamo riusciti a debellare, ma tutte le altre invece covano, possono tornare, hanno una diffusione, come noi diciamo, pandemica, che vuol dire pan, vuol dire interessano tutto il mondo. Però invece un altro discorso va fatto per l'Ebola, per le febbri emorragiche virali, ad esempio Lassa, Marburg, eccetera, e altre che periodicamente possono affiorare. Beh, qui è diverso, qui non si tratta di si tratta di epidemie che normalmente restano circoscritte o comunque interessano, sì, destano un grande allarme, però la prima epidemia nello Zaire ha interessato 300 persone, anche quella più recente in Congo, ecco, siamo sempre in quell'ordine di grandezza. Queste perché hanno un meccanismo di diffusione diverso, implicano un contatto molto più stretto con i pazienti, quindi praticamente soltanto il personale di assistenza. Però ecco, un concetto che vorrei affermare è che le epidemie, le malattie infettive sono strettamente legate alle condizioni economiche e alle condizioni sociosanitarie. E quindi noi in definitiva dovremmo veramente aspettarci un progresso nella lotta contro le malattie infettive quando si realizzerà un progresso nello sviluppo. Prima storicamente abbiamo battuto i pregiudizi, quelli a cui si riferiva lei, gli untori, i miasmi, eccetera. Ecco, ora veramente la lotta va combattuta nel breve e medio termine con vaccini e farmaci, nel lungo termine con lo sviluppo.
0: Bene, Carosi diceva prima appunto, prima abbattere i pregiudizi e poi abbattere anche gli egoismi, e richiamava proprio tante volte l'egoismo dell'Occidente, dei paesi cosiddetti a capitalismo maturo, dei paesi ricchi, come tante volte si dice adesso sbrigativamente, che o non vedono o anche se vedono non intervengono. Ma cosa può fare appunto l'Occidente tecnologicamente avanzato nei confronti di questi punta dell'iceberg che appunto si diceva prima, di cui si diceva prima, Giuseppe Ippolito?
1: Io credo che intanto bisogna pensare che l'emergenza o la riemergenza delle malattie infettive è in gran parte legata ai comportamenti umani, quindi riconsiderare le malattie infettive in un momento ecologico. Ecologico nel senso perché gli interventi che vengono fatti cambiano equilibri, e cambiano equilibri sia a livello di paesi nei quali si va a intervenire che di comportamenti umani. Basta pensare che la forma più efficace di trasmissione delle malattie infettive oggi è sicuramente l'aereo, che trasporta persone, milioni di persone da un capo all'altro del pianeta, e queste persone possono albergare microrganismi che diventano pericolosi nel posto di destinazione. Quindi un secondo problema per il controllo delle malattie infettive è legato ai comportamenti alimentari. Non dobbiamo dimenticare che il fatto di mangiare sempre più spesso almeno un pasto fuori casa, il fatto di usare sistemi di alimentazione collettiva, cambia radicalmente quella che è il rischio di acquisire un'infezione a trasmissione orofecale, e la contaminazione di un impianto di ristorazione, di una mensa, di un'istituzione e così via, rischia di colpire molte persone. Un modello elegante che è stato costruito a Londra da John Oxford per capire che cosa può succedere in tema di comportamenti, per esempio se dovesse venire fuori una nuova influenza con una variante non facilmente identificata, come si è posto l'anno scorso da Hong Kong, ha fatto ipotizzare che ci potrebbero essere nel mondo tra 70 e 80 milioni di vittime. Quindi questo apre uno scenario totalmente drammatico. Allora è necessario da un lato investire su conoscenza, secondo intervenire su quelli che sono i comportamenti, e terzo mettere in atto sistemi per isolare quanto prima è possibile i malati. Questi sono i tre interventi che ritengo sia un dovere di sanità pubblica di ogni paese, a parte quello che ha detto Carosi di intervenire aiutando i paesi in via di sviluppo che rappresentano la grande riserva naturale di agenti infettanti e soprattutto di virus.
0: Giuseppe Ippolito sottolinea anche le possibili dimensioni enormi di questo disastro previsto, prevedibile, annunciato, che noi speriamo che non si produca mai, in un momento in cui gli storici riscoprono, è stato appena pubblicato il libro, un bel libro presso Mondadori di Gina Colatta, dedicato proprio all'epidemia della spagnola. Carosi, come lei vede questi scenari? Sono scenari così terrificanti? C'è la possibilità di evitare invece il ritorno, o meglio, l'avvento, direi, di flagelli delle dimensioni dei 70-80 milioni di vittime, come diceva Ippolito prima, che sarebbero in qualche modo questi flagelli, curiosamente, un prodotto secondario, ma non meno importante, di quel progresso di cui noi siamo così fieri, dalle comunicazioni, cioè all'aereo, alle aree di ristorazione, eccetera, eccetera. Quindi un po' avrebbe ragione Leopardi, con il progresso le malattie aumentano e non diminuiscono.
2: Quando si dice possono tornare delle grandi epidemie e delle grandi endemie, beh, insomma, l'AIDS è nato 20 anni fa e in 20 anni è arrivato ad interessare 40 milioni di persone e interessare tutti i paesi del mondo. Come mai? Proprio perché si sono sconvolti certi equilibri di comportamento umano. Ricordo i primi anni che noi eravamo esterefatti, noi in Italia, eravamo esterefatti leggendo le prime casistiche statunitensi, in cui si parlava del comportamento sessuale delle persone che erano HIV positive, e leggevamo che venivano stratificati in coloro che avevano fino a 10 partner l'anno, e fino a 100, fino a 1000, oltre 1000, e per bacco, dicevamo, ma com'è possibile un comportamento?
0: Sono cifre che fanno impallidire persino il catalogo del signore di Don Giovanni, insomma.
2: Esattamente, ah, per carità, lui l'avrà avuto in tutta la vita, forse, ecco quello, e invece si parlava di un anno. Ed erano dei comportamenti sessuali per cui, non so, 20 persone andavano in una sauna, avevano rapporti tutti 20, poi dopo questi 20, il giorno dopo con altri 20 e così via, con un meccanismo di moltiplicazione. Questo è uno sconvolgimento dei comportamenti umani. Sconvolgimento di altri comportamenti, per esempio trasformare i bovini da erbivori in carnivori, dandogli le farine animali, eccetera. Ecco, i viaggi, una volta la quarantena, cioè il viaggio si faceva per nave, c'era un caso sospetto, aveva tempo di manifestarsi, si lasciava in rada per 40 giorni e l'epidemia potenziale si arrestava. Adesso in 2 ore uno arriva dallo Zaire a Fiumicino. Voglio dire, noi culturalmente dobbiamo essere attrezzati per poter cogliere la complessità di questi cambiamenti, di pensare che il mondo in questa epoca di globalizzazione è diventato davvero piccolo come un villaggio. Dall'altra parte noi sappiamo però anche che proprio il progresso, proprio lo sviluppo, proprio i cambiamenti della società sono il più efficace argine contro il dilagare incontrollato delle epidemie. Un'ultima considerazione sull'ambiente vorrei fare, che è quello che è un grave errore pensare di poter trasferire i nostri metodi di controllo dell'ambiente su scale che sono enormemente diverse. Per esempio, noi nel 1946 siamo riusciti a praticamente eradicare la malaria della Sardegna con il DDT. Avevamo pensato che si potesse fare la stessa cosa negli anni 50 portando il DDT nel Lago Vittoria, in regioni dell'Africa. E questo è un disastro ecologico da una parte, e secondariamente è stato inefficace perché i mezzi da impiegare per un continente evidentemente sono molto diversi che quelli da impiegare in un'isola.
1: Se posso aggiungere,
0: sì,
1: qualcosa.
0: Giuseppe Ippolito.
1: Io sono totalmente d'accordo con quello che ha detto Carosi per una serie di motivi. Intanto perché noi molto spesso pensiamo agli interventi in paesi in via di sviluppo esattamente con la stessa logica con la quale pensiamo agli interventi in un paese occidentale. Ma questo non solo quando parliamo di interventi di tipo sanitario, ma anche di interventi sulle infrastrutture. Eliminare una foresta o cambiare il corso di un fiume o costruire un porto determina dei cambiamenti su un ecosistema nel quale sono presenti anche i microrganismi, così come introdurre una nuova coltura oppure spostare una coltivazione in un paese originariamente in via di sviluppo e rimportarne i prodotti. Per esempio, alcune delle epidemie di salmonelle sono state legate negli anni a reimportazioni di prodotti che erano contaminati all'origine. Quindi proprio a maggior ragione dobbiamo pensare che l'intervento è un intervento nostro di paesi ricchi sui paesi poveri che deve essere prima di tutto rispettoso dell'ambiente, perché gran parte dei cambiamenti sono degli ecosistemi, compreso lo spostamento, l'abbattimento dei piccoli villaggi, l'inurbamento in Africa determina cambiamenti di popolazioni con i loro microrganismi, e questo è un fatto estremamente importante. Questo deve essere tenuto presente, così come deve essere tenuto presente che ci sono altre epidemie che noi ogni giorno facciamo, ci confrontiamo, alcune delle quali legate a cambiamenti ecologici o a disponibilità economiche. Quando dico questo penso prima di tutto alla resistenza agli antibiotici. La resistenza agli antibiotici è una malattia legata non solo al fatto che noi abbiamo usato gli antibiotici con una pressione selettiva, come si dice in gergo, però sì, abbiamo abusato eccessivamente di quest'arma che avevamo, ma anche dal fatto che nella zootecnia si sono utilizzati gli antibiotici per far ingrassare di più gli animali e quindi noi selezioniamo mangiando microrganismi che mangiandoli diventano patogeni e resistenti a quelli che sono i microrganismi con i quali giornalmente ci confrontiamo.
0: Giuseppe Ippolito ha richiamato molto bene, con molto molta forza il tema della pregnanza dei vincoli ecologici. Cosa succede quando un ambiente viene violato? Lo pagano tutti, quelli che ci abitano e quelli che sono anche i violatori. Chi non ricorda che gli conquistatori dell'Europa, quando sono entrati nel Nuovo Mondo, hanno regalato agli indigeni alcune delle nostre malattie di popolo, tra virgolette, civili, nonché il fucile e altri strumenti per ammazzarsi a vicenda. Ne hanno avuto dei grandi vantaggi materiali, si sono arricchiti, hanno anche portato con sé, tornando in patria, la sifilide, che come è noto traccia tutta una storia di paura nella altrimenti apparentemente gioiosa Europa rinascimentale. Poi dopo questo elemento distruttore si è addomesticato e è diventato una malattia con cui abbiamo imparato a convivere. Ma questa tematica mi sembra ancora viva, forse ancor più oggi che ai tempi dei conquistadores. Gian Piero Carosi.
2: Certo, da una parte viviamo ancora in maniera sempre più rara dei fenomeni di questo tipo. Esistono delle enclave nel Mato Grosso in cui vi sono ancora delle popolazioni che sono completamente non protette nei confronti di infezioni virali, le più comuni, le più banali, per cui esiste un programma proprio di protezione di queste piccole popolazioni che verrebbero sterminate semplicemente dal contatto con uno di noi che potrebbe respirargli in faccia. Però voglio dire che in più vi è qualcos'altro, e cioè il fatto che mentre una volta queste infezioni, queste epidemie potenziali viaggiavano con gli eserciti, perché erano soltanto gli eserciti che assicuravano queste grandi migrazioni, Alessandro Magno che andava in India, oppure dal Medio Oriente, eccetera, oppure i conquistadores. Oggi invece abbiamo 1.400.000 persone che ogni giorno viaggiano su rotte intercontinentali. Di fronte a questo, oggi per esempio noi usiamo dei programmi, dei software, dei programmi computerizzati in cui sono immagazzinate centinaia di migliaia di informazioni aggiornate costantemente. Quindi, ecco, da una parte il rischio è diventato molto maggiore, dall'altra parte noi siamo molto più attrezzati.
0: Carosi riprendeva prima e poi è ritornato adesso su un tema che è quello della maggiore, direi, libertà, anche libertà nei comportamenti, per i componenti sessuali, o semplicemente quella libertà elementare che è la libertà di spostamento, come fattori appunto di nuovi possibili e diffusi, capillarmente diffusi contagi. Si può quindi per contenere questi rischi limitare di nuovo le libertà, non dico sessuali, ma addirittura la stessa libertà di movimento? Pongo questa questione anche in relazione al fatto che una delle paure riguarda un ritorno in Europa della tubercolosi. La tubercolosi è stato uno dei grandi mali del secolo, non tanto del nostro secolo, ma del secolo passato, con le sue nobili ascendenze artistiche letterarie, dalla Violetta della Traviata fino alla Madame Clove di Achauchin nella Montagna Incantata di Thomas Mann. Adesso invece c'è la tubercolosi, sia piuttosto uno dei flagelli che colpisce spietatamente chi è nelle condizioni più svantaggiate. Ippolito.
1: Ma sicuramente c'è un aspetto che oggi, quando pensiamo alla ripresa della tubercolosi, pensiamo sia ai paesi in via di sviluppo, però pensiamo anche a grandi potenze del passato, l'ex blocco sovietico, in cui oggi c'è una crescita esponenziale del numero di casi di tubercolosi. È un vero problema di sanità pubblica. In quell'area c'è una ripresa di tubercolosi, così come c'è una ripresa di sifilide e di altre malattie a trasmissione sessuale. Io vorrei dire che la tubercolosi in questo caso si connota come una malattia legata alla fine di un sistema sanitario di controllo, ovvero sia l'aumento della tubercolosi è perché si sono rotte quelle dighe, quegli argini che erano stati messi per controllare la circolazione delle malattie infettive, da un lato. Secondo, perché il cambiamento della situazione politica ha determinato nuovi comportamenti, molti di questi comportamenti a rischio, ha determinato nuove fasce di emarginazione e di povertà, e in questi che la tubercolosi colpisce le persone. Diversa è la situazione dei paesi in via di sviluppo, dove il danno della tubercolosi non è mai diminuito e dove è necessario interventi su sistemi sanitari che siano di messa in atto di sistemi sanitari, di portare un livello sanitario minimo per controllare la tubercolosi e fare campagne che prevedano la bonifica dei casi attraverso la somministrazione di farmaci osservata e programmata.
0: Caro, se voleva fare un commento?
2: Sì, è un commento perché è vero che alcune malattie infettive sono veramente paradigmatiche di queste interrelazioni. Tornando alla tubercolosi, io vorrei dire che appunto noi dai tempi romantici agli anni del dopoguerra, in cui la tubercolosi è stata debellata nell'Occidente ricco, perché è stata debellata? Perché abbiamo trovato farmaci, abbiamo trovato la possibilità, la necessità di combinarli e abbiamo trovato una terapia efficace. Però ecco che non è un problema di soli farmaci. Ecco, io vorrei tornare a quello che dicevo prima, cioè che non è un problema di soli farmaci, perché questi farmaci oggi, paradossalmente, sono anche disponibili in Africa, per esempio, nei paesi in via di sviluppo, perché oggi davvero costano molto poco. Però il problema è che mancano tutte quelle che sono le risorse di infrastruttura, di capacità umane, eccetera, e quindi mancano quelli che sono i programmi di controllo. Noi oggi dobbiamo imparare a convivere con gli agenti infettivi e che quindi a gestire quelle che può essere una convivenza che non necessariamente e non sempre è dannosa per l'uomo e per l'ambiente.
0: Bene, ci avviciniamo alla conclusione della nostra di questa trasmissione e appunto queste ultime battute di Gian Piero Carosi mi fanno venire in mente il finale di un bel libro divulgativo dedicato alla una storia naturale dei virus. Il titolo è Il nemico invisibile, The Invisible Enemy, pubblicato da Oxford University Press, recentissimo, ed è appunto stato scritto da una scienziata divulgatrice che si chiama Dorothy Crawford. La Crawford alla fine ci fa un po' uno dei nostri giochetti alla Gurdulù, cioè ci dice: attenzione, avete considerato i microbi, tra virgolette, o più in modo specifico i virus, come dei nemici? Potrebbero essere anche un domani degli amici, cioè ci invita a cambiare di nuovo il punto di vista e ad assumere un diverso sistema di coordinate. In questo nuovo punto di vista, per esempio, si progetta un uso di virus eventualmente geneticamente modificati in modo da combattere, per esempio, forme tumorali. Scrive la Crawford, le normali cellule cerebrali non si dividono, mentre quelle del tumore al cervello sì. E allora, una volta che fossero iniettati in tumori, i virus potrebbero crescere e uccidere le cellule cancerogene, in un qualche modo fermandosi al confine tra le cellule cancerogene e le cellule normali, lì del cervello o di qualsiasi altro organo in cui queste terapie potessero dare buoni risultati. È fantascienza o è già un orizzonte, come dire, possibile, se non a tempi brevissimi, della ricerca? Gian Piero Carosi.
2: Ma io direi sono delle ipotesi estremamente suggestive. E parlando di virus, c'è da dire che il virus è un organismo estremamente semplificato, cioè ha un genoma, ha un acido nucleico, un ARN o un ADN, e poi ha un mantello e praticamente basta. Cosa vuol dire? Vuol dire che manca di tutte quelle che sono i meccanismi per poter fare delle sintesi, cioè per poter nutrirsi, per poter respirare, per potersi dividere, così come fanno invece le cellule. E allora, per questo, ha bisogno di un parassitismo strettissimo, ha bisogno della cellula, perché senza la cellula il virus non ha i meccanismi per le sue funzioni biologiche e per riprodursi. E allora, paradossalmente, il virus più che tanto non ci vuol male, perché se il virus ci volesse troppo male e ci sterminasse tutti, sterminerebbe anche se stesso. Ecco perché a un certo punto inevitabilmente si crea una sorta di equilibrio biologico per cui il virus ci danneggia quel tanto che gli serve per riprodursi, ma non fino al punto di non avere più il substrato per riprodursi. I virus poi addirittura qualche volta possono anche essere degli amici. Quella che citava lei è un'ipotesi certamente estremamente suggestiva, anche se non ha evidentemente ancora un impiego pratico, così come ve ne sono altre. Per esempio, noi oggi sappiamo che con un virus, il virus del vaccino, siamo riusciti a eliminare e eradicare una grave malattia infettiva epidemica come era il vaiolo.
0: Allora, l'uomo che sa intelligentemente sfruttare anche i propri parassiti, o non sarà lui invece il parassita di tutte le altre specie viventi e in particolare degli ambienti che contribuisce a cambiare, a sconvolgere e qualche volta a devastare? Ippolito.
1: Io credo, visto che siamo arrivati alla fine di questa piacevole conversazione, che il rapporto tra gli uomini e i microbi è un rapporto che potrà portare dei vantaggi essenzialmente. Prima Carosi ha spiegato come con la vaccinazione con il vaiolo e con quello stesso vettore si possono usare possibilità terapeutiche, si può immunizzare. La grande speranza è proprio immunizzare contro il cancro utilizzando vaccini virali, tenendo presente che in alcuni casi i virus causano il cancro, quindi questa è una delle vie sulle quali si sta lavorando. E poi perché il virus per sua caratteristica entra e mette le cellule dell'individuo a produrre acidi nucleici che gli servono, con questo stesso sistema, se si arrivasse a fargli produrre una variante anticancro, sarebbe sicuramente una delle grandi risultati dell'umanità.
0: Bene, possiamo lasciarci in questa trasmissione che è l'ultima dell'anno, che guarda caso è l'ultima del secolo e per essere epocali addirittura l'ultima del millennio, per una coincidenza numerica del nostro occidente, la nostra cultura occidentale. Ma siccome io credo che anche al coraggio di chi combatte pur in condizioni disagiate e difficili vada dato omaggio, io vorrei dedicare questa trasmissione, questa di oggi, alla memoria di Matthew Luinchia, che è stato un medico che si era formato a Londra e poi Luckvija è ritornato nel suo paese, l'Uganda, ed ha lottato in prima linea contro Ebola fino a essere poi stato travolto dalla malattia all'inizio di questo dicembre, proprio nel tentativo generoso di appunto prodigarsi verso i sofferenti del suo paese nell'ambito dell'ospedale italiano presente a Gulu, e appunto nello stesso tempo portando avanti una battaglia contro la malattia che è anche una battaglia di conoscenza. Ringrazio Giampiero Carosi e Giuseppe Ippolito e naturalmente auguro un buon nuovo anno a tutti i radioascoltatori e a risentirsi appunto il sabato dell'anno nuovo o del millennio nuovo se preferite, con le ragioni di Gurdulù. Paradise is exactly like where you are right now.

0: I couldn't find you. And he
1: said, hey. Rai Radio Tekete.
2: C'è molta gente, sai, troppa gente in questo cinema. Uomini comparse e prime donne pallide. E io che sono qui, dentro il mio angolo. E non ti vedo più neanche per un attimo. Ma ride, la gente ti sorride dentro al cinema. Bocche inzuccherate e gli occhi morbidi. E io che sono qui, prigioniero nel mio angolo. Io non ti ho avuta mai neanche per un attimo.

non siamo noi, non siamo noi che facciamo il cinema. Le prime donne oggi

siamo noi a fare il cinema. Che le comparse, sai, non c'hanno un pubblico. Però restiamo qui, stretti, stretti in questo angolo.

0: insolente, ora tutta la gente piange il tuo dolore. Cantore di un tango equilibrista, più che cantore artista, col vizio di cantare.
1: Lo vedi, c'è Buenos Aires varia, ci manca sempre l'aria se la voce tua non c'è. Non c'è, e tanto mi ha insegnato la volta che hai cantato sul palco insieme a me.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand, senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: Buongiorno, state per ascoltare la prima di due puntate di uno speciale dedicato a Bianca Pucciarelli Menna, nata a Salerno nel 1931 e che ha acquistato il nome d'arte di Tommaso Binga. Era una forma di protesta negli anni appunto della protesta femminile di fronte ai privilegi del mondo maschile rispetto a quello femminile. Una sorta di matrimonio fra la sé Bianca Menna e la sé Tommaso Binga, cioè tra la persona e l'artista, è tra le figure di maggior rilievo della poesia fonetico-sonora performativa italiana. In queste due puntate ho raccolto suoi interventi in Radio Rai, alcune puntate della rubrica Come Cometa, poesia in contumacia nel programma Lampi di Radio 3, condotta insieme al poeta Vito Riviello nell'estate del 97, e altri interventi alla Paginone nell'84 e a Radio 3 Suite nel 2004 nel programma dedicato alla poesia Non c'è verso che tenga di Lidia Riviello. Buon ascolto.
1: Boom, bam,
2: blum, blum,
1: brrrr. Boing! You stupid kite, come down out of that tree. Kite, kite, kite. Chomp, chomp, chomp. Clam, clang, clack, clack, clack, clack, clack. Flat. Snap. Smart. Splash. Split, splat, sprung, strike. Stomp, stomp, stomp. Ugh, thud. Stomp, stomp, stomp, stomp. Tum tum tum tum tum twing. Rub rub rub rub rub. Yay! It's a bird. No. It's a plane. No. It's Superman. Yip. Yuck yuck yuck yuck. Whack wham whish. Zing. Zoom. Sowie.
2: Boom, bam,
1: blum, blum, boing! You stupid kite, come down out of that tree. Kite, kite, kite. Chomp, chomp, chomp. Clam, clang, clack, clack, clack, clack.
3: Sì, in particolare, sì, appunto come accennavo così nell'introduzione, in sostanza, come gruppo, diciamo, fiorentino, ripeto, un po' con Miccini, Lucia Marcucci e Ori, e anche però con dei pittori, dei musicisti, in particolare per esempio dovrei citare musicisti d'avanguardia come Chiari o Bussotti, ci eravamo proposti di uscire dall'ambito della specializzazione artistica, cioè non tanto fare poesia e basta, musica e basta, pittura e basta, ma di coniugare questi versanti, questi codici, anche usando diversi media, cioè non usando solo la parola da comunicare spettacolarmente, ma usando proprio i nuovi media. Quindi allora, diciamo, usare un registratore, quindi di cose già prodotte, usare un proiettore, usare dei filmati, voleva dire, a metà degli anni 60 in particolare, voleva dire uscire dall'ambito ristretto delle esperienze.
4: Si può considerare quindi la poesia visiva poesia spettacolare?
3: Eh sì, in effetti immediatamente la poesia visiva si pone come esigenza di uscire dalla pagina bianca del dattilo scritto, della rivistina, del libro, e quindi di avere un tipo di pubblico diverso da quello che legge la poesia, quindi un tipo di pubblico che usualmente frequenta quegli spazi che sono in sostanza le gallerie d'arte private e pubbliche. Quindi c'è c'è questa esigenza di allargamento. Però teoricamente anche l'idea di unire, di far interagire parola e immagini non era un'idea circoscritta, era un'idea che si spostava già sul momento dell'allargamento degli interessi. Quindi appunto, forse come prima un pochino cercavo di dire, anche l'idea, la prospettiva di sfociare verso forme d'arte più complesse, più articolate, come si dice oggi con una parola, multimediali.
4: Sappiamo che si è appena conclusa a Viareggio una grande manifestazione curata anche da te sulla situazione italiana della parola tra immagine e suono. Ce ne vuoi parlare brevemente?
3: Sì, dunque il titolo preciso di questa mostra, che è stata curata dal comune di Viareggio, è La parola tra spazio e suono. E sì, si è appena conclusa qualche giorno fa ed è stata curata, sì, oltre che da me, da Caruso, da Laura Tutino, da Iacomucci e da Spatola, e coordinata molto intelligentemente da Francesco Bell'Uomini. Si tratta in sostanza di una rassegna che, oltre a mostrare il lavoro di una quarantina di operatori italiani del settore, e che coniugano quindi variamente la parola e l'immagine, nella rassegna si fa riferimento anche a delle esperienze più, almeno strettamente spettacolari. Si tratta appunto di registrazioni in dischi o in cassette di poesia fonetica, e quindi cose sempre in ambito italiano, che si pongono su un settore particolarmente sensibile alla sperimentazione.
5: Splat, snap, snort, splash, split, splat, sprang, strike, stomp, stomp, stomp, ugh, thud, stomp, stomp, stomp, stomp. Zwung, swash, zwie, tak. Tum tum tum tum tum tum tum. Brr brr brr brr brr. Yay! It's a bird. No. It's a plane. No. It's Superman. Yip. Yuck yuck yuck yuck. Whack whammo. Zing, zoom, sowie!
6: Un dialogo improvvisato e giocoso, nel quale gli autori hanno inserito qualche loro testo poetico più o meno pertinente al tema, come cometa.

0: faccio male la capa.
1: Ciao Binga, come consumi la tua estate culturale? In contumacia?
2: Con un profumo d'acacia mi reco nei musei.
1: Ma son sempre fino alle sei?
2: No, fino alle sei no. Anche dopo mezzanotte, ma con le gambe rotte.
1: Come nei night, non provi un brivido blu a ballare senza pace con i bronzi di Riace?
2: E a te non piace ballare sulla pista con una bella futurista?
1: Vacanze intelligenti, intelligenti.
2: La vacanza è intelligente. O lo è il vacanziere, un po' filosofo, un po' filibustiere?
1: Ci vuole impegno, podologia, alpinismo, giri di iattura e di lettura.
2: In vacanza il turista deve studiare.
1: Ti piacciono le avanguardie? Futuristi, dadaisti, fruttimisti, chi vi ha visti?
2: Preferisco

0: E Perineo, ah, ah, ah, disse, ah, ah, e strangolò la vecchia senza un lamento, ammalata di colori, di notti d'autunno, di campanule al vento. Disse, ah, ah, e assassinò gli astanti convenuti a guardare aquiloni, ambasciatori aerei di beffardi saluti. Disse, ah, ah, e decapitò l'ultimo capitello con infinita prudenza. Aveva naso, bocca ed in testa un cappello. Disse, ah, ah, e pugnalò due cuori postali uniti in cartolina, il letterato testo di un amore visuale. Disse, ah, ah, ed ammazzò la città persuasione nell'afa immobile della luce al neon, Coca-Cola da finzione. Disse, ah, ah, e soffocò il paralitico predestinato a morire d'oblio per il segno non segno di un orologio fermato. Disse, ah, ah, e avvelenò i terzi trasportati e per mania di grandezza estese il beneficio a tutti gli imparentati. Disse, ah, ah, e stramazzò con gorgogli sonori, viveva registrando gesti, segni, pensieri, la voce dei signori. E Perineo, ah, ah, ah.
1: Ma faccio male la capa.
2: Ai ai ai, la cefalea cresceva in una sala di conferenze gentilmente concessa, una corrente dopo l'altra, fino a quando rimane la più scaltra, la neoneo al neon, la neonata.
0: Divertirsi a più non posso.

mentre andavamo a casa, tornavamo al passato. Venivamo da un festino e nella pura nottata portavamo nei passi ancora la comparsita. Gli amici col bavero alzato volevano risate e plaudivano al mio teatro che richiamava guardie notturne.

0: Mettiamo le ali agli occhi, gli occhiali, e voliamo con lo sguardo sui monumenti, incuranti dei parenti, dei presenti e degli assenti.
1: Bisogna divertirsi, passare di concerto in frasca, dalla poesia allo studio della cicoria botanica, dal pittore retro al guitto nel metrò, da Papè Le Comò a Tre Civette sul Comò, cinema, teatro, poesia, siete la salvezza dell'anima mia.
0: Andare al concerto all'aperto, anche se piove dopo le 9.
1: A vedere le sciantose venute da Napoli a far piangere le spose.
0: Che godurio intelligente visitare crateri, scavi sotto il sole cocente, ma non fa niente. Che godurio intelligente!
1: Che godurio intelligente sia all'Oriente che a Occidente, scavi, fosse, reperimenti.

Esiste una zona marginale e una zona centrale, ma se il margine è centrale ed il centro marginale, come fai ad entrare senza la chiave?

entriamo in diretta in una radiocronaca di una scoperta archeologica di grande importanza. Siamo in pieno deserto. Fra poco sarà scoperto, dopo secoli d'attesa, il resto del palinsesto che completa il testo del poeta greco d'amore più dolce nell'universo. Nessuno più ci pensava, anche se scarno il frammento bastava a se stesso, nella grazia del cuore profondamente immerso. Uno studioso è pronto a tradurre all'impronta le impronte dei celebri versi che distillano miele. Viene fuori un lungo poema erotico con esplosione di sesso, un getto di petrolio in versi, insospettato dopo tanta estasi, un uragano d'ampressi, secondo la cifra stilistica del poeta alla melassa. I versi dell'orgasmo saranno teletrasmessi.

E invece è un gioco, la poesia nelle mani di Bianca Menna, in arte Tommaso Binga e Vito Riviello, perché come Cometa, il nostro spazio dedicato alla poesia in contumacia parte da una convinzione: esiste il senso comune, esiste anche il non senso comune. Dal punto di vista del dialogo e della poesia, il non senso comune è forse protagonista di questo nostro spazio settimanale intitolato Come Cometa.

0: Sempre noi siamo Bing e Riviello a poetar lontani sull'onda che si frange e non ti tange come Tangentopoli. Vorrei vedere nuovi popoli
1: contumaciali, latitanti per mondi e per mar, andar, latitar, senza sostar, per non pagare il posto al sole da occupar.
0: Vorrei viaggiare, sciacquare il senno e il seno in mare, sciampagnare per campare e poetare in alto mare.
1: Vate Carducci, tu solo puoi perdonare le gravi rime sbadiglianti in mare, ma in estate bisogna viaggiare, parola d'ordine viaggiare, anche se oggi i popoli non viaggiano, ma camminano, esodano. Esodare la parola d'ordine vera.
0: Sto stipando pani e panni in tre fagotti a rotelle cerebrali. Voglio navigare, circumandare sul porto, a sciabordare.
1: Tra panfili e pantofole, a sognare l'altrui mare.

0: ognuno dal proprio mar l'altrui misura. Qui dal barone blu, nell'esatta pronunzia, sbarcano bevieri assiri e dame e cavalieri, mangiano l'alfiere. Lì arrivano i bui, estate è stata. Dopo può accadere che l'inverno per un attimo misuri una luce comune, ma l'artista di grido ha riparato il buco e ancora buio arriva la casa del porto Salva Maria.
1: Lui, dove è andato Michelino? L'hai visto? Vedi se sopra casa sua. Ah, non c'è? Forse è andato la nonna.
2: Sgranucchio patatine e penso a lui. Mastico noccioline e penso a lui. La parmigiana di melanzana e penso a lui. I pomodori e penso a lui.
0: Ma chi è lui?
2: Ma Colombo, annusator del nuovo mondo, che con le solanace ci ha dato un nuovo gusto, la libertà e la face.
0: Ma la faccia della face non ci ha dato mica poi molta pace.
3: Cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop. Mi pare se no. Cristoffo Rocco Lombo. Cristoffo Rocco Lombo. La forza nella voce, la forza nella voce, irrompe come il mare. Irrompe come il mare, stracchi per le fatiche, stracchi per le fatiche, coi volti rosi e salsi, coi volti rosi e salsi, l'occhio è febbricitante, l'occhio è febbricitante, stridenti sono i denti, stridenti sono i denti, spossati son dai venti, spossati son dai venti. Imperturbato, lui sale imperturbato, in mezzo alla rapina, in mezzo alla rapina, resta sereno e calmo, resta sereno e calmo, la terra è ormai vicina, la terra è ormai vicina, si vede solo mare,

gracidare, poi sode gracidare, e attraccan sulla terra, e attraccan sulla terra, e piangon sulla terra, e piangon sulla terra, si abbraccian sulla terra, si abbracciano sulla terra e baciano la terra e baciano la terra, si inzuppano di terra, si inzuppano di terra, si giocano la terra, si giocano la terra, a me la ricca terra, a me la ricca terra, a me ricca la terra, a me ricca la terra, a me ricca la terra, America la terra, America è la terra, America è la terra, America.

A me, a me, pronto Ameri? Scusa se ti interrompo. Ameri, scusami, ma devo interromperti. Non vorrei, Ameri. Sono costretto a interromperti. Ameri mio, devo proprio interromperti.

0: Nei tuoi pellegrinaggi poetici, santuari statici, convalescenze ermetiche, tu viaggi da turista o da teppista?
1: Da poetista. Secondo gli enti di che tipo sono? Provinciali, regionali, comunali, catastali, rurali?
0: O parastatali, peristaltici dei paesi baltici?
1: Pare che me pare, non me pare, che me pare e non m'appare. Se ti pare, ma non
0: pare.
1: Ma
0: non pare, ma non pare, ma non pare.
2: In America, in America, in America, non ce ne amiamo in America, in America.
3: Spazio giocoso e però anche sperimentale, però anche intrigante nel nostro pomeriggio. Come Cometa torna tutti i martedì a sfidare il senso comune col non senso comune che Bianca Menna e Vito Riviello mettono in campo, in questa disfida reciproca tra poeti sonori, giocosi, poeti non sen- del nonsense.
4: Ugh, thud, stomp, stomp, stomp. Stop.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ultimo appuntamento per questo ciclo di trasmissioni dedicato a Martin Luther King, a cura di Giacinto De Caro. Rai Radio Tech & Tech, benvenuti o bentornati da Danilo Angelelli. Abbiamo costruito uno speciale che prende le parole, le azioni, raccontate in uno sceneggiato radiofonico del 1977 su King, e le mette in dialogo con le voci di chi oggi continua a riflettere sulla giustizia, sull'uguaglianza, sulla forza della non violenza. Perché certi ideali vanno oltre una determinata epoca. Continuano a interpellarci anche se cambiano i contesti, le voci. E a proposito di voci, quelle che sentiremo nell'ultima puntata dell'originale radiofonico ormai le conosciamo. Sono le voci di chi ha camminato al fianco di King, dalla moglie Coretta agli attivisti, collaboratori e amici Ralph Burnety e Andy Young. Ma sentiremo anche le ultime parole pronunciate da King dopo l'attentato che mette fine alla sua vita. Noi ci ritroveremo subito dopo con l'ultimo ospite, un ritorno. È già stato con noi nel corso della prima puntata. Concluderemo insieme questo viaggio. Paolo Naso, scrittore e studioso dei fenomeni religiosi afroamericani. Dopo lo sceneggiato, buon ascolto.

Martin Luther King, originale radiofonico di Domenico Meccoli, 12ª ed ultima puntata. Personaggi e interpreti: lo sceriffo Mico Kundari, Branshaw Claudio Sora, Abernathy Fernando Cagliati, A.D. Mario Lombardini, Jackson Andrea Allala, Andy Young Enrico Bertorelli, il dottor Hesse Lucio Rama, Martin Luther King Sergio Graziani, il commentatore della radio Corrado De Cristofaro, Coretta King Marina Bonfigli. La presentazione letta da Chetti Fusco. Regia di Dante Raiteri.

0: Pomeriggio di giovedì 4 aprile. Dopo il discorso tenuto al Claiborne Temple, Martin Luther King è più che mai deciso a realizzare la marcia pacifica a sostegno dei netturbini negri di Memphis, non tenendo conto né delle minacce contro la sua vita, né dell'ordinanza federale con cui il sindaco della città tenta di impedirgli la partecipazione. Quando il conflitto tra legge e giustizia è insanabile, ha detto ai suoi collaboratori, la coscienza mi impone di stare dalla parte della giustizia. Pochi minuti prima delle 6, mentre si preparava per andare a cena da un amico, è uscito un momento, sereno e sorridente, sul balcone della sua camera. Un attimo dopo si è udito un secco colpo di fucile e Martin Luther King è caduto a terra, ferito al collo. In attesa dell'ambulanza, il fratello, Ralph Abernathy e Andy Young, hanno cercato di soccorrerlo, ma si sono resi subito conto della gravità delle sue condizioni. Ormai, l'uomo che ha dedicato ogni sua energia alla lotta per l'amore, la fratellanza, la giustizia, la pace tra gli uomini, ha poco più di un'ora di vita. Il colpo è stato sparato dall'alberguccio di South Main Street, dove accorre la polizia. Testimoni oculari accusano John Willard, che si dà alla fuga sulla sua automobile bianca.
1: A tutte le pattuglie, fermato una Mustang bianca targata Alabama. Ripeto, una Mustang bianca targata Alabama. La guida un certo John Willard. Fermatelo ad ogni costo. Ha sparato al dottor King.
2: Sceriffo, sceriffo, sono il tenente Bradshaw. La Mustang bianca è passata davanti a me pochi minuti fa.
1: E che aspetti a inseguirla?
2: Lo sto facendo, ma ha un po' di vantaggio.
1: Dai tu le disposizioni per le altre macchine e tienimi informato.
2: Va bene.
1: Dacci dentro, figliuolo.
2: D'accordo.
1: Uff, non ci mancava che questa.
3: Dove l'hanno portato?
4: In camera operatoria. La stessa dove portarono James Meredith quando gli spararono alle spalle. Purtroppo, Ralph, ci sono poche speranze. Forse dovrei dire nessuna. In ambulanza ha perso conoscenza.
3: È una brutta ferita, lo so, ma dobbiamo fidare nel Signore.
4: E gli altri? Gli altri dove sono?
3: Stanno cercando di tenere a bada i giornalisti e i cronisti della radio e della televisione. Ce ne sono già una dozzina. Sono piombati qui come uno sciame di cavallette.
5: È arrivato lo sceriffo. Dice che chi ha sparato è un certo John Wheeler, ma il vero nome sarebbe James Earl Ray, un tale evaso dal penitenziario del Missouri l'anno scorso.
3: Mai sentito?
4: Nemmeno io. Lo hanno preso?
5: No. Gli danno la caccia, ma ho capito che ne hanno perso le tracce.
3: Torna di là e prega Young di venire qui un momento.
5: Mi chiederanno di Martin.
3: Ma rispondi che non c'è niente di nuovo. È sempre in camera operatoria. Anche noi non sappiamo altro.
4: Ralph, che cosa vuoi dire a Andy?
3: Non possiamo stare qui con le mani in mano. Bisogna fare qualcosa. Da un'occhiata alla strada. Sembra che tutta la comunità negra di Memphis stia arrivando qui. Ma eccoti, Andy. Guarda anche tu. Qualcuno dovrebbe andare giù, non credi?
6: Pensavo la stessa cosa. Se Martin muore, può succedere di tutto. Di là poco fa è comparso per un momento uno dei giovani di potere negro. Sembrava fuori di sé e purtroppo non ho potuto parlargli. Lo sceriffo ha chiesto rinforzi.
3: C'è la situazione di Memphis e c'è la situazione del resto del paese.
6: Appunto. Ricordiamoci del rimpallo delle responsabilità dopo l'assassinio di John Kennedy. Chi è questo John Wheeler? Come si chiama veramente? È un pazzo o un sicario? E se è un sicario, per conto di chi ha agito? Un fatto è certo. Se Martin muore, da una parte si dirà che sono stati i razzisti e dall'altra che sono stati gli estremisti di colore.
3: Auguriamoci che sopravviva anche per questo.
4: Hai avvertito Coretta?
6: Le ho telefonato poco fa. Verrà con l'aereo delle 8:25.
7: Chiedo scusa. Sono il dottoresse, direttore dell'ospedale. Il dottor King ha fatto capire che vuole Ralph.
8: Chi è Ralph?
3: Sono io.
8: Venite.
4: Io sono suo fratello.
8: Venite anche voi.
6: Come va?
8: È questione di minuti.

0: Marty, mi senti? Sono Alfred. Guardami, Marty. Sono Ralph.
1: Non può parlare.
0: Io lo so che cosa vuoi dirmi, Marty. Sì. Noi continueremo la lotta, come tu ci hai indicato. E faremo la marcia come tu volevi, nel tuo nome.

0: sta tentando di dire qualcosa. Marty, Marty, ti ascoltiamo.
1: Libero. Finalmente.

0: amici ascoltatori, vi parlo da Memphis. Martin Luther King, l'apostolo della non violenza, è espirato alle 19.45 di oggi, giovedì 4 aprile. L'annuncio è stato dato dal dottor Phillips S., direttore dell'ospedale St. Joseph, dove egli era stato trasportato dopo l'attentato. Sembra però che la morte sia sopravvenuta prima e che l'annuncio sia stato ritardato per misura di sicurezza. Infatti stanno scoppiando disordini un po' dappertutto. Qui a Memphis bande di giovani hanno invaso le strade e alcuni edifici sono in fiamme. Notizie di disordini arrivano da Chicago, New York, Philadelphia, Boston, Cleveland, Washington. La situazione si va facendo più pesante di minuto in minuto. Gli estremisti negri spingono chiaramente alla rivolta. A New York, Floyd McKissick ha dichiarato che la filosofia della non violenza è morta con King. Il presidente Johnson ha annullato tutti i suoi impegni e tra poco parlerà alla televisione. Per suo ordine, le truppe hanno circondato la Casa Bianca e il Campidoglio. Intanto i più diretti collaboratori di King, Abernathy, Young e gli altri capi del suo movimento, rivolgono alla popolazione negra appelli su appelli per cercare di riportare la calma. Ad Atlanta, la vedova, la signora Coretta Scott King, sta affrontando la dura prova con una straordinaria forza d'animo. Ha rinunciato a venire a Memphis questa sera per restare vicino ai figli. Verrà domani con un aereo messo a sua disposizione dal senatore Bob Kennedy. Anche il presidente Johnson le ha telefonato e tanti altri. I disordini aumentano. Si apprende ora che la Guardia Nazionale è stata mobilitata. Tutti i ghetti sono praticamente in rivolta.
1: Sono Coretta King, la moglie di Martin Luther King. Mio marito è morto, ma non è morto il suo spirito. Il suo spirito non morirà mai se noi saremo capaci di sperare ancora, di capire che dopo ogni venerdì santo viene la Pasqua di resurrezione. Egli era cosciente che la sua esistenza terrena poteva essere troncata in qualunque momento e considerava questa evenienza con serenità, senza odio. Non è importante vivere a lungo, diceva, ma vivere bene e avere uno scopo per il quale valga la pena di morire. Diceva che se la morte fisica è il prezzo che alcuni debbono pagare per salvarci dalla morte eterna dell'anima, nessun sacrificio potrebbe avere più merito. Diceva che questo è un mondo malato, corroso fino al midollo dal razzismo e dalla violenza. Eppure aveva fede nell'opera del bene. Martin Luther King ha offerto la sua vita per l'umanità, nel tentativo di convincere gli uomini che i problemi della società non si risolvono con la forza distruttiva della violenza, ma con la forza creativa dell'amore. Il giorno in cui non ci saranno più né oppressi né oppressori, il giorno in cui i poveri saranno riscattati dal bisogno, allora soltanto egli troverà la pace.

L'assassinio di Martin Luther King fu l'opera di un fanatico isolato o il risultato di un complotto? Ancora oggi il mistero rimane insoluto, come per l'assassinio di John e Robert Kennedy. Esso avvenne mentre presidente degli Stati Uniti era Johnson, nel momento più critico della guerra nel Vietnam, guerra che, coerente con le proprie convinzioni, Martin Luther King avversava. Comunque, per il delitto, sta scontando una pena a 99 anni di carcere tale James Earl Ray, conosciuto anche come John Willard e sotto altri nomi, il quale, arrestato dopo lunghe indagini a Londra l'8 giugno dello stesso 1968 e processato a Memphis nel marzo del 1969, aveva evitato la sedia elettrica confessandosi colpevole.

Abbiamo trasmesso la 12ª ed ultima puntata dell'originale radiofonico Martin Luther King di Domenico Meccoli. Personaggi e interpreti: lo sceriffo Mico Kundari, Bradshaw Claudio Sora, Abernathy Fernando Cagliati, A.D. Mario Lombardini, Jackson Andrea Allala, Andy Young Enrico Bertorelli, il dottor Hesse Lucio Rama, Martin Luther King Sergio Graziani, il commentatore della radio Corrado De Cristofaro, Coretta King Marina Bonfigli. La presentazione è stata letta da Chetti Fusco. Pianista solista Francesco Novelli. Assistente musicale Ugalberto De Angelis. Tecnico del suono Michelantonio Rinaldi. Assistente alla regia Luciano Cristina. Regia di Dante Raiteri. Realizzazione effettuata negli studi di Firenze della Radio Televisione Italiana.

0: Si chiude così l'originale radiofonico su Martin Luther King, custodito nelle Teche Rai e riproposto qui su Radio Teche Te. Realizzato e andato in onda nel 1977 su Radio 1. Ogni volta siamo partiti dallo sceneggiato e abbiamo approfondito con un ospite la figura di King, le sue parole, ogni volta una tessera di un puzzle, ogni volta un aspetto in particolare. A inaugurare la galleria di ospiti è stato Paolo Naso, che in quell'occasione, nella prima puntata, ci ha promesso di tornare. Promessa mantenuta. Paolo Naso, bentornato.
1: Bene, eccoci qua.
0: Naso è uno dei maggiori esperti in Italia di King. Ha dedicato al leader del movimento per i diritti civili delle persone afroamericane 3 libri. È studioso dei fenomeni religiosi afroamericani ed è stato docente di scienza politica alla Sapienza Università di Roma. Naso, nella puntata del 1977 ci si chiedeva se l'assassinio di King fosse da attribuire a un fanatico isolato o a un complotto. Il mistero rimaneva ancora insoluto. Oggi cosa possiamo dire?
1: Ma che restiamo con i dubbi di allora, che sono determinati da alcune bizzarre circostanze. Un lupo solitario uccide King, che non gode di alcuna scorta, che non gode di alcuna protezione. Dopodiché scappa in Canada, riesce a fuggire in Canada, poi dal Canada va in Inghilterra, poi molto stranamente dall'Inghilterra torna degli Stati Uniti, lì viene arrestato, si dichiara colpevole, poi cambia versione, si dichiara innocente e prendiamo atto che la famiglia King, in buona parte almeno, crede nella innocenza. Forse però al di là della dimensione, come dire, giudiziaria, il problema che abbiamo di fronte è di altra natura, cioè più che chiederci chi abbia ucciso King, e probabilmente ancora tutti i documenti non ci confermano una risposta definitiva, anche se il processo è formalmente chiuso, però forse più che chiederci se davvero King è stato ucciso da un lupo solitario, non ci si debba chiedere piuttosto che cosa ha ucciso King. Ed ecco che a questo riguardo l'ipotesi diventa un po' più solida, un po' più sostanziosa.
0: Qual è questa ipotesi?
1: King viene ucciso in un momento di debolezza della sua iniziativa, non è ai vertici della popolarità, ha dei problemi persino con la sua base, diciamo, della popolazione afroamericana, che gli contesta un passaggio politico controverso, cioè il fatto che anziché occuparsi dei diritti degli afroamericani, che comunque ancora subivano delle situazioni di emarginazione, di sfruttamento, si era invece impegnato in una attivissima campagna contro la guerra in Vietnam. Questo non fu ben recepito né da certi settori della comunità afroamericana né da alcuni settori della comunità bianca moderata, per così dire, che lo aveva lungamente sostenuto. Quindi era un momento di relativa debolezza di Martin Luther King.
0: E questo lo abbiamo ricordato in altre occasioni. Sempre nello sceneggiato abbiamo sentito dire che Floyd McKissick, avvocato e poi attivista per i diritti civili, aveva dichiarato che, cito testualmente, la filosofia della non violenza è morta con King. Non è stato così.
1: No, a mio modo di vedere, no, nel modo più assoluto, non voglio fare paragoni azzardati, ma ancora oggi noi abbiamo delle mobilitazioni non violente che riprendono gli stilemi e il modus operandi proprio dell'azione di Martin Luther King. Ricordiamo come fondamentale la lettera che gli scrive al carcere di Birmingham, nella quale spiega bene quale sia il senso della mobilitazione non violenta, che non è semplicemente resistenza al male, ma anche il tentativo di portare la tensione nei confronti dello sfruttatore, del violento, dell'oppressore al massimo livello, così da rendere chiara quale sia la differenza morale, di standard morale, tra la violenza brutale dell'oppressore e invece la ragione non violenta dell'oppresso.
0: Naso, lei ha citato il carcere di Birmingham, è il 1963 e King viene incarcerato perché?
1: Per nessuna ragione, venne incarcerato soltanto perché era entrato a Birmingham E la cosa, diciamo, molto triste fu che, mentre era in carcere preventivamente, per così dire, perché non aveva commesso alcun reato, sul giornale locale apparì una lettera di alcuni suoi colleghi, quindi pastori di chiese bianche, che lo accusavano di fomentare disordini. E allora lui chiede carta e penna per rispondere dal carcere, non gliela danno, scrive sulla carta igienica con un pezzo di matita fortunosamente recuperato e ci lascia questo documento fondamentale in cui si spiega che cos'è la non violenza e qual è la matrice filosofica, morale che muove il non violento. Resta un documento fondamentale.
0: Ci torneremo in chiusura su questa lettera di Birmingham che contiene alcune parole che vogliamo lasciare ai nostri ascoltatori. Torniamo al sacrificio di Martin Luther King. Che impatto ha avuto sull'opinione pubblica?
1: Ha avuto un ruolo fondamentale, nel senso che da una parte ha dimostrato la forza ancora del personaggio, che benché non avesse la popolarità degli anni, dei primi anni 60, del 63 in particolare, riesce ancora a colpire. La morte di King fu un fatto davvero stravolgente nell'opinione pubblica, non soltanto americana, ma internazionale. Anche in Italia abbiamo appena ricostruito una serie di articoli che ci danno l'idea di come, paradossalmente forse, ma neanche troppo, King da morto fosse più interessante, giudicato più interessante e più vivo di quando invece era vivente. Il King morto suscita una serie di riflessioni nei diversi campi culturali, politici, proprio sui temi importanti della non violenza e della lotta al razzismo. Quindi c'è una mobilitazione davvero impressionante che ci dà l'idea della forza del personaggio.
0: Nella prima puntata di questo ciclo di trasmissioni, lei, Naso, ci ha invitati a cogliere la complessità della figura di King, spesso appiattita sull'I Have a Dream, tra l'altro su un I Have a Dream conosciuto in maniera superficiale. Noi siamo andati avanti, abbiamo affrontato diversi argomenti, il periodo storico, seconda parte degli anni 60 del secolo scorso, le manifestazioni non violente, ma anche la violenza, e poi la teologia, l'importanza della musica per il movimento per i diritti civili. Abbiamo parlato di Malcolm X rispetto a King. Dopo le 12 puntate dello sceneggiato e la serie di ospiti, pensa che siamo riusciti a seguire le raccomandazioni del professor Naso? Emerge la complessità di King?
1: Emerge un personaggio molto complesso, molto ricco, vorrei dire, perché emerge per esempio il King retorico. Allora, difficile capire il perché del successo e del consenso di King, soprattutto fino alla questione della guerra in Vietnam, che come dicevo risulta invece divisiva, ma fino ad allora il consenso era molto ampio e molto largo, e questo si deve in buona parte alla capacità retorica di King, ma anche alla sua teologia. Cioè al fatto che in un paese profondamente cristiano e con una solida tradizione cristiana egli parlasse un linguaggio che la gente percepiva, il linguaggio delle grandi metafore bibliche, dell'Esodo, della terra promessa, del faraone che opprime, di Mosè che guida il suo popolo e così via. Quindi un King che sa adottare un registro linguistico, quello della retorica biblica, comprensibile al suo pubblico, che in quegli anni ancora di più di quanto non sia oggi era un pubblico largamente condizionato, plasmato secondo le forme retoriche della cultura biblica e della tradizione protestante, in particolare quella puritana. Vorrei dire che c'è il King militante che sa quindi anche parlare alla gente semplice, sa darle le motivazioni. Insomma, non dimentichiamo che chi seguiva King rischiava la galera, rischiava di essere picchiato selvaggiamente. Alcuni del movimento per i diritti civili sono morti. Quindi davvero c'è l'elemento anche del militante. Vorrei dire che c'era anche l'elemento dell'intellettuale raffinatissimo, cioè di quello che aveva una piena conoscenza, coscienza della tradizione americana. I suoi costanti riferimenti alla Costituzione sono importanti, perché danno l'idea di un uomo che aveva davvero piena contezza della tradizione culturale, giuridica, teologica dalla quale proveniva. Vorrei citare anche il King uomo che amava la musica, che amava il gospel, che amava identificarsi nei grandi canti della tradizione Negro Spirituals e che aveva la capacità di frequentare cantanti di primo ordine, prima tra tutte la sua grande amica Ella Fitzgerald. Quindi davvero un personaggio complesso, un personaggio meno eroico probabilmente di quanto tante bibliografie ci propongano, però che in questa complessità sa interpretare la complessità degli anni 60, che fu davvero eccezionale.
0: Stiamo capendo cose che in molti ci eravamo persi?
1: Assolutamente, era un'immagine edulcorata che alla luce anche degli studi storici che in vario modo i vostri interlocutori hanno riproposto, ci danno l'idea invece di una capacità di articolazione della sua strategia molto più ampia, molto più diversificata. Non c'è soltanto il sogno nella elaborazione di King, ma c'è anche l'incubo. Paradossalmente, la prima volta che egli parla di incubo è a pochi mesi dal celebre discorso dell'agosto del 63 a Washington, quando in un attentato a Birmingham muoiono delle bambine a causa di una bomba messa nella chiesa da parte di attivisti suprematisti del Ku Klux Klan. Ecco, in quell'occasione, siamo a pochi mesi dal discorso di Washington, King dice: bene, questa vicenda ci insegna che noi non abbiamo soltanto il sogno americano di fronte a noi, ma abbiamo ancora un incubo dal quale ci dobbiamo liberare. Quindi anche il solo fatto di dare di King un'immagine meno appiattita, meno convenzionale, mi sembra un tributo molto importante alla sua memoria, ovviamente, però anche un insegnamento molto valido per noi. Io credo che i temi che King proponeva, il tema dell'intreccio tra militarismo e razzismo, il problema dell'uso della forza, il problema della ricerca di forme non violente di mobilitazione, siano temi di eccezionale attualità, e credo che questo spieghi anche il nuovo interesse che dalla parte di studiosi, ma anche di attivisti, c'è per questo grande personaggio del XX secolo.
0: Un grande personaggio che aveva nel Vangelo la sua fonte di ispirazione. Per King il Vangelo è qualcosa che trasforma. Ecco, oggi, in un mondo secolarizzato, come possiamo restituire questa profondità, questo aspetto di King?
1: È molto complicato, perché si sfuggono anche i riferimenti linguistici. Cioè, il discorso di King è un sermone. Quindi è il sermone essenzialmente di un pastore, il quale prende la Bibbia, Antico e Nuovo Testamento, e a partire dalla Bibbia costruisce dei ragionamenti. Quando parla del samaritano, quando parla del povero che bussa alla porta, quando parla ovviamente del discorso di Gesù sul monte, quindi beati i facitori di pace, quando ovviamente racconta la grande vicenda dell'esodo del popolo di Israele, e King parla da pastore con riferimenti che purtroppo, e questo è uno dei drammi credo del nostro tempo, l'analfabetismo biblico e soprattutto più in generale in materia religiosa impedisce a tanti giovani, a tante persone di cogliere appieno la ricchezza del pensiero kinghiano. Quindi chi vuole spiegare King oggi deve fare un lavoro supplementare, deve restituire alle persone a cui si rivolge anche i codici per comprendere perché King parlava in quel modo, che cosa significava essere un pastore di colore evangelico battista nell'America degli anni 50 e 60. Significa spiegare che cosa erano le chiese nere. In breve, le chiese nere erano l'unico spazio in cui l'afroamericano veniva riconosciuto come persona. Fuori da quello spazio era un ragazzo, un boy, uno schiavo, un servo, una persona umile. Non dimenticheremo mai i manifestanti di Memphis, Tennessee, l'ultima manifestazione alla quale King volle partecipare, i quali tenevano in mano, erano né turbini come si ricorderà, un unico striscione, tutti con lo stesso striscione: I am a man, io sono un uomo. Ecco, e soltanto nella comunità cristiana afroamericana, le famose Black Churches, invece questa persona trattata come un ex schiavo, comunque emarginata e discriminata, riprendeva a pieno titolo la sua dignità di persona, di uomo e di donna. Quindi noi dobbiamo fare questo lavoro di mediazione, di divulgazione, e la ricchezza di titoli che negli ultimi anni mi sembra siano usciti su questo personaggio ci aiuta.
0: Solo lei, professor Naso, nel corso degli anni ne ha pubblicati 3. Ho tra le mani il suo ultimo in ordine di tempo, Martin Luther King, una storia americana, per i tipi di La Terza. Torniamo, per concludere, alla lettera dal carcere di Birmingham. King scrive in quella lettera: «Non posso starmene con le mani in mano ad Atlanta senza curarmi di quel che succede a Birmingham. L'ingiustizia che si verifica in un luogo minaccia la giustizia ovunque». Lei, Naso, queste parole le ricorda in un articolo che ha scritto di recente per La Riforma, il quotidiano online delle chiese evangeliche, battiste, metodiste e valdesi in Italia. Nell'articolo propone di sostituire Birmingham, lei scrive, con Gaza, ma potremmo sostituirlo con il toponimo, il nome di città o paese, di qualsiasi altra parte del mondo dove si consumano palesi violazioni di giustizia. Può essere questa una conclusione del nostro viaggio radiofonico? L'eredità di King, la contemporaneità di King, risiede più che mai in scritti come questo, la lettera di Birmingham?
1: Assolutamente sì, e vorrei metterlo in dialettica con una frase di Papa Francesco che denunciava la globalizzazione della indifferenza. Ecco, invece King ci propone la globalizzazione della solidarietà, metteva in qualche modo, invertiva l'immagine, e quindi davvero noi oggi siamo destinati, come egli stesso diceva proprio in quella lettera, a vivere una interconnessione delle nostre vite e dei nostri destini, delle nostre speranze e delle nostre paure. E quindi King ci invita a uscire dal nostro guscio, ci invita a uscire dalle nostre paure per misurarci con grandi, grandi sfide. E oggi è indubbio che il mondo, da Gaza al sud, dalla Nigeria all'Africa centrale, abbia ancora delle zone di fibrillazione, di violenza, in cui l'unica ragione e l'unica soluzione sembra essere quella delle armi. Cioè, come dire, per dirla con Tacito, si fa un deserto e la si chiama pace. Ecco, King, io credo che ci indichi ancora oggi un'altra strategia, un'altra modalità di intervento e di mobilitazione, che è quella della coscienza collettiva, dell'organizzazione di grandi movimenti di massa e della mobilitazione non violenta. E questo tema oggi sfugge nel grande dibattito. Oggi sempre di più spesso l'idea che emerge è l'antica idea della pace costruita con le armi. King ci propone una lezione opposta e ci parla anche di una coscienza che deve essere disarmata, di una coscienza che deve essere sminata, perché non ci sarà mai un vero processo di pace se non si sminano le coscienze, se non si sminano le paure, le tensioni irrisolte. E quindi c'è da fare un grandissimo lavoro educativo, e da questo punto di vista la non violenza, la tecnica non violenza, è un grande vettore per l'educazione e la formazione di persone che sanno misurarsi coi conflitti, perché quella di King non è una resa al male, una resistenza al male, ma con delle armi che sono quelle della non violenza e non quella delle bombe che massacrano e uccidono.
0: Paolo Naso, scrittore, studioso dei

voi che ci avete seguito, sperando che degli spunti, delle suggestioni restino. Ogni epoca ha il suo desiderio di giustizia. Il nostro vuole ripartire da qui, da quello che abbiamo ascoltato insieme, attraverso la figura di Martin Luther King. Grazie ancora di essere stati con noi. Danilo Angelelli, Rai Radio Tech e Te, un saluto.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ti penso e mi risponde una vertigine, uno tsunami arriva dalle Hawaii. Cerco riparo ma è del tutto inutile, ed ogni volta non mi salvo mai.

Appuntamento con la poesia, grazie alla trasmissione di Radio 2 1974-1976 condotta da Corrado Pani. Oggi partiamo in nome di Trieste con la staffetta da Joyce a Saba e da qui gli orrori della guerra dettano i versi di Umberto Saba, così come di Salvatore Quasimodo e di Franco Fortini, che fra tutti è forse il più vicino, no, al sentire di oggi, così come Camillo Sbarbaro, che chiude questa nostra undicesima raccolta di poesie. Buon ascolto da Edoardo Melchiorri.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Nel 1907, a 25 anni, James Joyce pubblica a Londra il suo primo libro di versi. Si intitola Musica da camera e può definirsi una serie di mirabili esercizi letterari di arguti solfeggi a cuor leggero. Non siamo ancora davanti alle sofferte vocazioni delle poesie da un soldo che vedranno la luce nel 1927, ma tuttavia nei versi di musica da camera è già viva la capacità di scandaglio sentimentale e di esasperato furore post-romantico. Senza dimenticare le straordinarie interferenze con l'opera maggiore, che negli anni di cui si parla si chiamava Gente di Dublino e Daedalus. Insomma, questi versi giovanili servono da singolare sussidio per la comprensione della personalità di Joyce. E in un certo senso anticipano la grandiosa epopea eroi-comica, il tono lirico grottesco dell'Ulisse, con quell'impiego di parole intese come puro materiale sonoro e le sillabe considerate alla maniera delle note di un tema musicale. Della raccolta Musica da camera abbiamo scelto una lirica che sta all'Ulisse come un passo della Vita Nova alla Divina Commedia. Cuore mio, perché trattarmi così? Dice il primo verso. La musica evocata è quella di un paradiso profondamente perduto negli anni e il tono è simile a una sorgente nascosta che va zampillando dal fondo di assonanze che appaiono come arpeggi celestiali, come albe perpetue, come sogni di un mondo che ancora non conosceva né abiezioni né vergogne. Ma presto finirà l'età dell'oro e il caos avrà il sopravvento. Questo dice la poesia di Joyce. Non si fa in tempo a descrivere il limpido cristallo di questi occhi femminili, quale li vide l'esule Joyce viaggiando per l'Europa come un inquieto Ulisse alla ricerca di un'Itaca non illusoria, che ecco già scatenarsi l'ira dei venti e il ciclone abbattere le vigne e gli ulivi d'un Eden sempre ai confini dell'odio e della guerra. L'amore presto sarà dissipato. In questo verso è il simbolo del

0: umana avventura, d'una odissea che alla fine non ti concede sabbia dorata, ma pietre e disinganni, come quando sbarcherai ad Itaca e saprai tutto dei proci e dell'ambigua Penelope. Questa poesia d'amore è dedicata a Nora Bernicol, la ragazza con cui Joyce fuggì dall'Irlanda per stabilirsi a Pola e quindi a Trieste, dove lo scrittore visse per quasi un decennio, lavorando come insegnante di lingue presso la Berlitz School. «Su noi i venti crudeli soffieranno», scrive Joyce, dedicando la poesia a Nora, la sua sposa, la madre dei suoi figli. Fu il tempo delle prime angosce finanziarie, delle lezioni private in case a distante chilometri, degli editori che si rifiutavano di pubblicarlo. «Amore, vita, uomini, natura, perché trattarmi così? E Nora, almeno tu, aiutami con la luce dei tuoi occhi. Non vedi? Presto sarò alle soglie della cecità e dovrai condurmi per mano, come si fa con i bambini».
1: Luigi Vannucchi legge Cuore mio di James Joyce.
2: Cuore mio, perché trattarmi così? Cari occhi, mite rampogna, siete pur belli, ma come ammantata la tua bellezza. Per il terso cristallo dei tuoi occhi, per il tenue sospiro bocca a bocca, deserti venti assalgono di urla l'ombroso giardino d'amore. E presto amore sarà dissipato, su noi i venti crudeli soffieranno. Ma tu, amor mio, o troppo cara, perché? Perché trattarmi così?
3: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Fra i poeti che furono vittime delle persecuzioni razziali da parte del fascismo, Umberto Saba fu quello che più dolorosamente degli altri sentì il peso psicologico dell'origine ebraica e dell'emarginazione civile ed umana che gli veniva imposta. Furono appunto quelle inique leggi a costringerlo ad abbandonare la sua Trieste e a trasferirsi a Parigi, dopo aver lasciato la sua libreria alla moglie e al fedele Carletto. In Francia gli fu molto difficile ambientarsi e quindi ritornò in Italia. Si stabilì a Roma, dove abitava la figlia Linuccia, e poi a Firenze, dove rimase nascosto fino all'arrivo degli alleati, costretto a trasferirsi per ben 11 volte, come gli stesso racconta nella cronistoria del canzoniere, da una casa all'altra di amici ospitali. Per queste ragioni, l'avvio di questa poesia pare davvero liberatorio e doloroso al contempo, poiché alla gioia di rivedere i luoghi cari si aggiunge lo smarrimento per tutto quanto la crudeltà degli uomini gli ha sottratto di vitale, di quotidiano. Una larga e profonda zona d'amore e di affetti come frantumati da una rabbia bestiale che non conosce pietà. La percezione della solitudine, dell'isolamento totale, emerge allora quasi tormentoso fantasma e non tarda a riconoscersi in Trieste. La città nativa tanto amata, lontana nella sua rocciosa bellezza e luminosa nei riflessi marini che si perdono all'orizzonte. I cari luoghi, soprattutto il negozietto di libraio cui era tanto legato, il cimitero in cui riposa la madre, bello come un giardino, tutto ora sembra circonfuso entro il grigiore di un esilio oscuro e doloroso, in cui l'anima si inaridisce e reclina in se stessa a indagarsi, a chiedersi il perché delle cose, la ragione di tanto soffrire e infine il motivo per cui neanche una tomba venga risparmiata dal tedesco invasore.
1: Corrado Pani legge «Avevo» di Umberto Saba.
0: Da una burrasca ignobile approdato a questa casa ospitale, m'affaccio liberamente al fine alla finestra. Guardo nel cielo nuvole passare, biancheggiare lo spicchio della luna, palazzo Pitti di fronte, e mi volgo vane antiche domande. Perché madre m'ha messo al mondo? Che ci faccio adesso che son vecchio, che tutto si innova, che il passato è macerie, che alla prova impari mi trovai di spaventose vicende. Viene meno anche la fede nella morte, che tutto essa risolva. Avevo il mondo per me, avevo luoghi del mondo dove mi salvavo. Tanta luce in quelli ho veduto che a momenti ero una luce io stesso. Ricordi, tu dei miei giovani amici il più caro, tu quasi un figlio per me, che non pure so dove sei, né se più sei, che a volte prigioniero ti penso nella terra squallida, in mano al nemico. Vergogna mi prende allora di quel poco cibo, dell'ospitale provvisorio tetto. Tutto mi portò via il fascista Bietto e il tedesco Lurco. Avevo una città bella tra i monti rocciosi e il mare luminoso, mia perché vi nacqui, più che d'altri mia che la scoprivo fanciullo, ed adulto per sempre a Italia la sposai col canto. Vivere si doveva, e io pertanto scelsi fra i mali il più degno. Fu il piccolo, d'antichi libri, raro negozietto. Tutto mi portò via il fascista Inetto ed il tedesco Lurco. Avevo un cimitero, ove mia madre riposa, e i vecchi di mia madre, bello come un giardino. E quante volte in quello mi rifugiavo col pensiero. Oscuri esigli e lunghi, atre vicende, dubbio, quel giardino mi mostrano e quel letto. Tutto mi portò via il fascista Bietto, anche la tomba ed il tedesco Lurco.
2: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: tratto dalla raccolta intitolata Foglio di via, nella quale il poeta raccolse tutta la sua produzione dal 1938 al 1945, questo coro di partigiani possiede in sé tutta la scarna solennità dei tragici eventi che lo hanno ispirato. Il Fortini, che in quegli anni collaborava al Politecnico e aveva stretto amicizia con Elio Vittorini, sentiva fortemente l'impegno politico e al contempo l'esigenza di obbedire ad un ideale etico-religioso capace di indicargli la via di raccordo fra la propria individualità di intellettuale e i grandi eventi collettivi ai quali il destino lo aveva fatto assistere. In tale stato di riflessione civile ed umana, l'elementarietà del verso nasce come lucida conseguenza della matrice dirompente che la determina. C'è un senso di colpa che traspare all'interno del verso, incancellabile e duro, che non risparmia nessuno, e tutto invece ferma al nodo di forti responsabilità umane che rendono ancora più alto e duro il grido della protesta. Al di là dell'urlo c'è il tono dimesso con cui si apre il coro dei deportati, che determina un'assenza di vita, un distacco ormai totale dalla contingenza, come di chi non ha più nulla a che fare con la quotidianità della vita ed è ormai pronto a collocarsi fra le silenziose vittime dello scandalo della storia. Un linguaggio poetico del tutto liberato di residui e di scorie restituisce al canto tutta la sua purezza, che non risulta inquinata neppure da certi momenti di ribellione non repressa verso chi li sta conducendo al massacro, verso quei campi lontani sui quali mai più un fiore potrà nascere, oasi di morte che rende pazza l'erba e arrugginisce i badili. Ma il sentimento che accomuna i poeti della Resistenza è il supporto della speranza. Stanchi di odio e di amore, gli uomini ritroveranno nuove mani e nuove foglie nei campi lontani e le gemme finalmente potranno aprirsi, restituendo alla purezza della fonte tutta la sua verginità. Così, entro la dura pietra del sepolcro, il cuore umano, rigenerato, tornerà a pulsare come una scheggia cruda e il soffio della vita verrà recuperato in tutto il suo antico afflato. Limpida sorgente da cui la nuova linfa sgorgerà e riprenderà il filo spezzato di un discorso lungo e denso di umanità.
1: Corrado Pani legge Coro di deportati di Franco Fortini.
0: Quando il ghiaccio striderà dentro le rive verdi e romperanno dai celesti d'aria amara nelle pozze delle carraie globi barbari di primavera, noi saremo lontani. Vorremmo tornare a guardare, carezzare il trifoglio dei prati, gli stipiti della casa nuova, piangere di pietà dove passò nostra madre. Invece saremo lontani. Invece noi prigionieri rideremo senza requie e odieremo fin dove le lame dei coltelli si impugnano. Maledetto chi ci conduce, lontano, sempre lontano. E quando saremo tornati, l'erba pazza sarà nei cortili e il fiuto dei morti nell'aria. Le rughe sopra le mani, la ruggine sopra i badili. E ancora saremo lontani. Saremo ancora lontani dal viso che in sogno ci accoglie, qui stanchi d'odio e d'amore. Ma verranno nuove le mani, come vengono nuove le foglie. Ora i nostri campi lontani. Ma la gemma s'aprirà e la fonte parlerà come una volta. Splenderai, pietra sepolta, nostro antico cuore umano, scheggia cruda, legge nuda, all'occhio del cielo lontano.
2: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Educato al culto degli antichi e profondamente convinto della necessità della poesia di restituirsi alla verginità delle origini, Salvatore Quasimodo sentì la guerra e la lotta partigiana come un biblico evento che ha lasciato gli uomini sbigottiti, rigenerandoli nel dolore e nella pena di essere vivi. Nella prima delle due poesie che presentiamo, che reca la data del 19 gennaio 1944, in piena notte di guerra, l'incontro spirituale fra il poeta e l'universo dell'antichità si realizza entro uno spazio tormentoso e crudele, in cui si affollano e gridano angeli di morte che hanno occupato la volta celeste scagliando sulla terra inerme il diluvio dello sterminio e del genocidio. L'aria immobile è rotta da grida scomposte che squarciano la geometrica compostezza dell'antichità classica, in cui il poeta si riflette e si riconosce. E al cospetto della squallida rissa resta soltanto la capacità del poeta di rintracciare un segno che superi la vita, l'oscuro sortilegio della terra. Nell'altra poesia, alle fronde dei salici, forse la più celebre lirica dedicata alla resistenza, persino l'ascolto tanto desiderato dell'antica voce è venuto meno e rimane soltanto il dovere del poeta di tacere di fronte alla brutalità degli eventi che feriscono la terra. C'è un diffuso senso biblico in questa poesia, religiosa come poche, e non soltanto per l'evidente richiamo al Salmo 136, che esprime la più amara sofferenza della servitù babilonese del popolo ebreo, ma anche per quel senso profondo di religiosità che invade uomini e cose dinanzi al sacrificio dei morti abbandonati nelle piazze, al lamento d'agnello dei fanciulli, all'urlo tragico di una madre che va incontro al figlio crocifisso sul palo del telegrafo. Come Gesù Cristo, quasi ad esprimere il rinnovarsi aberrante della malvagità dell'uomo sull'uomo. Così, dimessamente, il poeta rinuncia al canto, si chiude nel silenzio come entro il lutto senza vita per un mondo folle, stravolto dalla furia omicida che non consente alcun umano recupero. Non resta che offrire la propria cetra di poeta come estremo voto perché cessi l'orrore del sangue e la tragedia dell'odio civile. Sono i deboli e gli indifesi a pretendere questo religioso silenzio della poesia, che non ha spazio per cantare paesaggi e sentimenti, tutta rappresa entro il sentore di morte che filtra dovunque, pietrificando tragicamente ogni cosa.
1: Corrado Pani legge 19 gennaio 1944 e Alle fronde dei salici di Salvatore Quasimodo.
0: Ti leggo dolci versi d'un antico e le parole nate fra le vigne, le tende, in riva ai fiumi delle terre dell'est, come ora ricadono lugubri e desolate in questa profondissima notte di guerra, in cui nessuno corre il cielo degli angeli di morte, e so del vento con rombo di crollo se scuote le lamiere che qui in alto dividono le logge, e la malinconia sale dei cani che urlano dagli orti ai colpi di moschetto delle ronde per le vie deserte. Qualcuno vive, forse qualcuno vive, ma noi, qui, chiusi in ascolto dell'antica voce, cerchiamo un segno che superi la vita, l'oscuro sortilegio della terra, dove fra le tombe di macerie l'erba maligna solleva il suo fiore. E come potevamo noi cantare con il piede straniero sopra il cuore? Fra morti abbandonati nelle piazze, sull'erba ardura di ghiaccio, al lamento d'agnello dei fanciulli, all'urlo nero della madre che andava incontro al figlio crocifisso sul palo del telegrafo. Alle fronde dei salici, per voto, anche le nostre cetre erano appese, oscillavano lievi al triste vento.
2: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Di Camillo Sbarbaro, ligure, di professione impiegato e insegnante, ci restano due cose: le sue poesie e una collezione di erbe lasciata in dono nel 1962, qualche anno prima di morire, al Museo di Storia Naturale di Genova. Scrivere poesie e raccogliere licheni furono le sole passioni di quest'uomo schivo. Una biografia priva di episodi di rilievo, fatta di lunghe camminate per la Liguria, lezioni private di greco e soste quotidiane nei caffè. Una vita improntata proprio a una disperata assenza di passioni. Il tema costante della sua poesia fu un distacco dalle cose e dagli uomini, non determinato come rifiuto, ma vissuto come condanna. Una condanna della maturità troppo presto raggiunta. Il peso della lucidità che col sopraggiungere della delusione priva l'adulto della capacità emozionale e lo costringe a vedere che gli alberi sono alberi, le case sono case, le donne sono donne e tutto quello che è, soltanto quel che è. Restar giovane, diceva Sbarbaro, è la memoria che via via si spoglia dell'ombra e non ritiene che attimi di luce, i colori di un'alba, una fiammata di papaveri. Restar giovane è scordare. Camillo Sbarbaro non fu né un misantropo né un alienato, ma semplicemente un uomo e un poeta deluso, sempre diviso tra il bisogno di dire e sentire e la certezza dell'inutilità dello scrivere e dell'incapacità di aderire alle cose. Non rinnegò la vita, la cercò sempre senza trovarla e, non potendola avere per sé, la spiava riflessa negli altri, uomini notturni e piante. Lo ripugnava a sciupare il suo tempo in un lavoro retribuito e regolare e amava invece la notte con tutto quanto essa ha di umanamente irregolare, le piccole osterie, i luoghi di piacere, passioni, debolezze, amori, pianti, il giorno trattenuti per dovere o uccisi dalla consuetudine. Amava la notte e i licheni. Perché? Per la stessa ragione. Quello che più mi commuove dei licheni, aveva detto Sbarbaro un giorno, è la prepotenza di vita. Per averla anche lui, quella pienezza di vita che gli fu sempre negata, Sbarbaro arrivò persino ad amare il dolore. Ecco il tema della poesia che vi leggeremo, nella quale il dolore è rimpianto con nostalgia, come un amante vitale, reclamato per sfuggire all'aridità e alla consuetudine.
1: Giulio Bosetti legge «Io ti vedo con gioia e con paura», di Camillo Sbarbaro.
2: Io ti vedo con gioia e con paura, ogni giorno scemare, mio dolore. Come l'amante che al risveglio spia il volto dell'amante addormentata e sente il freddo dell'irreparabile che i due corpi così vicini vede farsi ogni giorno più tra loro estranei. Ogni mattino che mi sveglio scopro il tuo volto più pallido, dolore. Finché un mattino al posto tuo m'appaia il volto scialbo della consuetudine. Tu che illudesti per un po' la mia aridità e dai miei chiari occhi, di pianto intorbidandoli, lasciasti vedere meno bene e mi facesti tutta la vita vivere nell'attimo, adesso che ho imparato ad amarti solo, o dolore tu anche passeggero, irreparabilmente te ne vai. E se mi fosse dato, non avrei forse il coraggio di chiamarti indietro. Ma la mia vera vita con te viene, perché quando non soffro, neppur vivo.
3: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: bum bum bum bum bum bum bum. Ho visto un show.
1: Sarai scusa?
0: Un ricco.
1: Estes?

0: la moglie, un figlio militare, gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Oh, povero pulcello.
0: Nel senso del maiale,
2: sirpe, ape, sirpe, ape.

0: regolano il diritto di sciopero gli articoli della nostra Costituzione 39-40, ma nel 1990 è uscita una legge per regolamentare lo sciopero nei soli servizi pubblici essenziali.
1: Informiamo gli ascoltatori che a causa di uno sciopero la programmazione odierna potrebbe subire variazioni improvvise.
0: Con l'autunno caldo del 1969 lo sciopero diventa una formidabile arma politica che porta il metallurgico ad essere un protagonista politico.
2: Guarda qui, scimpanzé, zoo di Stoccolma.
3: Scimpanzé crede davvero di essere un uomo. Povera bestia.
2: Allora dai, controlliamo.
3: Festività, 1600.
2: 1600.
3: Ma fai finta di scrivere?
2: No, io scrivo 17.400.
3: Poi mi dice a cosa serve sta roba, eh?
2: Errore.
3: Senti.
2: Sì, che c'è?
3: Com'è il mangiare?
2: Com'è alla mensa della Ban. Qui è tutto uguale, come alla fabbrica. È solo che alla sera non mi lasciano uscire.
3: Ma dove vuoi andare?
2: Al caffè,
3: Insomma, al caffè.
2: Caffè con i compagni. A proposito, parlo sempre di me, i compagni.
3: Parlano, sei ancora un simbolo.
2: Non ci credo.
3: Sì?
2: Io sono matto, mica sono stronzo.
3: Parlano, sei ancora un simbolo.
2: E allora parlano male perché c'è sempre il però.
3: Cos'è sto però?
2: Però significa che parlano bene, però a un certo momento, quando il discorso è finito, t'appiccicano un però. E allora giù a distruggere, li conosco
3: senti,
2: io i
3: senti
2: compagni.
3: Senti una cosa, senti.
2: Che?
3: Prometti che non ti incazzi come l'altra volta.
2: E perché mi devo incazzare?
3: Io ti chiedo una cosa.
2: Parla.
3: Senti.
2: Che?
3: Com'è che, insomma, come hai capito che stavi diventando matto?
2: Sono gli altri che lo decidono quando uno deve diventare matto, però a dirti la verità, io sono arrivato prima, io l'ho fregati, io c'avevo già qualche sospetto, perché il sospetto è come una volpe pelosa, madre, puttana, vigliacca reazionaria. Ogni tanto mi veniva fuori qualche stranezza.
3: Che stranezze erano?
2: A tavola, quando si mangiano, le posate devono stare tutte belle dritte, in fila, sai, come soldate. Ecco, io stavo a tavola, mangiavo e in quel momento sognavo di essere ancora nella fabbrica.
3: Sapevo.
2: Ma a te ti piacerebbe di sapere che cazzo fabbrichiamo noi nella fabbrica?
3: Questo lo so.
2: A che servono tutti questi,
3: io lo so.
2: Questi pezzi che fanno a milioni?
3: No, io lo so. Io faccio dei pezzi che servono per un motore. Il motore lì, questo motore che poi va a finire in un'altra macchina, no? Che però non è lì. Non è lì. No.
2: Pensa che io un giorno incontrai l'ingegnere. Lo presi per il collo e gli dissi, ma mi dici che...

0: Se non me lo levavano di sotto lo strozzavo davvero, ma questa Lulù non è pazzia, perché un uomo ha il diritto di sapere quello che fa, ma che cosa serve? Sì o no? Ho ragione?
1: Sì, sì.
0: Li vedi? Li vedi tutti quelli là? Quelli erano operai, contadini, manovali, muratori, poliziotti, impiegati del catasto, beccamorti, ragionieri, uscieri, autisti, operai di prima, di seconda, di terza categoria, anche di sesta, ottava, sedicesima. E i matti ricchi non li tengono qui, no, no, quelli stanno nascosti nelle cliniche private. Forza, si capisce, guai se i poveracci sapessero che pure i ricchi diventano matti e gli verrebbe da piangere, no?
1: Ma sono matti quelli lì, ma lascia stare, cosa ti mischi?
0: Lulù, è il danaro, comincia tutto di là. Ah, noi facciamo parte dello stesso giro, padroni e schiavi, dello stesso giro, l'argent, i soldi. Noi diventiamo matti perché ce ne abbiamo pochi e loro diventano matti perché ce ne hanno troppi. E così, in questo inferno, su questo pianeta pieno di ospedali, manicomi, cimiteri, di fabbriche, di caserme, di autobus, il cervello a poco se ne scappa. Sciopera. Va. Ti saluto. Beh, buona permanenza.
1: Grazie.
0: Dove vai? Via.
1: Veramente, sono io che devo andare via.
0: Ah, già vero, scusami tanto, ma io mi sbaglio sempre. Ciao.
2: Denti neri, usate dentifricio scroto pirla. Massaggio. I vostri bambini, mattina gluteata, creste di
0: Lulù.
2: Mangia creste di gallo.
0: Quando ti ricoverano, porta le armi.
3: Dalla fabbrica alle piazze nasce così il parlamentare operaio che all'interno delle cellule organizzate dal Partito Comunista Italiano acquisiva sin dalla fine degli anni 50 le nozioni che gli sarebbero servite nella lotta politica. Il sindacalista più noto è stato Giuseppe Di Vittorio, fondatore e segretario generale della CGIL, che diresse fino alla morte nel 1957.
4: Il movimento sindacale ha bisogno per svilupparsi, per dare tutto quello che può dare, come elevazione del tenore di vita dei lavoratori e come progresso generale della società, nella libertà, nelle libertà democratiche, così come le libertà democratiche non possono sussistere senza le libertà sindacali, senza libertà dei lavoratori di associarsi e di lottare collettivamente per la difesa dei propri interessi.

da Olimpia a Seul. Viaggio nei giochi dell'era moderna attraverso le medaglie d'oro azzurre di Mario Giobbe e Giuseppe D'Angola.

0: Anche oggi parleremo delle Olimpiadi di Tokyo. Ci occuperemo in particolare di sport equestri insieme con Mauro Checcoli, un personaggio sconosciuto agli stessi giornalisti sportivi nell'imminenza dei 18esimi giochi olimpici. In realtà tutti i componenti della squadra italiana di completo sono considerati troppo inesperti per una gara impegnativa, qual è quella olimpica. Ecco infatti il brano di un articolo della Gazzetta dello Sport dell'8 ottobre 1964. Mancano appena 9 giorni all'inizio del concorso completo di equitazione.
1: Probabilmente la squadra azzurra del completo sarà la più giovane in campo in questo sport. I 4 componenti messi insieme non raggiungono i 100 anni. Ciò, se da una parte garantisce l'entusiasmo ed è interessante per il futuro di questo sport, sottolinea la scarsa esperienza che potrebbe avere un peso notevole sulla prestazione italiana. La situazione non è rosea, la tradizione è piuttosto scarsa.
0: Mauro Checcoli è il più giovane della squadra italiana, avendo compiuto 21 anni nel mese di marzo. Checcoli, come cominciò?
2: Per caso, mio padre aveva una piccola impresa di costruzioni, aveva costruito il maneggio di Bologna dove si andava a cavallo. E il gestore, che ancora oggi sulla breccia, Arrigo Marchi, un grande esperto di cavalli, mi acchiappò, mi infilò un paio di pantaloni lunghi, allora usavano i pantaloni corti, e mi buttò sul cavallo. Dopo un mese vincevo il primo concorso.
0: Beh, è stato precocissimo lei.
2: Ma non tanto, c'era chi era più precoce di me, anzi io ero già piuttosto formato, già 11 anni avevo.
0: Come arrivò alle Olimpiadi?
2: Grazie a un uomo eccezionale, Mangilli, il marchese Mangilli, che mi aveva già conosciuto nelle selezioni per i campionati europei juniores di salto ostacoli. Io facevo salto ostacoli prima di cominciare a fare il completo. E siccome stava mettendo in piedi una squadra per fare le Olimpiadi di completo, disse a mio padre: ma vieni un paio di mesi, mandami tuo figlio un paio di mesi per tornare al Vivaro, poi te lo rimando. Io ero già all'università, facevo il primo anno di ingegneria. E non sono più venuto via, sono rimasto lì 2 anni e 2 mesi fino alle Olimpiadi.
0: Vogliamo dire che cos'è il concorso completo agli ascoltatori, a quei pochi o a quei tanti ascoltatori che non conoscono questo tipo di sport abbastanza particolare?
2: Sì, è una via di mezzo fra il decathlon per l'atletica e un rally. Nel senso che è come il decathlon per l'atletica, perché ci sono riuniti in un'unica gara tutte le specialità dell'equitazione. Il dressage o movimenti obbligatori, la prova di fondo, cross country, steeplechase, cioè le prove in campagna, e le prove di concorso ippico, tutte e tre in un'unica gara, con dei punteggi di penalità che vanno sommati l'uno all'altro. E come rally, perché la prova di fondo è un rally praticamente, cioè ci sono delle prove di trasferimento a velocità prefissata e delle prove di velocità su ostacoli in terreno vario, che sono le prove speciali del rally.
0: Vogliamo ricordare quei giorni di Tokyo del 1964. La squadra azzurra non esaltò nel dressage.
2: Beh, tecnicamente non andammo male. Come classifica eravamo abbastanza indietro, perché poi ci si ammassava lì, a parte i primi che tradizionalmente sono primissimi, tedeschi, soprattutto tedeschi e svizzeri. Le altre nazioni sono tutte molto vicine e noi eravamo tutte in blocco. Io poi ero 14esimo assoluto a pochi punti dal quarto, quindi non era così male come solitamente si ritiene la cosa.
0: Vuoi ricordare i suoi compagni di squadra?
2: Paolo Angioni, Sandro Argentone e Giuseppe Ravano.
0: Beh, tutti i nomi di un certo rilievo.
2: Erano tutti già campioni, perché Giuseppe Ravano era già stato 2 volte campione europeo di salto ostacoli, juniores. Sandro Argentone aveva già fatto un'Olimpiade a Roma ed è, come ancora oggi, forse il più grande cavaliere da corsa in ippodromo che noi abbiamo mai avuto sugli ostacoli. Paolo Angioni era il cavaliere più classico che noi avevamo sugli ostacoli, giovane, emergente di allora. Mescolati insieme con un Carnede, che ero io, che ero il boccia, voglio dire, della situazione, il meno titolato, venne fuori una miscela veramente
0: esplosiva,
2: straordinaria. Sì.
0: Senta, Checcoli, è vero che facevate meno di 90 anni? In 4?
2: Beh sì, credo di sì. Credo
0: giovanissimi dunque.
2: Io eravamo 21 anni e Paolo Angioni e Sandro Argenton credo che avessero 24-25 anni. Quindi.
0: Lei ricorda dove gareggiavate?
2: Sì, a Karuizawa, che era un posto preso dai giapponesi pari pari sulla coppia dei Pratoni e il Vivaro, dove si erano svolte le Olimpiadi precedenti. Erano venuti, avevano guardato attentamente, studiato in Giappone cosa ci poteva essere di simile, e infatti c'era un luogo vulcanico col terreno vulcanico identico. Naturalmente meno bello dei colli romani, voglio dire.
0: Abbiamo parlato del primo giorno e della chiusura del dressage. Lei finì, ha detto, 14esimo. Argenton
2: sì.
0: fu 21esimo, Angioni 32esimo, Ravano 36esimo.
2: Sì.
0: E come squadra eravate settimi in classifica?
2: Come squadra settimi, ma non contava tanto il posto in classifica quanto i punti di distanza degli altri.
0: Ecco, cosa a cui ha fatto già riferimento prima lei.
2: Sì, non era granché, eravamo lì, insomma.
0: In zona medaglia.
2: Sì, dicevamo che non eravamo troppo indietro per poter rimontare come erano i nostri voti, avendo noi sicuramente molta più tecnica e molta più classe in campagna.
0: La classifica squadre vede in testa gli inglesi con 184,67 punti. Seguono la Germania, gli Stati Uniti, la Francia, l'Unione Sovietica e l'Argentina. L'Italia è settima, staccata di 64 punti. La seconda prova è la più faticosa ed impegnativa, il percorso di campagna.
2: Sì, la campagna fu una giornataccia perché nebbia, pioggia, terreno pesante. Ci eravamo girati il percorso, rigirati un sacco di volte a piedi per scoprire se c'erano dei punti dove tagliare e accorciare il percorso, ma non era possibile, per cui l'unica arma per emergere, oltre a fare netto sugli ostacoli, era andare veramente forte. E partì primo Paolo Angioni, il cui cavallo purtroppo nella notte aveva avuto una colica. Salvato dai nostri grandi personaggi che sono in scuderia, da Albino Garbari al maresciallo Germano a Beppi e tutti gli altri che erano in scuderia, recuperato durante la notte, messo nelle condizioni di partire e fece benissimo, perché fece un bel percorso netto, non al massimo della velocità perché non se la poteva permettere, ma diciamo che ci dette il coraggio a tutti e l'entusiasmo per affrontare poi tutti gli altri successivamente lo stesso percorso, sapendo che uno di noi aveva fatto netto, sapevamo che potevamo andare forte. Io ero stato scelto per ultimo a partire perché il mio cavallo era un po' matto, insomma Serbin era un cavallo veramente da cuore matto, sia come fisicamente il suo cuore aveva delle tachicardie o delle aritmie particolari, sia anche come forma cerebrale, insomma, era un cavallo molto estroso, molto, molto, molto particolare, molto veloce, molto potente, molto agile, ma era piuttosto particolare come cavallo. E prima di me erano già partiti anche Angioni e Sandro Argenton, Giuseppe Ravano e Sandro Argenton. Giuseppe Ravano aveva fatto una sola fermata, ostacolo abbastanza brutto, nebbia, cattivo tempo. Anche lì poi Sandro Argenton aveva avuto qualche difficoltà, per cui la sua gara non poteva contare i fini del punteggio e io dovevo assolutamente fare netto, e se volevamo prendere una medaglia pestare piuttosto forte sul terreno, e fu il più veloce di tutti, fu il più veloce netto sugli ostacoli. Corsi qualche rischio perché andai a attaccarmi al collo un paio di volte perché il cavallo aveva o scivolato o beccato, sbattuto contro un ostacolo, ma alla fine andò bene. E io ero secondo dopo la prova.
0: Ecco, lei dopo quella seconda prova, nella quale risultò primo,
2: sì,
0: risalì molte posizioni finendo al secondo posto. C'era un inglese, Mead.
2: Richard Mead, che poi vinse le Olimpiadi a Monaco, davanti al nostro Sandro Argenton, che a Monaco arrivò secondo. Mead aveva un punto e mezzo da me. Io con la faccia di bronzo che mi ha sempre contraddistinto ero sicuro di essere il più forte, di non fare errori l'ultimo giorno.
0: L'Italia è prima nella classifica squadre con 105,80 punti. La Germania è staccata di 9 punti, seguono Stati Uniti, Irlanda, Unione Sovietica e Australia. Gran Bretagna, Corea e Giappone sono eliminati.

0: Il ritiro di Argenton dopo la seconda prova creò dei problemi insieme alla squadra?
1: Bah sì, quando mancano la riserva, cioè la possibilità di eliminare un punteggio dei quattro voglio dire che partecipano alla gara è sempre un problema, nel senso che un incidente in una gara nostra che è sempre così lunga e difficoltosa può sempre capitare. E allora avere il dovere di contare soltanto su tre cavalli e tre cavalieri e non poterne scartare nessuno è sicuramente un handicap rispetto ad altri, ma gli altri non erano mica messo meglio di noi, quindi la selezione era già venuta piuttosto forte, piuttosto grossa.
2: Nella classifica individuale Keccoli è staccato di 33 centesimi di punto dall'inglese Mead, terzo è il tedesco Liges, quarto l'argentino Moratorio e quinto l'inglese Jones. Gli articoli provenienti dal luogo di gara sono scarni, poche ricche corredate dalle classifiche parziali. Keccoli, come mai la stampa italiana non dette molto spazio alle prime due gare?
1: Ma intanto noi eravamo veramente degli sconosciuti, eravamo partiti, come le dicevo, un po' la chetichella perché c'era stata qualche piccola baruffa a livello federazione CONI così. C'era stato così poi questa località, questa scelta del campo di gara che era molto lontano da Tokyo, erano 180 km in mezzo ai monti, difficilmente raggiungibile. E quindi la stampa era rimasta spiazzata, nel senso che non era andato praticamente nessuno dei grandi giornali o della radio o della televisione. Per cui fecero ponte tutti per telefono da Tokyo sul centralino dell'albergo che saltò praticamente. E mi ricordo che appunto durante la notte cominciarono ad arrivare da Tokyo alcuni giornalisti, alcuni inviati della Gazzetta e di altri giornali.
0: Per l'ultima prova.
1: Ecco, allora
0: raccogliere le grandi prove degli azzurri. Ecco, vogliamo ricordare quanto erano costati quei quattro cavalli che avevate portato?
1: Ma niente, perché Mangilli aveva una sua filosofia di vita e tecnica. Riteneva di dover lavorare sempre su degli atleti freschi, nuovi, completamente inesperti. E per tutta la vita ha fatto questa scelta, cioè ha sempre comprato cavalli giovanissimi, quindi assolutamente privi di esperienza, privi di qualificazione e quindi poco costosi. Tutti cavalli di grande classe, puro sangue, tutti cavalli da corsa, praticamente scelti fra le corse in piano, in ostacoli di secondo livello, ma tutti cavalli di grandissima qualità.
2: Il 19 ottobre, terzo ed ultimo giorno di completo. Dopo la massacrante prova di fondo, cavalli e cavalieri sono impegnati nella gara d'ostacoli. L'inglese Mead perde il primato. Burberry, il suo cavallo, è stanchissimo. Abbatte un ostacolo dopo l'altro. Al termine accumula 36 penalità. Perfetto, invece, il percorso di Keccoli.
1: Un pacco in tre tranquillo, assolutamente caricato in campo ostacoli, in campo di prova. Avevo lavorato bene con Mangilli che mi aveva torchiato a dovere. E ci feci netto, mentre Mead fece 36 penalità l'ultimo giorno. Così io fui primo e la squadra che era già prima rimase prima.
2: Mauro Keccoli è campione olimpionico. La squadra italiana vince la medaglia d'oro grazie anche agli ottimi piazzamenti ottenuti da Paolo Angioni, Giuseppe Ravano e Alessandro Argenton. Avete fatto proprio il pieno, ingegner Keccoli. Lei in particolare ha vinto due medaglie.
1: Sì, una individuale e una squadra. Quella squadra non diciamo che era nelle nostre obiettivi, ma insomma eravamo convinti di essere veramente fra i più forti, perché avevamo quattro cavalli giovani, freschi, quattro cavalieri giovani, freschi, pieni di entusiasmo, guidati bene da un uomo straordinario, e quindi avevamo molte speranze come squadra, benché ci fosse stata qualche polemica nel mandarci, perché non avevamo delle grandissime performance internazionali. Come individuale fu un exploit incredibile del mio cavallo che veramente fece delle velocità strabilianti.
0: Ingegnere, il fatto che abbia vinto, come lei si è definito, un carneade, non ha creato dei problemi in seno alla squadra? Cioè i suoi compagni non è che hanno sofferto un po' di gelosia?
1: Ma guardi, non ne sono mai accorto se questo è avvenuto, e poi non sono assolutamente convinto di questo. Ci vogliamo ancora adesso, dopo 24 anni, abbiamo un rapporto di grande amicizia, di grande stima reciproca, proprio totalmente consolidata. Ma mai durante questi 24 anni è venuto a mancare. Era una squadra allora, è rimasta una squadra per tutta la vita.
0: Lei l'ha mai sentita questa intervista che rilasciò proprio all'indomani della vittoria?
3: La soddisfazione è enorme, le cose che si provano sono tante, sono poche, sono semplici anche fin dei conti, perché lo sport è una cosa grandissima, ma è la cosa più semplice che possa esistere al mondo, io credo. D'altra parte le cose più sincere che si provano in questi momenti sono quelle che si dicono i primi momenti della vittoria, poi le altre molte volte sono soltanto chiacchiere. Certamente la maggior parte del merito va a chi ha preparato i cavalli e i cavalieri e chi li ha scelti, e cioè il nostro capo equipe, il marchese Mangilli, che è stato l'artefice primo della nostra vittoria e senza del quale noi non avremmo potuto ottenere assolutamente niente. Poi, per quanto riguarda la prova tecnica del giorno, della gara, io penso che vada distribuito a metà fra cavallo e cavaliere, con una leggera percentuale, nel caso di vittoria, al cavallo superiore, perché dà la certezza al cavaliere di poter uscire. I progetti più immediati si possono riassumere in una sola parola: studio, studio e studio. Se tutto andrà bene avremo un ingegnere, benché io abbia visto sul campo dell'ultimo giorno delle competizioni a Caruizava, perché questo è il nome del luogo in cui noi abbiamo gareggiato, abbia visto in spagnolo scritto Nos veremos a Ciudad de México nel 1968, e io ci spero molto.
0: Allora, qui ci sono da fare alcuni racconti, ingegnere. Intanto che a studio ha portato poi alla laurea, sì. E anche lei insegna, anche professore universitario.
1: Ho insegnato per un certo numero di anni all'Università di Bologna, poi la professione ha prevalso, alcuni problemi all'interno dell'università, insomma, qui
0: non è il caso di parlare, anche perché stiamo parlando di sport. E invece quell'appuntamento a Città del Messico?
1: L'appuntamento ci fu poi. Io conservai ancora il cavallo che avevo a Tokyo, Serbin, che però non era più lui, nel senso che aveva avuto degli incidenti, aveva anche perso il coraggio, cioè, come dicevamo prima, un cavallo molto estroso. Aveva già sentito che cosa vuol dire dare tutto in una gara, e credo che dentro di lui rimase per sempre questo ricordo, per cui quando fu richiesto di dare una seconda volta tutto, in parte mancò a questo impegno, giustificato dal fatto che, avendo avuto un incidente 45 giorni prima delle Olimpiadi, dovette fare 15 giorni di riposo assoluto, quindi la condizione era difficile.

0: Lei smise proprio alla vigilia della sua, di quella che sarebbe potuta essere la sua terza Olimpiade.
1: Sì, a Monaco. Di Monaco. Monaco, fu ancora Mangilli che mi pregò, io avevo finito di studiare nel 69, avevo dato i miei ultimi esami e quindi avevo cominciato a lavorare. Con grande soddisfazione di mio padre, che era terrorizzato che non finissi gli esami e gli studi. E ritornai a una preparazione olimpica con un altro preparatore, il generale Manzin, che era un altro uomo molto competente. Ma fu Mangilli che insistette perché io ritornassi, perché aveva evidentemente grande fiducia in me, cosa che non ha mai nascosto per tutta la vita, di cui gli sono ancora oggi infinitamente grato di questa fiducia. E devo dire che ebbi soltanto 6-7 mesi di preparazione, ma trovai un altro incontro della vita, un altro cavallo formidabile, un argentino, un puro sangue, Rosario si chiamava, con cui riuscii ad affiatarmi in pochissimo tempo e feci 3 gare soltanto di preparazione a livello internazionale, e la terza finalmente riuscii a arrivare veramente alla comprensione totale con il cavallo, e quindi ebbi un buonissimo risultato. Io e Sandro Argenton, lui con Woodland e io con Rosario, secondo e terzo, fummo a Colombier, vicino a Ginevra. E lui poi un mese dopo, 45 giorni dopo, arrivò secondo alle Olimpiadi e io invece non andai perché persi il cavallo per un banalissimo incidente, a riposo tra l'altro. Il cavallo era nel recinto che si riposava, si rotolò per terra e nel sollevarsi ebbe uno strappo alle reni e finì la carriera.
0: E finì anche la sua carriera?
1: E finì
0: a un certo punto.
1: E finì, e questa è la battuta, ma è vero. Fin tanto che avvenne una cosa che io paragono un po' alle favole dei tempi passati.
0: Lo dica.
1: Posso dirlo?
0: E sì. Come no?
1: Mangilli, per un caso, un ricorso storico e l'intelligente intuizione della federazione di allora, in particolare di Dado Lucheschi, ritornò a essere responsabile unico della nazionale di completo, della squadra di completo. E avendo a che fare, come suo solito costume, di cavalli con cavalli giovani, con cavalieri giovani, un giorno venne a trovarmi a casa, dove veniva spesso negli anni, ogni tanto, a riposarsi qualche giorno a casa mia, e disse: Mauro, sai, io ho accettato di nuovo questo incarico, io sono vecchio, non posso più montare a cavallo come facevo una volta, vieni tu che sei vecchio come io ero ai tempi che facevo con te la preparazione per Tokyo. E così cominciai a fare il pendolare fra Bologna e Roma, facendo 4 giorni di lavoro di 18 ore al giorno nei 4 giorni che stavo a casa a lavorare in studio, e 3 o 4 giorni, a seconda dei casi, di lavoro in defesso di allenamento ai Pratoni del Vivaro, insieme con Mangilli e gli altri cari ragazzi bravissimi che erano con me a fare questo lavoro di preparazione olimpica. E questa, che era semplicemente un aiuto, un piacere di stare insieme con quest'uomo eccezionale, si trasformò in un'altra Olimpiade, perché trovammo l'accoppiamento con un altro cavallo fantastico, Speycast. Poi trovai la forma fisica e proprio la primavera dell'84 andammo a fare gli internazionali di Francia a Fontainebleau e io vinsi, cosa che sollevò l'entusiasmo di molti stranieri che videro questo nuovo cavallo così fantastico e questo cavaliere vecchio, pelato e bianco di capelli, e per cui fu quasi d'obbligo per me andare a fare le Olimpiadi di Los Angeles, dove andammo piuttosto bene, tutto sommato.
0: Senta, 2 ultime domande. Che cosa le ha dato lo sport?
1: Questa è veramente una domanda importante. Io credo che lo sport ha formato tutta la mia vita, nel senso che mi ha dato tutto quello che serve a un uomo per affrontare le gioie, i dolori, le soddisfazioni e i patimenti della vita. Costanza, determinazione, coscienza di poter costare soltanto su se stessi, capacità di comprendere gli avversari, i casi della vita, non abbattersi mai. Gioire il giusto quando si vince e abbattersi il giusto quando si perde. E insomma, mi ha insegnato, credo, forse è presuntuoso dirlo, ma la saggezza.
0: C'è una fotografia nella quale lei appare con 2 medaglie d'oro, due medaglie d'oro di Tokyo. Che fine hanno fatto?
1: Le medaglie d'oro sono i giocattoli di mie figlie. Io ho due figlie, una una ragazza oramai, l'altra ancora una bambina, ma le medaglie sono la prova tangibile che il papà è stato qualcosa nel campo dello sport, e quindi questo le diverte molto, anche perché poi mi hanno seguito anche in quest'ultima avventura americana a Los Angeles, e per loro è stato un bellissimo regalo, una bellissima sorpresa. E le medaglie sono anche per me, ogni tanto quando le vedo mi capitano sotto gli occhi, un bel ricordo e un invito a essere grato a chi ha sempre fatto qualcosa per me. In particolare avere questa capacità di capire questo meraviglioso animale che è il cavallo, a cui dobbiamo sempre questa grande gratitudine di sapere con noi raggiungere dei grandi risultati. Se mi è possibile, vorrei fare un piccolo appello perché Speycast Boy, che è stato il mio ultimo cavallo, oggi che ha raggiunto una venerabile età, venga messo anche lui a fare una bella e dolce pensione.

Behind us, and the gift.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech. Note a margine. Musica, eventi, live, dischi e parola scritta tra presente e passato. Di Elisabetta Melantrucco.
1: E la voce diventa protagonista, estremamente, diciamo, cangiante nel corso del percorso. Si modella e si adatta, si adegua alle esigenze dell'orchestrazione e diventa unico strumento armonico e melodico che io utilizzo, di quale mi avvalgo per far apparire tutti gli strumenti necessari.
2: Che vuoi che sia un po' di malinconia, fuori non c'è più un segreto per te.
3: Un'ospite molto gradita oggi a Note a Margine. Lei è Carolina Bubbico, cantante, polistrumentista, arrangiatrice, direttrice d'orchestra. È uscita col nuovo album Vocalia, che dice già tutto di questa orchestra di voci che sono strumento musicale dell'intero album, dove Bubbico canta in molte lingue, dall'italiano all'inglese, dallo spagnolo al portoghese. Ne abbiamo parlato proprio con lei. Buon ascolto da Elisabetta Malantrucco.

0: Benvenuta.
1: Ciao, grazie.
0: Questo nuovo album che è uscito da poco è un album molto speciale come è concepito. Vogliamo un po' spiegare perché agli ascoltatori, qual è lo strumento musicale principale di questo lavoro?
1: Sì, allora, intanto diciamo il titolo un po' già lo rivela, si chiama Vocalia questo
0: Esatto.
1: disco. E ho cercato un nome inusuale che potesse in qualche modo rappresentare un mondo fantastico, immaginario, il mondo ideale al quale io ambisco. È fatto di organico, ci appartiene, è il suono, lo strumento che ci abita, che è la voce, attorno alla quale io, diciamo, ho costruito un'intera orchestrazione, un intero discorso, racconto, narrazione musicale. E la voce diventa protagonista, estremamente, diciamo, cangiante nel corso del percorso. E si, diciamo, modella e si adatta, si adegua alle esigenze dell'orchestrazione e diventa unico strumento armonico e melodico che io utilizzo, di quale mi avvalgo per far apparire tutti gli strumenti necessari.